0: Il rifornimento in, diciamo, in cibo, in prodotti alimentari, com'è la situazione?
1: Allora, al momento i mercati riescono a ricevere soprattutto prodotti della terra, quindi frutta e verdura, che sono direttamente prodotti dai contadini che vivono nelle zone periferiche della città. Si è visto un forte calo e un forte svuotamento dei grandi supermercati, soprattutto dopo gli ultimi attacchi della Russia sui capannoni che contenevano e dove c'era uno stoccaggio di tutta la parte alimentare che poi rifornisce le grandi catene. Questo chiaramente sta avendo anche un impatto enorme sulla vita quotidiana degli abitanti di Kharkiv, ma anche di chi vive nei dintorni in Kharkiv, perché chiaramente Kharkiv è la grande città, seconda città più grande in Ucraina, ma in realtà bisogna prendere in considerazione chi vive nei dintorni della città di Kharkiv, che non ha nemmeno accesso a minimi servizi, dove appunto poi un'organizzazione umanitaria ha il suo ruolo di far arrivare quello che la popolazione non riesce a raggiungere proprio dovuto alla guerra, agli attacchi mirati e strategici della Russia.
0: Tu mi stai parlando da un caffè, lì attorno a te sembra tutto normale oppure c'è un po' di preoccupazione perché a qualsiasi momento può, come dicevi, arrivare l'alert sul telefonino oppure possono anche arrivare dei missili senza avvertire.
1: Come dicevo, è esattamente quella condizione distopica che la città vive, ma che tutta l'Ucraina vive. In questo momento intorno a me sono tutti a sorseggiare uno spritz, a mangiarsi un hamburger, a condividersi una pizza o piuttosto a farsi dei noodles. Sono proprio in un courtyard, in un cortile all'aperto. E ci sono anche molto vivace, con musica, con persone che vanno e vengono. Il fatto è che tutti sanno e lo sappiamo che una nuova allerta può cominciare, un nuovo missile può arrivare in qualunque momento, ma la vita deve continuare. E quindi questa resilienza non termina, non si interrompe, continua ad andare avanti, anche con il rischio di quello che una situazione del genere può comportare. E quindi l'imprevedibilità, come dicevo prima, anche abbiamo nuovi tipi di missili che possono arrivare anche prima di un'allerta, e la consapevolezza che l'esplosione potrebbe essere prossima e molto vicina ai luoghi in cui tutti stanno, cosa che è anche successo in passato. È successo anche di civili che stavano cercando di raggiungere bunker, ma a causa di un'esplosione sono morti in strada proprio dovuti alla prossimità e la vicinanza dell'esplosione, perché il missile lo avverti solo nel momento in cui c'è l'impatto. L'unico suono che è prevedibile è quello di un drone, che è chiaramente il tipico ronzio, anche se normalmente sono abituati ai droni usati creativamente, ma i droni sono un'arma di guerra. E attraverso i droni il suono e il ronzio, quello può essere un avvertimento della vicinanza di un drone, e quindi in quel caso si lascia il posto e si va alla ricerca di un bunker più vicino, quindi di una metropolitana piuttosto che di altri bunker anche costruiti appositamente.
0: Da Kharkiv era Marco che abbiamo sentito questo pomeriggio, ci raccontava le ore subito dopo l'attacco che ha causato 10 morti, l'attacco russo.

Lisa Nadler in questo bellissimo brano New Era of Grace. E tra poco il giornale radio di Popolare Network, Alessandro Braga e Virginia Platini, e poi alle 20 ci sarà una pagina dedicata ai migranti, allo scontro tra Germania e Italia, e poi andremo in Francia per fare il punto sulle elezioni dell'anno prossimo. Sono molto importanti, il fronte nazionale, come si dice, ha un piede già nell'Eliseo. Bisogna vedere che cosa soprattutto farà la sinistra, che in questo momento, in questi giorni, sta litigando sulla leadership. Quindi adesso sentiamo l'altro brano e poi il giornale radio, e noi ci sentiamo subito dopo.

Questa seconda parte sarà dedicata alla questione rifugiati a Ceuta. E poi un po' di... facciamo il punto sulla politica in Francia con Francesco Giorgini.

0: Oggi Alessandra Tommasi ha intervistato a Ceuta Alessia Borsa, volontaria, che in questo momento sta dando da fare con questa emergenza a Ceuta. E quindi la prima domanda è fare il punto sulla situazione, soprattutto umanitaria. Sentiamola.
1: Cambiata, mi sembra di no, mi sembra che si sia creata una sorta di situazione stabile, seppur temporanea ed incerta, senza un orizzonte futuro chiaro. Mi sembra che la situazione sia stabile. Da quello che ho potuto ascoltare da diverse persone, sono ricominciate un po' le ronde della polizia e dell'esercito con il fine di cacciare o accompagnare, diciamo, altre persone verso la frontiera, però la situazione mi sembra, diciamo, stabile. Tutte le migliaia di persone che sono rimaste stanno sopravvivendo in questo spazio temporaneamente, senza grandi programmi, mi verrebbe da dire. Ecco, questa è un po' la situazione.
2: Con questo spazio intendi gran parte delle quali per strada, immagino.
1: Sì, per strada c'è un posto specifico che si chiama la Playa del Trampolin. Sono andata ieri pomeriggio, tra l'altro, è stata molto, molto intenso, molto interessante. È una spiaggia vicino al centro, in cui stanno principalmente persone dell'Africa subsahariana, ma anche tanti marocchini, ed è una sorta di si è creato una sorta di piccolo villaggio con delle capanne costruite con quello che hanno trovato. E hanno creato, tra l'altro, bellissimo, uno spazio delimitato dalle confezioni di latte finito dove possono pregare, quindi uno spazio, diciamo, protetto, delimitato, dove si entra a pregare. C'è un punto in cui c'è tipo un ragazzo che fa il barbiere per le altre persone, e si sono organizzati con quello che riescono a trovare, a comprare per pulire i bagni della spiaggia, e è un punto, diciamo, di ritrovo, una sorta di piccolo campo temporaneo, quindi moltissimi si trovano lì, ed è anche un punto dove la Croce Rossa smista del cibo una volta al giorno. Quindi è un po' un punto di ritrovo. Poi sì, ci sono moltissime persone che in realtà dormono in altre parti della città, un po' disperse, e all'inizio dormivano molti su uno dei monti che c'è qui, ma a quanto ho capito la polizia ha spostato tutti, e attualmente chi dorme in aree magari non ben identificate, tipo le montagne, se viene individuato, viene manganellato mentre dorme e mandato via. Quindi, diciamo, la situazione è sempre un po' complessa.
2: Ti volevo chiedere appunto di questo sciopero della fame di cui si sente parlare da ieri.
1: Sì, appunto, alla Playa del Trampolin stava succedendo anche questa cosa. In realtà non ci si poteva fermare, si poteva solo camminare, la polizia faceva appunto solo camminare, non fermarsi. C'era un gruppo di migranti marocchini che stava facendo una protesta con dei cartelloni e diciamo, dei cori organizzati per richiedere l'asilo. Richiedevano l'asilo in Spagna, semplicemente una forma di protesta pacifica e organizzata per far sentire la loro voce, mi verrebbe da dire.
2: Hai avuto modo di parlare con qualcuno anche per capire quanto durerà questo sciopero della fame?
1: No, in realtà, appunto, nell'area della protesta non ci si poteva fermare, era molto controllata dalla polizia. Qualcuno della stampa è riuscito, in realtà ho visto che c'erano delle persone che filmavano la protesta, penso giornalisti, appunto la stampa, però noi non potevamo fermarci. Nella spiaggia abbiamo parlato con molte persone, ma semplicemente persone che stanno vivendo lì, ma era diciamo, inaccessibile l'area della protesta.
0: Questa è la situazione a Ceuta, ricordiamo che Ceuta, l'allarme è stato in tutta Europa, anche con una crisi diplomatica tra Italia e Spagna, anche se Ceuta si trova in Africa. Perché comunque erano migliaia, decine di migliaia di richiedenti d'asilo, di migranti che cercano una vita migliore. La crisi tra Germania e Italia, un po' dell'incredibile, perché si sta parlando di 4 o 5 migranti o rifugiati richiedenti di asilo che la Germania vorrebbe rimandare in Italia. E questo ormai ha scatenato un effetto domino. Adesso è la Svizzera che ha annunciato che seguirà l'esempio della Germania e rimanderà in Italia i richiedenti asilo che sono spostati sul suo territorio dopo essere sbarcati in Italia. Procedura, ha detto un portavoce del governo svizzero, riprenderà in modo graduale e riguarderà poche persone. I voli per ritorno in Italia sono già stati programmati a partire dalla fine di agosto. Quindi grandi crisi per pochi, per il momento pochi richiedenti di asilo, però ormai il meccanismo è stato innescato. Ed è questa la prima domanda che ha fatto Virginia, ha posto Virginia Platini a Gianfranco Schiavone dell'ASCI.
3: Quello che era successo è una storia del tutto particolare e totalmente sconosciuta, anzi a me un mistero come mai sia rimasta anche alla stampa completamente sotto traccia, ma tant'è. E cioè, che cosa è avvenuto negli scorsi anni? È avvenuto che l'Italia ha notificato, ha inviato una lettera, ma non come governo, come semplice ufficio amministrativo della cosiddetta unità Dublino del Ministero dell'Interno. Questo ufficio amministrativo scrive in data 7 dicembre 2022 a tutti gli altri uffici Dublino, non chiamiamoli così, anzi si chiamano proprio così, della omologhi degli altri paesi, chiedendo, perché non poteva fare altro che chiedere, non era certo un obbligo, di non rinviare più i richiedenti asilo di propria competenza in Italia, in quanto la motivazione era: ci troviamo in una situazione di temporaneo momento di difficoltà del nostro sistema di accoglienza, che non è in grado di assorbire le persone che pure sulla carta ci spetterebbero. Per ragioni che appunto sarebbe interessantissimo approfondire, ma che sono rimaste appunto del tutto sotto traccia, questa missiva, per così dire, ottiene un clamoroso successo. Aggiunge l'obiettivo, non si può dire di no, perché in effetti i dati statistici inoppugnabili ci dicono che a partire da quell'anno e poi in maniera particolare negli anni 23, 24 e 25 il numero delle persone, appunto dei richiedenti asilo, restituiti all'Italia in applicazione del regolamento crolla praticamente a zero. Siamo a meno di 40 persone all'anno, mentre precedentemente si trattava di diverse migliaia di persone all'anno e potenzialmente, a mio avviso, si potrebbe arrivare a decine di migliaia, perché le persone che sarebbero teoricamente di competenza per l'Italia lasciano il nostro paese e vanno in altri paesi europei, e è noto a tutti che parliamo di fenomeni di enorme dimensione. L'Italia aveva invocato una temporanea, non definita il periodo, difficoltà, e ripeto, ha avuto questo straordinario successo. È rimasta un paese che non ha preso come avrebbe dovuto i casi di sua competenza, non per pochi mesi, non per un anno, ma per molti anni, dato che arriviamo sorprendentemente a questa crisi, per così dire, politica dell'agosto 2026, che però affonda, diciamo, che però inizia così, appunto, con questo tono burocratico dimesso e in sordina e sconosciuto ben più di 4 anni fa.
4: Ecco, ma perché quindi ora si arriva a questo cambiamento? Cioè, se la Germania e gli altri paesi hanno accettato per 4 anni di non rimandare queste persone in Italia, perché proprio adesso invece tornare a farlo?
3: La risposta non è giuridica, ma è politica. Nel senso, come ho detto prima, i criteri per il rinvio, no, nel paese competente sono rimasti inalterati tra il vecchio e il nuovo regolamento, e quindi di fatto quello che è successo è un cambio di atteggiamento politico. Cioè, siccome ovviamente è legittimo che un paese si assuma la responsabilità della domanda anche quando non è sua, il regolamento né prima né oggi lo proibisce, è appunto questa disponibilità a prendersi questa domanda è cessata, ma non è cessata per motivi giuridici, è cessata perché, e questo appunto è altrettanto interessante andare a approfondirla, per così dire, mi verrebbe a dire tutti sono stufi, ecco, no? E tutti sono improvvisamente stufi del governo italiano, e quindi questa richiesta che era stata miracolosamente e per tempi praticamente infiniti accettata, tollerata, e di cui, come avevo detto, io stesso non riesco a cogliere, come dire, il livello così straordinario consenso, a un certo punto tutto improvvisamente questo consenso viene meno, ma non è, la risposta non è giuridica.
4: Certo, e quello che colpisce in questi giorni è che dopo aver parlato della crisi di Ceuta che coinvolgeva decine di migliaia di persone, 70.000 persone, parlando di numeri di persone appunto anche che l'Italia si è rifiutata di riaccogliere negli anni scorsi molto grandi, ora stiamo discutendo in questo momento su tre persone, due donne e un uomo.
3: Secondo me queste persone sono soltanto ostaggi di una squallida vicenda mediatica, devo dire manipolatoria, purtroppo anche da parte del paese di invio. Nulla sappiamo di queste persone, potrebbero avere anche titolo, ottimi motivi per opporsi al rinvio in Italia, potrebbero per aver fatto domanda in un altro paese per legami familiari dimostrabili, potrebbe avere in corso un contenzioso appunto contro il rinvio in Italia. Per esempio, un fondamento del contenzioso potrebbe essere quello delle disfunzioni sistemiche del sistema italiano in materia di accoglienza e di asilo. Quindi in realtà le ragioni specifiche di queste tre, diciamo, casi emblematici, o meglio vittime mediatiche di questa battaglia politica, non le conosciamo. È quello che è certo è che non parliamo di pochi casi, parliamo di un ribaltamento di prospettiva, nel senso che, a meno che per l'appunto questa gazzarra, no, politica non si spenga nel sole di Ferragosto, sostanzialmente parliamo del fatto che, come dicevo prima, in realtà l'Italia è un paese che ha un enorme saldo negativo, no? E dovrebbe occuparsi di un grandissimo numero di domande di cui non si è mai occupata nel passato, e che adesso viene chiamata a rispondere. Naturalmente l'Italia sosterrà, anzi lo ha già fatto, che è in esubero, per così dire, o diventerebbe in esubero, e probabilmente è vero, lo diventerebbe con questi rinvii Dublino verso l'Italia, chiamiamoli ancora così, anche se no regolamento non c'è più, con questi rinvii verso l'Italia, e quindi chiederebbe di applicare la clausola di solidarietà prevista dal nuovo regolamento, e questa è una novità, cioè il nuovo regolamento prevede che qualora ci sia una pressione significativa su un paese membro, quindi un paese membro accoglie più persone di quelle che teoricamente le sarebbero assegnate sulla base di una formula matematica che il regolamento stesso prevede, cioè il numero delle domande complessivamente registrate nell'Unione Europea e poi la suddivisione per paese sulla base dei parametri del PIL e della popolazione, ammettendo che chiaramente l'Italia sia a questo punto in una posizione di sovraccarico, i richiedenti asilo che sono già andati in altri paesi europei non possono più essere restituiti all'Italia, perché in realtà la clausola di sovranità prevede che, e semmai il contrario era a carico, i richiedenti asilo che sono già andati in altri paesi europei non possono più essere restituiti all'Italia, perché in realtà la clausola di sovranità prevede che, e semmai il contrario, cioè che va fatta una redistribuzione.

0: dimenticare furbescamente che cosa è stato per molti anni, cioè un paese che se ne è stato quatto quatto e ha completamente evitato l'applicazione del regolamento.
1: Così Gianfranco Schiavone, intervistato da Virginia Platini. Ricordiamo che Gianfranco Schiavone è dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione.

0: 20 e 10 minuti, accogliamo Francesco Giorgini.
1: Buonasera Sciauchi, buonasera agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Sveliamo un piccolo segreto, che prima ti ho chiamato, ti ho detto ti chiamo in diretta, ma non mi senti, senti la musica. Era così?
1: Sì.
0: Ok, quindi...
1: Confermo.
0: Confermo. Senti, è una pagina triste, ovviamente non come quello che stiamo raccontando.

0: giorni, le guerre. Però a 7 mesi dalle elezioni in Francia, con il Fronte Nazionale che ha un piede dentro l'Eliseo, alla sinistra non trova ancora la quadra, non ha un programma, non ha un candidato, non è d'accordo sulle primarie, non è d'accordo su nulla. Quando dico la sinistra, la gauche. Poi ovviamente anche Mélenchon è sinistra, però ha deciso per il momento di correre da solo, ecco. Ma prima io ti chiedo come stanno le cose diciamo, un pochino a sinistra del Fronte Nazionale, quindi stiamo parlando della destra tradizionale, quella gollista, e dei macronisti, come stanno lì le cose. Poi andiamo a raccontare quello che sta succedendo alla gauche.
1: Io con qualche cifra che l'ultimissimo sondaggio uscito 24 ore fa, anche se i sondaggi di metà agosto, insomma, lasciano il tempo che trovano, però qualche piccola indicazione anche perché è fatto da Cluster 17, che è il nostro amico Jean-Yves Dormejean, e che fanno dei sondaggi, diciamo, più qualitativi che quantitativi, anche se su comunque dei campioni significativi, ma Marine Le Pen è data al 22%, che è comunque un po' una sorpresa perché viene piuttosto tra il 25 e il 30, diciamo così. Jean-Luc Mélenchon, che tu mi dici la sinistra non c'è, lui la sinistra la incarna in ogni caso a modo suo e in modo consistente, visto che sta al 16% ed era piuttosto tra il 12 e il 14%. Edouard Philippe, che quindi ricordiamo è l'attuale sindaco di Le Havre e soprattutto è stato per 2 anni il primo ministro di Macron, dopo essere stato come dire, un fedele di nella vecchia UMP, scusatemi per la voce, Edouard Philippe sta all'11, quindi il miglior rappresentante attualmente di quello che è stato il macronismo, comunque del centrodestra, diciamo così, e Raphaël Glucksmann, che è il primo rappresentante di quest'altra sinistra, quella che fu di governo, che prendeva dentro i socialisti, i verdi e anche il Partito Comunista. Raphaël Glucksmann, che è di questa sinistra sicuramente un rappresentante più socialdemocratico che non verde o comunista, siamo chiari, sta all'8%, poi dopo si scende con Bruno Rotaiot, il candidato attualmente ufficiale dei Repubblicani, ricordiamo che fu il partito di Sarkozy e prima ancora di Chirac, che oggi si ritrova con Bruno Rotaiot, che sta nei sondaggi al 6%, la loro candidata però alle ultime presidenziali ha fatto il 4%, quindi già per loro, scusate, mi fa sorridere, ma per loro già essere al 6% è quasi una vittoria. Poi dopo si scende con Eric Zemmour, David Lisnard, François Ruffin. Attualmente i candidati sono tanti e non tutti questi arriveranno poi veramente alla corsa finale e quindi a essere presenti davvero il giorno delle elezioni al primo turno.
0: Ecco Francesco, noi sappiamo che storicamente in Francia la sinistra vince se va unita alle elezioni. Storicamente, quando va frammentata, non va da nessuna parte. Abbiamo l'esempio del 2002, quando Jospin ha perso già il primo turno contro Chirac e con il padre di Le Pen, Jean-Marie Le Pen. La domanda che ti faccio, in questo momento abbiamo Mélenchon che comunque ha un programma di sinistra.
1: Pronto, non ti sento più. Pronto?
0: Mi senti? Mi senti? Pronto?
1: Scusa, mi sei sparito. Dimmi,
0: Ok.
1: in questo momento,
0: No, ti
1: l'ultima
0: dico,
1: cosa che in questo momento abbiamo.
0: sì, ti dico che da una parte c'è Mélenchon che ha un programma di sinistra e ha le idee molto chiare, per esempio quello sul debito, su tante cose, sui migranti, quindi è un programma che piace al popolo della sinistra. Poi c'è la sinistra che in questo momento non trova un candidato, è frammentata, e la domanda è come si fa ad andare poi al secondo turno in questa situazione. Quindi ti chiedo che cosa sta succedendo alla gauche. Quando dico alla gauche, il Partito Comunista, i Verdi e i Socialisti.
1: Allora, la confusione è tale che l'11 ottobre prossimo ci saranno due primarie, una primaria unitaria della sinistra, cosiddetta, perché di fatto poi di unitario c'è poco o niente, in cui per adesso i candidati sono François Ruffin e la segretaria dei Verdi, Tondelier, e anche la segretaria del partito bretone, che però adesso non saprei citarti immediatamente. Ma lo stesso giorno, anzi 2 giorni prima, dal 9 all'11, comincia la primaria del Partito Socialista interna, a cui però potrebbe partecipare Raphael Glucksmann, che non fa parte del Partito Socialista, ma ha un partito suo che si chiama Place Publique. Non è detto, perché i negoziati continuano, anche se lui ha sempre mantenuto che preferirebbe andare direttamente al primo turno senza passare per una primaria, però la confusione sotto il cielo della sinistra, appunto, è tale che questa è la situazione. Quindi cosa ne uscirà? Secondo me non lo sapremo concretamente prima forse di fine ottobre, però appunto in quel momento i giochi dovranno chiarirsi, perché la campagna entrerà nella sua fase decisiva. Per adesso il dominio sulla sinistra è di Mélenchon, che lui sta al 16%, ha un programma e un partito in ordine di marcia, come si dice in buon francese, e che conta sul fatto che, visto appunto che per il resto la confusione è grande, per non dire assoluta, sotto il cielo del resto della sinistra, gli elettori che appunto preferiscono l'unità e sanno che bisogna avere di fatto un solo candidato dominante per poter sperare di essere al secondo turno, si arrangeranno per finire per votare Mélenchon, anche quando con Mélenchon possono avere discordia o dubbi o ambiguità o ambivalenze. Quindi per adesso la dinamica melanchonista sta funzionando, anche perché appunto dall'altra parte la fatica a ritrovare un modo e anche un contenuto comune sembra essere più forte che non la volontà di unità o la possibilità di compromesso. Quindi per adesso questa è la situazione, ed è una situazione appunto relativamente almeno temporalesca, per non dire disastrosa.
0: Ecco, Francesco,
1: A
0: sì. Sì,
1: tutto beneficio di Jean-Luc Mélenchon,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: qui
0: sì, sì.
1: ha una sorta, come si diceva ancora in buon francese, di autostrada davanti per arrivare al primo, forse anche al secondo turno, almeno per adesso, stando ai sondaggi. Nel centrodestra direi che la situazione è leggermente meno catastrofica, ma insomma si fa per dire, perché comunque Édouard Philippe, che è presunto miglior candidato possibile del post-macronismo, sta all'11%, quindi in una zona che per adesso non gli fa neanche immaginare di essere al secondo turno. Ha ricevuto il sostegno del ministro della giustizia Darmanin, ex fedele di Sarkozy, che però è un sostegno, diciamo così, anche un po' tattico, perché dall'altra parte Macron, lui invece, starebbe dietro le quinte, insomma, sempre meno dietro le quinte, in modo sempre più visibile, spingendo l'attuale primo ministro Le Cornu, ex ministro della difesa. Tutto questo perché Édouard Philippe l'ha in qualche modo tradito, e da un anno e mezzo tira alzo zero su Macron e la sua presidenza. Quindi confusione è grande anche lì sotto il cielo. Macron, tutti immaginano che forse vorrà ripresentarsi tra 5 anni, dopo eventualmente un mandato, diciamo, non macronista, che possa essere o quello della Le Pen o quello di Mélenchon. Se ovviamente ci fosse un post-macronista dopo Macron, per Macron la possibilità di ripresentarsi da 5 anni diventerebbe assolutamente uguale a zero, perché ci sarebbe appunto il presidente post-macronista che viene dal macronismo, che
0: Eh
1: quindi
0: sì.
1: non si vedrebbe il senso di una nuova candidatura Macron.
0: Francesco, noi sappiamo con le ultime elezioni legislative, quelle elezioni anticipate, dopo il primo turno c'è stata un qualche ora così di smarrimento, poi la piazza Place République si è riempita soprattutto di giovani che avevano il famoso coro "Noi non siamo fascisti", e da lì ha innescato una dinamica che ha portato il Fronte Repubblicano a vincere
1: Fronte Popolare.
0: Fronte Popolare, scusa, a vincere le elezioni. La base è stanca della gauche, oppure secondo te a un certo punto visto la situazione, visto il pericolo fascista all'Eliseo, spingerà, costringerà i candidati o i leader a trovare un accordo?
1: Sempre secondo il sondaggio di Cluster 17, quasi il 46% dei francesi spera una vittoria della sinistra, ma solamente il 26% ci crede. Questo per darvi un po' la dimensione del sentimento. Ci saranno due scelte possibili per gli elettori della sinistra, che comunque, anche se guardiamo le ultime elezioni, sono comunque ridotti rispetto a una decina di anni fa, diciamo a prima di Hollande, quando la sinistra stava attorno al 40, 42, 43% tutta insieme. Adesso sta piuttosto un poco sopra il 30% nella migliore delle ipotesi. Avranno due scelte: o ci sarà un candidato credibile che possa sfidare Mélenchon per l'egemonia a sinistra, e se non ci sarà, perché non saranno riusciti a mettere d'accordo quelli che non vogliono essere mélenchonisti, beh, gli elettori di sinistra andranno dietro a Mélenchon, perché è comunque un riparo rispetto appunto alla possibilità della Le Pen all'Eliseo. Così mi pare grosso modo. Dopodiché da qui a là possono succedere tante cose. La Le Pen, che sembrava avere tanto il vento in poppa visibilmente nei sondaggi di metà agosto, non sta poi così in forma. Ricordiamo che se per caso la Corte di Cassazione decidesse di rendere il proprio giudizio, per esempio ai primi di marzo o in febbraio, cosa che non è da escludere a proposito dell'appello di Madame Le Pen alla Cassazione, potrebbe confermare la sentenza e Madame Le Pen potrebbe fare gli ultimi due mesi di campagna con il braccialetto piuttosto la cavigliera elettronica, il che ovviamente lascerebbe abbastanza allibiti.
0: Ultima domanda, Francesco: la sinistra dal cordone sanitario attorno al fronte nazionale l'ha messo attorno di Mélenchon. Qual è il pomo della discordia? La Palestina? L'Ucraina?
1: Il pomo della discordia, sì, è soprattutto di politica estera, che sia l'Ucraina da una parte e la Palestina dall'altra, sono tutte e due questioni che restano difficili da conciliare tra, per esempio, Glucksmann e Mélenchon o tra i Verdi e Tondelier e Mélenchon. Sul programma nazionale, chiamiamolo così, c'è una possibilità di accordo concreto, perché c'è stato l'accordo per costruire il fronte popolare, che ha poi portato a una corta ma comunque significativa vittoria al secondo turno appunto delle legislative anticipate, ma appunto ci sono questioni, diciamo così, da una parte geostrategiche, ma che si incarnano anche in diversa considerazione, etico-morale o storico-politica, che sia sulla laicità, sulla questione palestinese, sull'essere o no disponibili alla guerra, e quindi poi vuole dire anche a spese militari e quindi a ridurre altri tipi di spese come le spese sociali, per esempio. Tutto questo rende in effetti complicata la soluzione delle differenze a sinistra.
0: Sì. L'ultimissima cosa, Francesco,
1: la possibilità, quindi forse ce ne sarà, vediamo.
0: Ok, l'ultimissima cosa, hai parlato di Glucksmann, se vogliamo fare un paragone in Italia, cosa sarebbe? Renzi, Calenda, la Picerno, una roba così? Come posizione politica,
1: il terzo che hai detto non lo conosco, ma lui è un po' più a sinistra, un po' più concretamente socialdemocratico che Renzi e Calenda. E il terzo, però, scusate la mia ignoranza, non lo conosco, ma è piuttosto un onesto socialdemocratico e un assoluto, come dire, un fervente sostenitore dei lumi e dell'illuminismo e quindi per esempio del diritto internazionale, della Corte internazionale, dell'AIA, del multilateralismo. Per certi versi, da questo punto di vista, non è lontano dalle posizioni di Macron, che sulla politica internazionale sono delle posizioni, che delle volte possono essere condivise o comprese in ogni caso.
0: Grazie Francesco, mi sa che da adesso fino ad aprile ci sentiremo spesso,
1: Sempre di più intensamente,
0: sempre
1: ti
0: di più
1: direi, Schauke.
0: intensamente e niente, quindi vediamo,
1: La
0: vediamo.
1: corsa è appena cominciata.
0: Sì, non è ancora cominciata, a sinistra non è ancora cominciata. A destra non sappiamo ancora, come dici tu, se la Cassazione blinderà la Marine Le Pen, ci sarà Bardella, forse avrà qualche chance in più, perché comunque non ha il passato fascista della famiglia Le Pen, però è tutto da vedere.
1: Sì, è davvero tutto da vedere. È un'elezione che sarà, appunto, per tanti versi senza precedenti. Il macronismo, da questo punto di vista, ha veramente cambiato il volto politico della Francia. E questo, anche se anche i non macronisti o gli antimacronisti, di cui faccio volentieri parte, devono riconoscere che dopo Macron, in qualche modo, nulla è più come prima, nel
0: Bene,
1: bene o nel male.
0: io
1: Nessuno ti giudicherà.
0: cercherò di motivare la sinistra francese salutandoti con motivé.
1: Motive. Un
0: Grazie
1: abbraccio, Schauke.
0: Francesco, alla
1: Buona giornata
0: prossima.
1: a tutti.
0: Venti, 26 minuti, finisce qui. Pop sera. A tutti un caro saluto da Sciauchi e a domani!

Bentrovati a 12 pollici, questo Radio Popolare, il ciclo di interviste curato da me, Francesco Tragni, insieme a Giuseppe Fiori, registrato all'Arci Bellezza nel corso di questo 2025-2026. Nella puntata precedente abbiamo ascoltato la voce di Faso, c'è tutta la seconda parte da ascoltare e tra l'altro l'abbiamo deciso di introdurlo con una delle canzoni forse più bassistiche dell'intero repertorio di Elio e le Storie Tese. La canzone si chiama Pagano e appunto sentite che tiro, che giro di basso pazzesco. Lo Elio e le Storie Tese.

0: E mentre vi ricordo che tutte le puntate di 12 pollici sono disponibili sotto tempo di parola, quindi insomma la sezione dei podcast di Radio Popolare dedicata appunto a questi cicli estivi. Ritorniamo adesso all'intervista a Faso, appunto, che è stata registrata nel novembre scorso, novembre 2025, e che insomma prosegue in questo modo. Buon ascolto.
1: Perché di solito effettivamente si dice che la sezione ritmica sono due strumenti in particolare, il basso e ovviamente il percussione.
2: La batteria. Io ci aggiungo anche la chitarra, perché la chitarra secondo me può avere un ruolo ritmico strepitoso, lo dimostra appunto la dance, la disco music e il funky, lo dimostra il fatto che negli anni 70 c'era una figura che si è estinta, come
3: Nile Rodgers di cui parlavi prima,
2: come il triceratopo che vedete al Museo di Scienze Naturali, si è estinto questo chitarrista che era il rhythm guitar. Se voi sfogliate dei dischi di quell'epoca lì, c'è un guitar e poi il rhythm guitar, che è quello che non gliene frega niente di fare gli assoli, andare lì davanti, ehi guardate come sono figo, e sta dietro a suonare gli accordi con una ritmica micidiale. Ce n'hanno uno, gli Earth, Wind & Fire, strepitoso Mancino, Al McKay, fenomenale. Ma se vi faccio un altro esempio illustre, se ascoltate un brano dei Jackson 5 che è, come si chiama?
3: Say You'll Be There, no?
2: No, è famosissimo, non mi viene il titolo.
3: I Want You Back.
2: I Want You Back, esattamente. Ascoltate quello lì. Distraetevi da tutto il resto e cercate di focalizzarvi su quello che fa la chitarra ritmica. Andate fuori di testa, perché la chitarra con il basso e la batteria crea un groove micidiale. Se togliete la chitarra non sta in piedi il resto.

0: è un super chitarrista che nessuno cita mai, perché quelli che sono, vengono citati sono quelli che stanno avanti.
1: Gli Shredder,
0: esatto, che beh, va per, bene.
1: Poi
0: è
1: per
0: bello.
1: Esempio un chitarrista che invece era famoso, che era Carlos Salomar, che era quello che suonava con David Bowie.
0: Ah certo.
1: Lui era un chitarrista ritmico per chitarrista eccellenza.
0: Eccezionale, ma i chitarristi ritmici sono pazzeschi.
1: È vero.
2: Andiamo di rubrica? No,
1: no, noi abbiamo ancora in realtà secondo te qual è quella caratteristica che rende una linea di basso perfetta? Poi usciamo dal discorso basso, eh?
0: Ma ci ti rispondo in un secondo. Una linea di basso a mio avviso è perfetta in un brano se infonde parimenti ritmo e sostegno alla melodia.
2: Sembra un reggiseno detta così.
0: Sì, esatto, è una specie di wonder bra della, del brano.
1: Io conoscevo,
0: wonder brano.
1: Io conoscevo un produttore che quando entravi in studio, qualsiasi parte tu suonassi, oltre a quello che hai detto tu prima, quindi togli, togli, togli, più semplice, più semplice, più semplice, che lo dico a tutti i produttori sempre, lui diceva segui la voce, ma lo diceva anche al batterista. Lo diceva il bassista, lo diceva la chitarra, segui la voce, per cui effettivamente andare a enfatizzare quello che fa la voce con gli strumenti ha
0: sì,
1: senso.
0: Sì, però guarda, ti dico una cosa, c'è modo e modo di seguire la voce, a volte puoi seguire la voce suonando in risposta alla voce, anche. Per assurdo, cioè non è detto che tu riesci a sostenere una melodia perché il canone dice lì c'è do, tu, tri, four, bam, non è detto. Cioè magari posso farvi un esempio suonando.
2: Certo, io faccio il reggitore di l'unica roba che faccio stasera, reggitore di microfono.
0: Esempio classico. Per parlare di Paul McCartney. Questa svolge varie funzioni. Senti un riff, senti un andazzo ritmico e segui. Questo pacchettino bom, bom, bom, si sposta sui
2: poi anche il coro dei pompieri di Oliver Onion
0: e si sposta sugli accordi e conferisce insieme ritmo, pulsazione e ti fa anche capire gli accordi dove vanno, ma il basso può cambiare completamente atmosfera. Se vi suono Walking on the Moon, sono tre note però si sente il pezzo, devi essere un virtuoso e la cosa funziona molto bene. Però potrei anche suonare e tutti balliamo, e questa cosa qui con la voce quasi quasi cozza in un certo senso, non è un basso che dice lì c'è mi e quindi suono mi e poi c'è la. Suona là, no, c'è una linea di basso che diventa quasi una melodia che fa da contrasto ed è importante tanto quanto la linea melodica, per cui in realtà le direzioni sono tante diverse, ma io alla fine godo quando sento che la cosa funziona perché mette insieme ritmo, percezione dell'armonia e sostegno alla voce. Ne cito un'altra.
2: Sì,
0: esatto, semplicerrima, efficacissima. Sentite questa cosa qua e tutto il mondo ha capito che pezzo è.
2: E magari invece non avete capito che si tratta di Owner of a Lonely Heart. Questi sono i sì, come dice Faso, ovvero gli yes. Ne ascoltiamo un pezzettino qui a 12 pollici.

E ricordiamo ancora che oggi la seconda parte dell'intervista a Faso, il virtuosissimo bassista di Elio e le Storie Tese, qui a 12 pollici su Radio Popolare.

0: E se io cantassi come John Lennon con la vocina così e canto qua sopra,
1: Walzer ad esempio la canterebbe benissimo,
0: esatto,
1: il nostro
0: non vi manca niente, dice, vabbè, ma però capite perfettamente il pezzo.
1: Ottimo, ma senti, ma parti di basso, quindi per gli Elio e le Storie Tese, per gli altri tuoi progetti, ma linee di basso per altri, tipo non so, su Salirò di Daniele Silvestri?
0: Beh, vabbè, quelle sono state delle bellissime situazioni, anche perché mi reputo particolarmente fortunato per il motivo perché? Perché chi mi ha chiamato in studio per registrare qualche cosa, qualche brano, un album, nel caso di Daniele Silvestri, due album interi più qualche altro pezzo, lo ha fatto chiedendomi di suonare come piace a me, nel senso come suono io. E questo è un grande vantaggio, perché se uno ti chiama e ti dice guarda, questa è la canzone, mi piacerebbe che tu ti inventassi delle cose come fosse musica tua, puoi andare libero. Infatti Salirò è un brano particolare, fa ridere, perché ricordo un effetto collaterale di Salirò, che è tutta suonata un po' spontanea, no? Non è che suono sempre le stesse cose, ci sono delle cose che cambiano, il finale è un po' diverso dall'inizio, così, perché appunto è abbastanza di getto. Daniele Silvestri era andato a Sanremo con Salirò e al bassista di Sanremo è arrivata la partitura di Salirò, e io l'ho incontrato in un altro contesto, mi fa: mi hai rotto i coglioni, ho dovuto mettere due leggi per la tua parte, c'erano sei pagine che era tutta diversa dalla prima misura all'ultima.
1: Bello, però
0: fa ridere, però l'ho capito, perché in un mondo dove la strofa è fatta così, pim pim pim pim pim, il ritornello è fatto così, pom pim pam pom pom, la prossima strofa è uguale alla prima strofa, pim pim pim. Invece ti arriva un pezzo che quello all'inizio suona una roba, poi ci mette due note in più, poi due note in meno, poi fa una variazione, poi cambia, poi quando ritorna la nuova strofa è un'altra cosa.
1: Molto, molto musicale, direi.
0: Molto,
1: io.
0: Ma molto vivo, se vogliamo. La musica una volta si faceva così, oggi qualcuno direbbe: ma cos'è tutto questo casino? Ma se ascoltate Extraterrestri di Finardi, suonano come dei pazzi, ma anche con Battisti, cioè suonano di brutto. Adesso sono tutti preoccupati a fare sempre la stessa roba uguale, copia e incolla, che è la morte della musica. Immaginatevi in pittura: ah, mi è venuto bene questa faccia, faccio copia e incolla, la metto anche su quest'altro angelo. Immaginate nel 600, cioè, sarebbe una merda
1: come galattica. Paragone è bellissimo, e io lo capisco.
2: E Faso l'ha citato, il suo giro di basso tutto diverso all'interno di questa Salirò di Daniele Silvestri, quindi ascoltiamo un pezzettino oggi a 12 pollici.

0: rubrica. Oh, adesso è arrivata la seconda rubrica, o terza, no, seconda. I luoghi comuni sui bassisti, perché ci sono una serie di dicerie che adesso chiederemo a te in quanto bassista di confermare o meno.
1: Vai, sono pronto.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Il primo, il bassista è quello che non era abbastanza bravo per suonare la chitarra. Quante volte te l'hanno detto?
1: No, intanto? No, ma ai tempi miei era verissimo. Era verissimo. Cioè, io stesso ho rifilato il basso al mio amico, quello bello, che suonava un po' meno bene di me dopo un po'. Quindi io ho trovato un basso, è una storia assurda, in una soffitta, la faccio breve, comunque ho trovato un basso, ma quando è che uno trova un basso elettrico in una soffitta? Si vede che il basso voleva che io lo suonassi, ma io non volevo. Quindi l'ho dato al mio amico, che era appunto meno bravo di me in quel momento, e ho detto, quindi tu sei il bassista. E poi però a forza di, no aspetta, mi sembra che il basso faccia un'altra cosa, no dammi un attimo, alla fine cazzo ce l'avevo io.
2: È vero, decidevano più gli altri per te, sì, come in questa band non c'è il bassista, lo sarai tu.
1: Lo sarai tu. Sì, sì, no, era così, sono diventati tutti così bassisti.
2: Nessuno guarda il bassista durante un concerto, vero?
1: Dipende, questo una volta poteva essere vero, però secondo me ultimamente no, perché il basso da un po' di anni è salito in classifica.
2: È vero.
1: Pensate
2: è vero.
1: A Flia, non so.
0: Forse poi è diventata la batteria, forse lo strumento adesso un po' meno
1: no,
0: visto.
1: No, la batteria c'ha i suoi estimatori sempre, perché è uno strumento cacciarone, fisico, quindi piace. Tutti vogliono suonare la batteria. La legge del palco è che la batteria non è mai libera. Appena il batterista si alza, ma in tutte le band, anche nei Weather Report o nei Genesis, capito? Non nei band dei ragazzini. Il batterista si alza, va a fare la pipì e subito senti... C'è qualcun altro che è andato alla batteria, sempre.
0: Il terzo, il bassista suona solo la fondamentale, altro luogo comune.
1: Beh, il bassista di una volta suonava solo la fondamentale, però una cosa che si può tradurre diventa vera, il bassista suona delle note che sono fondamentali per far suonare bene il pezzo.
2: Giusto, giusto. E anche su questo scatta un applauso spontaneo.
1: Di un collega bassista, ovviamente.
2: E allora, proseguiamo. Il bassista e il batterista sono migliori amici?
1: Beh, questo è vero, è frequente che il bassista e il batterista siano molto amici o siano amici, succede tantissime volte nelle band. Io sono molto amico di Christian Mayer, sono amici da 1000 anni, però in generale siccome si lavora insieme è proprio è bello che ci sia un'intesa che va oltre lo strumento tra basso e batteria.
0: E infine l'ultimo luogo comune sui bassisti. Il bassista è quello introverso della band, no. Che a volte succede, ma nel vostro caso forse.
1: Nel mio caso non no. È, ma nel caso di tanti, ovviamente, non è così. No, perché il bassista è quello introverso? Perché probabilmente è vissuto come quello che sta lì dietro, ma e che accompagna tutti. Perché questo è il destino del bassista, se non è, qui ho un amico bassista cantante come Sting, quindi lui ha risolto il problema, sta davanti, canta, vai. Ma se dicevano solitamente il bassista accompagna tutti, ve ne racconto una, senza dire il peccatore, ma il peccato sì, che è bellissima, c'entra la Biba Band e uno dei cantanti, o una delle cantanti così non sapete, un cantante neutro,
0: cantante che faceva, asterisco.
1: un cantante della Viva Band, a un certo punto chiama fuori me e Paolo Costa, due bassisti, per dire questa cosa. Ragazzi, vi volevo dire che però, insomma, in questo gruppo ci sono dei pochi pezzi cantati e quelli che ci sono, io faccio solo i cori e non ho nessun brano solista. Invece a me piacerebbe cantare un brano solista. Diciamo che la battuta che noi bassisti abbiamo nel nostro sottobosco è che i cantanti possono uscire con il loro ego a cena, cioè, e fare una cena per due loro e il loro ego, ma non è cattiveria, di fatto quando uno decide di stare lì davanti col microfono e fare ce l'avrà un po' di ego, no? Non sarà un timidone, per cui... Però un tipo di richiesta così è comica, no? È una situazione di una band che sta suonando dei pezzi belli, il problema è che io non ho il pezzo dove canto solista. Io ascoltavo questa richiesta disperato e Paolo Costa ha detto la cosa più bella del mondo, guardandolo negli occhi gli fa, ma scusa, ma tu lo dici a noi due che accompagniamo tutti sempre? Ma ti rendi conto che lo stai dicendo a due che di lavoro accompagnano tutti?
2: Non è stata male come risposta, effettivamente. Ah, io c'ho sempre il microfono spento, boh, fa niente. No, no, fa niente, fa niente. Mi piace. Però, così, mi piace spento.
1: Quindi non
2: preferisco.
1: L'introversione del bassista è tutta relativa. È il fatto che se ne sta dietro e si preoccupa di altre cose, di far girare il motore di tutta la baracca, e non ha tempo di star lì davanti a fare yella o la lera. Anche se poi io lo faccio.
2: Passiamo al momento dei vinili vostri, cioè, o almeno dei vinili particolari degli Elio e le Storie Tese. Oh, che qui, guarda caso, abbiamo, fra l'altro.
0: Esatto, perché ci sono dei singoli bellissimi che sono stati.
2: Io lo lancerei uno.
0: Questo, vai. È

0: cominciare.
1: C'è un video bellissimo anche di questa canzone. Per De Cacchi la conoscete tutti, credo. C'è questa versione pubblicata su questo vinile con un cacco con un occhio sopra, cantata da dal Moreno il biondo, no?
2: Ma Moreno, esatto, della
3: che adesso va
2: fortissimo di Ram Casadei.
3: Con gli Extra Liscio.
2: Certo, certo, ci siamo anche sentiti perché dovevo forse andare a fare una suonata con loro. Sono fortissimi. Beh, ragazzi, i musicisti di Raul Casadei sono dei super musicisti. Ai tempi, proprio quando abbiamo registrato questa cosa qua e girato il video, il loro sassofonista, che non ricordo come si chiama, non me ne voglia, faceva la respirazione circolare. Sapete cos'era la respirazione circolare? Una tecnica di alcuni fiatisti che riescono a respirare, cioè emettere fiato e nel frattempo respirare. Così l'emissione è infinita. E lui ci suonò la polca infinita, dove mi ricordo c'eravamo io e Fayez in lacrime da ridere, perché avevamo davanti uno che faceva dopo 4 minuti capisci che è una roba esilarante. E lui riusciva a avere il fiato infinito.
3: C'era un trombettista storico della storia del jazz che la faceva questa cosa, adesso non ricordo se era Dizzy Gillespie,
2: forse piuttosto... Dizzy Gillespie.
3: Vero, vero, forse Dizzy, sì, gonfiava le guance,
2: certo,
3: tipo una rana.
2: La tecnica è stivare l'aria nelle guance, era proprio spararla dalle guance, intanto respiri.
3: Era proprio la respirazione circolare, fra l'altro.
2: La respirazione circolare.
1: Passiamo al secondo reperto.
3: Va bene, allora andiamo a cercarlo.
1: In questo caso l'anno è il 1990, dove uscivano questi due meravigliosi dischi che adesso
3: sentiamo l'inizio perché a me piace molto, fra l'altro con un...
1: Prova a alzare l'intro.
4: Allora ragazzi, ricordo che per la castagnata in Valfilzetta le iscrizioni si portano a Don Egidio giù in parrocchia. Ricordo i soliti furbini che niente messa, niente castagnata. E vorrei essere stato chiaro.
1: Allora, tutti conoscete, credo, la versione che c'è anche sulle piattaforme di questa canzone che è uscita per una raccolta, dove c'è Patrick Hernandez che suona la canzone, appunto, Born to be Abramo. Ma la versione originale era contenuta in questi maxi singoli, dove, adesso per podcast non si vede, dove c'era una sorta di parodia di Svegliatevi, che era il... la rivista dei Testimoni di Geova.
2: Esatto, quella che i Testimoni di Geova arrivavano a casa citofonandoti e ti volevano spacciare o te la spacciavano in giro. Noi abbiamo pensato, del resto loro rompono i coglioni a tutti con loro Svegliatevi, noi possiamo prendere Svegliatevi e farla diventare Svegliatevi e problemi non ne avremo. E invece ne abbiamo avuti, ci hanno fatto ritirare la copertina dal
3: commercio. È vero,
2: è
3: vero, l'avevamo sentita quella storia.
2: Comunque
3: sì.
2: I Testimoni di Geova,
3: perché era una sorta di violazione del copyright, com'era?
2: Sì,
1: perché c'è anche questo fotomontaggio dove c'è un questa signora che tiene in mano un bambino che ha la faccia di una persona di colore, con i
2: capelli biondi. Insomma, era un'autocitazione del nostro primo album. A noi è sempre piaciuto mettere insieme delle immagini che contrastavano, oggi ci lapiderebbero per queste immagini. Ma l'altra cosa che voi non sapete è che ovviamente quando tu canti canzoni cioè facendo una specie di pupurri delle canzoni di chiesa, non è che la passi liscia così, no? E qualcuno si incazza. Ma non si è incazzato il mondo cattolico, che ha riso molto, anzi un giorno mi sono trovato un porporato, come direbbe Fantozzi. Quindi non so se un cardinale, quindi immaginatevi l'abbigliamento, l'alta uniforme da cardinale in una situazione, in un festival, che mi affianca e mi dice la canzone sull'oratorio, perché avevamo fatto una canzone per
1: l'oratorio,
2: certo, è molto bella.
1: Il disco si vendeva solo negli oratori,
2: esatto,
1: peraltro.
2: Esatto, quindi ci stava che lui mi dicesse oratorio è bella. Invece mi disse, sì, oratorio è bella, l'ho apprezzata, ma la mia preferita è Born to be Abramo. Cioè, detto da uno in alto uniforme, sembrava uno scherzi a parte galattico, no? E invece era vero, per cui, per dirvi, il mondo cattolico ha apprezzato e sempre cantato anche Born to be Abramo, perché ha capito che era una canzone fatta da oratoriani, perché noi all'oratorio ci andavamo, non avevamo nessuna voglia di offendere nessuna fede. Ma siccome diciamo parola di Yahweh, il rabbino Toaf, se non ricordo male, si incazzò di brutto e lanciò una maledizione su chi addirittura possedeva quest'album. Pensate che rompi coglioni, lo voglio dire, tanto sarà morto.
3: Dai, anche qui un applauso ci sta, dai, vai. Al rabbino Toaf.
2: Sarà sicuramente morto. e sono contento.
3: Va bene, dai, proseguiamo, ci avviamo un po' addirittura d'arrivo, ma
1: oh, adesso qua invece ti vogliamo.
3: Qui c'è una blind ranking, non so se te l'ha mai fatta fare qualcuno, cioè tu devi
1: un po' da social, devi fare questa.
3: No, devi fare una top 10 senza sapere il nome che ti diremo dopo, cioè io ti dico il nome di un bassista, tu lo metti per esempio al quinto posto.
2: Ah, ok.
3: E però devi lasciarti libere le posizioni per quelli che arriveranno dopo che non sai.
2: Che non so. Okay. Però sui, lo faccio sui miei, diciamo, i miei metri di valore, insomma, così.
3: Esatto, sì, sì, sì, okay, sì. Okay, certamente, okay. Certamente. Noi abbiamo preparato una lista di 10 bassisti, tu ci dirai subito in che posizione lo metti. Poi
2: sono
3: chiaramente
2: pronto.
3: Va bene, partiamo. Allora, io direi con Flea dei Red Hot Chili Peppers.
2: Lo metto quinto.
3: Quinto, ci piace, allora lo segniamo subito.
1: Vai. C'ho anche
3: il prossimo l'hai già letto, è Paul McCartney.
2: Paul McCartney lo metto secondo.
3: Beh, sì, okay. Ci sta.
1: Sembra una Z, ma vabbè. Terzo, James Jamerson.
2: Cazzo, mi fate spostare di...
3: ma è quello il bello.
2: No,
3: quello.
2: Vabbè, James Jamerson lo metto terzo.
3: Terzo. Vabbè, abbiamo già parlato di James Jamerson e abbiamo già parlato anche di Jaco Pastorius.
2: Allora, è difficile perché dovrei metterlo primo per il valore, ma sì, lo metto primo come riconoscimento, come
1: ti,
2: fosse...
1: Ti bruci così il primo posto.
2: Sì, vabbè, ma perché? Perché lo vivo come Galileo Galilei, cioè uno che improvvisamente ha visto delle altre cose.
3: Beh, non pensare che quello che arriva dopo sia meglio di quello che ti abbiamo già detto.
1: Non è detto.
3: Potrebbe
1: è
3: essere
1: detto.
3: Anche il contrario. Vabbè, comunque, il prossimo.
1: Sid Vicious.
2: Sid Vicious. Sid Vicious, ma Sid Vicious
1: cioè, suonava e basso, sì, poi dopo in qualche modo però.
2: La scala è fino a 10, sì, sì. Lo metto nono.
3: Pensavo undicesimo, va bene.
2: Nono perché penso che potrebbe essercene uno peggio.
3: E pensi bene.
1: Infatti,
3: Ares Tavolazzi.
2: Beh, Ares è bravo, Ares chi ho messo quinto?
1: Hai messo Flea. Flea.
2: Insomma, difficile.
3: Il quarto è ancora libero, ti dico. Il 6
2: è
3: anche
2: libero, però Ares lo metto sesto.
3: Va bene.
1: E poi andiamo avanti con il settimo nome, che è Patrick Givas della PFM degli Area.
2: Ma non solo, io ho divorato Live in USA della PFM e anche Suonare, che secondo me è un album molto bello.
3: Molto bello, sì.
2: Patrick, vabbè, lo metto ottavo. No, cosa c'è? C'è settimo libero?
1: C'è anche il settimo.
2: No, mettilo settimo.
1: Manca lo.
3: Ti ricordo che c'hai ancora un quarto posto libero. In
2: infatti.
3: Realtà, io lo dico. Diciamo cosa rimane libero: il quarto posto.
1: L'ottavo e il decimo.
3: No, l'ottavo l'ho appena detto. Il settimo.
1: No, era settimo di Vass.
3: Ma l'ottavo?
2: No, settimo. Basta. Che c'era il settimo libero.
3: Ho capito male io.
2: Vai.
3: Va bene, la prossima, perché abbiamo parlato solo di bassisti. Di maschietti, ma Carol Kay.
2: Ah, bravo. Guarda, a saperlo prima che c'era Carol Kay, porca vacca. E Carol Kay la devo mettere ottava, ma la vorrei mettere di più perché mi aspetto un quarto posto.
3: Ok, pazzesco. ok, ci sta.
2: Metti l'ottava con l'asterisco.
3: Va bene, ottava con l'asterisco.
2: Magari la piazzo quarta se
3: giusto, vuoi. Giusto.
1: Tra le tantissime canzoni incise da Carol Kay, il basso citato da Faso, c'è anche questa Sloop John B che è contenuta nel celeberrimo Pet Sounds dei Beach Boys 1966. L'ascoltiamo qui a 12 pollici nella seconda parte della puntata che vede ospite il grandissimo bassista di Alessio Retese, Faso.

0: Gianni Maroccolo. Futuro nuovo bassista di CSI, probabilmente, dicono le foto sui social.
1: Lo devo mettere per forza. Cosa c'è in zona sud?
0: C'è o il decimo o il quarto posto, rimangono liberi.
1: No, no, non c'è.
2: E non ci ha messo Sid Vicious.
1: C'è Sid Vicious. Dai, fammi mettere Sid Vicious decimo. Che...
3: cosa facciamolo?
2: Ah, sì, dai, per fase possiamo farlo. La lista è lunga, per cui si può fare.
3: Quindi rimane il nono posto.
2: Maroccolo, dove lo mettiamo?
1: Lo devo mettere nono, ma.
2: Lo mattinano, quindi hai lasciato un quarto posto. Hai sbagliato. Sì, hai sbagliato alla grande, perché abbiamo. Vittoria De Maneskin.
1: Ma no, è brava. Cazzo. È brava. Però allora, se devo fare una cosa corretta, consentitemi di asterisco, fammi mettere Carol Kay quarta e Vittoria.
2: Va bene, ottava. Dai, per te lo facciamo.
1: No, perché ma è perché è rispettoso storicamente.
2: Però posso dirti una cosa, certo, irrispettoso storicamente sicuramente. Però prima parlavi del ruolo del basso che è tornato fuori tanto. Secondo me Vittoria De Maneskin un piccolo ruolo l'ha avuto in
1: Guarda,
2: questo.
1: Volevo dirlo. Infatti, tra l'altro non so dire se lei tecnicamente sia bravissima o solo brava, ma sicuramente brava lo è, e mi piace che una donna bassista veramente con un piglio non indifferente sia lì in pole position a farsi notare e spicchi quanto il suo cantante, che, esatto. Che è particolarmente anche appariscente adesso, a parte ex cantante, perché ovviamente, cioè,
2: secondo te
1: segue una carriera solista
2: in questa lista,
1: la Vittoria promossissima, a me piace tantissimo.
2: C'è un grande escluso di questa lista, secondo te?
1: Sì, per me ce ne sono due. Okay. Uno è Chris Squire degli Yes, ma perché lui è veramente un maestro del plettro. Io col plettro faccio schifo, non sono capace, anzi proprio, ma e lui è pazzesco. E anche perché lui ha fatto una scelta di un suono di basso unica e originalissima. Il 90% dei brani degli Yes il basso è distorto. Con il Rickenbacker stereofonico, un basso particolare che di stereofonia aveva semplicemente due jack, due uscite, uno per ogni pick up, e quindi lui si poteva permettere di attaccare un distorsore su uno dei due pick up e avere comunque i bassi belli potenti, ma anche il suono che è una cosa particolare.
0: E ascoltiamo un brano dove suona Chris Squire al basso, questo basso distorto. Questi sono ovviamente gli Yes, Love Will Find a Way.

0: registrazione della serata insieme a Faso, registrato, ricordiamo, al Bellezza come 12 pollici. Sentiamo l'altro bassista che manca in questa lista che abbiamo proposto appunto a Faso.
1: E l'altro che mi manca tantissimo è Vernon White, è il bassista degli Earth, Wind & Fire, che io reputo una leggenda totale, perché uno neanche super tecnico, cioè un po' incastratino, non è uno bravissimo tecnicamente, ma non voglio far scatenare nessuno, non sto dicendo che è bravissimo, ma non è un virtuoso, ma ha un tiro pazzesco. E alcuni suoi brani, parte quasi tutte, ma September, In the Stone, insomma, ci sono dei brani dove la linea di basso è una goduria totale. E lo invidio, perché penso che lui, quando suona, fa ballare tutti da sempre, è una figata. Sapete che bel approccio, la mia serata, vado lì e tutti ballano in tutto il mondo, è bellissimo, è la gioia della musica.
0: C'è un applauso a questo punto a Faso, alla sua classifica.
2: Ci è piaciuta molto.
0: Se l'è cavata, dai, se l'è cavata, poteva andare peggio.
2: In genere riusciamo a mettere sempre qualcuno in difficoltà in questo momento, tu sei riuscito a mettere in difficoltà noi, quindi va bene.
1: No, ma come?
0: Dai. Oh, invece c'è un'altra caratteristica di Faso che è abbastanza conosciuta per chi ama Elio Storie Tese, che è la cosa dei soprannomi. Cioè, tu di fatto sei il membro di Elio delle Storie, produttore di soprannomi degli altri. Adesso non so, a parte Elio, credo che forse è il precedente.
1: No, Elio è precedente, infatti. Anche Rocco Tanica non è una mia, non è roba
0: forse
1: mia.
0: Confo, cioè, no.
1: Confo, sì, poi dopo si degenera. Io solitamente genero molti soprannomi, invento molti soprannomi. Elio è affibbio ai amici e conoscenti.
2: Quello più originale che hai mai coniato?
1: No, non potrei rispondere, sono una lista infinita, alcuni me li dimentico anche. C'è uno che in questi giorni si è visto, siccome siamo in giro a presentare il libro di foto di Elio le Storie Tese, c'è una scena della la scelta del titolo del libro, di come realizzare il libro, dove a un certo punto io e Elio moriamo da ridere come due deficienti, ci viene la ridarola come a scuola, no? Appunto, che la riunione non va avanti perché io e lui ridiamo tantissimo. Perché ridiamo tantissimo? Perché gli ricordo un soprannome di Christian Mayer che è durato tre settimane, Quarillo, che è durato tre settimane 40 anni fa, cioè 30 anni fa. Siccome stavamo scegliendo come impostare il libro, a un certo punto era venuta fuori un'ipotesi alfabetica, per cui sotto E mettiamo le foto di Elio. Ok, sotto F mettiamo le foto di Faso e subito, e vabbè, ma sotto la F dovremmo mettere anche quelle di Fayez, ah cazzo, e sotto la C dovremmo mettere sia Cesareo che Christian Mayer. E allora lì io, ma non pensando di generare una bomba atomica della risata, dico beh, ma allora per Christian lo mettiamo sotto la Q ricordandoci di Quarillo. Elio si vede che ripesca dalla sua testa, come in quell'istante è capitato a me, il file Quarillo, e la cosa gli fa partire una ridarola sconfinata e non ce la facciamo più. Per cui ci sono dei nomi, dei soprannomi che non sono stati nati così, sono apparsi. Però
0: sapevo di Pinolo come soprannome.
1: Pinolo non è un suo soprannome. È Christian Pinolo, tra virgolette, perché c'è stato un momento in cui lui sosteneva che nel Pinolo ci fosse un'energia tra minerali e ma ci sono delle cose vere, perché i pinoli sono una roba che non sono da allevamento, cioè i pinoli, e poi comunque li devi aprire le pigne e tirarli fuori, e lui ci metteva in guardia dai pinoli cinesi che sono in commercio, e li riconosci che costano, dal fatto che costano meno. Ma perché costano meno? Perché non sono stati dentro la pigna nel Mediterraneo che ha raccolto tutti i minerali della terra e un'energia pazzesca, parole di Christian. Una volta ci ha detto che se tu fossi nel deserto abbandonato e hai solo dei pinoli, te la cavi. Micchia. Per cui è diventato
0: senza
1: Christian,
0: senza
1: se abbassano solo i pinoli, tu mangi un pinolo sei a posto. Per cui sono
0: tipo le noccioline di Super Pippo.
1: Bravo, sono partiti ovviamente tutti degli scherzi, per cui noi andavamo al ristorante avendo briffato prima il cameriere che portava a tutti un piatto di pasta così e a lui un piattino con cinque pinoli. Risata generale, poi arriva anche il piatto, perché è tutto così.

0: E adesso
1: non fare finta di non sapere cosa succede adesso.
0: No, volevo farlo dire a
2: che
0: te.
2: Domanda, no, perché, c'è una domanda che scotta.
1: Perché mi sembri un po' vago. Invece...
0: No, no, allora lo dico io. Visto che comunque sei così bravo a trovare soprannomi, volevamo bullarci con gli amici, i colleghi, eccetera, e avere dei soprannomi che tu in diretta ci dai stasera.
1: Ci affibi.
2: Sai che è quasi impossibile, nel senso che sarebbero falsi. Okay. Il soprannome che io
0: deve
2: invento
0: gemmare da
2: esatto appare in un certo istante perché accade una cosa o in quel momento una cosa che è accaduta, che hai detto, che abbiamo fatto, perché non è necessariamente una non è che il mio soprannome nasce per prenderti in giro. Perché uno dice Quarillo, come è venuto fuori con Cristian Maia, non lo so neanch'io, te lo mi ricordo. Però in quel momento magari viene detto qualcosa, per cui potrebbe succedere, ma sarebbe più probabile tra 3 ore,
1: okay,
2: magari tra 3 volte che ci vediamo. Cioè, mi dispiace deludervi, ma
1: peccato, ce ne andiamo a casa, ce ne andiamo a casa senza soprannome.
0: Beh, aspettiamo magari dopo la registrazione.
2: Ma se vi viene ve lo mando, però capito.
0: Va bene.
1: Va bene, noi ringraziamo Faso per questa splendida chiacchierata.
2: Grazie a voi, amici.
1: Sapevamo che eri un fiume in piena e ci siamo divertiti a parlare con te di musica, di basso, di tutto quello che riguarda i dischi su cui hai suonato, eccetera eccetera. Ringraziamo contestualmente anche l'Arci Bellezza per questa prima
2: l'Arci Beautiful loro.
1: Beautiful Archie, ok.
0: Se fosse un nome di una prog band inglese sarebbe
2: Orsi Beautiful.
1: Ci tenevo a ringraziare
2: degli Orsi Beautiful.
1: In particolare Alberto e Antonio che ha reso possibile tutto questo, ma anche i nostri fonici Francesco e Lorenzo. Grazie,
2: grazie Francesco, grazie Lorenzo, grazie a tutti.
1: Un grazie anche a Walzer che ha cantato con noi stasera.
0: Un applauso a tutti quelli che sono stati qui, grazie ancora e buon proseguimento di serata a tutti. Grazie, soprattutto un ultimo applauso
1: per
0: Faso.
1: Non dovete.
2: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Dovete. Finisce qua la seconda parte, quindi la seconda puntata di questo secondo ciclo di 12 pollici. Trovate tutte le puntate già andate in onda, anche quelle del primo ciclo e anche quelle prossime, sulla pagina del podcast A Tempo di Parola, visto che comunque anche nei prossimi giorni sentirete i prossimi ospiti di questa seconda stagione di 12 pollici, che è il podcast a cura di Francesco Tragni, che vi sta parlando, di Giuseppe Fiori. E appunto chiudiamo questa puntata che avete ascoltato con un grande classico di Elio e le Storie Tese, una sorta di suite che è stata realizzata nel secondo disco, quindi parliamo di oltre 30 anni fa. In questo caso la canzone si chiama La vendetta del fantasma formaggino, e così ci congediamo da voi, caro pubblico di Radio Popolare, alla prossima puntata di 12 pollici.

0: erano l'inglese, il francese e delle barzellette.
1: O allora che scivolai su qualcosa che mi sembrava un pezzo di merda, ma che merda non era.
0: Era una fetta di pane sulla quale era stato spalmato un formaggino.

Airi Airi, ascoltatrici e ascoltatori, il buongiorno da Vito War. Eccoci qua, potremmo dire un abitué. Siamo arrivati al terzo appuntamento di prima mattina Stylia con Vito War, una voce della notte di Radio Popolare. Per questa settimana in conduzione mattutina. Resterete in mia compagnia bene o male sino alle 7:30. Tre step da mezz'oretta. Si parte con Alpha Blondie, che va a ripresentare un grandissimo classico dei Pink Floyd. Che dire, do le coordinate per il collegamento live and direct con tutti voi. Se volete interagire, mandare un segnale all'ascolto, fatelo alla pagina Telegram che curo, diciamo, la domenica notte quando vado in onda con il programma Reggae Radio Station. Bene o male è lì che interagisco con tutti voi, ma se volete farlo anche attraverso la linea SMS 331-6214013 oppure la pagina Telegram di Radio Pop, siete i benvenuti, lo sapete. Più che altro do segnalazione della mia pagina di Reggae Radio Station, perché a fine trasmissione lì pubblicherò la playlist con titoli e autori delle canzoni che vi faccio sentire, per poterle riascoltare quando meglio credete, perché ci sarà anche un link che vi darà la possibilità di scaricare il tutto senza microfono, dunque una piccola compilation che potete mettere su quando volete e dove volete e a che ora soprattutto volete. E adesso alla giamaicana Pull Up and Come Again, andiamo ad incominciare per bene. Alpha Blondie.

E dopo aver ascoltato Alpha Blondy ad aprire questa conduzione musicale del primo mattino con Vito War, Andy and Joe ci hanno cantato You're Wondering Now. Proseguiamo sullo stesso stile, arriva Barbie Gay e lei la original My Boy Lollipop.

Kelly Rowland ad accompagnare Nelly in questa traccia dal titolo Dilemma. 15 minuti dopo le 6 del mattino in compagnia di Vito War, questa settimana ad aprire il palinsesto di Radio Pop con una conduzione prettamente musicale che vi terrà compagnia sino alle 7.30.

Point and Kill. Yo, Little Slits. Point and Kill. You can't stop me, yo. Restiamo sempre al femminile anche per la prossima traccia. Intanto, come sempre, ringrazio e saluto gli ascoltatori che mandano segnali all'ascolto. Non può che farmi piacere, lo sapete, vuol dire che non sono da solo che mi sono svegliato così presto al mattino. Benvenuti a tutti voi sui 107.6 FM di Radio Popolare. Alcuni di voi stanno ascoltando attraverso la rete internet, vuol dire che sono ben sintonizzati sul sito di Radio Pop, www.radiopopolare.it. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Coffee!

Lasciamo Coffee, la giamaicana Coffee con Toast. Ora vi farò ascoltare con molta probabilità due canzoni, ma non ne sono sicuro, credo che non ce la faccia. Facciamo così, visto il minutaggio che ho a disposizione, potrei mandarvi, sì, mando questa qua, poi l'altra, magari facciamo un bel pull up and come again dopo il giornale in breve di Radio Pop.

Lena Lovitch con il combo, il featuring di Sleaford Moats, il duo punk tedesco Lucky Discourse. Dai, veloce veloce, ce la facciamo a sentire un bel po' anche della prossima canzone, poi si va di GR di Radio Pop, Joy Division. Little War al controllo del mixer di prima mattina, Radio Popolare.

pochi secondi ci separano dal GR, faremo un pull open come again strameritato, visto che ho ricevuto anche dei pull up sul Joy Division. Ci risentiamo tra poco, no problem, la rimettiamo da capo, non c'è problema.

0: Popolare Network. Sono le 6.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Donald Trump ha sospeso i dazi al 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore questa mattina per un periodo di 3 giorni. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che sarebbe stato raggiunto un accordo e ha lasciato intendere una possibile ripresa del progetto Keystone XL, l'oleodotto che servirebbe a trasportare petrolio dal Canada alle raffinerie statunitensi. Il progetto era stato bloccato nel 2021 dopo che Joe Biden aveva revocato un permesso fondamentale.
0: Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano ha negato che Teheran abbia responsabilità nell'attacco missilistico contro gli Emirati Arabi Uniti. Ieri Abu Dhabi ha lanciato un allarme dicendo che l'Iran aveva inviato contro il paese 2 missili balistici, entrambi caduti in mare. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti di Stati Uniti e Israele.
1: L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha dichiarato che Kiev deve trovare un meccanismo per tenere elezioni anche in tempo di guerra. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha spiegato in un video. La richiesta di elezioni presidenziali è un attacco diretto a Zelensky, che un mese fa l'ha rimosso dal suo incarico.
0: Non arriverà in Italia la 22enne somala che il governo tedesco voleva rimandare nel nostro paese in base al trattato di Schengen. La ragazza verrà accolta a Norimberga, dove resterà, ha detto il presidente dell'associazione che gestisce la struttura, finché la Germania non annullerà definitivamente la richiesta di espatrio. Da capire invece cosa succederà agli altri 2 casi, quello di una cittadina irachena e di un cittadino afghano, che secondo Berlino dovrebbero essere rispediti in Italia. Intanto anche la Svizzera si è accodata alla Germania, ha annunciato che sono già stati organizzati i primi voli che a partire da fine agosto riporteranno in Italia i migranti sbarcati sulla penisola prima di entrare in territorio elvetico.
1: Ha confessato il marito della donna uccisa a coltellate in casa ieri pomeriggio a Colleferro, vicino Roma. La vittima aveva 50 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita con 4 fendenti alla gola. A dare l'allarme una delle figlie della coppia. Quando gli agenti sono arrivati, la donna era ancora viva ma in gravissime condizioni. Inutili i tentativi di salvarla. Il cadavere di un'altra donna di 72 anni, Carmela Bifano, è stato trovato sempre ieri in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano, in Calabria. Potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa e si sta indagando sul marito, perché dalle verifiche sarebbe emerso che i due erano insieme prima della morte di lei. 2 nuovi femminicidi all'indomani della vicenda di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno che in passato era già stato denunciato 3 volte da precedenti compagne per violenza, la prima volta nel 2002.
0: La manifestazione di interesse è arrivata. Per l'Ilva c'è una cordata italiana formata dagli principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo messa fuori gioco dal Tribunale di Milano e di non interesse per le imprese che si sono candidate. In ballo ci sono anche tutti gli altri siti del gruppo in Italia. L'iter per la vendita dell'ex Ilva potrebbe ora ripartire da zero per permettere agli italiani di presentare un'offerta vincolante già a settembre.
1: Rischiano il posto i 4 custodi che erano in servizio la sera di Ferragosto nel Museo di Messina, quando sono state rubate alcune opere di Antonello da Messina. Le accuse nei loro confronti sono di aver sottovalutato l'allarme, che è scattato regolarmente, e di non aver fatto un giro di controllo dopo averlo sentito suonare. In questo modo i ladri hanno potuto agire indisturbati, trafugando le opere e scappando senza problemi. Gli investigatori intanto stanno indagando per capire se ci sia stato un aiuto interno alla struttura e stanno battendo il territorio alla ricerca del nascondiglio dei ladri.
0: Il prezzo del gasolio, secondo l'aggiornamento quotidiano del Ministero dell'Industria e del Made in Italy, è tornato ai livelli del 4 agosto, prima che il governo emanasse l'ultimo decreto che tagliava il prezzo del diesel di 17 centesimi al litro, decreto che resterà in vigore fino alla prossima settimana. Ieri in autostrada il prezzo medio del gasolio è stato di 2,173 euro al litro, sulla rete stradale invece il prezzo medio è stato di 2,099. Sono le 6.34, noi ci risentiamo alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.

E come ripromesso l'abbiamo rimessa da capo, visto che prima del giornale ce ne eravamo persi quasi 2 minuti. Vito War, 6:37, ben trovati a tutti voi all'ascolto di Radio Popolare. Joy Division, Love White Tear House Apart. Attraverso i messaggi che sto ricevendo vedo che molte persone ci stanno ascoltando anche durante il viaggio. Saluto Davide e Francesca che mi segnalano che sono in risalita dalla Calabria. Mi raccomando, andate piano, tranquilli, stai lì, non so dove dovete arrivare, comunque non c'è fretta, c'è la musica di Radio Pop a tenervi compagnia. E questa settimana dalle 6 alle 7:30 a Vito War è stato dato questo compito.

E la combo appena proposta era per Gali con Marijuana e poi questa splendida Aspettando il sole di Neffa di un bel po' di anni fa, ma resta sempre una super super big tune. Allora, rinnovo l'invito a tutti voi ascoltatori magari nuovi di Vito War, che va in onda la notte, fondamentalmente la domenica, che è possibile, se volete, iscrivervi alla pagina che curo Telegram del mio programma Reggae Radio Station. Facile, facile da trovare, perché lì a breve verrà pubblicata la playlist con titoli e autori che trasmetto sempre quando vado in onda, e poi ci sarà anche il link per il riascolto gratuito quando meglio credete, ma soprattutto senza l'inutile chiacchiericcio di Vito War durante i pezzi. Perciò sono delle belle compilation da poter ascoltare quando meglio credete, tutte già mixate per tutti voi. Lasciamo Neffa e Gali, andiamo in Sudafrica.

madri, padri, sorelle e fratelli all'ascolto di Radio Pop. L'unico messaggio che vi arriva questa mattina è di amore assoluto. Love is the message. C'è Vito Uora, la selezione del brani per voi questa mattina. Sta per terminare il secondo step di mezz'oretta, ne abbiamo ancora uno che ci porterà alle 7.30, a breve i titoli dei GR. Con il sound di Philadelphia vi accompagno alle notizie. Alcuni di voi vedo che lo hanno già fatto, hanno seguito le indicazioni di Vito War. Nella seconda parte verrà pubblicata playlist con titoli e autori scritti per bene sulla pagina Telegram del programma che conduco qua sulle frequenze di Radio Pop la domenica notte. Facile facile da trovare, basta che scrivete le tre parole chiave Red, Gold and Green, Reggae Radio Station. Lì troverete anche il link per il riascolto gratuito, versione clean, senza microfono. A tra poco!

0: L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni presidenziali anche in tempo di guerra. È una sfida politica a Zelensky, che l'ha rimosso dal suo incarico. Nella notte, attacco russo su Zaporizhia, un morto. Ieri un missile russo a Kharkiv ha ucciso 10 persone. Trump ci ripensa e sospende i dazi al 50% contro il Canada. Sarebbero scattati questa mattina. Il presidente statunitense parla di un accordo e lascia intendere che potrebbe riprendere il progetto dell'oleodotto Canada-Stati Uniti. Teheran nega di aver lanciato il missile contro gli Emirati Arabi Uniti e chiede di astenersi da accuse infondate. Ancora stallo su Hormuz. Per gli Stati Uniti non sono in corso negoziati con l'Iran. Intanto Trump sanziona la presidente della Corte Penale Internazionale, Tomoko Akane. Le sanzioni statunitensi minano lo Stato di diritto, la replica della Corte. Non solo la Germania, ora anche la Svizzera vuole rimandare in Italia i migranti arrivati su suolo italiano. Il governo Meloni teme l'effetto domino, con altri paesi pronti a rispedire nel nostro paese i cosiddetti dublinanti. Lazio, Calabria, Veneto, non si ferma la scia di femminicidi in Italia. Tre donne uccise dai loro mariti o ex compagni in meno di 48 ore. L'assassino di Tania Terrin era già stato denunciato per violenza diverse volte. Ex Ilva, arriva la proposta della cordata italiana, 14 big dell'acciaio uniti per rilevare le acciaierie. A settembre l'offerta ufficiale. 90 anni fa l'assassinio di Federico García Lorca, il grande poeta e drammaturgo, fu fucilato da una falange franchista. La sua figura ancora oggi è al centro del dibattito culturale in Spagna. Sono le 7:02 minuti, noi ci risentiamo col giornale radio alle 7:30, un buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: L'estate ha il ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto, a Trescore Balneario, 11 serate di festa,

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Ritorniamo on air con un po' di afrobeat. Siete all'ascolto di Radio Popolare 107.6. Nella mattina di questa settimana c'è Vito War ad aprire il palinsesto. Countdown, lui è Rema.

0: I suoni Afrobeats di Rema con Calm Down e questa fantastica Mona Lisa di Loija Sars nella selezione proposta da Vito Bor questa mattina. Apertura, stai lì, praticamente da lunedì si sta facendo colazione con Vito Bor al mattino. Per tutti coloro che mi seguono la domenica notte e sono già iscritti alla pagina Reggae Radio Station del mio programma Telegram, diciamo, sono già al corrente di tutto ciò ed è stata già pubblicata da qualche minuto la playlist con i titoli e autori scritti per bene di tutto ciò che avete ascoltato questa mattina. E troverete anche annesso, diciamo, il link per il riascolto gratuito. Quando meglio credete, potete cliccarci sopra e salvarla anche se volete, perciò tranquilli. È stata pubblicata anche quella di ieri, quella dell'altro ieri. Per chi è iscritto non è una novità, lo dico solo per coloro che magari Vito Bor non sanno neanche chi sia, ed è normalissimo tutto ciò perché vado in onda sempre la domenica notte fonda su Radio Popolare ormai da un bel po' di anni. Il tutto cominciò nel 1988. Ora arriva Manu Chao e l'IT. Tutte vas. Va così questa mattina, sì.
1: Vivir sin ti e vivir muriendo. Vivir así no lo recomiendo, y así que así.

un po' di musica creola, stiamo raggiungendo il finale di questa mattina con Vito Ward, dopo aver ascoltato i Co-Creol di La Cumilz. Questa era la Black Blood della compagnie Creol. Dunque, due canzoni, credo forse ce la faccio ancora a selezionarle per tutti voi. Ringrazio già da adesso le molte persone che hanno seguito il mio invito ad iscriversi alla pagina Telegram Reg Radio Station. In automatico avete ricevuto già il link per il riascolto gratuito di tutte le tracce trasmesse questa mattina per voi, senza l'inutile chiacchiericcio di Vito Ward. Chiudiamo con le buone vibes di casa nostra. Cricca Reggae, Mamma Marias, Stress or My Soul.

0: Strictly Reggae Music, Good Good Music, dalla Basilicata, Cricca Reggae con Mamma Marias, Restore My Soul. Ora ci trasferiamo in Sicilia, con molta probabilità questa è l'ultima canzone di questa mattina. Se volete ci si risente domani a partire dalle 6, come sempre sino alle 7.30, 3 step da mezz'oretta, disponibili poi anche per il free download che Vito War mette a disposizione di tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. Facile facile per recuperarlo, basta iscriversi alla pagina, al gruppo della domenica notte Reggae Radio Station. In molti lo hanno già fatto e hanno ricevuto in automatico il link per tutti coloro che sono già iscritti, e cosa già risaputa, lo fa sempre Vito War anche alla domenica con il programma Reggae. Airi Airi, dunque vi lascio in compagnia di Shaka Lab, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Popolare per quanto riguarda la musica da me proposta. A domani mattina.
1: Yeah,

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.
3: Teheran nega di aver lanciato due missili contro gli Emirati Arabi Uniti e chiede di astenersi da accuse infondate. Ancora stallo su Hormuz, per gli Stati Uniti non sono in corso negoziati con l'Iran. Intanto Trump sanziona la presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane. Le sanzioni statunitensi minano lo Stato di diritto, replica la Corte. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni presidenziali anche in tempo di guerra. È una sfida politica a Zelensky, che l'ha rimosso dal suo incarico. Nella notte attacco russo su Zaporizhia, due morti. Ieri un missile russo a Kharkiv ha ucciso 10 persone. Il giornale radio, la testimonianza da Kharkiv. Non solo la Germania, ma anche la Svizzera vuole rimandare in Italia i migranti arrivati sul suolo italiano. Il governo Meloni teme l'effetto domino, con altri paesi pronti a rispedire nel nostro paese i cosiddetti duplinanti. Lazio, Calabria, Veneto, non si ferma la scia di femminicidi in Italia. Tre donne uccise dai loro mariti o ex compagni in meno di 48 ore. L'assassino di Tania Terrin era già stato denunciato per violenza diverse volte. 90 anni fa l'assassinio di Federico García Lorca, il grande poeta drammaturgo, fu fucilato da una falange franchista. La sua figura ancora oggi è al centro del dibattito culturale in Spagna. Le 7.31, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha negato che Teheran abbia responsabilità nell'attacco missilistico contro gli Emirati Arabi Uniti. Ieri Abu Dhabi ha lanciato un allarme dicendo che l'Iran aveva inviato contro il paese due missili balistici, entrambi caduti in mare. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti degli Stati Uniti e Israele. Nel frattempo lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso e gli USA hanno precisato che non sono in corso e nemmeno in programma negoziati con l'Iran. Il servizio.
4: Dopo sei mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, in Iran lo stallo è totale. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz aperto è sotto controllo americano. Tutte le mine navali sarebbero state rimosse o fatte brillare. Trump definisce lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano con tanto di carta geografica con la nuova denominazione. L'Iran replica che lo stretto di Hormuz resta invece chiuso e avverte che prima devono essere rispettati i termini dell'accordo provvisorio, ovvero la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni americane, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle minacce e delle operazioni militari su tutti i fronti. In tutto questo, sul social Truth, il presidente americano Trump nega vi siano colloqui in corso con gli iraniani e quindi Trump smentisce il suo inviato in Medio Oriente, Jared Kushner. In un'intervista a Fox News da Gerusalemme, Kushner aveva detto che le interlocuzioni tra il governo americano e tutte le componenti del governo di Teheran sono più intense che mai. Nel frattempo, secondo quanto riferito da fonti informate al Washington Post, il Pentagono valuta di ridurre la propria presenza militare in Medio Oriente una volta finito il conflitto contro l'Iran. Uno degli aspetti chiave al vaglio del Dipartimento della Difesa è l'eventuale ritiro delle truppe dal Golfo Persico, dove le grandi basi militari americane sono state ripetutamente colpite da attacchi iraniani nel corso degli ultimi mesi. E ieri gli Emirati hanno accusato l'Iran di aver lanciato due missili contro il loro territorio, nessuno dei quali ha colpito la terraferma. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
3: Intanto gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte Penale Internazionale. È l'ennesima mossa che segna un'escalation nella campagna della Casa Bianca contro la Corte. Lo scorso anno gli USA avevano imposto sanzioni mirate contro diversi funzionari, inclusi procuratori e giudici, citando i mandati d'arresto emessi nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant, e anche una precedente indagine sulle truppe USA in Afghanistan. Le sanzioni colpiscono i membri della CPI, congelando i loro eventuali beni americani e escludendoli di fatto dal sistema finanziario in America. Il mese scorso Marco Rubio aveva dichiarato che Washington avrebbe intensificato gli sforzi contro la Corte. Le sanzioni, ha risposto la Corte, minano lo Stato di diritto. E restiamo negli Stati Uniti, è iniziato il processo Meta. L'azienda di Mark Zuckerberg compare davanti a un tribunale federale per difendersi dalle accuse di 29 stati americani di aver progettato le piattaforme per creare dipendenza. Il servizio da New York.
2: Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg, è da ieri sul banco degli imputati, questa volta davanti a un tribunale federale e con in gioco fino a 200 miliardi di dollari. Sono 29 gli stati americani che hanno fatto causa al proprietario di Instagram e Facebook, capitanati da California, Colorado, Kentucky e New Jersey, i quattro scelti per un processo federale che potrebbe cambiare la storia. L'accusa è che Meta abbia progettato piattaforme capaci di creare dipendenza tra i più giovani, contribuendo a una crisi nazionale della salute mentale di minorenni e teenager statunitensi e nascondendo i rischi dei propri prodotti. Meta respinge ogni accusa e dice di aver introdotto già strumenti specifici per proteggere i minori e sostiene anche di essere stata scelta come capro espiatorio per problemi più ampli che riguardano tutto il settore della tecnologia dei social media. Ma l'esito di questo processo potrebbe cambiare Facebook e Instagram come li conosciamo, dovesse una giuria a trovare Meta colpevole nelle prossime 6-8 settimane di udienza, durante le quali a testimoniare sarà lo stesso Zuckerberg. Se gli stati dovessero vincere, chiederebbero quasi 200 miliardi di dollari di danni, circa il 14% dell'intero valore di mercato di Meta. Il precedente potrebbe stravolgere il modello di business e la struttura delle piattaforme social, così come le utilizziamo oggi. Sarebbero quasi 200 miliardi di dollari di danni, circa il 14% dell'intero valore di mercato di Meta. Il precedente potrebbe stravolgere il modello di business e la struttura delle piattaforme social, così come le utilizziamo oggi. Da New York per Popolare Network, Davide.

0: Zaporigia ci sono due vittime. Mosca sta sfruttando la carenza di intercettori ucraini e ieri ha colpito il territorio di Kharkiv con un missile, uccidendo 10 persone. Ascoltiamo la testimonianza di Marco, cooperante che si trova proprio a Kharkiv.
1: La pressione è sempre molto alta, il rischio è sempre molto alto, e la popolazione dà sempre un'impressione che nulla succede, in realtà psicologicamente ne hanno un impatto diretto. Abbiamo anche un tipo di missilistica che è chiamato Oreshnik, che in pratica arriva anche prima di un'allerta, quindi la popolazione non ha nemmeno il tempo di poter riuscire a trovare un riparo. E il rischio che il numero di attacchi aumenti è reale, anche molto legato ai contrattacchi che l'Ucraina sta facendo al momento nei confronti della Russia. Parliamo comunque di una città, Kharkiv, che è a 30 km dal confine con la Russia. Parliamo comunque di una città con 1.300.000 abitanti che, nonostante questa vicinanza col confine alle zone di front line, dove appunto ci sono bombardamenti attivi ogni ora, Kharkiv continua comunque questa resilienza, continua comunque a portare avanti la quotidianità della vita di tutti i giorni. Il rischio comunque rimane, ci sono anche tanti sfollati tra i 50 km e i 0 km della front line che trovano riparo all'interno della città di Kharkiv, e la città di Kharkiv ha chiaramente anche un ruolo di accoglienza per questi flussi di sfollati.
0: Non arriverà in Italia la 22enne somala che il governo tedesco voleva rimandare in Italia in base al trattato di Schengen. La ragazza verrà accolta a Norimberga, dove resterà, ha detto il presidente dell'associazione che gestisce la struttura, finché la Germania non annullerà definitivamente la richiesta di espatrio. Da capire cosa succederà agli altri due casi, quello di una cittadina irachena e di un cittadino afghano, che secondo Berlino dovrebbero essere rispediti in Italia. Intanto anche la Svizzera si accoda alla Germania e ha annunciato che sono già stati organizzati i primi voli che, a partire da fine agosto, riporteranno in Italia i migranti sbarcati sulla penisola prima di entrare in territorio elvetico. E ora altri paesi potrebbero fare la stessa scelta, creando non pochi problemi al governo italiano. Gianfranco Schiavone fa parte dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
2: L'Italia ha notificato, ha inviato una lettera, ma non come governo, come semplice ufficio amministrativo della cosiddetta Unità Dublino del Ministero dell'Interno, in data 7 dicembre 2022, a tutti gli altri uffici Dublino omologhi degli altri paesi, chiedendo, perché non poteva fare altro che chiedere, non era certo un obbligo, di non rinviare più i richiedenti asilo di propria competenza in Italia, in quanto la motivazione era: ci troviamo in una situazione di temporaneo momento di difficoltà del nostro sistema di accoglienza, che non è in grado di assorbire le persone che pure sulla carta ci spetterebbero. I criteri per il rinvio, no, nel paese competente sono rimasti inalterati tra il vecchio e il nuovo regolamento, e quindi di fatto quello che è successo è un cambio di atteggiamento politico. Questa disponibilità a prendersi questa domanda è cessata, ma non è cessata per motivi giuridici, è cessata perché, e questo appunto è altrettanto interessante andare a approfondirla, per così dire, mi verrebbe a dire tutti sono stufi, ecco, no? E tutti sono improvvisamente stufi del governo italiano, improvvisamente questo consenso viene meno.
0: Ha confessato il marito della donna uccisa a coltellate in casa ieri pomeriggio a Colleferro, vicino Roma. La vittima aveva 50 anni e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita con quattro fendenti alla gola. A dare l'allarme è una delle figlie della coppia. Quando gli agenti sono arrivati, la donna era ancora viva ma in gravissime condizioni. Inutili i tentativi di salvarla. Il cadavere di un'altra donna di 72 anni, Carmela Bifano, è stato trovato sempre ieri in un fondo agricolo dell'area urbana di Corigliano, in Calabria. Potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa e si sta indagando sul marito perché dalle verifiche sarebbe emerso che i due erano insieme prima della morte di lei. Due nuovi femminicidi all'indomani della vicenda di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno che in passato era già stato denunciato diverse volte da precedenti compagne per violenza, la prima nel 2002. Prima l'affondo del presidente lombardo Attilio Fontana, poi quello del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. La Fronda del Nord prepara la ribellione e un cambio di linea per la Lega. Sentiamo Alessandro Braga.
3: Domani alla Versiliana saranno uno accanto all'altro Attilio Fontana e Massimiliano Romeo e potrebbe essere l'occasione per assestare un altro colpo a Matteo Salvini. Ormai l'asse del Nord ha rotto gli argini e dopo mesi di mugugni il malcontento

0: Dentro dei colonnelli leghisti è diventato un fiume in piena, dal quale il segretario non sa più come difendersi. La controffensiva dei salviniani è affidata ai social, dove gli uomini più fedeli al capitano in queste ore si stanno spendendo in difesa del leader. Per quanto riusciranno a resistere, non si sa. Il crollo dei voti, con alcuni sondaggi che danno la Lega anche al di sotto del 5%, e la continua erosione di consensi e soprattutto di spazio politico da parte di Futuro Nazionale, portano a un solo colpevole, Matteo Salvini. Era dal 2012, quando Maroni detronizzò Umberto Bossi, che nella Lega non si vedeva uno scontro così forte e plateale, ma ormai la richiesta di un passo di lato del segretario si è fatta esplicita, con la sua sostituzione da parte di un organo collegiale che sappia riportare la Lega sui vecchi binari bossiani, ancorata al territorio e vero sindacato del Nord. Le prossime mosse che i frondisti stanno studiando sono in vista di due appuntamenti settembrini: la convention romana alle officine Farneto, dove il boicottaggio dei governatori del Nord rischia di trasformarlo in un flop, ma soprattutto il raduno di Pontida il 20 settembre. Quella potrebbe essere l'occasione per i nordisti di chiedere ufficialmente a Salvini di farsi da parte, se non sarà lui stesso a farlo.
1: La manifestazione di interesse è arrivata. Per l'Ilva c'è una cordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo messa fuori gioco dal Tribunale di Milano e di non interesse per le imprese che si sono candidate. In ballo ci sono anche tutti gli altri siti del gruppo in Italia. L'iter per la vendita dell'ex Ilva potrebbe ora ripartire da zero per permettere agli italiani di presentare un'offerta vincolante già a settembre. A Kabul, in Afghanistan, una bomba ha colpito una scuola e ha ferito almeno 42 studenti tra i 9 e i 15 anni. Sono stati trasportati al centro chirurgico di emergency e l'ONU ha chiesto un'indagine indipendente sull'accaduto. A 5 anni dalla presa del potere dei talebani, in Afghanistan l'allerta non scende mai. A questo si somma l'emergenza economica. Più della metà della popolazione dipende dagli aiuti umanitari per sopravvivere. Dejan è un volontario di emergency e si trova a Kabul. Ascoltiamolo.
2: Lunedì 17 agosto, intorno alle 6 del pomeriggio, abbiamo ricevuto una chiamata dal servizio di ambulanze di Kabul. Ci hanno detto che c'era stato un incidente nell'area occidentale della città, nel quartiere di Dasht-e-Barki, e che un certo numero di pazienti sarebbero stati trasferiti all'ospedale di emergency a Kabul. Abbiamo saputo che c'era stata un'esplosione e che i pazienti in arrivo nel nostro ospedale erano 35, tutti con ferite da shrapnel. Dopo l'ammissione, 3 o 4 hanno avuto bisogno di interventi chirurgici importanti. Anche se dal 2021 c'è stata una riduzione significativa negli eventi che come questi coinvolgono molte persone, a volte capitano ancora e per questo la competenza di emergency nella chirurgia di guerra è più necessaria che mai. In war surgery and trauma
1: surgery is needed more than ever. 90 anni fa l'assassinio da parte dei franchisti di Federico García Lorca, il grande poeta e drammaturgo spagnolo, voce della ribellione al franchismo, fu fucilato da una falange all'alba del 19 agosto del 1936. Ma la sua figura in Spagna resta centrale. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
3: A 90 anni dall'assassinio per mano dei miliziani franchisti, Federico García Lorca torna a essere protagonista del dibattito culturale spagnolo. Opere di teatro, film, ma anche la riscoperta di poesie inedite. Lorca è tornato e come quando era in vita per scandalizzare. Il film La Bola Negra, premiato a Cannes, ha trasformato la figura di Lorca in un fenomeno globale.
4: Hace 90 anni Federico García Lorca fu assassinato por el fascismo perché era gay.
3: 90 anni fa Federico García Lorca è stato assassinato perché era gay, spiega il direttore Javier Ambrossi. È un Lorca queer quello che esce dalla rilettura contemporanea, non più un poeta da leggere sui libri di scuola, ma un attivista implicato con la società, con la giustizia e con l'uguaglianza. Ma Lorca è anche uno dei 100.000 desaparecidos della guerra civile che dal 1936 sono abbandonati nelle fosse comuni che la Spagna non ha ancora aperto. Per decenni si è scavato alla ricerca del suo corpo senza mai trovarlo e ora molti storici pensano che forse la famiglia di Lorca sia riuscita a riottenere il corpo, ma che non abbia mai detto niente per la vergogna verso le decine di migliaia di spagnoli che ancora rimangono interrati nelle fosse comuni. Granada, la città che l'ha visto nascere e morire, ha deciso di ricordarlo con uno spettacolo aperto di 4 giorni per dar vita a un atto collettivo di lutto, memoria e speranza. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

0: Le 7:46 minuti, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano alle 8:30. Un saluto da Alessandro Braga e Valeria Schröter.
1: Popolare Network.

0: Sono le 7:47 minuti. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Questa è Summertime. Io sono Martina Stefanoni, come ogni mattina di agosto, da dopo il giornale radio delle 7:30 fino alle 10 con Summertime. Partiamo dai giornali e andiamo agli approfondimenti, le interviste, il microfono aperto. Oggi, andando a ritroso, partendo dal microfono aperto che sarà dalle 9, parliamo di sicurezza a Milano in questi giorni in cui la città è così vuota e insomma come la percepite voi? Questa sarà la domanda che vi farò dalle 9. E poi 90 anni dalla morte di Federico García Lorca e il turismo e ambiente, invece l'altro argomento, con una serie di operazioni in quest'estate che stiamo vedendo in Italia, sui nostri territori, in cui per fare spazio alle infrastrutture del turismo si buttano giù alberi o si devastano oasi naturali. In apertura invece dalle 8 è il momento di parlare di lui, di Matteo Salvini e di tutti i suoi guai. Questo a partire dalle 8 per l'appunto. Adesso invece è il momento di dare uno sguardo ai giornali che trovate in edicola questa mattina. Partiamo dal manifesto, confine umano è il titolo di apertura, ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera, Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa. Nella vicenda della donna somala è l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino, il contesto. Lo capite, è sempre quello di tutta la crisi post-Ceuta e dello scontro che il governo italiano ha aperto prima con la Spagna, poi con la Germania, ora forse con la Svizzera, lo staremo a vedere. Sempre in prima pagina del manifesto in taglio alto, Gaza, le bombe accanto a me, articolo scritto da Gaza City, da Lina Ghassan Abu Zayed. Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 feriti. È un racconto in prima persona di un bombardamento israeliano su un bar in riva al mare a Gaza City. Andiamo su Repubblica, nuove fiamme di guerra. Il titolo di apertura, da un lato Iran, Trump dichiara Hormuz territorio statunitense, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele e in Siria, dall'altro Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Sempre in prima pagina su Repubblica segnalo il commento di Stefano Mancuso, emergenza clima, quante scuse per non parlarne, il riscaldamento globale interessa solo quando fa caldo, ora sembra che nei prossimi giorni le temperature medie in Italia e in gran parte dell'Europa diminuiranno, rimarranno sempre ben sopra le medie del mese di agosto, ma non saranno più le stesse di quell'alto forno in cui abbiamo vissuto da fine maggio. E poi anche la Repubblica, ovviamente, migranti, si apre il fronte svizzero, evangelici in campo. Il Corriere della Sera, sfida di Trump, Hormuz è statunitense, Teheran, correggeremo le sue illusioni, e poi Cisgiordania, detenuti palestinesi marchiati con numeri in fronte. Sempre il Corriere, in prima pagina, Meta a processo dai social danni ai minori, l'azienda di Mark Zuckerberg è accusato di danni ai minori e violazione delle leggi federali, 29 stati americani chiedono sanzioni fino a 1.400 miliardi, a rischio il futuro di Facebook e Instagram. L'ennesimo ormai processo a Meta per i danni che provoca agli utenti molto giovani, e questo però è particolarmente significativo perché appunto sono 29 stati che chiedono le sanzioni a Facebook. La fotonotizia del Corriere è Varen, il cavallo del secolo, 1995-2026, il trottatore più forte di sempre è morto a 31 anni. Stiamo parlando di Varen, il cavallo. 180 il titolo dell'articolo di Sergio Passaro su Varenne, i 180 milioni nelle mutande e il mito iniziò. Alla fine anche Varenne si è fermato a Eboli. Il suo cuore ha smesso di correre a 31 anni, è stato il più grande trottatore della storia. Iannacci gli dedicò una canzone, Vecchioni, un racconto. Enzo Giordano lo comprò con 180 milioni in contanti. La Stampa invece sceglie di aprire sui femminicidio. Nessuno ha fermato l'ex di Tania, il titolo, tutte le querele erano state ritirate, la madre anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagne, uccise altre 2 donne, lo sdegno bipartisan della politica e il fallimento dello Stato. E poi c'è il commento di Maria Rosa Tomasello, non basta la rabbia, cambiamo questo sistema. E il segnalo anche sulla Treccani, la parola più cercata è il femminicidio, la parola più cercata su Treccani dall'inizio del 2026, davanti a Maranza, fake news e overtourism. La parola non nomina un omicidio, dice che dietro l'uccisione di una donna c'è una dinamica di genere, come ormai sappiamo. Anche la Stampa dedica la fotonotizia a Varenne o Capitano, il figlio del vento, diverso da tutti gli altri campioni. E poi l'articolo di fondo di Ettore Sequi, Germania al bivio, l'Europa a rischio. Le regionali di settembre nei Länder orientali saranno un test decisivo per Merz. La posta va oltre la Germania, la forza tedesca è condizione necessaria ma non sufficiente della solidità europea. Se Berlino perde industria, sicurezza e coesione democratica, l'Europa perde massa economica e autonomia strategica. Un'Europa forte serve una Germania forte. Questo il tema dell'editoriale. Avvenire, le ultime cartucce, nella notte scorsa 10 vittime a Kharkiv, in Russia tolleranza zero in vista delle elezioni d'autunno, i violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev a corto di batterie antimissile. Il Domani, Iran, i deliri geopolitici di Trump, Hormuz e l'Oman sono degli Stati Uniti, lo stretto è aperto, il sultanato e territorio statunitense, il tycoon allo sbando si rifugia nella sua fake verità. Correggeremo noi questo illuso, rispondono gli iraniani, oltre ai nemici c'è il falso amico Netanyahu. E poi Meloni rilancia la sfida a Sanchez, il governo ha deciso di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 31 agosto. Il Fatto Quotidiano, Ranucci, ignaro e incredulo nella telefonata con la Vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage. Si fidava dell'amico per i PM, il conduttore cercava altri mandanti, non dubitava di Walter. Quindi Fatto Quotidiano sceglie di aprire il giornale ancora col caso Ranucci. Sole 24 ore, MPS, Lovaglio studia un doppio blitz, il tema è quello del risico bancario. Il CEO al lavoro sull'ipotesi di una doppia OPS su Banco BPM e su Banca Generali. Misiani, lo Stato resti azionista del Monte fino alla fine della partita. La fotonotizia del Sole 24 Ore invece riguarda l'Ilva, proposta per l'area freddo non sottoposta a sequestro da Federacciai e 14 aziende, l'offerta per l'ex Ilva di Taranto, la cordata italiana. E, i giornali invece della destra, a partire dalla Verità, tutti ancora dedicati al caso Ranucci, le aperture. La Verità, il giudice chi ricatta Ranucci, la posizione del conduttore si fa sempre più difficile. Il Giornale, Ranucci la Vitola, la frase shock, dopo il fermo della banda per l'attentato il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta e libero. Ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi. Queste erano un po' le prime pagine. In questi ultimi minuti vi faccio qualche altra segnalazione dall'interno dei giornali. Allora, eccomi qua. Allora, per l'appunto vi segnalavo in apertura l'articolo del Manifesto da Gaza. Ve ne leggo una parte, articolo di Lina Ghassan Abuzayed. Ero lì con il mio amico Omar, a pochi metri dal tavolo che è stato preso di mira da un raid israeliano al porto di Gaza City. Stavamo lavorando a un piccolo progetto, cercando di concederci un po' di tempo lontano dal peso delle giornate che stiamo vivendo. il mare era proprio davanti a noi. Eravamo andati lì perché per noi il mare è sempre stato un luogo dove respirare. A volte basta sedersi di fronte al mare e guardare verso l'orizzonte per sentire che esiste ancora uno spazio più vasto di tutto ciò che ci circonda. C'è sempre un piccolo tarlo però in fondo alla mia mente e non so da dove viene. E se succedesse qualcosa proprio in questo momento, non è solo una paura passeggera, è una strana sensazione che mi accompagna sempre e che mi accompagnava ieri mentre stavo lì seduta, anche se tutto intorno a noi sembrava normale. C'era gente seduta ai tavolini del caffè, altri guardavano il mare e conversazioni sparse riempivano il locale. Poi è successo proprio quello che temevo. Il tavolo a pochi metri da noi è stato preso di mira da un boato. In un istante, il mare che stavo guardando qualche secondo prima non era più lo stesso. Quel piccolo caffè di tavolini e tendaggi contro il sole si è trasformato in un tripudio di urla, fumo e gente che correva. Coloro che solo pochi istanti prima erano seduti in riva al mare si sono ritrovati improvvisamente tra i morti e i feriti. Un normale raduno si era trasformato in un'altra scena di morte, in una casa dove tali scene sono diventate dolorosamente familiari. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, l'attacco israeliano ha causato la morte di 6 palestinesi e il ferimento di altri 14. Tra i morti c'è un bambino. Israele si è poi giustificato dicendo di aver preso di mira combattenti di Hamas che stavano pianificando azioni contro le forze di occupazione nella striscia. Segnalo invece da Repubblica, sempre sul tema Palestina, un'interessante retroscena riguardo gli incontri che l'inviato di Trump Kushner ha fatto nei giorni scorsi tra Israele e Egitto. L'articolo di Gabriella Colarusso, lo trovate a pagina 5. L'ex di Fatah e il capo di Hamas, il summit segreto tra i nemici per conquistare la Palestina. Dahlan e Alaia hanno discusso al Cairo del piano per battere la vecchia leadership di Abu Mazen nel voto di novembre. Ci dovrebbe essere questo voto a novembre dopo 20 anni che non si vota né a Gaza né in Cisgiordania né a Gerusalemme Est. Sempre su Repubblica, a pagina 10, l'editoriale che vi citavo di Stefano Mancuso, le scuse per non parlare del clima, il riscaldamento globale interessa solo quando fa caldo, ora sembra che nei prossimi giorni le temperature medie in Italia e in gran parte dell'Europa diminuiranno, rimarranno sempre sopra la media del mese di agosto, ma non saranno più le stesse di quell'alto forno in cui abbiamo vissuto con piccole pause da fine maggio. Urge quindi che se c'è qualcosa ancora da dire riguardo al caldo e all'inferno in cui siamo precipitati, lo si scriva oggi, che dalla prossima settimana l'argomento potrebbe non interessare più a nessuno, e di cose da dire ce ne sono ancora moltissime riguardo un problema che interessa ogni singola manifestazione della vita del pianeta. Poi Mancuso mette in fila una serie di dati, questioni presenti e future sul clima abbastanza preoccupanti, come sappiamo. Ultima segnalazione che volevo fare dal Corriere della Sera, a pagina 3, articolo di Guido Limpio, CIA, Pentagono e alleati, e adesso la Casa Bianca stringe la morsa su Cuba, L'Avana tra i dossier prioritari, una task force speciale. Sono le 8 e un minuto, purtroppo abbiamo finito il tempo per la rassegna stampa, ma ci risentiamo tra pochissimo con la nostra prima pagina.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
1: Il programma su spaziocinema.info.

0: Le 8 e 2 minuti, rieccoci in diretta con Summertime. Vi citavo in apertura i guai di Salvini di questo periodo. Diciamo che agosto non è un gran mese per Matteo Salvini, a partire dalla crisi del Papete nel 2019 in poi. Diciamo che il leader leghista ha avuto spesso guai durante questo mese. E anche quest'anno evidentemente non è da meno, anzi sono settimane che deve fare i conti con dissidi interni al suo partito, dissidi parecchio eclatanti, anche affondi di leghisti storici come Attilio Fontana o Massimiliano Romeo. Di questo che parliamo in questa nostra prima pagina. Iniziamo dal capire un po' che cosa sta succedendo, e lo facciamo con chi se non che con il nostro Alessandro Braga, che è qui in studio con me. Ciao Alessandro.
1: Ciao Martina, buongiorno ascoltatore ed ascoltatrici. Dicevi bene, agosto non è un mese particolarmente favorevole per Matteo Salvini. In realtà l'agosto di quest'anno sta portando a compimento un percorso che vede Matteo Salvini, diciamo, in qualche modo sul banco degli imputati. Hai citato due persone importanti nella Lega, il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il segretario della Lega Lombarda, nonché capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Domani sera alla Versiliana saranno proprio uno accanto all'altro a presentare il libro di Massimiliano Romeo. Potrebbe essere questa l'occasione per i due per assestare un altro colpo a Matteo Salvini, dopo l'intervista lunedì sul Corriere della Sera di Attilio Fontana, che di fatto, anche se in maniera non diretta, è per la prima volta ufficialmente chiede un passo di lato, come ormai si dice, a Matteo Salvini. Una posizione che, dalle anticipazioni del libro che domani presenterà Massimiliano Romeo, che uscirà nei prossimi giorni, dicevo, una posizione condivisa anche da Massimiliano Romeo. Del resto, il cosiddetto asse del nord, la fronda dei nordisti, come viene chiamata sui giornali, è da diverse settimane, se non da mesi, che sta lavorando sotto traccia. In realtà da molto di più, ma fino a poco tempo fa sono stati solo dei mugugni. Adesso sembra quasi che abbiano rotto gli argini, e personaggi importanti nella Lega, ma che non sono mai stati in qualche modo dei cuor di leone, possiamo dire, sembra che abbiano preso il coraggio a due mani e che finalmente chiedano a Matteo Salvini di farsi da parte. Le ragioni quali sono? Beh, intanto un'insofferenza di lunga data, di lungo corso, nei confronti della svolta nazionalista sovranista di Matteo Salvini, ma questa ormai arriva dal 2017, quindi ne è passata di acqua sotto i ponti. Certo che finché quella svolta, quella linea politica portava la Lega ad essere al 17%, come nelle politiche del 4 marzo del 2018, addirittura al 34% alle europee dell'anno successivo, tutto bene. Adesso che alcuni sondaggi riservati danno la Lega addirittura sotto il 5, qualcuno parla sotto il 4%. Ricordiamo che il punto minimo della Lega fu quando prese in mano Maroni il governo del movimento, era intorno al 4,2. Dall'altra, un'erosione di consensi, ma soprattutto di spazio politico in quell'area sovranista di estrema destra da parte di Futura Nazionale, di Roberto Vannacci. Quindi l'ex vice segretario della Lega, portato nella Lega in maniera quasi d'imperio da Matteo Salvini, mai digerito dai cosiddetti colonnelli leghisti, porta necessariamente a un unico colpevole da mettere sul banco degli imputati, che è appunto Matteo Salvini.
0: E questo sembra piuttosto chiaro. Vediamo cosa ne pensa di tutta questa situazione anche chi già due anni fa ha preso le distanze dalla Lega di Salvini. Saluto Paolo Grimaldi, segretario federale di Patto per il Nord, buongiorno.
2: Buongiorno, Grimaldi con la O.
0: Grimaldi, sì, scusi, ho sbagliato.
2: No problem.
0: Scusi. Allora, Grimaldi, appunto, prima Fontana, poi Romeo, che giudizio date voi a questa ribellione?
2: Ma allora, semplicisticamente si può dire che se tu prendi una forza politica federalista, territoriale, e la trasformi in una forza politica fascista, è già di per sé un problema non indifferente. Dopodiché il problema vero è anche lo stato confusionale della linea politica. Ricordo a me stesso che fino a 3 mesi fa Matteo Salvini proponeva Trump premio Nobel per la pace. Matteo Salvini ha fatto il putignano, poi è andato in Polonia a fare un evento pro-Ucraina e ricordiamo tutti le immagini sul web di quel sindaco, tra l'altro di una forza politica, se vogliamo, sovranista polacca, che gli ha tirato fuori la maglietta di Putin. Ma anche a livello di gestione corrente, in legge di stabilità, se voi leggete gli emendamenti presentati dalla Lega Salvini Premier, sono l'esatto contrario di quello che fu la Lega. I finanziamenti per i forestali della Sicilia, che quelli che anche Crozza prende in giro, che ne abbiamo 5 volte il Canada, l'emendamento è stato presentato dalla senatrice Sudano, che è una senatrice della Lega Salvini Premier, cioè una forza politica che era nata contro gli sprechi del palazzo, il clientelismo, l'assistenzialismo. Oggi è una forza politica che prende i voti invece grazie a emendamenti e provvedimenti clientelari. Perché? Perché quando viene a mancare un progetto politico è ovvio che hai soltanto il voto clientelare. Il progetto politico di Matteo Salvini oggi è incarnato da Vannacci. E tanti come me, che sono federalisti, sono autonomisti, con Vannacci c'entrano un po' come cavoli a merenda. E Matteo Salvini continua a inseguire Vannacci e non ha più spazi politici se non quello del voto clientelare, che è una cosa assolutamente contraria alla vecchia Lega. Pensiamo anche ai caselli autostradali. Io andavo alle manifestazioni per 30 anni, sono andato orgogliosamente alle manifestazioni dicendo che il Nord aveva già pagato, che caselli autostradali erano uno scandalo. Oggi non solo abbiamo assistito a 6 aumenti dei caselli autostradali e non soltanto aumenti automatici con gli accordi con le concessionarie, ma anche emendamenti tramite emendamento. L'ultimo, luglio dell'anno scorso, primo firmatario ovviamente un parlamentare della Salvini Premier, altri 10 centesimi per cercare di finanziare il ponte di Messina. Ma in più ci sono caselli nuovi, la corda molle di Brescia, per chi non è bresciano è una della strada che da Ospitaletto ti collega verso la Bassa, verso Montichiari, è una strada costruita 60 anni fa e da 4 mesi che è diventata a pagamento.
1: Paolo Grimaldi, tutte queste...
2: lo stesso destino ce l'avrà la Milano Meda.
1: Certo, quindi poi c'è tutta la questione della pedemontana, le infrastrutture lombarde le conosciamo bene. Però Paolo, mi viene da dire che mentre tu insieme ad altri sei uscito ormai da tempo fondando prima il movimento, poi il partito, il patto per il Nord, sui valori, chiamiamolo così, originari della Lega Bossiana, ha ragione Salvini. Faccio un attimo l'avvocato del diavolo nel dire che un anno fa c'è stato un congresso federale che l'hai incoronato per la terza volta segretario, praticamente all'unanimità per acclamazione, e si alzavano solo dei mugugni. A tuo avviso perché adesso invece questa fronda nordista, diciamo quella dei governatori per intenderci, o ex con Luca Zaia, invece è arrivata a un punto da dire non ce la possiamo più fare ad andare avanti così?
2: Allora, ci sarebbero tante cose da dire. La prima sul congresso. Il congresso, è vero che Salvini è stato il candidato unico, ma Salvini ha anche commissariato per 3 anni la Lega Veneta, cioè la Lega in Veneto. Ha commissariato per 3 anni la Lega Lombarda, la Lega in Lombardia. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha tolto la democrazia, ha imposto delle figure scelte da Roma e queste figure hanno traghettato a un congresso dove, grazie al piffero, che Salvini era candidato unico. Se commissari tutto, non c'è neanche la possibilità dei militanti di esprimersi e di dire la propria. Dopodiché, se vogliamo fare i critici, certo, potevano fare degli interventi, avrebbero potuto presentare delle mozioni, avrebbero potuto presentare un controcandidato cercando di raccattare comunque le firme nonostante i commissari. È mancato sicuramente un po' il coraggio, o forse per alcuni i tempi non erano ancora maturi. Poi ognuno risponde un po' di se stesso e del coraggio che trova. Io penso che ormai la misura è talmente colma e i sondaggi sono lì a dimostrarlo, e il gigantesco errore politico sulla figura di Vannacci stanno portando buona parte della base a rompere gli indugi e a parlare, tra cui anche i cosiddetti governatori, ma anche altre figure, appunto come il segretario dell'attuale Lega Lombarda Massimiliano Romeo, piuttosto che esponenti storici come il fondatore della Lega Bergamo Daniele Belotti. Insomma, ma poi guarda, da leghista storico ti dico, basta parlare con la base e con i militanti.
1: È quello infatti, Paolo, che mi interessa. Sembra che in questo momento si sia fusa in un'unica posizione il malcontento dei, chiamiamoli colonnelli poi con un gergo giornalistico per intenderci, e della base. Dal territorio bergamasco arrivano notizie che non si trovano i militanti per organizzare Pontida, che è sempre stato il raduno storico per eccellenza dei leghisti, dove per un militante leghista era un orgoglio, una medaglia al valore essere lì a fare il volontario. Invece sembra che non riescano, quindi c'è una sorta di sovrapposizione tra i malumori dei quadri politici e della base militante. A questo punto rafforza la contrarietà alla linea di Salvini questa cosa?
2: Allora, guarda, è assolutamente come dice lei. Dopodiché, io parlando, li conosco tutti, sono anche amici da 30 anni, a prescindere dalla politica, cioè non ce n'è uno che a quattro occhi concorda con la linea di Salvini. Facciamo il ragionamento contrario: chi concorda con la linea di Salvini? Un'unica categoria, gli interessati, perché hanno da prendere uno stipendio, da difendere una posizione, detto in gergo popolare, una poltrona. Se voi leggete sui giornali, chi difende la linea di Matteo Salvini sono tutti o parlamentari o nominati, gente che, ecco, non è che prendi 200 euro, gente che prende l'autistipendi e che quindi qualsiasi cretinata, anche nazifascista, gli può andar bene. Perché? Perché viene strapagato, e nel momento in cui il suo posto viene messo in discussione
1: si arrocca.
2: Esatto.
1: Senti, però, che Pontida sarà a tuo avviso? Perché si parla della possibilità di un flop, ossia con i militanti delusi che non ci vanno, o dall'altra la possibilità che diventi veramente un processo a cielo aperto. Io ricordo nel 2012 ad aprile a Bergamo la famosa notte delle scope che diede la fine praticamente dell'era di Bossi e l'arrivo di Maroni, che poi durò, fu un interregno di poco più di un anno alla fine.
2: Guarda, se fosse ancora la vecchia Lega, ti direi che scommetto sulla contestazione. Purtroppo però Salvini ha reso questa Lega apatica, cioè ormai non c'è più il territorio, non c'è più la base, cioè in questi anni se ne sono andati tutti. Chiunque abbia conosciuto una sezione della Lega nel proprio paese sa che ormai le sedi non esistono più, le feste sono poche e poco partecipate, i gazebi ormai si contano sulle dita di una mano, cioè si è disarticolato il movimento, e quindi potrebbe anche essere che alla fine il punto di caduta sia il boicottare Pontida. Ma sicuramente non sarà, diciamo, una Pontida particolarmente frizzante per Matteo Salvini. Poi cercherà di portare le truppe cammellate da altre regioni, cercando di riempire il prato, stringendo il palco, stringendo i gazebi, insomma facendo qualche giochetto per far diventare il prato un fazzoletto.
1: Negli ultimi anni l'abbiamo visto più e più volte, così come i gazebo con il peperoncino all'anduia, diciamo. Senti Paolo, un'ultima questione: ma se dovesse esserci a Pontida, chissà quando, comunque nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, un disarcionamento di Matteo Salvini, magari cambiando con un organismo collegiale, così sembra essere la direzione, che riporti la Lega a un riavvicinamento alle idee originarie, per voi Patto per il Nord potrebbe esserci una possibilità di dialogo?
2: Ma guarda, ti rispondo facendoti un'osservazione di carattere mio personale. Io sono l'ultimo segretario eletto della Lega Nord Lega Lombarda. Penso che non ci siano particolari dubbi a capire che se il problema era avere una posizione politica, avevo l'imbarazzo della scelta tra partiti centrodestra, partiti centrosinistra, partiti di centro. abbiamo deciso di rimanere fedeli alle nostre idee, perché facciamo politica per passione e non per un posto. Quindi se qualcuno ricostruisce quel bagaglio valoriale e porta avanti le idee, ovviamente è un nostro interlocutore. Quello che non possiamo accettare è buttare via 30 anni di storia per trasformare quella che fu la Lega, con pregi e difetti, in una forza politica neofascista.
0: Grazie Paolo Grimaldi per essere stato con noi.
2: A voi, buona,
1: buona giornata.
0: Grazie, una buona giornata.
1: Insomma, Martina, anche dalle parole di un ex illustre della Lega, Paolo Grimaldi, che poi ha preso la sua strada fondando prima il movimento, poi il partito Patto per il Nord, si capisce un po' che la maretta della base, anche oltre che dei colonnelli leghisti, continua ad aumentare. Sui giornali oggi, li citavi anche tu prima, ci sono varie retroscena, varie ipotesi di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane.
0: Eh sì, e tra l'altro c'è appunto anche sul Corriere della Sera, c'è il Cesare Zapperi che ne scrive ed è con noi in questo momento. Buongiorno, ciao Cesare.
3: Buongiorno a voi.
1: Ciao Cesare, benvenuto. Senti, che settimane prevedi per Salvini? Qui ci sono degli appuntamenti a stretto giro. Domani alla Versiliana i due che negli ultimi giorni si sono espressi in maniera molto forte contro la linea politica del segretario, ossia Attilio Fontana e Massimiliano Romeo, dialogheranno insieme. Potrebbe essere già l'occasione in qualche modo per assestare un altro colpo. Ci sono le officine Farneto 8 e 9 a Roma, dove una sorta di prepontida, così viene definita, e poi il 20 settembre Pontida. Come ci arriviamo?
3: Ma guarda, l'appuntamento di domani mi riguarda molto da vicino, visto che sarò a intervistarli sul palco del Caffè della Versiliana, quindi, come dire, stiamo preparando le domande e quindi chiederemo conto della situazione che la Lega sta vivendo. Chiaramente Attilio Fontana e Massimiliano sono le punte di diamante, definiamole così, del fronte che contesta Salvini, quindi io mi aspetto domani un'ulteriore avanzata di questo schieramento, nuove uscite polemiche, così mi sono state preannunciate, e certamente non lesinerò le domande per quel che posso, per, come dire, portare alla luce eventuali altri motivi di senso. E poi dopo ci sono gli altri appuntamenti che hai raccontato tu, quello romano è già in dubbio, quantomeno la partecipazione di esponenti di questo fronte, la loro partecipazione è molto in dubbio. Zai ha già fatto sapere che non ci andrà, altri dicono che hanno altri impegni. È chiaro che siamo in piena guerra di posizione, quindi le iniziative degli uni non piacciono agli altri e viceversa. Lo showdown sarà a Pontida il 20 settembre, se non so che cosa prima, sarà veramente un giorno, secondo me, che rischia di diventare memorabile.
1: Ma tu lo vedi più come una notte delle scope 2, ossia quella volta che Maroni a Bergamo detronizzò di fatto Umberto Bossi, oppure prima avevamo ospite Paolo Grimaldi di Patto per il Nord, lui ipotizzava che, vista l'apatia che regna ormai nella Lega, a parte questi ultimi sviluppi, parlo della base anche, il rischio è un flop, che comunque sarebbe un segnale di sfiducia nei confronti di Salvini anche in quel caso?
3: Io credo che qualcosa debba succedere per forza, non so se sarà una riedizione della notte delle scope o una domenica delle streghe, non lo so. Certamente diciamo, chi si è esposto in questi giorni, in queste settimane, secondo me ha varcato la linea del Rubicone, o rimanere in Padania, del Po, e diventa difficile tornare indietro, accucciarsi a una situazione che non va più bene. Massimiliano Romeo ha anche scritto un libro che presenta domani, di cui
0: libro che, diciamo. Cesare, ti sentiamo un po' male, non so se ti sei mosso perché c'è la linea che va e viene.
3: Sono in montagna, perché sono in Trentino, sono lì a Giri, un po' complicata. Vediamo se può andare un po' meglio.
0: Sembra meglio.
3: Dicevo che Massimiliano Romeo ha scritto un libro che verrà presentato proprio domani, che è più un manifesto politico che un libro, quindi mi pare che l'area che fa riferimento ai governatori abbia veramente ormai lanciato la sfida aperta per la sostituzione. Notte delle streghe, ricorderete, scoppiò perché Bossi a un certo punto fece un passo indietro in lacrime, una scena mai vista, disse che così non poteva più andare avanti e si tirò indietro e si fece avanti Maroni. Non so se Salvini ha le stesse convinzioni di Bossi di allora, si rende conto che la situazione è abbastanza complicata per lui.
1: Anche perché Salvini, lo scrivi proprio tu oggi sul Corriere della Sera, ai numeri comunque ha piazzato i suoi uomini, quindi per fare una ribellione e prendere il palazzo servono anche i numeri e chissà se ce li avranno poi questi frondisti. Un anno fa il Congresso federale lo ha rincoronato Salvini, è vero che un anno sono un'era geologica spesso in politica, quindi immagino che la fotografia di Firenze dell'aprile del 25 sia ormai ingiallita ed invecchiata rispetto ai posizionamenti che ci sono adesso nella Lega.
3: Questo senz'altro, però i numeri restano quelli usciti dal Congresso e quindi i contestatori, i numeri nel Consiglio federale per chiedere un congresso straordinario al momento non li hanno, ed è questa l'impasse su cui bisogna capire come andrà a finire, perché per cambiare il segretario bisogna indire un congresso straordinario e procedere alla votazione. I numeri sono blindati da parte del segretario e quindi o fa un passo indietro lui e trovano una soluzione che può essere un passo di lato, può essere un'estensione della segretaria ad altre figure, sicuramente dal punto di vista formale i contestatori non hanno i numeri per ribaltare i rapporti di forza. Questa è la forza di Salvini, si tratta di capire se si rende conto che quella forza numerica non è forse così reale nei comportamenti quotidiani.
1: Senti, ma allargando un attimo lo sguardo, gli alleati di governo, Giorgia Meloni, Forza Italia, con quanta preoccupazione guardano questi malumori nella Lega? Perché un partito come la Lega è instabile, un Matteo Salvini in bilico rischia di diventare una mina vagante anche per l'esecutivo, per il governo, adesso che c'è da approvare la riforma elettorale, bisogna arrivare al 4 settembre ad essere il governo più longevo della Repubblica, insomma tutte queste cose.
3: Mi risulta che siano molto preoccupati. Non ricordo su quale giornale di stamattina c'è una battuta attribuita a Tajani che si dice molto preoccupato per quello che sta succedendo nella Lega, e qualcuno malignamente dice ma forse teme lo stesso per sé, per il suo partito, perché anche in Forza Italia i rapporti interni non sono esattamente idilliaci. Sicuramente nel centrodestra chi può stare relativamente tranquillo è Giorgia Meloni e il suo partito. Forza Italia ha i suoi problemi, la Lega è in totale fibrillazione, e fuori da quella coalizione c'è Vannacci che invece continua a guadagnare consensi, e questo è il grande problema del centrodestra.
1: Ma a tuo avviso Meloni preferirebbe andare avanti così con una Lega a guida Salvini, seppur traballante, oppure potrebbe avere un dialogo un po' più disteso con una Lega a trazione nordista? Nel tempo si è parlato di un quasi canale privilegiato di dialogo tra Giorgia Meloni e Massimiliano Fedriga, ad esempio, oppure con Luca Zaia.
3: Sì, per quel che mi consta, Giorgia Meloni ha degli ottimi rapporti anche personali con Zaia, con cui ha condiviso un'esperienza di governo tanti anni fa. Lei era ministra per i giovani, Zaia era ministro per l'agricoltura, così come ha ottimi rapporti anche con Massimiliano Fedriga. Io credo che non sia tanto una questione di rapporti personali quanto di rapporti di forza. È chiaro che per Giorgia Meloni questo o quello pari sono, l'importante è che però il partito abbia una linea univoca, sia compatto e sia a sostegno del governo. Il timore di Giorgia Meloni e di Tajani, lo si legge nei giornali di questi giorni, è che nei prossimi mesi queste fibrillazioni si scarichino sul governo e in Parlamento, quindi con imboscate, voti segreti magari tirati dentro apposta per far saltare dei provvedimenti, per esempio la legge elettorale, si dice, è una legge elettorale quella proposta dal centrodestra che penalizza la Lega perché fa sparire i collegi uninominali, e può darsi che questa cosa qui abbia un impatto su questa cosa qui abbiano impatto le vicende interne della Lega, e quindi qualche imboscata io non mi sentirei di escludere, e quindi capisco che i partner della Lega possano essere preoccupati.
0: Grazie Cesare Zappelli di essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buon lavoro
1: e buona presentazione per domani.
0: Esatto.
3: Grazie.
0: Allora, grazie anche ad Alessandro Braga, staremo a vedere insomma come si risolveranno o non si risolveranno.
1: Beh, direi a partire da domani, esatto. Perché Cesare Zapperi è un collega che segue da 40 anni la Lega, è partito dal Veneto per poi andare nei palazzi romani a seguirla, e quindi di sicuro darà degli spunti di riflessione interessanti per Massimiliano Romeo e Attilio Fontana per un ulteriore attacco, in questo caso a Matteo Salvini.
0: Benissimo, staremo a vedere. Grazie Alessandro Braga, ti lascio andare anche a fare le notizie.

0: Sono le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, intercettati 27 droni di Kiev nella regione russa di Tula. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia e c'è una vittima. Mosca sta sfruttando la carenza di intercettori ucraini e ieri ha colpito il territorio di Kharkiv con un missile, uccidendo 10 persone. Intanto l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha dichiarato che Kiev deve trovare un meccanismo per tenere elezioni presidenziali anche in tempo di guerra. Una vera e propria sfida politica diretta a Zelensky, che un mese fa l'ha mostra il suo incarico.
0: L'Iran nega di aver attaccato gli Emirati Arabi Uniti. Ieri due missili balistici sono caduti nel mare al largo della costa emiratina. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti di Stati Uniti e Israele.
1: Durante la notte gli attacchi israeliani in Libano hanno preso di mira la zona della collina di Ali al-Taher nel distretto di Nabatie. Sembra che nell'area ci sia stata un'esplosione. Nel frattempo la televisione di Stato siriana riferisce che le forze israeliane si sono infiltrate a Jubata al-Khashab nella provincia di Kineitra, rapendo due persone. Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli. Ieri la Siria ha accusato Israele di aver colpito un aeroporto militare ormai in disuso a nord-ovest del paese e Tel Aviv ha accusato la Turchia di starsi preparando a schierare truppe in Siria. Queste accuse infondate, ha risposto Ankara, mirano a legittimare gli attacchi aerei illegali di Israele che violano la sovranità e l'integrità territoriale della Siria.
0: In Belgio durante la notte i vigili del fuoco sono riusciti a circondare completamente il più grande incendio boschivo della storia del paese degli ultimi 100 anni. Le autorità riferiscono che la situazione resta comunque complicata. Il rogo si è acceso venerdì nella riserva naturale Haut-Fagnier in Vallonia.
1: Non arriverà in Italia la 22enne somala che il governo tedesco voleva rimandare in Italia in base al trattato di Dublino. La ragazza verrà accolta a Norimberga, dove resterà, ha detto il presidente dell'associazione che gestisce la struttura, finché la Germania non annullerà definitivamente la richiesta di espatrio. Da capire cosa succederà agli altri due casi, quello di una cittadina irachena e di un cittadino afghano, che secondo Berlino dovrebbero essere rispediti in Italia. Intanto anche la Svizzera si accoda alla Germania e ha annunciato che sono già stati organizzati i primi voli che a partire da fine agosto riporteranno in Italia i migranti sbarcati sulla penisola prima di entrare in territorio elvetico.
0: Ha confessato il marito della donna uccisa coltellata in casa ieri pomeriggio a Colleferro, vicino Roma. La vittima aveva 50 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita con 4 fendenti alla gola. A dare l'allarme era stata una delle figlie della coppia, ma quando gli agenti sono arrivati, nonostante la donna fosse ancora viva, era in condizioni gravissime. Sono stati inutili i tentativi di salvarla. Poi è stato trovato anche il cadavere di un'altra donna di 72 anni, Carmela Bifano, in un fondo agricolo in zona Corigliano, in Calabria. Anche in questo caso ad ucciderla potrebbe essere stato il marito, perché secondo le prime indagini era insieme a lei prima della morte. Sono insomma due nuovi femminicidi all'indomani della vicenda di Tania Terrin, che è stata uccisa due giorni fa dall'ex compagno in Veneto, ex compagno che in passato era già stato denunciato da precedenti compagni per violenza la prima volta nel 2002.
1: La manifestazione di interesse è arrivata. Per l'Ilva c'è una cordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo, messa fuori gioco dal Tribunale di Milano e di non interesse per le imprese che si sono candidate. In ballo ci sono anche tutti gli altri siti del gruppo in Italia. L'iter per la vendita dell'ex Ilva potrebbe ora ripartire da zero, per permettere agli italiani di presentare un'offerta vincolante già a settembre.
0: 8.34 minuti, noi ci risentiamo alle 9.30, un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

O era l'estate indiana, c'era il vento della sera che ci spettinava, e una nuvola nera sulla pianura, una pietra qualunque.

0: Ascoltare gli alberi di Vasco Brondi e ritorniamo in diretta a Summertime Radio Popolare. E in queste settimane, mesi, diciamo, di caldo infernale nelle nostre città si è parlato molto di adattamento, di modificare l'urbanistica delle città per lasciare più spazio al verde, eccetera, eccetera. Poi però si va a spulciare nella cronaca locale ed emerge con preoccupante chiarezza come veramente si predichi bene ma si razzoli malissimo. Un paio di settimane fa, proprio qui a Summertime, abbiamo raccontato la storia di Bosco Spizio a Reggio Emilia che rischia di essere distrutto per costruire un supermercato, però non è l'unico caso, ce ne sono diversi e spesso sono operazioni legate al turismo. È il caso ad esempio di due storie, una che arriva da Venezia, una dall'Appennino Lucano. Ce la facciamo raccontare da Alex Giuzio, giornalista, esperto di temi ambientali, autore del libro Turismo insostenibile. Ciao Alex, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, di che cosa stiamo parlando? Intanto queste due storie che citavamo, una da Venezia, una dall'Appennino Lucano, che storie sono e che cosa hanno in comune?
1: Sì, a Venezia si tratta dell'isola di Pellestrina, che è proprio, cioè, diciamo, una delle pochissime oasi naturalistiche, ecosistemi dunali rimasti nella zona della Laguna Veneta nell'Alto Adriatico, l'oasi di Caroman. Lì il comune ha autorizzato la costruzione di 77 villette di lusso. E si è ovviamente, insomma, trattandosi di un'area protetta nella rete Natura 2000, si è anche accesa una raccolta di firme e insomma la protesta dei cittadini. Nell'Appennino Lucano invece la regione Basilicata ha autorizzato, anzi ha sostenuto con dei fondi pubblici, fondi statali destinati tra l'altro all'inclusione sociale e allo sviluppo sostenibile, la costruzione in un comprensorio sciistico al complesso di Sellata Monfaone, la costruzione di una pista da sci di plastica lunga 480 metri, proprio perché appunto a quelle altezze ormai non nevica più a causa del riscaldamento globale, quindi si è pensato di investire in questa struttura artificiale per poterla proprio così promuovere come una pista da sci in cui si può sciare tutto l'anno, e in più c'è in corso anche la costruzione di una nuova seggiovia e varie altre strutture turistiche, e il problema è anche lì il progetto comporta l'abbattimento di quasi 1000 alberi. Le due storie hanno in comune che si tratta in entrambi i casi di appunto opere autorizzate, anzi nel caso della Basilicata addirittura volute dall'amministrazione pubblica, che continuano quindi a distruggere ecosistemi, habitat molto importanti, soprattutto in tempi di crisi climatica, per appunto l'economia turistica. Quindi da una parte abbiamo delle villette di lusso che renderebbero quella zona, che può essere oggi frequentata a Venezia da tutti i cittadini veneziani, la renderebbero di fatto esclusiva solo di chi ci abita. In Basilicata invece si tratta di appunto un'attrazione turistica legata anche a un vecchio modello di turismo, quello appunto del divertimento legato allo sci, che comunque non ha futuro, ma si continua a investire in queste strutture artificiali per restituire l'esperienza, no? Dello sci pur senza neve, anziché magari puntare su delle forme di turismo meno impattanti come il turismo escursionistico, per esempio, che non ha bisogno di queste strutture. E questo in generale rientra anche in una trasformazione che proprio ha avuto negli ultimi anni quella zona dell'Appennino Lucano, dove sono state costruite molte altre attrazioni di questo tipo.
0: Ma queste due storie sono, diciamo, emblematiche, ma appunto, come dicevamo, non sono le uniche. Ma stiamo parlando di una pista da sci sintetica e un complesso di villette di lusso. Cioè, la domanda sorge spontanea, ma perché?

0: una bella domanda. Ma allora, mi pare che insomma, ci continui a essere una scarsa lungimiranza delle amministrazioni pubbliche, nonostante insomma, le temperature di quest'estate hanno parlato da sole, quindi siamo proprio nel pieno di una crisi climatica che sta determinando migliaia di morti per il caldo, eventi climatici estremi e quindi insomma è fondamentale non solo attuare opere di mitigazione, quindi interrompere le emissioni climalteranti, ma anche smettere di distruggere ecosistemi. Si continuano a prendere insomma, scelte legate al passato, a un modello turistico industriale quando c'era tutt'altro scenario, tutt'altra sensibilità, senza insomma, a quanto pare capire che invece insomma, sono opere che non bisogna più fare. Adesso ne citerei un terzo. Per esempio, che mi è venuto in mente anche questo recente, è l'amministrazione comunale di Rimini che in tempi di siccità, cioè una siccità gravissima che sta colpendo l'Italia, compresa la regione Emilia-Romagna, annuncia la possibilità di costruire piscine in spiaggia. E quindi anche lì proprio con un tempismo, diciamo, poco felice, no? Quando l'acqua diventa una risorsa preziosa
1: Sì.
0: per fini potabili per i fini irrigui, un'amministrazione comunale decide che si possono, proprio dai permessi, un nuovo piano degli arenili per costruire piscine in spiaggia, quindi per utilizzare acqua potabile a fini di divertimento. Si continua a privilegiare l'industria turistica e a coltivare questo modello industriale che si fonda sul consumo del territorio, sul consumo appunto, dell'ambiente naturale anziché rispettarlo, anziché appunto, favorire uno sviluppo armonico, qui è proprio secondo me una scarsa lungimiranza della classe dirigente.
1: Sì, cioè, è proprio, sono evidentemente delle decisioni figlie di una politica evidentemente miope, anche perché si privilegia il turismo, ma un certo tipo di turismo, no? Perché la pista da sci di plastica, le villette, eccetera, le piscine in spiaggia, ed è il turismo di massa, no? Di cui anche di questo si parla tantissimo negli ultimi anni, e tra l'altro Venezia su questo tema, insomma, è abbastanza capofila, no? Il turismo di massa che invade le città, gli spazi, eccetera. E quindi a maggior ragione sono delle politiche veramente miopi.
0: Sì, purtroppo continuare anche a perseguire questa forma di turismo che quindi ha bisogno di attrazioni artificiali, di sovrastrutture. Vuol dire continuare anche a non educare magari il turista, insomma, siamo tutti noi turisti e tutti noi ci piace andare in vacanza, però
1: Certo.
0: queste poi appunto forme di attrazione attirano proprio quel turismo più invasivo, che è quello che appunto non, che ha bisogno appunto di voler trovare magari certi tipi di comfort o certi tipi di divertimento che invece insomma non sono possibili ovunque. Se in montagna non si può sciare perché non nevica più, è inutile andare a costruire altre attrazioni che possono essere piste sci di plastica o ponti tibetani, voli dell'angelo, insomma, che trasformano la montagna in un luna park, in un carosello. Si può invece, per esempio, un'amministrazione pubblica può attirare un turismo più lento, più dolce, meno impattante, come il turismo escursionistico, che ha bisogno semplicemente di sentieri di montagna per camminare e stare nella natura, no? Senza bisogno di nulla, però ovviamente quello poi magari muove anche meno economia dal punto di vista di cantieri, di lavori, quindi forse c'è anche questo elemento, sta di fatto che sì, non è in corso ancora un processo proprio in cui il turismo, che è una comunque delle industrie più inquinanti, più impattanti, un'industria pesante, diffusa, no? Non è concentrata come può essere una fabbrica, ma è comunque un'industria molto pesante, molto diffusa, si continua appunto a favorirla nelle sue forme proprio più inquinanti, più impattanti.
1: Eh sì, questo è evidente. Grazie Alex Giusto di essere stato con noi. Una
0: Grazie a voi per l'invito.
1: buona giornata, Alex Giusto, giornalista, esperto di temi ambientali, autore del libro Turismo insostenibile.

Questa è Agua, Donde Vas di Di Martino. Il testo della canzone è una poesia di Federico García Lorca.

0: la mano. Il poeta spagnolo veniva assassinato esattamente 90 anni fa all'alba del 19 agosto a Visnar, vicino a Granada. Assassinato dai franchisti, Federico García Lorca è stato la voce della ribellione al franchismo. La sua figura ad oggi, 90 anni dalla sua morte, resta centrale ancora in Spagna. Allora sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: Ahora he descubierto una cosa terrible, no se lo digas a nadie. Yo no he nacido todavía. El otro día observaba atentamente mi pasado. Estaba sentado en la poltrona de mi abuelo.
2: La voce che sentite è quella di Miguel Poveda, uno dei cantanti di flamenco più famosi della Spagna, e canta Poveda le parole di una lettera di Federico García Lorca al chitarrista Reginio Sanz, uno dei suoi amici più intimi.
1: Ni las horas de inspiración. Había mil Federico.
2: Miguel Poveda ha dedicato gran parte della sua carriera a far conoscere i versi di Lorca attraverso il flamenco. Sono passati 90 anni da quel 18 agosto del 1936, quando Federico García Lorca fu trucidato a colpi di fucile dai miliziani franchisti alla periferia di Granada. Il suo corpo, gettato in una fossa comune, non sarà mai più ritrovato.
3: Hay mucha gente que dice, ¿por qué otra vez Federico? Porque precisamente.
2: Per Miguel Poveda c'è molta gente che continua a chiedersi perché continuare a parlare di Federico.
3: Precisamente Federico ha stato occulto, callato.
2: Perché Federico è stato troppo tempo nascosto e silenziato per la sua implicazione con la società, con la giustizia e con l'uguaglianza, spiega il cantante.
3: Su implicazione también con la società, con la giustizia, con la igualdad.
2: Ed è vero, Federico García Lorca è un tormentone della società spagnola. Ogni tanto ritorna, spesso e volentieri come un santo da mettere sull'altare e da venerare, a volte come un mistero, come nel caso della ricerca ancora senza soluzione del suo corpo. Ma è vero quello che dice Poveda. Federico García Lorca, nell'anno 2026, a 90 anni dalla sua morte, è tornato. E come quando era in vita, è tornato per scandalizzare.

0: In questo 2026 non si è mai smesso di parlare di Federico, opere di teatro, film, ma anche la riscoperta di una sua poesia inedita nascosta dietro una lettera d'amore scritta a un giovane amante di 19 anni.
1: Los entre todas las noches del mundo decidieron matarme en una noche sin luna.
0: Marzo 2026, il Teatro Español di Madrid mette in scena Una noche sin luna, una notte senza luna, un'opera di teatro ispirata nella vita di Lorca, tutto esaurito già da mesi, e i biglietti che continuano a circolare si rivendono online al doppio del prezzo. A interpretare il ruolo di Federico García Lorca c'è Juan Diego Botto, uno degli attori più polemici della Spagna.
2: De mi muerte se han dicho muchas cosas, ¿verdad? De mi muerte se ha dicho que... che fu l'azar, che fu un testo che io scrivi.
0: Della mia morte si è detto di tutto, che è stata la sfortuna, una disputa familiare, le discussioni per un terreno, l'invidia e poi anche la guerra in Spagna, recita Botto. Due ore di spettacolo che lasciano il pubblico senza fiato per spiegare che Lorca non è un'icona del passato, ma uno specchio del presente. Lorca, infatti, è uno dei 100.000 desaparecidos della guerra civile spagnola che dal 1936 sono abbandonati nelle fosse comuni che la Spagna ancora non si è degnata di aprire. Un Lorca simbolo della libertà di espressione, della persecuzione delle idee, proprio come ora nel mondo tecnofascista si cerca di fare con chi si oppone al pensiero dominante. È un Lorca che diventa simbolo dell'amore libero e negato in un momento storico in cui si nega la dignità delle persone trans e si cerca di sottomettere di nuovo donne omosessuali. E poi c'è il Lorca degli Javis.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan.
0: La Bola Negra, il film di Javier Ambrossi e Javier Calvo, premiato al Festival di Cannes, presenta un Lorca distante anni luce dal poeta raccontato nei libri di scuola, un Lorca queer, sensuale, dove la poesia diventa erotismo visivo e che fa della sua omosessualità il punto di partenza della sua ribellione.
4: Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinato por el fascismo porque era gay.
0: 90 anni fa Federico García Lorca è stato assassinato perché era gay, spiega il direttore Javier Ambrossi durante la premiazione a Cannes.
5: Perché queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir.
0: Per Javier Calvo, questo film sulla vita di Lorca vuole dare voce a tutti quelli che sono stati silenziati, che non hanno potuto amare, vivere, che sono stati assassinati. E tutto questo non deve ripetersi mai più.
5: Para que no vuelva a pasar en el futuro.
6: Hasta ahora. Poca gente ha explicado la relación de su homosexualidad con sus poemas.
0: La relazione tra l'omosessualità di Lorca e la sua poesia è ancora un tabù, spiega Emilia Hernández, fondatrice della storica libreria Berkana, la prima libreria LGTB di Madrid.
6: Y creo que había que reivindicarlo y se le ha reivindicado.
0: Lorca però è sempre stato al centro delle teorie revisioniste. L'obiettivo di una destra culturale che cerca di spogliarne i simboli di resistenza per renderli sterili e vuoti. Ed è per questo che sono nate mille teorie alternative attorno a Lorca. Non era abbastanza rivoluzionario, veniva da una famiglia dell'alta borghesia e quindi sotto sotto anche lui era spaventato dal comunismo ed era vicino ai valori tradizionali. Un revisionismo che ha cercato di infangare anche la sua morte. E quindi Lorca non sarebbe stato assassinato dai franchisti perché era antifascista e omosessuale, ma per una disputa familiare su alcune terre o per una vendetta letteraria.
7: Llegar a decir que la muerte de Lorca es como es por haber escrito La casa Bernarda Alba.
0: Secondo Víctor Fernández, giornalista, scrittore ed esperto della vita di Lorca, dire che sia stato ucciso per aver scritto un testo teatrale come La casa di Bernarda Alba o per una questione familiare è deplorevole, è una mancanza di rispetto verso Lorca, ma anche verso le centinaia di vittime della repressione franchista.
7: Lorca si converte in un desaparecido.
0: Lorca viene fatto scomparire allo stesso modo di quello che vedremo durante il nazismo negli anni 30 o come si è visto in Cile o in Argentina nelle dittature degli anni 70.
7: Lo vedremo in Cile o in Argentina.
0: Rimane ancora però il mistero dei suoi resti. Per decenni gli archeologi spagnoli lo hanno cercato nel luogo dove sarebbe stato ucciso e seppellito. L'ultima campagna di scavo, iniziata nel 2009, durò 2 anni, ma il risultato ufficiale fu che non c'erano prove né di resti umani né di seppellimenti. E ora alcuni storici iniziano a pensare che forse la famiglia di Lorca, che aveva buoni contatti con le autorità franchiste, riuscì a riottenere il corpo dopo la morte per seppellirlo in forma privata, ma che non abbia mai detto niente per la vergogna verso le decine di migliaia di spagnoli che ancora rimangono interrati nelle fosse comuni.

Granada, la città che ha visto Federico García Lorca nascere e morire, il luogo che è stato al centro della sua ispirazione e della sua poesia, ha deciso di ricordare i 90 anni della sua morte con un'opera in 4 giorni che si rappresenterà negli spazi più emblematici di Granada e a cui parteciperanno 50 artisti per dar vita a un atto collettivo di lutto, memoria e speranza.

Era il nostro Giulio Maria Piantadosi in occasione dei 90 anni dalla morte di Federico García Lorca. Adesso, no, adesso niente, stavo dicendo adesso ci sono le notizie, ma no, non ci sono le notizie, sono le 9, c'è un breve stacco pubblicitario, poi noi torniamo con il nostro microfono aperto. Come vi anticipavo, parliamo di sicurezza, nel senso di sicurezza in città, come la percepite voi in questi giorni in cui la città è abbastanza vuota, che sensazione avete e insomma come la vivete la città poi da questo punto di vista. Potete già scrivermi allo 331 62 14 013 oppure a diretta@popolarenetwork.it o chiamarmi allo 02 33 001 001. Il tema è che con questa città vuota si vedono sempre di più, comunque io ci sono incappata più volte, video di persone sui social che dicono Milano è pericolosissima, soprattutto adesso che è vuota, è una città veramente pericolosa, eccetera, eccetera, eccetera. Poi a vedere i dati non sembra che sia così, ma invece voi che percezione avete? E questa città così vuota vi fa più ansia dal punto di vista della sicurezza? Ne parliamo tra pochissimo, al nostro microfono aperto, adesso stacco pubblicitario. A tra poco, ciao!

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Call It On My Back dei The Clash. Allora, a Ferragosto il Ministero dell'Interno ha diffuso come di consueto i dati sulla sicurezza in Italia. Quello che emerge è un quadro in cui la criminalità è generalmente in calo nel nostro paese. Nei primi mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno gli omicidi volontari sono calati del 15%, i furti dell'11%, le rapine del 12% e le violenze sessuali del 7%. E anche a guardare più nello specifico i dati delle grandi città, il quadro non è negativo, anzi, nel complesso Roma e Milano sembrano meno pericolose di altre metropoli nel resto del mondo, diciamo, occidentale. Eppure la percezione è diversa. In questi giorni, come vi dicevo poco fa, ad esempio giorni di agosto, no, in cui Milano è deserta, non è difficile incappare sui social in video che raccontano una città pericolosissima e che addirittura sconsigliano di venire in città in questo periodo proprio per questo motivo, perché è pericolosa. Quindi questa è la domanda intanto che faccio a voi, ascoltatori e ascoltatrici: come state vivendo la città in questo periodo e che percezione avete del livello di pericolosità o meno della città? Scrivetemi al 3316214013 o a diretta @popolarenetwork.it oppure chiamatemi allo 02 33 001 001. Prima però proviamo un po' a mettere in fila i dati di realtà, e lo facciamo con Roberto Cornelli, criminologo, docente all'Università Statale di Milano, alla guida dell'Osservatorio per la Sicurezza di Milano. Buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, bentrovata.
0: Allora, partiamo dai numeri. Milano è una città pericolosa o no?
1: Ma io lo dico da tempo che Milano, se dobbiamo compararla con altre città, non solo del mondo, ma proprio anche europee, è una città che presenta dei dati sulla criminalità molto contenuti, soprattutto se la guardiamo come una delle città che ha sviluppato più turismo negli ultimi 10 anni rispetto ad altre città europee. E quindi proprio il turismo porta con sé necessariamente molto più persone e quindi anche una maggiore diciamo così propensione a reati contro il patrimonio. Questo è una, diciamo, una caratteristica di tutte le aree urbane che hanno una grande concentrazione di turismo, però questo non deve far pensare che ci sia una maggiore criminalità all'interno della città di Milano, perché più turismo significano anche molte più persone e significa quindi anche che diciamo il tasso di criminalità non va considerato solo sui residenti, ma su tutte le persone che abitano e che vivono e che frequentano la città in quel momento. Se guardiamo invece ai dati relativi ai crimini non contro il patrimonio, ma reati contro la persona, ci rendiamo conto invece di come Milano segua il trend italiano a una diminuzione della violenza letale, degli omicidi ormai da quasi più di 3 decenni. Quindi dal punto di vista della criminalità, ovvio che ogni volta che succede qualcosa crea sgomento, crea preoccupazione, crea domande su come si poteva evitare, ma se compariamo Milano con altre città italiane, europee, non c'è una situazione di allarme né di emergenza rispetto al tema della criminalità.
0: Ma secondo lei questo tipo di video di cui parlavo nell'introduzione, diffusi sui social, che sono obiettivamente, non è difficile incappare in questi video, e descrivono appunto Milano come una città da evitare, spaventosa, e ancora di più in periodi come questo, no? Dove camminare in vie deserte non è così raro come lo è di solito. Secondo lei questo tipo di video hanno un impatto reale sulla percezione delle persone?
1: Beh, hanno un impatto fortissimo. Noi dobbiamo pensare che quando parliamo di percezione della criminalità o dell'insicurezza, entriamo in un campo che non ha a che fare con ciò che accade, diciamo, dal punto di vista statistico, ma entriamo in un campo in cui ciò che le persone sentono, vivono, vale di più di ciò che accade veramente. E ogni volta che la percezione si incontra un'esperienza personale, anche indiretta, cioè di altre persone, che viene poi mediatizzata e diventa un qualcosa che tutti possono guardare, tutti possono vedere nel giro di qualche secondo, evidentemente ci rendiamo conto che la percezione si costruisce non solo su ciò che ciascuno ha vissuto personalmente, ma anche su ciò che viene detto nei social, ma anche nella propaganda politica. Attenzione, perché qui poi cerchiamo anche di costruire un passaggio in più. La percezione si lega anche agli orientamenti culturali e politici, che diventano una propaganda, e la sicurezza non è più un bene pubblico da tutelare, ma diventa una bandiera, o comunque un qualcosa che diventa fondamentale per costruire poi anche consenso e costruire la propria piattaforma politica per le elezioni. Non è un caso che tutto il tema della sicurezza a Milano sia esploso sostanzialmente da un paio d'anni, da quando si è cominciato a parlare delle elezioni del 2027. C'è sempre una connessione che noi studiamo in università da tempo. Ricordo il caso del 2007, che rese possibile l'elezione di Alemanno sindaco di Roma, si costruì proprio attorno a una mediatizzazione estrema della questione sicurezza, anche a partire da episodi reali che ci furono, ma che vennero considerati paradigmatici di una società, di una città ormai al declino. Ovviamente non era così, e ovviamente quello che sta succedendo a Milano ha a che fare anche con queste dinamiche politiche che poi diventano anche percezioni individuali, perché più se ne parla di un tema e più viene considerato il tema fondamentale per quella città, e più le persone sono anche orientate a percepirlo maggiormente e a renderlo anche nella propria vita, nella propria esperienza personale, qualcosa di fondamentale.
0: Certo, e a questo proposito, appunto, l'anno prossimo si vota non solo per le politiche, si vota anche a Milano, e vedevo il sindaco Beppe Sala su Instagram ieri, che condivideva la pagina del Corriere di ieri in cui c'erano i dati sulla sicurezza, per l'appunto, e scriveva: adesso ci godremo una bella campagna elettorale tutta basata sulla sicurezza. Ecco, lei che campagna elettorale si aspetta per le comunali da questo punto di vista? Si aspetta quindi che la sicurezza sia ancora un tema chiave della campagna?
1: Purtroppo sì, nel senso che abbiamo già visto che è partita questo trend. È partito già con le televisioni e sta arrivando con la politica in maniera molto chiara. Un esempio tra tutti: quando si è incominciato a parlare dei borseggi in metropolitana, è diventato un caso nazionale i borseggiatori e le borseggiatrici nella metropolitana milanese. Se guardiamo ai dati, sappiamo che i borseggi a Milano sono piuttosto consistenti, ma non sono una caratteristica delle metropolitane milanese, sono una caratteristica di qualsiasi città metropolitana che abbia al proprio interno un sistema di trasporti che funziona, che quindi le persone prendono. Ecco, questo è un esempio per dire che siamo già entrati in una campagna elettorale in cui la sicurezza sarà il tema fondamentale, e verrà utilizzato qualsiasi episodio di criminalità come paradigmatico di un trend negativo della città, quando invece i dati, come dicevamo prima, ci dicono che certo che problemi ce ne sono. Figuriamoci se una città può non avere problemi legati alla criminalità o all'insicurezza, ma non sono problemi emergenziali, sono problemi che si potrebbero gestire e si possono gestire con delle politiche pubbliche che tengano conto del fatto che prevenzione ed educazione non sono termini generici, ma hanno a che fare proprio con le condizioni di sicurezza in un territorio. Ecco, per tornare poi alla questione appunto dell'utilizzo che si farà in campagna elettorale di questo tema, evidentemente noi ci rendiamo conto anche a livello nazionale di come una volta che le grandi riforme cosiddette che dovevano contraddistinguere questa legislatura, questo governo Meloni, come la magistratura, riforma della magistratura, il premierato, le autonomie locali, queste grandi riforme sono fallite e molti osservatori ormai stanno dicendo che l'unico vessillo che rimane al governo Meloni è quello della sicurezza, cioè è qualcosa, è una risorsa che ancora può utilizzare per costruire una connessione sentimentale con il suo popolo, cioè con il suo elettorato. E questo dobbiamo capirlo anche sulla città di Milano, che potrebbe essere una strategia che viene adottata proprio per costruire una connessione tra livello nazionale e livello locale proprio intorno al tema della sicurezza. C'è un problema però. Il problema è che se a livello nazionale devono dimostrare in tutti i modi che hanno migliorato le condizioni di sicurezza, a Milano devono dimostrare il contrario. E questa discrasia porterà probabilmente a molti dei problemi comunicativi che anche il ministro Piantedosi in questi giorni sta avendo.
0: Sì, infatti faceva i dati appunto diffusi dal ministro dell'Interno che citavo in apertura sono quelli, no? Cioè, dimostrano un quadro in miglioramento, però poi c'è il problema di come raccontare allora questi dati in città, che dove invece si vuole cavalcare e alzare la bandiera della sicurezza. Grazie Roberto Cornelli di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata a lei, Roberto Cornelli, criminologo, docente all'Università Statale di Milano e alla guida dell'Osservatorio per la Sicurezza di Milano.

Laura scrive: forse il problema sono i social, no? Forse sì, ma sono un problema anche per voi. Vi incappate anche voi in questi social? E in questi social, in questi video?

0: fanno il glitter. Secondo me non è del tutto vero che qualsiasi episodio di criminalità salirà agli onori della cronaca per campagna elettorale. Da quando c'è questo governo io non ho mai sentito una notizia che riguardasse la criminalità organizzata, che è poi quella che gestisce sia il traffico di stupefacenti che di esseri umani. La destra, come al solito, fa la guerra ai poveri, non ai criminali, e purtroppo gli ignoranti ci cascano con tutte le scarpe.
1: Ma si guarda nello specchio e capisce di essere sola nel mondo. Quelle stronze delle amiche hanno le...
0: Massimo scrive anche in buona fede, perché i video e i passaparola sono bias di conferma. Parlando con certi milanesi mi viene in mente la canzone Mio cugino degli Eli.

0: Mario, è possibile che tra i dati sventolati dal Viminale o dalle sue dipendenze locali, a parte la manipolazione a favore del palazzo, e quanto accade nella realtà in termini di sicurezza ci sia una divergenza di fatto dettata da una norma burocratica? Tecnicamente la vittima di un cosiddetto reato minore, nel momento in cui si reca dalle locali autorità della polizia statale per segnalare il fatto, sporgere denuncia, viene frequentemente demotivata nel proprio intento dal fatto che, in funzione della cosiddetta riforma Cartabia, la sua segnalazione non darà luogo ad alcun luogo a procedere e languirà su una scrivania sino alla sua periodica archiviazione. Questa notizia si diffonde e spesso scoraggia il cittadino vittima dal recarsi dalle autorità preposte alla sicurezza.
1: Vorrebbe andarsene su Marte una ragazza, farsi fare un pontino.
0: Un messaggio un po' complicato, ma diciamo sostanzialmente Mario si chiede se non ci sia un tema anche di denunce.
1: E si vergogna di non essere felice. Che disastro, che casino.
0: Silvia dice: io ho vissuto a Milano più di tre quarti della mia vita e ho sempre considerata la città sicura. Ho spesso girato di notte con mezzi pubblici senza problemi. I miei amici che Milano ci abitano lo pensano come me, ma certo che se la propaganda da politica di destra di un fatto sporadico ne ha, il messaggio si interrompe così lasciandoci sulle spine.

0: Stefano, il problema sicurezza che sento è quello del traffico. Quanti morti ci sono tra pedoni e ciclisti? Insistete su questo anziché ricorrere all'agenda di governo. Ve lo chiedo di nuovo, è agosto, la città è vuota, si sente spesso parlare di una città pericolosa e, o una città dove è meglio non andare perché, insomma, non andare a vivere perché è una città che fa paura quasi. Si vedono sui social, per chi li utilizza, dei video che raccontano questa città. I dati però parlano di tutt'altro. Ma forse, appunto, una cosa sono i dati, un altro è come le persone che vivono in una determinata città vivono questa questione. Voi come la vivete? Ditemelo al 331-62-14013 oppure a diretta @popolarenetwork.it oppure chiamatemi allo 02-33-001-001. E anche vi chiedo se in queste settimane avete viaggiato, insomma, o siete... chi non è originario di Milano magari è tornato al proprio città, paese d'origine, che cosa vi chiedono? Perché parlandone qua in redazione veniva fuori che molte persone che originarie di un'altra zona d'Italia magari quando tornano a casa gli viene chiesto ma madonna ma come fai a vivere a Milano, una città terrificante, come si fa eccetera. Vi è capitato anche a voi questa cosa? Sentiamo, pronto?
1: Pronto, sono io?
0: Sì, sei tu, ciao, come ti chiami?
1: Ciao, mi chiamo Paola. Allora, ho 64 anni,
0: okay.
1: e ho fatto tutta l'estate a Milano, come capita spesso, anche di stare a casa ad agosto. Quest'anno per motivi personali così vado spesso in piazza Aspromonte,
0: okay.
1: Zona Loreto, e devo dire che effettivamente fa un po' impressione la piazza, nel senso che le uniche persone che ci sono persone un po' lasciate a se stesse, però devo dire che per andare in piazza Aspromonte prendo la metropolitana e ho trovato diverse volte polizia, vigili che comunque ne presidiano le banchine, comunque c'è, cioè, un senso di sicurezza, te la danno. Ci sono delle strade che effettivamente io quando le faccio a piedi mi guardo indietro perché comunque fa un po' impressione, ecco, questa desolazione, ma soprattutto vedere queste persone che tu dici mamma mia, magari solo per mangiare, così magari vogliono portare via, non so, il braccialetto d'oro piuttosto che... Ho un po' questa impressione brutta, mi spiace, però...
0: No, ma è certo, no, ma è normale. Quindi diciamo, a te la città vuota un po' quel senso così di preoccupazione, allora, tensione latente, la senti?
1: Sì, mi piace perché è vivibile, però il pensiero magari che possa andare in giro mia figlia da sola perché torna dal lavoro in una via isolata, così mi mette un po' di apprensione, ecco. Poi vabbè, razionalizzo, dico vabbè, insomma, non è che siamo tutti qua ad ammazzarci perché dobbiamo prendere il braccialetto d'oro, quindi
0: certo, poi vabbè, insomma, la paura non è mai una cosa razionale,
1: sì,
0: quindi
1: il braccialetto d'oro posso farne anche a meno, sinceramente, però ecco un po' l'idea di essere in una strada in cui se qualcuno c'è un malintenzionato sei completamente da solo, poi tutte le finestre chiuse, le porte chiuse, anche se ripeto ho visto comunque girare i vigili, metropolitana, tantissime forze dell'ordine.
0: Quindi per te il tema è più sul fatto che c'è poca gente in giro che ti può aiutare, ma tu pensi che Milano sia, hai l'idea che Milano sia una città pericolosa, hai questa sensazione?
1: Assolutamente no.
0: No, okay.
1: Io ci vivo, ci sono nata, certo, andare in giro alle 11 di sera una ragazza da sola mi fa un po' impressione l'idea, ecco. Io come
0: oddio,
1: non ne ho, ecco.
0: Abbiamo perso, scusa, l'ultima cosa che hai detto cos'è stata?
1: Dico che io come 64enne paura non ne ho più paura magari per una ragazza che può andare in giro da sola, questo sì, perché comunque se ne sentono, anche se vabbè non è che sono ad aggredirti, ecco.
0: No,
1: l'impressione di Milano città insicura, no, anche perché abito in una zona di periferia e comunque spesso è presidiata da forze dell'ordine, da vedi la macchina dei vigili che passa, mm-hmm. quindi non è una città lasciata almeno a se stessa. Un po' metropolitana, ecco, che magari quando vedi questi video su Instagram dei borseggiatori, che questi uomini che urlano
0: pickpocket, sì, attenzione pickpocket.
1: Allora mi fa un po' impressione, mm-hmm. però mi sembra che poi si monti un po' la paura.
0: Può essere, sì, mm-hmm. sì, si autoalimenta anche. Grazie Paola.
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie, una buona giornata anche a te.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, Claudio scrive, vivo a Milano da sempre, giro molto spesso l'Italia per questioni professionali e ovunque mi sento chiedere se Milano è la Gotham City che alcune televisioni sistematicamente raccontano. Milano è una città relativamente sicura, come lo sono tutte le metropoli di questa dimensione, sicuramente non è così pericolosa come viene descritta. Ho 60 anni e io mi ricordo cos'era il tema della sicurezza negli anni 70 quando ero bambino, rapine, sparatorie e altri reati di vario tipo. C'è quindi, no, questo che chi non vive a Milano chiede a chi vive a Milano, ma tutto bene da quelle parti? Vediamo chi c'è in linea, pronto?
2: Ciao.
0: Ciao, chi sei? Buongiorno.
2: Ciao, sono Barbara.
0: Ciao Barbara.
2: Sono nata e cresciuta a Milano e anch'io non ne posso più di sentire questa cosa, questo terrorismo su questa città che per conto mio è pericolosa nella misura in cui sono pericolose tutte le città, come diceva il criminologo tuo ospite.
0: Sì.
2: Io giro da sola, vivo in periferia nord, vivo da sola e giro in bicicletta o con i mezzi, torno anche la sera, non mi è mai successo niente, salvo le cose che mi sono successe paradossalmente mi sono successe 30 anni fa, 40 anni fa, quando ero molto giovane, certo. Ho subito due scippi e una rapina a mano armata quando lavoravo in un negozio,
0: okay.
2: Ma la metto dentro, queste cose le metto dentro nella normale quotidianità, purtroppo, di una città dove possono accadere cose di questo genere. Poi, per paradosso, adesso che la dipingono così pericolosa non mi è mai più successo niente, ma è solo la ruota della fortuna in queste cose, però è davvero la percezione che ho io, girando soprattutto molto sola, anche di sera e in bicicletta, è di una città che non è per niente più pericolosa di altre. Chiaro che noi donne soprattutto abbiamo questa vulnerabilità, per cui quando incappiamo in gruppetti di maschi sentiamo, diciamo, questa sensazione che purtroppo impariamo ad avere da quando siamo piccole, di vulnerabilità e di pericolo, ma in realtà poi è una sensazione che non sempre, cioè non è che sono tutti stupratori, tutti rapinatori, eccetera. Infatti non succede nel quotidiano. È proprio una strategia quella, e anche a me, come dicevi tu, chiedono continuamente: ma come fai a vivere a Milano?
0: Anche
2: basta
0: a te è successo.
2: Solo, sì, basta solo che vivano nell'Interland, ma questo anche allora. Io mi ricordo, andavo a scuola serale, avevo delle compagne di classe che vivevano a Paderno Dugnano, che voglio dire è qua,
0: sì.
2: E erano terrorizzate all'idea di venire a Milano e mi vedevano come se fossi una pazza che girava nel Bronx, che poi anche lì probabilmente anche il Bronx l'hanno dipinto.
0: Sei povero Bronx, dici.
2: Sì, cioè non lo so, mi viene da pensare così, perché veramente loro pensavano che io vivessi in un contesto del genere. E ancora oggi il mio capo, per dire, è di Varese, e lui da là, cioè lui viene a Milano tutti i giorni per lavorare, quindi sta qua solo le ore diurne, sì. Chiuso dentro nel suo posto di lavoro, ed è convinto che Milano sia pericolosissima, così, per sentito dire.
0: Certo. È interessante questo, grazie Barbara.
2: Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Ecco, chiediamo anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici che invece vivono nell'Interland, per l'appunto, come diceva Barbara, se voi avete questa di seconda mano, diciamo, di indirettamente avete questa percezione di Milano, perché è un po' così che ve la raccontano. Sentiamo chi c'è in linea, pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
3: Ciao, sono Fabio.
0: Ciao Fabio.
3: Ciao, io volevo risponderti a due o tre cose, nel senso, sia perché vivo nell'Interland.
0: Ok, dove vivi?
3: A Bollate.
0: Ok.
3: E sia per il fatto che sono nato e cresciuto a Milano e sono vissuto lì per tantissimi anni. Quindi io collego una serie di cose. Per me Milano a oggi non è pericolosa. lo era, come diceva, come scriveva un ascoltatore prima, molto di più forse negli anni 70, cioè quando si sparava per strada, quando c'era la 52 che veniva scortata la polizia quando entrava in comasina, cioè quelle cose lì, che oggi per fortuna non ci sono. Però devo dire, mio figlio a 20 anni, quando esce la sera e soprattutto va a Milano, vivendo appena appena fuori, evita di mettersi l'orologio, la collanina e via, perché ha paura, hanno più paura i ragazzi per quello che vedo io.
0: Probabilmente sarà anche un po' legato ai social, mi viene da pensare.
3: Sì, o forse perché io dai miei 62 anni forse non frequento più gli stessi locali, per fortuna, che frequenta lui, no? Però l'idea di dire vado e mi tolgo qualsiasi cosa che può attirare l'attenzione e quindi evito di avere a che fare con di mettermi nei casini, mettiamola così, quello nei ragazzi c'è.
0: Sì.
3: E poi l'ultimissima cosa.
0: Velocissimo, che devo lasciare la linea alle notizie.
3: Sì. Se in giro c'era una sensazione particolare, io ti dico, arrivo dall'Alto Adige, dove con l'aumento del turismo, aumento di tante cose, per esempio si sono accorti che le biciclette elettriche che costano
0: le rubano.
3: Adesso le rubano, prima lasciavano la casa aperta, per dire, ecco, qualcosa in giro c'è, un po' di idea differente da quello che in sostanza siamo abituati. Qua.
0: Grazie Fabio, grazie mille.
3: Niente, ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Noi ci sentiamo subito dopo le notizie e continuiamo a parlarne. A tra poco, ciao.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Popolare Network.
8: Sono le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
9: Gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, intercettati 27 droni di Kiev nella regione russa di Tula. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia e c'è una vittima. Mosca sta sfruttando la carenza di intercettori ucraini e ieri ha colpito il territorio di Kharkiv con un missile, uccidendo 10 persone. Intanto l'agenzia anticorruzione ucraina ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare. Sarebbero coinvolti alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky.
8: Durante la notte gli attacchi israeliani in Libano hanno preso di mira la zona della collina di Ali al-Taher nel distretto di Nabatieh. Sembra che nell'area ci sia stata un'esplosione. Nel frattempo la televisione di Stato siriana ha riferito che le forze israeliane si sono infiltrate a Jubata al-Kashab rapendo 2 persone. Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli. Ieri la Siria ha accusato Israele di aver colpito un aeroporto militare ormai in disuso a nord-ovest del paese.
9: L'Iran nega di aver attaccato gli Emirati Arabi Uniti. Ieri 2 missili balistici sono caduti nel mare al largo della costa emiratina. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti degli Stati Uniti ed Israele.
8: In Belgio, durante la notte, i vigili del fuoco sono riusciti a circondare completamente il più grande incendio boschivo della storia del paese degli ultimi 100 anni. Le autorità hanno riferito che la situazione resta comunque complicata.
9: La manifestazione di interesse è arrivata. Per l'Ilva c'è una cordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo messa fuori gioco dal Tribunale di Milano e di non interesse per le imprese che si sono candidate. In ballo ci sono anche tutti gli altri siti del gruppo in Italia. L'iter per la vendita dell'ex Ilva potrebbe ora ripartire da zero per permettere agli italiani di presentare un'offerta vincolante già a settembre.
8: Il prezzo del gasolio, secondo l'aggiornamento quotidiano del Ministero dell'Industria e del Made in Italy, è tornato ai livelli del 4 agosto, prima cioè che il governo emanasse l'ultimo decreto che tagliava il prezzo del diesel di 17 centesimi al litro, in vigore fino a martedì della prossima settimana. Ieri in autostrada il prezzo medio del gasolio è stato di 2,173 euro al litro, sulla rete stradale nazionale invece 2,099. Sono le 9:34 minuti, noi ci risentiamo alle 10:30, buon ascolto.
7: Popolare Network.

Vivo a Milano da 27 anni, scrive Patrizia. L'unica volta in cui sono stata borseggiata ero a Firenze. Mia sorella vive a Bologna e ad intervalli regolari viene borseggiata sull'autobus. Concordo con l'ascoltatore che ha menzionato la sicurezza stradale per i ciclisti. Questa si può, che può essere migliorata a Milano come nel resto d'Italia.

0: Antonella, io abito a Livorno da un anno, arrivando da Sesto San Giovanni. Devo dire che non mi sento insicura, ma in effetti i social soffiano sul fuoco della sicurezza. Ho cancellato Facebook perché, oltre a tutti gli altri motivi, mi metteva ansia e iniziavo ad avere paura di uscire. Ho 66 anni. Stiamo parlando di sicurezza a Milano tra dati di realtà e percezione, in particolare in questo agosto, come sempre, insomma, svuota la città e quindi forse ci si può sentire un pochino più così, un po' in tensione, un po' più preoccupati ad andare in giro per una città deserta. Sentiamo cosa ne pensate voi, ascoltatori e ascoltatrici. Vi chiedo di scrivermelo al 3316214013 oppure a diretta a @popolarenetwork.it oppure di chiamarmi allo 0233001001 come ha fatto questo ascoltatore o ascoltatrice. Pronto?
1: Pronto, ciao, sono Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio.
1: Network.it
0: oppure di chiamarmi allo 0233001001 come ha fatto questo ascoltatore o ascoltatrice. Pronto?
1: Pronto, ciao, sono Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio.
1: Chiamo da Melignano, quindi dall'Interland.
0: Ok.

0: Ma sulla sicurezza invece lì, ad esempio, dove vivi tu, non è che c'è questa idea di Milano Gotham City?
1: No, non ho questa immagine, anche perché noi come Melegnano siamo un paese che è a cavallo tra la metropoli e la provincia di Lodi. E effettivamente, se vogliamo un po' vivere così, andiamo tranquillamente a Milano. Poi personalmente io vengo a Milano per lavoro, viaggio in metropolitana, ma trovo una città multietnica sul metro, però non ho la sensazione che ci sia violenza o che, almeno questo è il mio punto di vista.
0: Sì, certo, tu a te sembra comunque una città sicura, ci vieni volentieri, non.
1: Sì, assolutamente, anzi tante volte quando sono in ferie vengo anche in bicicletta a Milano se posso, faccio Melegnano
0: Ah,
1: e
0: bello.
1: Milano in bicicletta, giusto per vedere i percorsi con calma, gustarmi la città, diciamo a misura d'uomo in bicicletta senza dover correre sempre con la metro, con i mezzi, come quando faccio, quando lavoro, ecco.
0: Ah, sì, certo. Benissimo, grazie Fabrizio.
1: Grazie a voi,
0: Ciao, buona
1: buonanotte.
0: giornata.
1: Ciao.
0: Francesca ci scrive: ho sentito un gruppo di sciure brianzole che dicevano che Milano è così pericolosa che non ci andranno più. Quindi questo è un po'. Alcuni hanno questa idea. Dai dati della prefettura, i reati a Milano sono diminuiti. Sono i media che aumentano l'ansia sociale. Io da adolescente, anni 90, prendevo la sostitutiva da sola di notte per andare a casa, dalle serate con gli amici. Mi è capitato anche di percorrere via Le Monza di notte a piedi, tutta tranquilla. Mai successo nulla. Poi una percentuale di rischio c'è sempre, come ovunque. Quindi Ela dice che la colpa è tutta dei social, dei media, insomma, un po' di propaganda forse anche. Allora, Barbara. Ah, ecco, no, Barbara è l'ascoltatrice che ha chiamato poco fa e ho dimenticato di chiudere dicendo che il vero e quotidiano pericolo lo si vive sulle strade a Milano. Mi sento una miracolata ad essere ancora viva, considerando che giro in bici. Il tema delle bici, lo sappiamo, è un tema gigante. Abbiamo anche fatto un microfono aperto, forse settimana scorsa o insomma un paio di settimane fa. E adesso invece parliamo però di sicurezza di percezione reale, sicurezza reale, sicurezza percepita. Sentiamo chi c'è in linea, pronto?
2: Pronto, ciao, sono Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
2: Ciao. Ascolta, ma mi sembra che le risposte ci sono in tutti i messaggi, in tutte le telefonate che finora sono state ricevute. Perché sì, c'è proprio una questione di percezione. Quella ragazza che se vede le luci blu si sente sicura.
0: Sì.
2: Io la penso al contrario, dovrebbero andare in giro con le macchine se volessimo la sicurezza vera, dovrebbero andare in giro con le macchine civetta e non con quelle che le riconosci. Perché? Perché un ladro, un gruppo di maranza malintenzionata, qualsiasi cosa, vede la luce blu e mette via il coltello, cioè mi viene da dire, è facile, no?
0: Vabbè, però
2: Un'altra
0: questo
2: cosa
0: sì. Cioè, nel
2: è
0: senso, questa è supposizione, cioè non.
2: sì. E beh, l'ha detto lei, io vedo se vedo le macchine della
0: Ma tu
2: polizia.
0: come la vivi,
2: Io
0: Milano?
2: personalmente, ecco, brava, io personalmente in questi giorni facevo il cinema, io sono fuori, abito a Settimo, e dopo il cinema me ne tornavo in bicicletta, non c'era nessuno, non la ricordo così tanto vuota negli anni, insomma devo andare bello indietro nel tempo, io ho 60 anni. Tornando indietro in bicicletta. Un silenzio, una bellezza e la paura di essere rapinato, onestamente, se ce l'hai prima di partire, te la porti dietro anche quando vedi la strada vuota. Io la paura di essere rapinato non ce l'ho, quando non sono in macchina o in bici e andare al lavoro uso la metro e non mi è mai successo niente.
0: Quindi tu la
2: Forse c'è
0: percepisci.
2: poca gente in giro, forse c'è poca gente in giro e dà questa impressione, insomma.
0: Eh no, ma infatti un
2: Mi
0: po' il
2: auguro
0: tema è anche
2: che.
0: quello, no? Ad agosto la città è vuota e quindi magari uno può sentirsi un pochino più timoroso ad
2: Sì,
0: andare in giro, eccetera.
2: ma tanto fanno i social, perché se io continuo a dire pericoloso,
0: Infatti.
2: pericoloso, mi viene in mente che è pericoloso, cioè non è che mi può venire in mente la città, la cultura, tutte le storie varie, la bellezza. Mi
0: Infatti
2: viene in
0: proprio.
2: mente qui adesso mi portano via qualcosa.
0: Eh sì, infatti è proprio di questo che parlavamo anche, cioè come i social influenzano poi la percezione anche della città, sia a chi sta in
2: Ma
0: città,
2: certo.
0: sia forse soprattutto a chi non ci vive in città.

0: Ah, cioè, ma chi è che andrà a guardare quello che ha scritto oggi sul Corriere? E anche se lo guardano dico sì, vabbè, però la mia zia è stata rapinata, sì, sì. Capito? Quindi è sempre così.
1: Sì, è vero.
0: Vale l'impressione e basta.
1: Mm-mm. Grazie Maurizio.
0: Ciao.
1: Ciao, buona giornata. Allora, Giacomo, ciao, vivo nell'Interland ma lavoro e frequento Milano. Al di là delle speculazioni politiche innegabili, per me Milano non è una città molto sicura in questo periodo, più in generale. Questa non è una peculiarità di Milano, ma praticamente di tutte le città italiane, anche piccole. Il problema principale è dato dai pochi controlli. Le forze dell'ordine dove presenti non sono performanti, attente nei controlli e sono sottostaffate. Mi è capitato spesso di viaggiare in altre città europee, la situazione non è la stessa. Questo permette di godere anche in ore tarde gli spazi aperti, ad esempio spiagge, parchi, eccetera. I motivi di queste problematiche sono relativi ai tagli nel sociale, nelle forze dell'ordine e alle mancanze di politiche per risolvere la problematica, in primis di questo governo. Faccio presente che molti reati minori ormai non vengono neanche denunciati per mancanza di fiducia, non rientrando nelle statistiche. Questo fa il paio con un altro messaggio che avevo visto poco fa, ecco quello di Luca, che dice: un tema nazionale, personalmente per motivi di lavoro gestisco diversi supermercati, posso garantire che negli ultimi 5 anni i casi di taccheggio sono decuplicati, ho un faldone dedicato alle denunce respinte dai giudici, a un certo punto non si denuncia più. Vediamo un altro messaggio. Eleonora: ieri mia cugina mi raccontava che si spara in macchina da Vanzago a Sesto San Giovanni per accompagnare la figlia del moroso, per non farle... Ah, si spara... Per un attimo, parlando di sicurezza, leggendo spara, ho pensato a un'altra cosa. Si spara nel senso che va in macchina da Vanzago a Sesto San Giovanni per accompagnare la figlia del moroso, per non farle prendere i mezzi, che ha paura. A me pare esagerato sia lo sbattimento che la percezione. Però evidentemente c'è questa idea, anche se poi, appunto, come dicevamo, i dati la smentiscono almeno parzialmente, questa idea, però c'è. Carlo: ho fatto il pendolare su Milano per 20 anni e la percepivo come Gotham City. Ora che ci abito da 10 anni la ritengo molto sicura, più sicura del fuori Milano. Forse c'è una differenza anche tra, come dicevamo, chi vive a Milano e chi invece ci viene per lavoro, ci viene ogni tanto, eccetera. E forse anche quella percezione, così, di cui parlavamo prima, agisce di più su chi non ci vive a Milano in città. Non so cosa ne pensate voi, se vi sembra che questo possa essere anche una lettura. Ditemelo allo 02 33 001 001, per chiamarmi, oppure 331 62 14013. Marcella: volevo segnalare un problema di cui si parla poco, ma che secondo me rientra nel discorso sicurezza, ed è quello dei fuochi d'artificio sparati regolarmente tutte le notti a mezzanotte e dintorno in tutta la città. Non si tratta di scippi o rapine, ma è comunque, secondo me, una situazione fuori controllo e legata alla sicurezza. I fuochi inquinano, spaventano e ci si sente in balia di persone che agiscono indisturbate perché, a quanto ne so, nessuno interviene. Gipo: comunque il senso di sicurezza è legato al degrado. Zona Corvetto, Piazzale Rosa, Piazza San Gilberto, magari poi non succede nulla, a parte che hanno ammazzato il barista qualche anno fa. Però non ti viene voglia di passeggiare la sera. Certi giardinetti sono delle discariche. La sicurezza è legata anche al degrado. Barbara: vorrei che nessun ascoltatore di Radio Pop usasse il termine maranze, come negli anni 60 Terone. Qui a Bologna ne sappiamo qualcosa, mi dà molto fastidio. Ci sta, Barbara. Anna: vivo in via Padova e ho un figlio di 18 anni che frequenta il liceo Volta. Mi dice che la sera non vanno più in piazza Leo perché finisce in rissa tutte le sere. È stato scippato in metro dalla collanina del nonno. È stato scippato in metro della collanina del nonno. Spesso si trovano a fare brutto con gruppi di altri ragazzi. Milano non è Gotham City, non è pericolosa, ma forse bisognerebbe non fare finta di non vedere che si sta creando una frattura sociale, e tra gli adolescenti è evidentissimo. Interessante anche il tema generazionale. C'è una differenza tra più anziani e adolescenti? C'è una frattura sociale? Che ne pensate? Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, ciao.
2: Ciao, sono Gigi, telefono da Bergamo.
1: Ciao Gigi.
2: Per tanti anni ho fatto pendolare verso Milano, uh-huh, e devo dire che, con orario di ufficio ovviamente, essendo pendolare, lavorando di giorno, non ho mai avuto nessun problema. In realtà penso che chi viene da fuori Milano, quando si trova, non so, in metropolitana, dove ci sono tanti stranieri, dove c'è tanta diversità di popolazione, magari si sente a disagio, perché città piccole, penso come Varese, che non conosco, o Bergamo, così, diciamo, ci sono meno impatto, per cui si trova magari un po', non dico preoccupato, però con tutte le notizie, tutto il tantam mediatico che c'è, magari si trova un po' imbarazzato di fronte a persone con usi diversi, costumi diversi, colori diversi, insomma.
1: Certo, quindi tu dici,
2: però,
1: appunto, che la...
2: Per cui la sensazione per me è che chi non frequenta Milano ha paura di Milano per quello che gli viene raccontato, ma non avendola mai vissuta non può averne, diciamo, il polso.
1: Quindi tu pensi che ci sia questa spaccatura sulla percezione della sicurezza tra chi vive e chi non la frequenta sempre o la frequenta solo per lavoro, eccetera?
2: Assolutamente sì. Mm. Nel senso, chi vive di racconti o di social ha una visione totalmente distorta della realtà, insomma.
1: Eh sì. Interessante, grazie Gigi.
2: Ciao.
1: Ciao, buona giornata. Chiara, vivo a Rogoredo da sempre. Ora sono nella parte di Santa Giulia sul parco dove mi trovo benissimo e non mi sposterei in centro per nessuna ragione. Mi capita molto spesso di scendere in piena notte, anche alle 3 o alle 4 col cane. Io non ho mai avuto paura o sensazione di disagio. Certo, non vado nel bosco. Nelle strade del quartiere è tutto tranquillo. Vannacci e tutta la destra ci considerano il Bronx nel Bronx. Non è assolutamente diverso da quello che si può trovare in tutte le città. Mm-mm-mm. Daniela, mi sono sentita vulnerabile appena arrivata a Milano nel 1990. Avevo 27 anni, mi risento vulnerabile adesso a distanza di 36 anni. Quando rientro a casa da sola mi guardo spesso alle spalle e arrivate accompagno la chiusura del portone del cortile. Non credo che la città sia meno sicura di un tempo, credo che ci siano fasi della vita in cui il senso di protezione e cura verso se stessi è più alto. Anche questa è una lettura della faccenda, però insomma mi sembra che anche sui messaggi si sia un po' divisi tra chi non si sente tanto sicuro e chi invece dice assolutamente io esco tranquillo, non mi sono mai sentito in difficoltà o a disagio, eccetera. Daniele, un paio di questioni di metodo sulla discussione sulla sicurezza, sentiamo. Il metodo comparativo, questa cosa di dover confrontare la sicurezza di una città con un'altra, se non è fondata sui dati ma sugli aneddoti, rischia di buttare il fango sempre su qualcun altro. Io abito a Bologna e non mi pare che ci sia la situazione di degrado che viene descritta, come diceva una vostra ascoltatrice. Ci sta. 2. La sicurezza non è un bene pubblico, come diceva il vostro ospite, ma un bene comune secondo me. Se è un bene pubblico, la responsabilità è solo delle autorità e viene schiacciata solo dalle dimensioni della violenza, mentre se è un bene comune, la sicurezza è responsabilità di tutti, coinvolge tutte le dimensioni economica, educativa e socio-psicologica. Mi sembra giusto comunque questa obiezione. Renato, ciao, certo che i casi di taccheggio nei supermercati aumentano e finché certe fasce di popolazione non riescono più a comprare aumenteranno ancora, ma lo slegherei dalla questione sicurezza. Sì, può essere che sia un altro tema questo. Certo, poi ovviamente chi ci lavora dentro in un supermercato magari non si sente proprio sicurissimo se ci sono dei casi di taccheggio frequenti, eccetera. Non lo so questo. Però può essere che sia un altro tema. Anzi, mi sembra anche a me che sia un po' un'altra questione, leggermente diversa comunque. Paolo, si lamentano di Milano e poi vanno in vacanza a Barcellona, Londra, New York, Parigi, non lo so questo. Fabio, ho amato Milano, ci ho vissuto per 15 anni, ora vivo nell'Oltrepò, però le cose che succedono ora succedevano anche prima. A me hanno bucato le gomme dell'auto per rubarmi la borsa in auto in Porta Venezia, andata però male per loro. Al padre di un mio amico due ragazzi in moto gli hanno bloccato il braccio e rubato l'orologio. Ma prima non c'erano i social che amplificavano l'eco degli eventi, ora la percezione credono la diano di più i fatti ripetuti sui social, ma è un discorso ampio. Sì, sì, infatti, è ampio. E stiamo provando un po' a mettere in fila un po' di cose. Ma voi incappate in questi video? Cioè, li avete visti? Al di là di quello che... non parlo dei giornali, però proprio di quei video... Non so se a qualcuno di voi è capitato. A volte sono anche persone tipo turiste che parlano inglese, che dicono... no, aiuto, Milano è veramente pericolosissima, non venite, eccetera eccetera. Altre volte invece sono italiani, milanesi o insomma persone che frequentano Milano che fanno questi video veramente allarmisti, no? e che a vederlo uno si chiede, boh, magari sono io che non ho questa, che non mi rendo conto, oppure insomma la domanda te la fai a vederne così tanti. Non so, voi vi capita di vederli questi video? Rita, e io vivo a Corvetto e concordo sul degrado, a mio parere voluto da quando è aumentata la popolazione non italiana. Non lo so. Federica, sottoscrivo la idea della frattura sociale. L'adolescente che si fa accompagnare di notte per evitare il bus ha non solo una percezione diversa del rischio, ma anche una prevalenza oggettiva di rischio diversa dal suo autista cinquantenne. Io ho 65 anni, vengo a Milano da turista, viaggio in metro di notte, salgo su carrozze affollate alle 23 e finora tutto ok. Una volta ho percorso via Padova a piedi con un po' di inquietudine per le numerose bande di ragazzi con le bottiglie in mano, però tutto bene, è anche una questione di ansia, sicuramente è una questione di ansia. Vediamo chi c'è in linea allo 02-33-001-001, pronto?
3: Pronto, sono io?
1: Sì, sei tu, come ti chiami?
3: Buongiorno, ciao, sono Nicola.
1: Ciao Nicola.
3: Siamo dalla provincia. Io sono pendolare a Milano da tantissimi anni, prima per studio, poi per lavoro. È un'esperienza aneddotica, però non mi è mai successo niente, nessun furto, nessun problema, però è solo un aneddoto. Devo dire che i colleghi che hanno figli in età adolescenziale, ogni tanto qualche problema di quelli che dicevano gli ascoltatori in precedenza li hanno avuti, i piccoli furti, la catenina, la rissa. Però io propendo per la tesi della percezione e la gente ha memoria veramente corta. Io sono nato negli anni, sono cresciuto negli anni 80 in un quartiere difficile qui della provincia. Se qualcuno ha dei riferimenti, Pinzano, Alimbiate, una specie di quarto Giaro.
1: Okay.
3: Erano problemi tutti i giorni, erano o facevi parte di chi prendeva i calci nel sedere oppure eri quello che li dava. Io ero della prima categoria e non ci si rende conto, erano rissa tutti i giorni, palpeggiamenti, c'era la droga, la polizia aveva paura di entrare, se veniva un'ambulanza venivano con una scorta per curare che non venisse rubato qualcosa dentro l'ambulanza perché c'era la tossicodipendenza eccetera. Era una violenza percepita molto più forte di oggi. Io credo che in piccolo Milano sia diventato forse come un quartiere degradato, ma per alcune fasce della popolazione e basta, tanto per magari per gli adolescenti o per gli anziani, ma in generale, anche avendo viaggiato molto, eccetera, è una città molto sicura, e okay, le statistiche lo dicono.
1: Ok, chiarissimo, grazie Nicola.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao, buona giornata. Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, ciao.
4: Ah, ciao. Senti, io vorrei...
1: Come ti chiami?
4: Mi chiamo Lidia. Volevo dire che la percezione di tutta la violenza, ma non ce l'ho, cioè non ce l'ho mai avuta.
1: Ok, tu vivi a Milano?
4: Sì, nata, cresciuta in periferia, tra l'altro, perché la periferia sud non sembrava neanche Milano, solo nebbia e grigio. No, ma devi stare attento tu, cioè quando sei piccola tua mamma ti dice come cappuccetto rosso non attraversare il bosco. Sì, ma un po' di buon senso è chiaro che ci vuole, perché...
1: Sì, sì, quindi tu dici buon senso, d'accordo, però io in pericolo non mi sono mai sentita.
4: No, in pericolo, però esco, se voglio uscire esco, cioè tra la gente mi sento al sicuro, adesso non c'è in giro nessuno e quindi non mi metto a fare jogging da sola a campassino, proprio stupida non so.
1: Quindi non lo cioè diciamo qualche accortezza la prendi comunque,
4: ma
1: soprattutto adesso che la città è vuota.
4: È insita nel mio modo di essere, okay. È chiaro che se mai nessuno vicino cerchi di non metterti in situazioni che potenzialmente, ma non è che succeda per forza, arrivo a casa e non è successo niente, sono stata un po' attenta e basta, cioè
1: sì, sì, è chiaro.
4: Questa cosa. L'altra sera invece alle 11 davanti a casa, quelli col cappellino, tutti uguali, bermuda, i capelli da scemo, lì chiacchieravano sotto una pianta e quelli sì che avevano proprio un'aria rossa, saliti su un macchinone incredibile, quattro deficientelli.
1: Vabbè, che non hanno fatto.
4: Bisogna stare attenti a quello, perché i delinquenti ci sono nel mondo.
1: Certo, grazie.
4: Prego.
1: Grazie, ciao Livia. Pronto, ultima telefonata, credo, perché poi abbiamo finito il tempo. Pronto?
5: Pronto.
1: Sì, ciao, chi sei?
5: Ciao, ciao, sono Daniele.
1: Ciao Daniele.
5: Velocissimamente, sì. Io seguo un po' la ruota del penultimo ascoltatore. Uh-huh. Io ho una certa età, sono cresciuto non negli anni 80 ma negli anni 70, tra la Comasina e Quarto Giaro, okay. Ma in un quartiere, tra virgolette, una piccola oasi felice, non è. Il problema è che a 12 anni noi facevamo le battaglie affiondate con le bande della Comasina, cioè questo tipo di situazioni ci sono sempre state. Ora ovviamente, un po' per il fatto che sono amplificate dai social, sia di chi scrive le cose corrette sia di chi fa di tutto per amplificare la questione, e sia perché la popolazione è indiscutibilmente aumentata. Ora, chi dice da quando ci sono gli stranieri è aumentato, non è che da quando ci sono gli stranieri è aumentato, è che ovviamente l'immigrazione ha portato qua gente disperata, facile preda di chi gli promette cose purché facciano altrettante cose non troppo regolari, e chiaramente ci sono queste situazioni qua. Mm-hmm. Però io veramente, io mi ricordo che a 15 anni
1: era un'altra roba.
5: Ma no, ma facevamo, cioè c'erano queste cose qua, sì, a quei tempi, però lo venivi a sapere dopo una settimana che c'era stata la rissa, perché non c'era il social.
1: Ah certo, adesso è tutto. Lo venivi
5: a sapere dopo 30 secondi.
1: E poi ci sono i video che si diffondono. Sono,
5: certo, come ci sono gli haters dentro. Io parlo per sentito dire, perché io ho come dire, sono lontano da tutti i tipi di social, proprio zero al quoto. L'unico mio social è il telefono e i miei amici quando ci vediamo. Però mi rendo conto che, come ci sono gli haters nei social normali, ci sono anche quelli che, non so perché, si divertono a amplificare ulteriormente, anche se la cosa ovviamente è maggiore, ma è aumentata la popolazione. Mm-mm. Quindi quando aumenta il percentuale aumentano anche queste situazioni qua.
1: È chiaro, grazie Daniele.
5: Figurati, ciao.
1: Ciao, buona giornata.

Tanti messaggi che arrivano, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, ma insomma vi leggo. Grazie come sempre di aver partecipato e di aver chiamato, di aver scritto, di aver detto la vostra. Ora è il momento di lasciare la linea a Cecilia Di Lieto e ci sentiamo comunque domani dopo il giornale radio delle 7.30 fino alle 10. Una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto nella nostra scatola magica, il contenitore che nel corso del mese di agosto dalle 10 alle 11.30 riempiamo di cose preziose, di cose importanti, di cose che vogliamo sottolineare nella loro preziosità e che vogliamo condividere.

0: E cosa c'è di più prezioso, mi viene da domandarmi, della poesia e di un poeta? Lo avete sentito perché Radio Popolare ne ha parlato anche nelle trasmissioni precedenti. Oggi sono 90 anni dalla morte di Federico García Lorca. E allora io do il benvenuto a Gloria Bazzocchi, che è docente presso l'Università di Bologna, ma non solo, diciamo molte più cose, compreso l'autrice di una traduzione che sta per uscire, sta per essere pubblicata, della casa di Bernarda Alba, l'ultimo lavoro di Federico García Lorca. Buongiorno professoressa Bazzocchi.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, sono molto contenta di essere qui con voi, ecco, per ricordare questo importantissimo anniversario.
0: Ecco, importantissimo anniversario che ancora adesso, a distanza di 90 anni, riesce a suscitare in Spagna e non solo polemiche, rivisitazioni, reinterpretazioni, è vero?
1: Sì, basta leggere i quotidiani di questi giorni e ci sono, come sempre, aspetti positivi e aspetti negativi. Gli aspetti negativi sono, sì, le polemiche che nascono anche un po' dalla manipolazione di questo anniversario, però è significativo, credo, non so se l'avete letto, insomma si è arrivata notizia anche in Italia, che nei giorni scorsi le biblioteche di Madrid hanno annunciato la morte, l'anniversario della morte, no, di Federico García Lorca, e prontamente, insomma, la società è intervenuta, perché non si tratta della morte. Federico García Lorca è stato vittima, come sappiamo, di una vittima, la vittima più famosa, insomma, di quella che poi sarebbe stata la guerra fratricida civile in Spagna e poi, insomma, l'inizio di una lunga dittatura, quindi è stato ucciso. Però quindi questo dal punto di vista, insomma, forse più anche così pratico. Poi ci sono rivisitazioni, perché in realtà Lorca è, come l'ha definito il mio collega Raffaello Sano, che insieme a me ha curato questa edizione, è un classico contemporaneo, insomma è un artista totale che ancora ha da dire molto
0: certo,
1: a noi.
0: Certo, certo. Senta, professoressa, ma ci aiuti? Allora, deve sapere che noi, assieme a Elena Liverani, nel 1998 facemmo un'intera giornata dedicata a Federico García Lorca in occasione del suo 100° compleanno, diciamo così. Sì. E in quell'occasione ci furono moltissimi ospiti, da Montalban a Gibson a Pascal, insomma tutta una serie di figure che, insomma, che di Lorca conoscevano e sapevano, e mi ricordo che Bruno Arpaia, in qualche modo a chiusura di una lunga mattinata, disse: beh, insomma, in fin dei conti Federico García Lorca è il poeta che per certi versi ha dato l'avvio, con la sua uccisione feroce peraltro, alla guerra civile spagnola, e un altro poeta, Machado, in qualche modo l'ha chiusa quel periodo. Ecco, ma ci racconti un po' di Federico García Lorca, poeta, scrittore, musicista, tanta roba.
1: Sì, come dicevo prima, un artista totale, effettivamente. Lorca era poeta, drammaturgo, musicista, disegnatore, e lui stesso, più che poeta, si definiva un disegnatore, un musicista. Avrebbe voluto fare il musicista, poi il padre glielo impedì e quindi ripiegò, diciamo, sulle lettere. Però la cosa interessante è che tutte queste manifestazioni creative in realtà si potenziano reciprocamente. E questo fa sì che, appunto, ancora oggi ci sia una circolazione transmediale che lo rende un repertorio di immagini vivo, di conflitti e di simboli che ancora ogni epoca, appunto, cerca di tradurre. La cosa, io posso, se posso aprire una parentesi personale,
0: tutto quello che vuole.
1: Io ho conosciuto, cioè diciamo che io ero una studentessa di spagnolo all'Università di Bologna e ho avuto il grandissimo privilegio di essere guidata nella conoscenza di Lorca da Piero Menarini, che era il mio professore, uno dei più importanti lorchisti all'epoca, ma ancora attualmente, anche se in questo momento appunto il professore è in pensione. E quindi io ricordo benissimo questi corsi su Lorca, in cui lui ci raccontava non tanto appunto l'importanza di Lorca all'interno della storia della letteratura spagnola, quindi come se fosse un oggetto di studio, anche se era un oggetto di studio, perché dobbiamo immaginare che un artista che muore improvvisamente, così giovane, così prolifico, perché Lorca inizia a scrivere a 18 anni e continua fino alla sua morte, ha lasciato interrotte tantissimi scritti. Sì. Quindi lui stava lavorando filologicamente a questi scritti, ma proprio la vicinanza con la famiglia, poter accedere alle sue lettere, anche a documenti che allora non erano in mano a tutti, faceva sì che ci parlasse di Federico, di Lorca come di Federico. Lui raccontava proprio, parlava proprio di Federico come di una persona vicina, quindi per me è stata subito una fascinazione enorme sentirlo raccontare da qualcuno che ancora, eravamo negli anni, nell'85-86, stava proprio studiando le sue carte. E poi credo che un po' chiunque si avvicini a Lorca vive quello che racconta Buñuel. Buñuel è stato un suo grande amico, insomma, la residenza di Estudiantes, dove si sono ritrovati a studiare a Madrid diversi futuri poeti, registi, artisti, pensiamo anche a Dalì per esempio.
0: Certo.
1: Ecco, in quella residenza lì lui era un po' il centro dell'attenzione. Dice Buñuel che il vero capolavoro era lui. Dice che si mettesse al piano a suonare Chopin o che improvvisasse una scena teatrale era irresistibile. E quindi dice, da lui usciva sempre quella bellezza che travolgeva tutti. Quindi era come una fiamma. Ecco, sì. Io credo che accostarsi a Lorca ancora oggi, a qualsiasi sua manifestazione, ripeto, non importa che sia poesia o teatro o un disegno o la sua stessa musica, ha un po' questo effetto ancora su di noi, e quindi credo che questo sia molto bello, nonostante questa fiamma poi avesse dentro un dolore grandissimo, insomma il dolore di un'identità che si stava costruendo e che all'epoca era difficile manifestare.
0: Ecco, perché è stato ucciso Federico García Lorca? Qual è stato, secondo lei, e secondo insomma lei che lo ha studiato tanto, la profonda motivazione che ha portato a uccidere un poeta, un intellettuale, una figura come Federico García Lorca?
1: Ma sulla morte di Lorca ci sono ancora molti misteri, tant'è vero che anche la morte stessa viene collocata fra il 17 e il 19, insomma anch'io non so bene, si parla di un'alba che non si sa se sia quella del 18 o del 19 agosto, ma questo solo per dire che sì, effettivamente fu qualcosa di molto particolare. Sappiamo insomma che quelli erano i mesi, da poco era scoppiata appunto la guerra civile, i golpisti avevano occupato Granada, fra l'altro da poco più di un mese. La famiglia Lorca era stato arrestato il cognato, che era un sindaco socialista, però se leggiamo le motivazioni che sono state date ufficialmente della sua morte, in realtà si dice si ignora quale fosse la sua affiliazione politica, nonostante si parli di un'ideologia ischierdista, cioè sinistroide, e amici di sinistra. E poi anche sulla vita privata si dice sembra che fosse un invertito, lo sto traducendo proprio dallo spagnolo.
0: Sì, sì, certo.
1: Motivazioni di questo tipo ci sono sicuramente, però in realtà nonostante Lorca avesse manifestato sicuramente l'appoggio alla Repubblica, ricordiamo la sua più importante missione pedagogica, partecipò alle missioni pedagogiche attraverso il suo teatro ambulante della Barracca, che
0: sì,
1: però era sempre per portare la cultura, non con proprio pensando al bene del popolo, forse proprio questo, insomma, quello che si cercava che si voleva silenziare, perché Lorca quando inaugura la biblioteca di Fuente Vaquero dice non di solo pane vive l'uomo, ma l'uomo ha bisogno di pane e di libri, ha bisogno di essere libero, pensava che il teatro fosse lo strumento di elevazione più grande che potesse avere un popolo. Quindi sì, era una persona politicamente impegnata, se intendiamo politicamente in questo senso, no? Nel fare, nel mettere la propria arte, ma neanche la sua arte, perché lui porta non le sue opere, ma il teatro classico spagnolo, quello del Siglo d'Oro, perché aveva appunto questa. Quindi le motivazioni sono queste. Sempre molto fumose. Lui fra l'altro aveva capito che era in pericolo solo proprio gli ultimi giorni, perché viveva abbastanza tranquillamente, e chiede aiuto all'amico Luis Rosales, che era un poeta i cui fratelli erano falangisti, e viene accolto a casa sua molto tranquillamente, insomma, per dire che non c'era un'opposizione anche da parte di una famiglia che nella maggior parte dei suoi membri era appunto dalla parte di Franco. E fra l'altro in quella casa lì dove viene catturato il 16 agosto appunto del 36, ora c'è un hotel dove io ho alloggiato qualche anno fa in occasione di un convegno, e devo dire che insomma anche questo è una cosa che mi ha fatto molta molta impressione, insomma, pensare che Federico avesse vissuto lì le sue ultime ore, insomma, certo. Per dirvi che comunque Federico è vero, non c'è più, sono 90 anni senza Federico, ma Federico parla attraverso le sue opere, attraverso i luoghi, attraverso, non si riesce a far tacere in nessun modo.
0: Sì, e questo è la più bella epigrafe che potremmo scrivere su un'ipotetica tomba, perché anche sui resti di Federico in realtà c'è in qualche modo un giallo. Sono state fatte, se non ricordo male, l'ultima volta nel 2009 o giù di lì, delle ricerche, degli scavi proprio per cercare il corpo, senza nessun risultato. Secondo lei com'è la storia?
1: Sì, sono state fatte anche più recentemente, penso nel 2009, appunto nel 2016. Adesso in Spagna c'è una legge che è la legge della memoria,
0: sì.
1: Prima con Zapatero, nel 2007 poi è stata ampliata col governo Sanchez, la legge della memoria democratica, che tende appunto a riprendere in mano quel passato così doloroso. Allora ricordiamo che in Spagna quando finisce la guerra civile, quando finisce la dittatura, viene proclamata questa legge dell'amnistia, che in realtà è un po', viene chiamata anche la legge dell'oblio, cioè sì. Cercare di dimenticare quello che era successo per poter avviare un processo democratico. Per diversi anni si va avanti così, poi chiaramente le ferite rimangono nelle famiglie, quindi si comincia invece a chiedere, no, dove sono i corpi, le migliaia di corpi che sono in queste fosse comuni. E Lorca effettivamente è in una fossa comune, si pensa nella fossa comune sopra Granada, a Bisnar, e non sono stati ritrovati i corpi, sono processi molto lunghi, anche nel film di Almodovar, uno degli ultimi, no? Si vede un po' quello con Penelope Cruz, si vede questa ricerca di un antenato, queste ossa che vengono classificate, e il dolore della famiglia, perché sì. Comunque avere un corpo è sempre importante, però c'è da dire che la famiglia Lorca non ha insistito, continua a non insistere troppo sul ritrovare il corpo di Lorca, perché dice che è importante, insomma, e anche quella fossa comune lì è un luogo della memoria collettiva, quindi ha un senso etico, non vuole che sia trovato il corpo di Lorca, che lui riposi con tante altre vittime innocenti, per loro ha un valore molto importante. Ricordiamo che Lorca fu fucilato con un maestro e con un banderigliero, insomma, quindi c'è un po' questa volontà di una memoria pubblica, civile, collettiva, per cui insomma non si insiste neanche più di tanto nel ritrovarlo. C'è proprio una lapide nel barranco di Visna, nei pressi di questa fossa comune, in cui si dice Lorca siamo tutti, e quindi questo anche credo sia importante.
0: Senta, lei, certo, certamente, peraltro ricordiamo che insomma la guerra civile spagnola e la successiva dittatura di Francisco Franco è costellata di morti desaparecidas in qualche maniera, no? Nel senso che purtroppo Federico García Lorca non è stato l'unico di cui insomma le tracce si sono perse,
1: sì.
0: Intendo dire da morto, ecco, in questo senso.
1: Sì, e questo termine desaparecido infatti ci fa ricordare chiaramente anche tutta la tragedia argentina, e c'è da dire che si sono ritrovate le vittime, insomma, che hanno perso appunto o non trovano propri cari in Spagna, si sono messi in contatto con l'Argentina e grazie ai processi che si stavano svolgendo hanno richiesto, insomma, a gran voce di poter ritrovare conoscere la realtà di quello che è successo. Quindi queste leggi democratiche, che anche lì in Spagna è stato un grandissimo dibattito e ancora si continua a discutere, io credo che siano molto importanti. Questa legge della memoria democratica garantisce in un qualche modo la verità dei fatti. Le opposizioni lo vedono come invece un tornare al passato e riaprire una ferita. E quindi anche questo è sempre un argomento molto, molto doloroso, ma io credo che sia importante la memoria, come sia degli scomparsi, ma anche degli esiliati, anche il tema dell'esilio. Tanti andarono in esilio, no? Abbiamo casi famosi, appunto lo stesso Machado, sì. Come dicevamo prima, morì in esilio. Io, che insegno all'università, scelgo sempre testi di traduzione che, per esempio, uno dedicato proprio all'esilio repubblicano, perché con collegamenti con la realtà, con l'attualità, no? E quindi credo che sia importante, perché purtroppo i giovani, è passato tanto tempo, purtroppo i giovani dimenticano.
0: Certo.
1: E anche i nostri studenti, insomma, devo dire, nonostante siano studenti di spagnolo, sì, insomma, non sempre sanno di cosa è successo, ed è qualcosa che va oltre la storia, insomma, perché certo, c'è l'intraistoria, la storia che fanno appunto le persone comuni.
0: Senta, professoressa Bazzocchi, l'omosessualità di Federico García Lorca, quanto può aver influito anche sulla sua uccisione? Lo dico perché, ad esempio, non solo in questi giorni proprio di celebrazione dei 90 anni della morte, mi risulta che in Spagna ci siano varie iniziative proprio anche volte proprio spingendo proprio su questo aspetto dell'omosessualità, ma anche a Cannes, l'ultimo film che è arrivato, giocava proprio, scusate il termine, no? Però insisteva, insomma, su questo aspetto. Secondo lei questo, la parte di omosessualità di Federico García Lorca può aver avuto anche una parte?
1: Sì, come dicevo appunto, si legge in questo informe, no, che è rilasciato, appunto questa parola invertido, no? Si sospetta che fosse, quindi comunque viene dichiarato che è una delle ragioni per cui è stato ucciso. E, per Lorca era all'epoca, insomma, è stato qualcosa di molto doloroso da vivere, però io credo sì che abbia influito i suoi testi, soprattutto quelli scoperti dopo, insomma, questi sonetti dell'amore oscuro, lo chiamano amore oscuro, e comunque ci dicono che, insomma, nella sua vita questo è stato un aspetto fondamentale, insomma, che questa ricerca della sua identità, ma soprattutto dell'affermazione di un amore che non si realizza mai, anche perché i tempi erano poi molto difficili, come sappiamo.
0: Senta, lei è autrice appunto di una nuova traduzione dell'ultimo lavoro teatrale di Federico García Lorca. Ecco, è un lavoro, la casa di Bernarda Alba, tosto, nel senso che è una storia in realtà tutto al femminile, ma dove poi quella che prevale è, il mantenere il segreto, il rendere al pubblico una versione adulterata, diciamo così, della realtà. Adesso l'ho detta un po' brutta, ma adesso mi aiuta lei a dire perché questo lavoro è in realtà così importante, non solo perché è l'ultimo, ma perché, ecco, c'ha un suo valore intrinseco.
1: Allora, sì, la canzone di Bernarda Alba, io prima ho parlato di Rafael Lozano, che è il mio collega di letteratura spagnola, entrambi tra l'altro siamo stati allievi di Menarini, quindi anche se non, all'epoca non ci conoscevamo, Rafael è un po' più grande di me. Però insomma, qualche anno fa noi insegnando letteratura, io ho insegnato poi anche a scuola, ci eravamo accorti che piaceva molto la storia della casa di Bernarda Alba, forse anche perché è l'unico testo dove la poesia apparentemente non c'è, e quindi è prosa poetica, quindi anche forse questo facilitava, diciamo, la lettura da parte degli studenti. E poi questa storia, no, di questa famiglia che viene, di questa madre Bernarda che rinchiude in casa le proprie 5 figlie per imporre un lutto, no? Il lutto della morte del padre per 8 anni, insomma, quindi ci sono molte letture simboliche, sì, in chiave simbolica, molti l'hanno anche letta come quasi una prefigurazione di quello che sarebbe poi successo, perché poi la figlia è l'unica che si ribella a questa realtà, poi insomma si suicida, insomma c'è tutta una storia molto tragica. Sì. L'idea quindi di riproporre una traduzione era per... Le traduzioni che ci sono attualmente sono ottime, quindi non c'era bisogno, fra virgolette, di una nuova traduzione per correggere qualcosa. Noi volevamo proporre, e in questo caso la collana di Marsilio ci sembrava, appunto, abbiamo proposto a loro, collana classici ispanici, ci sembrava l'ideale proporre un testo che aiutasse a entrare in quest'opera, appunto, non tanto dal punto di vista filologico, perché c'è tanto da dire anche su quello, anche sul manoscritto che ci si è ritrovati fra le mani aveva molti problemi, molte correzioni, quindi c'è stato bisogno di uno studio. Non era tanto quello, era proprio che arrivasse ai giovani, perché insomma noi abbiamo pensato come destinatari i nostri studenti, ma anche a una possibile rappresentazione che ancora c'è, che arrivasse qualcosa di un po' svecchiato, forse, se vogliamo dirlo, non so se è il termine giusto, nelle mani appunto dei lettori e degli attori. In questo senso il pezzo si chiama Dramma rurale dei paesi in spagnolo di Spagna. Io ho deciso di tradurre dei paesi della Spagna, insomma, perché volevo appunto che ci fosse un'immediatezza, insomma, che non ci fosse qualcosa lì, cioè i paesi di Spagna chiaramente è arcaico, no, come definizione. Invece questa scelta dei paesi della Spagna era proprio come tentativo di dire, insomma, che è qualcosa che può parlare ancora a noi a tanti livelli. Chiaramente si può leggere come chiave del patriarcato, ma e comunque il fondo è sempre quello del desiderio umano, in questo caso delle figlie, un desiderio amoroso e anche di perché per le figlie l'unica cosa che esiste è il cucito e quindi nient'altro, l'idea di una realizzazione che viene impedita, insomma, da questa madre. Che poi ha un bastone, quindi anche qui il simbolo della dominante, insomma, si parla spesso anche di questa donna, come si ricorre al termine inquisizione, inquisitiva, sì, quindi sì. Non è poesia, ma le parole sono molto molto connotative. E quindi abbiamo anche fatto secondo me un'introduzione molto bella di Raffaella, appunto, che insiste sul classico contemporaneo. E anche sul fatto che è bello leggere Lorca adesso anche nei fumetti, nei graphic novel, nelle serie, cioè qualcosa che permane, non è semplicemente un'eredità patrimoniale, è proprio un qualcosa, come dicevo prima, di vivo. E spero che questa traduzione, in cui si è cercato di mantenere anche la vivezza, al di là forse appunto della precisione, fra virgolette, filologica, anche poi spiegando in nota, perché c'è il testo a fronte, sia dovuto a questo, per cui ci auguriamo che sia uno strumento utile per comprendere di più sia Lorca che quest'opera, che ancora riteniamo molto molto attuale per tanti motivi, senza per forza che ci sia un taglio ideologico.
0: Certo, appunto, professoressa Gloria Bazzocchi, io la devo lasciare perché abbiamo l'appuntamento con le notizie. La ringrazio. No, figuriamoci, starei ore. La ringrazio tantissimo per essere stato nella nostra scatola magica e un grande abbraccio. Pensando a Federico García Lorca.
1: Grazie. Ritaglio l'abbraccio. Un saluto a tutte e a tutti. Grazie.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Popolare Network.
6: Sono le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il giudice per le indagini preliminari di Bari ha convalidato il fermo per l'uomo che domenica scorsa ha ferito la compagna, abbandonandola poi agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce, e poi la donna è morta in seguito alle ferite inferte. Ieri ci sono stati altri due femminicidi in Italia, uno sempre in Calabria, dove una donna di 72 anni è stata trovata morta in un bosco, colpita alla testa con delle pietre. Per l'omicidio è stato fermato il marito, che non ha ancora confessato l'assassinio. Ieri pomeriggio a Colleferro, invece, in provincia di Roma, una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno, che poi è stato arrestato e ha confessato. Infine, lunedì in Veneto è stata uccisa la 39enne Tania Terrin dall'ex compagno, che in passato era già stato denunciato diverse volte per violenza.
7: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sud-orientale se Donald Trump dovesse decidere di intensificare il conflitto. A dirlo è il Financial Times. Le forze iraniane, dice la testata, avrebbero preso in considerazione di attaccare basi a Cipro e in Bulgaria. E intanto l'Iran ha negato di aver attaccato gli Emirati Arabi Uniti dopo che ieri due missili balistici sono caduti nel mare al largo della costa emiratina.
6: Il presidente francese Macron ha promulgato la legge sul suicidio assistito subito dopo il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si è trattato dell'ultimo passaggio formale per l'istituzione del diritto appunto al suicidio assistito in Francia. Perché diventi pienamente attuabile, ora il governo deve emanare alcuni decreti attuativi. La legge rende legale il suicidio assistito, la pratica con cui ci si autosomministra un farmaco letale per tutti i maggiorenni di cittadinanza francesi affetti da una malattia grave ed incurabile in fase avanzata o terminale. Per accedere alla procedura la persona deve essere in grado di esprimere la propria volontà liberamente. Una volta approvata la richiesta, a quel punto potrà autosomministrarsi il farmaco letale.
7: Un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 nella città di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, uccidendo una persona. In Russia invece 3 lavoratori sono stati uccisi da un drone ucraino che ha colpito un veicolo per l'assistenza degli impianti di riscaldamento. E intanto l'agenzia anticorruzione ucraina ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare. Sarebbero coinvolti alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky.
6: Il prezzo del gasolio, secondo l'aggiornamento quotidiano del Ministero dell'Industria e del Made in Italy, è tornato ai livelli del 4 agosto, prima che il governo emanasse l'ultimo decreto che aveva tagliato il prezzo del diesel di 17 centesimi al litro, decreto in vigore fino a martedì prossimo. Ieri in autostrada il prezzo medio del gasolio è stato di 2,173 euro al litro, sulla rete stradale nazionale invece 2,099. Sono le 10.34, noi ci risentiamo alle 12.30 col giornale radio. Buon ascolto.
5: Popolare Network.
8: Anteo porta il cinema nei municipi.
9: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
8: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
9: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
8: Il programma su spaziocinema.info.

Eccoci alla seconda parte della scatola magica di oggi, la scatola magica che come sempre riempiamo e facciamo insieme, quindi con i vostri SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013. Oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. O ancora naturalmente con le vostre telefonate allo 0233 001 001. Abbiamo dedicato la prima parte della scatola magica al grande poeta Federico García Lorca in occasione dei 90 anni dalla sua uccisione, non morte naturale, ma terribile uccisione. Lo abbiamo fatto con la professoressa Gloria Bazzocchi dell'Università di Bologna. Io mi sono fatta prendere un po' la mano perché volevo salutare la professoressa, in realtà proprio con Federico García Lorca al pianoforte, perché lo abbiamo detto all'inizio, Federico García Lorca amava pensarsi musicista, lo era per certi versi, e quindi in questo caso noi ci sentiamo questa registrazione del, se non ricordo male, del 31, dove Federico García Lorca è al pianoforte e accompagna l'argentinita che è poi la compagna, la moglie di Ignacio Sánchez Mejías. Chi cavolo era questo Ignacio? Era il famoso Alle 5 della sera. Avete presente la poesia forse più conosciuta anche dai più distratti tra noi? E allora sentite, a me, insomma, non so, a me emoziona pensare che questo pianoforte lo stesse suonando proprio Federico García Lorca.

E questo era al pianoforte Federico García Lorca con l'Argentinita, la vedova, insomma, la compagna insomma, del protagonista della poesia, forse in Italia più celebre, di Federico García Lorca, cioè Alle 5 della sera, e stiamo parlando di Ignacio Sánchez Mejías. Io tornerò nel corso della nostra scatola magica a farvi sentire della musica legata a Federico García Lorca, perché molte sono state le sue poesie messe in musica. E tra parentesi, proprio in occasione dei 100 anni dalla nascita di Federico García Lorca, venne pubblicato un doppio CD proprio insomma, da questa fondazione che si occupava delle celebrazioni, ed è un doppio CD che si chiama De Granada a la Luna, che vede tantissimi artisti, anche per certi versi insospettabili, mettiamola così, tipo Nana Cherry, Michael Nyman, John Cale, insomma, che mettendo in musica poesie di Federico García Lorca lo omaggiavano in quel tipo di occasione, diciamo, per i 100 anni. Saluto Diegus, che dice: nella scatola magica ci metterei una sveglia molla. Colgo un sottile riferimento. Invece Sergio dice: a proposito di Lorca e le arti, ti propongo l'esistenza di un bel brano musicale del gruppo inglese Coil dal titolo Lorca Not Orca. È inserito nel disco Love Secret Domain del 91. Grazie Sergio, prendo nota, cercherò il brano, cercherò insomma di capire, di studiare questa proposta che tu ci lanci. Manuel commenta la competenza, ma anche la passione della nostra ospite Gloria Bazzocchi, che ci ha appunto ricordato Federico García Lorca nell'anniversario, diciamo così, della sua feroce uccisione 90 anni fa. Feroce sua, come feroce quella di tanti altri, ahimè, ahimè, ahimè. Allora, io non so che relazione avete voi con la poesia, ma in realtà dire che Federico García Lorca era un poeta è sicuramente riduttivo, come avete sentito anche dalla professoressa Bazzocchi, perché in realtà Lorca sì, è un poeta, ma è un drammaturgo, è un musicista, era un, verrebbe da dire, era un divulgatore.

0: Adesso pare brutto detta così, ma un divulgatore perché appunto con il suo La Baracca, che era questo teatro itinerante, portava non le sue opere, ma i grandi classici della drammaturgia spagnola. Quindi, insomma, facevo un lavoro di divulgazione al popolo di cultura che, care e cari, non so cosa ne pensate voi, ma per me rimane fondamentale, fondamentale per anche interpretare la realtà.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Caparezza, Caparezza, che io continuo a amare profondamente. Sono le 10:47 minuti, questa è la nostra scatola magica. I vostri contributi sono come sempre graditi, anzi necessari alla costruzione di questa trasmissione che lo ricordo perché siamo nella fase in cui gente va, gente viene, chissà mai, magari qualcuno non ha mai sentito la scatola magica. Ebbene, è un contenitore dove mettiamo cose che ci importano, che ci sembrano preziose, che vogliamo custodire, curare come bisogna fare per le cose e che vogliamo condividere. Quindi sono ben accetti i vostri contributi, anzi, come dico sempre, sono necessari. Sentite, ieri abbiamo ospitato Vittoria dice: questa è la canzone di Noi Poveracci, l'unica che ci fa sentire vivi, grazie di averla rimandata. Vittoria, è una canzone che celebra l'eroismo della quotidianità, che secondo me fa parte, insomma, della cura delle piccole e che poi sono grandissime cose. Vabbè, ma insomma, queste sono poi mie considerazioni generali. Ricordo lo 02 33 001 001 se volete telefonare, e come sempre 331 62 14 013 invece per i vostri messaggi SMS, Telegram o WhatsApp. Stavo dicendo che ieri abbiamo ospitato qui alla Scatola Magica Mario Tozzi perché c'era piaciuto un suo intervento sulla stampa e perché ci interessava parlare con uno scienziato e grande divulgatore anche di come si può cercare di lavorare su questa questione del riscaldamento globale e non solo sul piano delle scelte individuali, ma anche come pressione politica in generale. Proprio ieri, comunque, sulla Repubblica usciva un'intervista di Enrico Franceschini allo scrittore e giornalista americano Stephen Markley, autore di un romanzo che si chiama Diluvio. Ecco, nell'intervista, insomma, si parla appunto dell'estate calda, del fatto che questa non è un'emergenza, ma ormai, come ci diceva anche Tozzi, probabilmente la ricorderemo come la più fresca di quelle che verranno, rispetto a quelle che verranno. Quindi, insomma, prepariamoci. Però, insomma, alla fine dell'intervista di Enrico Franceschini a Stephen Markley, la domanda è: possibile che davanti a quanto sta accadendo ci sia ancora gente che non crede all'effetto serra? E la risposta di Markley è questa: è possibile perché oltre ai veleni fossili che inquinano l'atmosfera della Terra, un altro avvelenamento è in corso, quello dell'informazione. Il tecnocapitalismo odierno ha degradato il buon giornalismo, la spazzatura e le fake news hanno sostituito i fatti e la realtà. I social media spacciano con disinvoltura ciò che è falso per verità. Perciò i difensori dell'ambiente, se vogliono vincere questa battaglia, devono combattere non solo contro l'effetto serra nell'atmosfera terrestre, ma anche contro l'effetto della disinformazione nei media. Ecco, io trovo che questa considerazione di Stephen Markley siano davvero importanti, perché dal mio punto di vista riguardano non soltanto le notizie e le questioni legate all'ambiente, ma un po' tutta la lettura della realtà intorno a noi, e questo, ahimè, è qualcosa che ci riguarda profondamente e ci riguarda proprio un po' tutti. Io personalmente, ad esempio, a proposito dei social media, ho una sorta di allergia. Anche se li uso naturalmente per lavoro e non nascondo l'utilità in alcuni casi per la ricerca di contatti e via di seguito, ma ecco, io rimango, voi ci
siete davvero molto, molto... Adesso guardiamoci negli occhi, non nascondiamocelo, non c'è nessun giudizio. Io soltanto mi chiedo se lo subiamo così tanto il fascino dei social, anche nella lettura delle notizie, siamo sicuri che vada bene? Ma...

Ed era naturalmente Mercedes Sosa con questa canzone, questa interpretazione così appassionata. C'è allora un attimo solo. Giulio dice: volenti o nolenti, a meno che una persona non abbia nessun social, è difficile non subire il fascino dei social, per l'appunto. A me aiuta non poterlo usare in fabbrica, ma certe volte mi perdo dentro, perché anche se segui i tuoi artisti, la tua radio pop e gli amici, poi ti compare una notizia del tuo quartiere, di cronaca, qualche balla e ti viene di rispondere. Eh sì, peraltro, insomma, sappiamo tutti che in realtà, grazie ai famosi algoritmi, poi sulla base dei propri interessi arrivano. Insomma, arrivano impulsi molto accattivanti. Vabbè. Su quanto hai letto su questioni climatiche, cambiamento climatico e degrado, inquinamento, sull'informazione, è urgente che si faccia un lavoro forte prima che tutti i gangli dello Stato vengano infestati da questi fasci. Questo è il pensiero di Bianca. E Tiziana invece, buongiorno Cecilia, dalla Toscana, semplicemente Facebook mi ha fatto compagnia per questi 3 anni di vita un po' tribolati, ma certamente non mi informo lì. Ho abbonamento online a Corriere Repubblico, questo molto comodo, grazie. Della bella musica. Tiziana, grazie naturalmente a te per questo contributo. Del resto, insomma, la verità è che non bisogna, io non demonizzo in toto le cose, ma mi ci pongo dubitante, mettiamola così. Penso che il dubbio sia qualcosa che ci dovrebbe accompagnare in senso più che positivo. Comunque. Scusate, ma volevo anche dire, perché tra poco ci colleghiamo poi con un nostro amico, ma volevo ricordare, visto che è sulle prime pagine di tutti i giornali italiani e non solo, che Varenne è morto. Varenne è un cavallo. Insomma, vincitore assoluto nell'ippica e via di seguito, è morto a 31 anni. Ma io sulla questione di Varenne voglio tornare perché secondo me è molto interessante, uno spunto interessante. Ma ha bisogno di un tempo, quindi se riusciamo lo facciamo domani. E quindi, insomma, questo è una promessa. Se non domani, sarà dopodomani. Però, insomma. La questione Varenne mi interessa e mi interessa molto non solo perché è un animale, ma come me, ma anche perché insomma c'è dietro tanta, tanta roba. Vi raccontavo a proposito della prima parte della nostra scatola magica dedicata ai 90 anni dalla uccisione di Federico García Lorca, di questo doppio CD. Pubblicato invece in quel caso in occasione della celebrazione dei 100 anni dalla nascita di Federico García Lorca, ed è Dai Granada alla Luna. E io ho scelto, intanto mi collego con il nostro prossimo ospite, ho scelto questa interpretazione di John Cale che vi faccio ascoltare.

0: E questo era John Cale che ha scelto di interpretare e di mettere in musica l'Aurora di Federico García Lorca in questo CD che riserva insomma parecchie sorprese, De Granada alla Luna, pubblicato in occasione dei 100 anni dalla nascita di Federico García Lorca. Ma alle 11:06 con un po' di ritardo, ma spero mi perdoni, abbiamo con noi Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni.
1: Grazie, ma certo che ti perdono, perché noi abbiamo un appuntamento del cuore che è il Rossini Opera Festival, e quindi di quello vi parlo, il ROF 47, che si è aperto con una nuova produzione di Le Siège de Corinthe, cioè l'assedio di Corinto, che è un'opera mitica di Rossini e anche della come si chiama Rossini Renaissance, cioè della riscoperta delle opere di Rossini. Pensate che la sua prima volta non è stata al ROF qui a Pesaro, sì, ma al Teatro alla Scala, ecco, nel 1969, ma attenzione, non in francese, nell'originale francese, in italiano, e non nella versione integrale, la vera versione. Cosa ci è voluto? Un pazientissimo lavoro di restauro del grande musicologo francese Damien Collat, che ha portato l'edizione critica, che è del 2017. Ne avevamo parlato proprio in questa trasmissione, quando l'opera Le Siège fu data appunto a Pesaro nella nuova edizione critica. Quindi neanche 10 anni che abbiamo a disposizione il testo filologicamente corretto, il che sorprende, no? Trattandosi certo di un grandissimo capolavoro della storia della musica e di Rossini in particolare. Quindi è una storia ancora tutta da fare, da raccontare sulle scene del teatro lirico. È veramente un'opera mitica, non solo per le dimensioni, perché sono tre atti molto lunghi, non è propriamente il grand opéra, ma poco ci manca. È la prima che è stata scritta da Gioachino Rossini per l'opéra francese, sì, e poi attenzione, con un contenuto politico non velato che poi vi spiegherò. Dunque, intanto vi racconto questo, che c'è forse un'immagine, un'istantanea, che è capace di tradurre visivamente questa nuova produzione che a me, lo dico subito, è piaciuta molto, di Le Siège de Corinthe, e la troviamo proprio all'inizio del secondo atto, quando il soprano Amira, che è la volitiva eroina femminile di quest'opera, mentre canta la sua grande aria, ha dietro di lei uno schermo che proietta una spiaggia di detriti nel mare di Corinto. Ecco, non sono detriti qualsiasi, sono sacchi galleggianti che contengono, è un po' il messaggio della rappresentazione che ha voluto il regista Davide Livermore, contengono preziosi reperti archeologici della civiltà greca, di cui il barbaro invasore, che è Maometto II, quindi il sovrano ottomano, fa scempio, proprio come il protagonista dell'opera di Rossini. Quindi il messaggio, direi, culturale, politico di questo siege affidato all'estero di Davide Livermore e del suo team è molto chiaro. Questa regia è basata proprio sul contrasto tra una civiltà un tempo fiorente, si vedono talvolta molti fiori sugli schermi, cioè la civiltà greca, che come sapete è fondativa per la civiltà occidentale, quindi per noi anche oggi, che rischia ora di essere distrutta. Ora vuol dire nel presente, perché parla al presente, cioè parla al 2026. Quindi lo scontro tra greci e ottomani del libretto portato in una dimensione più ampia. È una rilettura assolutamente originale e dal vivo estremamente coinvolgente, proprio per la bravura di Livermore di saper movimentare la scena. E lo spettacolo è colossale, ci sono tante impalcature di ferro, questa cornice con incastonato uno schermo per le proiezioni, le solite proiezioni di Livermore, ma è molto intelligente e coerente dall'inizio alla fine. Ha questo merito per me molto grande. Riesce a raccontare in modo credibile la trama altrimenti molto retorica, molto monumentale di questo grandioso prototipo di grand opéra, diciamo così, attualizzandolo in modo tale da farci trovare dentro l'opera. E quest'opera era dedicata, peraltro, già nella sua attualità, cioè nel 1826, a un tema che, pensate, era all'ordine del giorno europeo. Non solo della politica, ma anche dei giovani idealisti e dei mass media. Era là, è stata la grande rivoluzione greca di quegli anni, che teneva l'opinione pubblica con il fiato sospeso per le sorti delle varie città greche che cadevano in mano ai turchi che le conquistavano. Un'epopea di libertà per il popolo greco che sembra anticipare poi i famosi moti del 48 e ha scosso effettivamente gli animi di mezza Europa. Se non fosse un paragone azzardato, direi una sorta di 68 dell'Ottocento. E Rossini, che era politicamente abbastanza quietista, abbastanza, cioè, conservatore, sì, ha scelto come debutto all'Opera di Parigi proprio questa trama e ha riadattato per le scene parigine una sua grande opera napoletana, Maometto II, e l'ha trasformata in Assedio di Corinto. Ora,
0: noi sappiamo che Rossini era un ragazzo che sapeva riciclarsi molto bene, adesso detto tra noi, noi lo amiamo molto, ma insomma non possiamo negarcelo.
1: Sì, sapeva riciclarsi molto bene, ma tu hai detto molto bene, è giusto questa parola riciclo, naturalmente fatta da un genio, e questo riciclo, pensa, nell'Assedio di Corinto riguarda un'opera intera, perché lui prende il Maometto II e la trasforma in L'Assedio di Corinto. Però Rossini, nel suo genio, non fa soltanto una traduzione in lingua francese del libretto italiano, ma certo, riorchestra ovviamente l'intero Maometto II e pensa a metà strada, come ci ha spiegato Damien Collat, a metà strada, cioè proprio a metà del secondo atto, incomincia a scrivere un'opera nuova. E quindi la metà del secondo atto e il terzo saranno molto diversi dall'originale Maometto II. E l'opera è veramente diversa dal Maometto II, che conosciamo molto bene perché lo si fa, insomma, non tantissimo, però insomma lo conosciamo più dell'Assedio di Corinto. Allora ritorno alla messa in scena per Pesarese. L'opera inizia in un museo naturalmente di civiltà greca. Le statue prendono vita e quindi naturalmente gli attori cantanti sono vestiti con i pepli greci e una cornice racchiude su uno schermo tante visioni, tutte immagini che cambiano della Corinto antica. Ed è il momento delle decisioni cruciali, perché l'opera inizia quando il popolo greco deve decidere che cosa fare contro Maometto II, no? Cioè, certo, arrendersi senza combattere oppure arrendersi fino alla morte, e questa sarà la decisione. Poi cosa succede? Al cambio scena, dopo 20 minuti che l'opera è iniziata, c'è un colpo d'ala. Quando il sipario si risolleva, tu vedi che entrano in scena gli invasori, quindi gli ottomani e Maometto II, che però, ecco Cecilia, vestono abiti moderni, pagliette, cellulari in mano. Le statue ora del museo sono tutte sotto celofan, implasticate o nelle casse, oppure in questi sacchetti, come per dire è finita. Appare Maometto trionfante. Quindi le due dimensioni, no, si saldano, quella dei greci in abito antico e quella dei moderni. E quindi questa è una guerra anche culturale contro Corinto e contro la Grecia. E verrebbe di dire, per un attimo, siamo tutti Corinto anche noi.
0: Sì.
1: L'eroina di questa Corinto è questa Pamirà, che sta in scena coturnata e solenne, ma è molto umana, molto fragile, con le sue certezze, le sue fragilità. Lei, che si era innamorata di Maometto II, che aveva conosciuto non come tale, come Maometto II, ma come un bellissimo giovane molto colto, poi quando lo riconosce come l'invasore, improvvisamente le si risveglia l'affetto, ma nasce anche questo contrasto con l'amore paterno e l'amore di patria.
0: Un contrasto che mi fa venire in mente la Ida, solo per dirla più banale.
1: Esattamente, vedi come Rossini è moderno anche in questa rivisitazione di un tema classico, no? La ragazza innamorata che però ci tiene moltissimo al suo amore per il padre, naturalmente, certo, che è il comandante capo di Corinto, e anche per la sua patria. Lui in questa regia la corteggia con delle rose nere, ecco, quasi a, e questo amore naturalmente naufragherà, e queste rose sono proprio nere, come per dire non possono essere le vere rose. E ripeto, il messaggio è portato avanti molto bene in tantissime altre cose che non vi posso raccontare, sì, della regia di Livermore. Devo dire questo, delle poche edizioni dell'Assedio di Corinto che hanno contrassegnato la sua breve storia contemporanea, questa è la terza a Pesaro, la seconda sull'edizione critica, ed è sicuramente la più riuscita, quella del 2017, come ricorderai Cecilia, non mi era piaciuta, sì, per niente. Siamo sulle soglie del Grand Opéra, ma Livermore ha raccontato la storia come se fosse la metafora di un declino, e riposiziona le storie personali dei personaggi, che così diventano tutti più umani, più verosimili, e la dinamica è veramente incalzante. Sottolineo che anche i balletti, le danze, che sono punto centrale secondo atto, raccontano veramente una storia, cioè quella ovviamente della ragazza di Palmira, sulla bella coreografia di Erika Rambaldoni. Alla resa scenica colossal, diciamo spettacolare, ma riflessiva di Livermore, parliamo adesso della resa musicale, si unisce una prova impegnativa di tutti, orchestra, cori, solisti. Questa è un'opera molto difficile da cantare. Per la sua prima volta all'Opéra di Parigi, Rossini ha preparato un'opera incredibile, un'opera quindi molto complicata, e a Pesaro l'hanno eseguita, e questo è Pesaro, è il ROF, in maniera fedelissima, integrale, proprio sulla edizione critica di Damien Collat. L'orchestra era diretta da Carlo Rizzi. Carlo Rizzi è un direttore assolutamente affidabile, il che vuol dire rigoroso, esperto, adatto ad operazioni come queste, quindi non ho nulla da dire sulla suo rigore, sulla capacità di tenere dritta la barra del timone. Trovo un pelo nell'uovo, ecco,
0: ecco, mi si è meno male, vai.
1: Faccio due appunti: una certa uniformità di colori e di fraseggio, questa è una partitura da muovere, diciamo così, e ci potevano essere più colori, ha una cifra che è proprio tragica, allucinata, e questa un po' mi è mancata. Più consistente invece lo faccio l'appunto per i solisti, il coro, cioè la lingua francese, no? Questa è una grande opera alla fine francese, e il francese di tutti tranne qualcuno era proprio stentato.
0: Aia.
1: E questo è un appunto che si,
0: certo,
1: deve fare quando canti un'opera francese. Cast svetta su tutti il soprano Vasilissa Berzanska, che è una beniamina del ROF, ne abbiamo già parlato proprio qua qualche settimana fa, perché Arena di Verona, Traviata, la cantata Popolei prima di andare a cantare Le Siège a Pesaro. Dunque ora è soprano Vasilissa Berzanskaya, però con più di un retaggio della sua dimensione da contralto, a dare spessore e densità nel registro grave a molti passaggi. Il settore acuto è diventato più lucente, l'agilità è ottima come sempre, anche se è più di grazia che di forza. Ciò che più conta, costruisce un personaggio forte, potente, con il suo carisma, e domina tutti i brani difficilissimi che Rossini scrive per lei, che qui sentiamo in versione originale. Una felice new entry è il padre di Palmira, Cleomen, che è Matteo Roma, bravissimo, registro centrale robusto, registro grave robusto, una conferma qui di bravura del tenore Maxim Mironov, che è stato superbo nella sua difficilissima aria del terzo atto, proprio un Everest per i tenori. E Maometto II, Adrian Sampetrean, è un baritono che canta molto bene, si è difeso, diciamo così, non ha forse i mezzi o tutta l'omogeneità vocale di questa parte mostruosa, però si è difeso. Poi c'è stato Simon Orfila, che è tornato a ROF ed è un poderoso Hieros, che dà vita a questa abbagliante scena della benedizione delle armi. Alla terza recita, per finire, successo travolgente per tutti, una sfida direi vinta, quella di far parlare Rossini alla nostra poco rassicurante contemporaneità, e quindi il suo Siège si è trasformato in un grido di lotta, occasione unica di ascoltare una grande partitura in versione integrale e fedele solo e unicamente al ROF di Pesaro. Senti, se c'è ancora pochissimo
0: tempo... Scusami, ricordiamo che la replica è il 21 di agosto, perché così chissà mai che qualcuno possa arrivarci.
1: Grazie, io ve lo consiglio. Certo. Se riuscite... ad andare a fare un salto a Pesaro, i posti ci sono.
0: Guarda, ti dico anche che la settimana scorsa ci chiamò una qui alla Scatola Magica, un'ascoltatrice, non ricordo se Daniela o qualcosa del genere, che chiamava milanese, che però chiamava da Pesaro, per raccomandare questa opera che aveva avuto il bene di vedere, quindi tanto
1: benissimo.
0: Per capirci. Come
1: allora
0: vedi,
1: un accordo armonico. Sì, assolutamente. Guarda, se dobbiamo dire dei difetti, li diciamo, ma veramente è una grande opera. Io l'avrei veramente rivista 4 volte, perché è straordinaria. Bene. E sapete che io vi racconto sempre
0: la
1: diciamo così la mia verità.
0: Certo.
1: Però sentite, a margine della produzione.
0: Ecco,
1: sì.
0: Io sono molto curiosa su un altro lavoro, quello dell'occasione fa il ladro.
1: Ecco, questo ti racconto. Allora, a margine della produzione di punta, la nuova produzione di solito sono due e solo una quest'anno per ragioni economiche, ci sono state due riprese, due farse di Rossini in due grandissime storiche produzioni pesaresi doc, questo usato sicuro che si trae dai grandi tesori
0: certo.
1: del magazzino, però è un usato sicuro che a me sta bene se sono grandi produzioni. Pensate, l'occasione fa il ladro è quella famosissima di Ponnell del 1987 e poi La scala di seta di Damiano Micheletto che è del 2009. Chi le ha già viste? Io purtroppo le ho viste già nell'87, dico purtroppo per l'età, me le ricordo. Chi li ha già viste sa che sono due regie capolavoro, oltretutto molto simili, perché sono tutte e due sul modo di costruire un'opera teatrale. Io ho visto l'occasione fa il ladro, che è stata ripresa in maniera impeccabile dalla intramontabile Sonia Frissell, che è stata la grande aiuto regista di Jean-Pierre Ponnell, che ora non c'è più. È uno spettacolo rodatissimo, dannata, ma non vecchio. È come il vino, è invecchiato benissimo e funziona ancora, perché il pubblico ha stipato il teatro Rossini come non mai e si è divertito moltissimo. È sempre un bel segnale, perché l'opera è fatta per lo spettatore. Come sapete, ma ve lo ricordo in un minuto, l'idea di Ponnell è la seguente: tutti i protagonisti dell'occasione fa il ladro escono, ma escono veramente come d'incanto, da un valigione stile Mary Poppins che è tenuto dal servitore Martino, che fa un po' l'alter ego di Rossini, e lo spettacolo nasce davanti agli occhi degli spettatori, tele dipinte che scorrono a vista e creano gli spazi, si recita tutto in una grande camera e recitazione, devo dire, ancora efficacissima. E l'opera, la regia non è stata fatta ieri, per quella dote che aveva Jean-Pierre Ponnell di saper caratterizzare i suoi personaggi con un furbo sorriso, quindi è tutto meno che convenzionale. Quindi pensate, quasi 50 anni di vita e la si vede ancora volentieri. Le novità sono due: la direzione eccellente di Alessandro Bonato, che ha delle idee molto chiare in materia di dinamica, tempi, basso continuo, finalmente col violoncello, pronto a suggerire, seguire, incitare gli interpreti, ci riesce benissimo. Ha galvanizzato e tonificato l'orchestra sinfonica Rossini e tutti gli interpreti. Il comparto vocale, meglio settore maschile di quello femminile, inarrestabile Martino, questo factotum Giuseppe Toia, un intraprendente parmenione, il pesarese Matteo Mancini, peraltro Giuseppe Toia e Matteo Mancini, che sono due giovanissimi baritoni, hanno cantato anche in un recital, in un concerto a Pesaro in questi giorni. L'inappuntabile, bravissimo, anzi strepitosissimo, Dave Monaco, che è stato applaudito anche in un concerto tenuto la mattina prima con un programma rossiniano davvero recordman, e poi l'Eusebio di Manuel Amati. Settore femminile, soprano Damiana Mizzi come Berenice, ha un buon colore al centro, ma l'ho trovata molto debole nel registro acuto, quindi bisogna mettere a posto alcune cose. Martiniana Anthony è un'Ernestina spumeggiante con una voce di beltrimbo, anche lei da sorvegliarle il registro acuto. Sono tutti giovani cantanti che vengono dall'Accademia Pesarese e dal famoso Viaggio a Reims, che in questo momento si sta tenendo al Teatro Rossini, quindi con pregi e con difetti. Alcuni sono assolute certezze del bel canto, Cecilia come il tenore Dave Monaco, che canterà anche nello Stabat Mater che chiuderà questo ROF 47. Quindi facciamo un bilancio, un ROF forse interlocutorio, anzi senza forse, con una sola nuova produzione però coraggiosa, sì. Due riallestimenti in economia, grandissimo successo del pubblico, devo dire, più per i due riallestimenti. Avrei voluto il Pala Festival, io lo chiamo ancora Pala Festival, sì, naturalmente si chiama Auditorium Scavolini, l'avrei voluto molto più pieno, era pieno naturalmente, è un'opera che bisogna, come abbiamo detto prima, correre a vederla.
0: Perfetto,
1: l'anno prossimo,
0: sì.
1: Quando ci risentiremo, La Donna del Lago e Tancredi, quindi due nuove produzioni più la ripresa di Eudina, e faccio gli auguri al nuovo presidente del ROF, che è Michele Dall'Ongaro.
0: Perfetto.
1: Il collega e musicologo.
0: Perfetto, Giovanni Chiodi, grazie come sempre per queste intense descrizioni. Ti ringrazio, un abbraccio forte.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Giovanni Chiodi, che è stato con noi a parlarci appunto anche di questa edizione del ROF, Rossini Opera Festival. Io vorrei salutarvi, sempre come abbiamo iniziato, pensando a Federico García Lorca, con questa canzone, Laberintos y Espejos, Marisa Sannia. Sentite un po', noi ci sentiamo domani alle 10. Ciao ciao!

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini che vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che è arrivata alla sua terza stagione e continua a raccontarvi le donne attraverso le loro storie, che sono storie molto diverse fra di loro e che ci fanno conoscere e secondo me anche amare un po' di più il mondo. Attraverso la storia di oggi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, conosceremo un po' di più la ricchezza, ma anche la difficoltà di appartenere, di trovarsi a cavallo fra due culture e anche dell'incredibile potenziale sociale e politico del ricamo. Tutto questo lo vedremo con l'ospite di oggi, appunto, a cui do subito il benvenuto. Buongiorno a Michelle Sit Abua.
1: Buongiorno, ciao a tutte e tutti.
0: Michelle è un'esperta di comunicazione e una ricamatrice, classe 1999 ed è italo-palestinese, nata e cresciuta a Milano. La prima cosa che ti vorrei chiedere, Michelle, è proprio questo, di raccontarci delle tue origini palestinese, cioè a che cosa sono dovute?
1: Certo, allora io sono appunto italo-palestinese perché sono figlia di mio padre che è palestinese ma nato e cresciuto in Giordania come molti palestinesi e invece figlia di mia madre che è napoletana e quindi diciamo di milanese abbiamo poco. E mio padre appunto nasce e cresce in Giordania perché è figlio di i miei nonni e in particolare mio nonno è originario di Haifa, che sappiamo al giorno d'oggi è Israele, e invece mia nonna è originaria di Yabad, che è un villaggio vicino a Jenin, quindi nella Cisgiordania. E lui nasce in un campo profugo perché diciamo è stato abbastanza sfortunato, perché quando i suoi genitori hanno deciso di spostarsi perché si sono conosciuti in Palestina, proprio nell'anno in cui scelgono deliberatamente di andare a vivere in Giordania per motivi personali e per vicissitudini varie, in quell'anno lì anche la Cisgiordania, quindi anche Yabad, il paese da cui è originario mio nonno, diventa sotto controllo di Israele e quindi loro, per coincidenza diciamo storica, si ritrovano in Giordania senza più avere il diritto di tornare in Palestina e poi mio padre diciamo appunto viaggerà, lascerà la Giordania all'età circa di 17-18 anni e dopo vari viaggi, vari incontri decide che l'Italia diciamo è il suo paese.
0: Ecco, tu di tutto ciò quando te ne sei resa conto?
1: Allora, molto tardi, perché io sono nata e cresciuta in un paesino in provincia di Milano che si chiama Albairate e ad Albairate era molto molto difficile incontrare delle persone che avessero una storia diciamo non prettamente italiana, perché la maggior parte dei miei compagni a scuola o proprio la maggior parte delle persone che abitavano lì sono da generazione e generazione proprio originarie della Lombardia, quindi addirittura era difficile trovare un meridionale pure e quindi era molto difficile perché i segnali sicuramente c'erano, nel senso che mio padre è musulmano e io mi ricordo che per esempio pregava quando ero piccola, mi ricordo che non rinunciava a cucinare i suoi piatti preferiti che ancora ad oggi mangiamo, non ha mai rinunciato a trasmettere la sua cultura attraverso dei piccoli gesti, però non ha mai parlato del suo passato. Lui si identificava come un giordano e invece è stata all'età diciamo di 13, 14, quasi 15 anni che ha iniziato a parlare del suo passato come palestinese.
0: E tu a quel punto come ti sei sentita scoprendo quest'altra identità, diciamo?
1: Allora, mi sono sentita meglio, nel senso che penso che sia a livello personale è un desiderio di qualsiasi figlio o figlia poter conoscere al 100% i propri genitori e penso che questo era il mio desiderio più grande, ovvero dare a mio padre la consapevolezza che per noi era importante conoscere il suo passato e mi sono sentita meglio, ma allo stesso tempo come è avvenuto non è stato facile, perché appunto io ho detto che abbiamo iniziato a capire le nostre origini circa quando io ero praticamente al liceo E noi all'età di 16-17 anni andiamo in Palestina, proprio io, le mie sorelle e mio padre. E però quando siamo andati in Palestina ancora tutti, diciamo, i nodi non erano venuti al pettine, e quindi facciamo questo viaggio in cui io non avevo ancora tantissima consapevolezza né a livello personale né a livello storico-politico. Quindi vado in Palestina, diciamo, con una mente quasi vuota, diciamo così. È stato molto impattante a livello emotivo, sia per noi che per nostro padre.
0: Che non ci tornava da tantissimo tempo.
1: Esattamente, esattamente, perché lui c'è stato quando era bambino, perché ha dei ricordi in cui lui e i suoi fratelli camminavano e andavano verso la Palestina, e però è ritornato che aveva quasi 60 anni, quindi è stato sicuramente molto impattante pure per lui.
0: E di ritorno da quel viaggio?
1: Di ritorno da quel viaggio torno sicuramente diversa, perché abbiamo viaggiato per tutta la Palestina, andando anche in Israele, e quindi è stato un viaggio proprio in poche parole sconvolgente. Poi soprattutto ritornare qui dopo aver visto sicuramente anche i campi profughi in Palestina è stato probabilmente l'aspetto che mi ha turbato di più, perché soprattutto anche ritornare e ormai in quegli anni noi vivevamo a Milano, quindi avevamo lasciato la provincia, e uno, diciamo, degli elementi che mi faceva soffrire di più da adolescente era il fatto che gli amici e le amiche non capissero per niente questo nostro, diciamo, background non italiano. E immaginiamo, io ritorno da quel viaggio appunto in terza liceo con delle cose che ho visto, delle esperienze nuove che ho fatto, ancora più convinta di voler, diciamo, contribuire a, diciamo, la diffusione di quello che accade in Palestina, di volerne parlare, ma di non riuscire mai a trovare delle orecchie pronte ad ascoltare questa storia.
0: Cioè, non riscontravi un interesse da parte dei tuoi coetanei, dei tuoi amici, delle tue amiche rispetto a questa tua altra appartenenza?
1: Esattamente. Allora, ho sempre frequentato con le mie sorelle

0: in Palestina e comunque avevamo appunto poco più di 12 anni e mi ricordo che la mia maestra all'epoca rispose: quella è un'altra storia, non ne possiamo parlare. E quindi siamo cresciuti, essere italo-palestinese significa questo, significa secondo me ovviamente avere il privilegio di non aver vissuto tutto quello che vediamo con i nostri occhi e tutto quello che accade in Palestina, però aver vissuto appunto nel cercare di cancellare comunque quello che accade, che tu sai però che sta accadendo fin da quando sei molto giovane.
1: Oltre alle tue sorelle, quando poi hai potuto condividere la tua esperienza con altre ragazzi o ragazze italo-palestinesi?
0: È arrivato tardissimo, è arrivato quasi nel 2021-2022, perché diciamo appunto verso quegli anni è stato creato il Movimento dei Giovani Palestinesi d'Italia, che è un movimento ovviamente che fa attivismo qui in Italia, però al di là di questo è stata per me e le mie sorelle un'opportunità per conoscere appunto per la prima volta nella nostra vita, quindi appunto io avevo ormai
1: Già
0: 22
1: vent'anni.
0: anni, esatto, e mia sorella maggiore ne aveva quasi 24, 25, di conoscere non solo italo-palestinesi come noi, ma addirittura i figli di quelli che erano gli amici dei nostri genitori. Quindi i nostri genitori che si conoscono a Napoli negli anni Ottanta incontreranno tantissime persone e tante coppie come loro, ovvero napoletane che hanno sposato palestinesi, donne di tutta Italia che hanno sposato palestinesi e per noi è stata una soddisfazione enorme appunto perché abbiamo di nuovo ricucito dei fili appunto che poi parleremo di ricamo, siamo
1: Infatti,
0: riusciti esatto a capire di più la nostra storia.
1: non so se il brano che hai scelto di mandare, che hai portato a Parla con lei assieme ad altri, che hai scelto di mandare per primo, ha a che fare con il racconto che ci hai appena fatto. Adesso ce lo ascoltiamo e poi ce lo dirai.
2: Ero paziente, ero concentrato sui dettagli e salvavo la mia vita come cane di paglia e la sua storia antica, una spirale a girare tra il mio senso di colpa universale.

0: Radio Popolare, Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni, a parla con lei in compagnia oggi di Michelle Sid Abua, italo-palestinese, che ci sta raccontando delle sue origini e del suo e di come ha, insomma, affrontato questo piano in un'età complicata come quella dell'adolescenza, dove ti ascoltavi questa canzone che ti piaceva. Perché?
1: E allora, io, come ho già detto prima, frequentavo i centri sociali quando appunto ero al liceo, e gli assalti frontali li ho conosciuti appunto grazie a questi contesti, e ho scelto questa canzone perché l'ho ascoltata letteralmente forse tutti i giorni per tutti gli anni del liceo.
0: Hai consumato il disco, come si suol dire.
1: Esatto, e un po' lo dice la canzone e il titolo, cioè va tutto bene, nel senso che mi rassicurava perché appunto crescere a Milano, nonostante sia, diciamo, una delle città con più stimoli culturali, diciamo, mi ha creato però una grandissima frustrazione durante gli anni del liceo, perché non trovavo, appunto, come ho detto, delle storie, delle orecchie che mi potessero ascoltare rispetto a quello che a me interessava. E infatti, per esempio, io mi diplomo al liceo con questa tesi che si chiama Arte come mediazione interculturale, proprio perché facendo liceo artistico e frequentando appunto tantissime realtà, avevo il bisogno di conoscere realtà culturali che fossero un pochettino più diverse rispetto a quello che poteva proporre il contesto italiano, ecco.
0: Che poi è interessante questa cosa, perché tu hai sentito questo senso di isolamento o quantomeno necessità di aprirti, di essere ascoltata e anche ascoltare altre storie, appunto, in una città come Milano, e oltretutto provenendo da una realtà ancora più piccola, quella della provincia.
1: Esattamente, esattamente. E infatti, per questo appunto ho fatto una premessa: sicuramente Milano rispetto a molte altre realtà, molti altri contesti, offre tanto, però stranamente per una persona che veniva da una famiglia come la mia sembrava non offrire abbastanza, per esempio anche dal punto di vista artistico. Ho frequentato il liceo artistico, però si studiavano solo artisti comunque occidentali, prettamente europei, e invece io avevo voglia di conoscere un'arte appunto che avesse delle origini più simili alle mie, no? E non lo trovavo mai da nessuna parte, ecco.
0: E quindi a quel punto che cosa hai fatto?
1: A quel punto, allora, prendiamo questa decisione, io e mia sorella gemella Yasmin, e decidiamo di partire per Londra. La decisione è prettamente casuale, è stata un'opportunità, perché avevamo ricevuto questa offerta tramite il lavoro di nostra mamma di studiare l'inglese in un corso, e quindi ci diciamo: partiamo, non abbiamo niente da perdere, perché io finisco il liceo e diciamo non avevo le idee chiare su quello che volevo fare, no? Perché mi piacevano così tante cose che non riuscivo a sceglierne una. Quindi diciamo: partiamo e poi torniamo comunque a Milano, facciamo l'università lì e la prendiamo come un'esperienza con un inizio e una fine.
0: Una sorta di anno sabbatico di riflessione e conoscenza che in molti dovrebbero prendersi prima di intraprendere una strada.
1: Esattamente, infatti io all'epoca non l'ho intesa così, nel senso che l'Italia ti insegna e ti, diciamo, ti impone questa idea che bisogna capire tutto subito e non essere mai in ritardo, seguire una linea retta.
0: Quanto è vero.
1: Esatto, invece a posteriori non rimpiango veramente nulla, perché appunto io arrivo a Londra e ovviamente poi la vita fa quello che deve fare, e mi innamoro di questa città proprio perché ai miei occhi ha tutto quello che Milano non riusciva a offrirmi, ovvero io sto benissimo tra persone che vengono da paesi diversi, tra accenti che non si assomigliano l'uno all'altro, tra appunto la diversità, cosa che a Milano secondo me non c'era, almeno 10 anni fa. E quindi scelgo di rimanere, scelgo di conseguire i miei studi lì.
0: Mentre tua sorella è tornata a casa?
1: Esattamente, mia sorella Yasmin sceglie di tornare dopo un anno e mezzo, e invece io, convinta, addirittura pensavo che ci avrei passato tutta la vita, e scelgo di iscrivermi a giornalismo come, diciamo, laurea triennale.
0: Ti piacevano tante cose, no? Cosa poi ti ha portato a scegliere il giornalismo?
1: Allora, mi ha portato a scegliere il giornalismo il fatto che di nuovo soddisfava sicuramente più di un bisogno, perché io fin da piccola ho sempre coltivato molte passioni allo stesso tempo. Mi piaceva moltissimo appunto disegnare e per questo ho scelto il liceo artistico, mi piaceva tantissimo scrivere, mi piaceva leggere, mi piaceva il teatro e quindi ho detto: però lo sappiamo benissimo, una delle mie missioni proprio di vita è far conoscere anche la Palestina, no? Farla conoscere sicuramente in Italia. E quindi dico, perché non studiare giornalismo, che è ovviamente la professione che in teoria dovrebbe raccontare i contesti per quello che sono, affidarsi all'oggettività, alla verità. E quindi, e poi ovviamente ti permette di scrivere. Avevo letto di base le informazioni del corso, c'era fotogiornalismo, c'era reportage, c'era arte e giornalismo, quindi ai miei occhi è stata come una luce che si è accesa nel pensare: ok, posso fare questo senza rinunciare a tutte le altre passioni che mi appassionano, appunto.

0: Radio Popolare, Popolare Network parla con lei quest'oggi in compagnia di Michelle Sid Aboua, che ha portato questo brano dal Libano. Come mai questo brano, Michelle?
1: Allora, Giulia Botros è una, diciamo, cantante, artista importantissima per il popolo palestinese, il popolo libanese o per qualsiasi persona che voglia, diciamo, la libertà e voglia, diciamo, sostenere la resistenza appunto di questi popoli. E in particolare questa canzone è dedicata al sud del Libano e l'ho scelta proprio perché quando si parla di Palestina, e oggi ne abbiamo parlato un po', non possiamo non parlare anche del sud del Libano, perché subiscono le stesse conseguenze che subisce il popolo palestinese da parte dell'entità sionista. E è una canzone bellissima perché incita alla resistenza, alla determinazione, ovvero a costo di qualsiasi cosa incita a non lasciare le proprie case, a non lasciare la propria terra e a resistere, quindi a rimanere comunque speranzose e forti nel continuare a lottare.
0: Per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, puntualizzo che Michelle, la nostra ospite di oggi a Parla con lei, è di origine palestinese, è italo-palestinese. Prima di lanciare questo brano, Michelle, hai chiesto così per dire scusa per un'eventuale irregolarità nella pronuncia, no, del titolo di questo brano. Quindi ne approfitto per chiederti qual è la tua relazione. Tu sei nata qua a Milano o comunque in Italia, vicino a Milano. Qual è la tua relazione con la lingua araba?
1: Allora, molto, diciamo, breve e intensa, perché ho iniziato da poco un corso con mia sorella, sempre Yasmin, però abbiamo fatto letteralmente due lezioni, quindi siamo ancora agli inizi. Perché nostro padre non ce l'ha insegnato e aveva provato, io mi ricordo, però a un'età, diciamo, un po' tardi, perché avevamo già 6-7 anni e quindi a quell'età, immaginiamo, parlando già italiano ovviamente come prima lingua, non riusciamo a capire neanche l'importanza di imparare l'arabo come seconda lingua perché eravamo troppo piccole. Però poi ha ammesso che secondo lui non era necessario, perché comunque noi siamo nate e cresciute qui e che quindi era abbastanza essere occidentali e parlare l'italiano. E cosa che ovviamente noi non condividiamo, però non giudichiamo questa sua scelta, perché ovviamente ha un'età, un'esperienza diversa dalla nostra e sicuramente ha i suoi motivi per aver pensato, diciamo, che fosse stato giusto agire in questo modo.
0: Beh, comunque un atto d'amore voler imparare questa lingua per la propria terra, per il proprio genitore. Prima di ascoltare il brano stavamo parlando ancora del tuo periodo londinese, no? Dopo gli studi in giornalismo tu hai scelto di fare un master molto particolare, ce ne parli?
1: Certo, allora io faccio un master in antropologia del cibo.
0: Che cosa significa antropologia del cibo?
1: Allora, sono molto contenta perché me lo chiedi, perché ogni volta che lo dico, soprattutto in Italia, nessuno capisce o ha idea di che cosa si tratti, perché stranamente, cioè trovandoci in Italia, che lo sappiamo è il paese che ama il cibo,
0: che più parla di cibo quotidianamente in ogni momento, in ogni occasione.
1: Però per contraddizione non ha un master in antropologia del cibo. Nel Regno Unito c'è, in particolare in questa università che appunto io ho frequentato, che è la SOAS, che ovvero è la Scuola degli Studi Africani e Orientali, e la SOAS è famosa perché è una delle prime università in Europa, quando ovviamente il Regno Unito era ancora in Europa, o nel mondo, che crea proprio tutto un filone di studi che vengono definiti decoloniali. Quindi significa approcciarci alla cultura, alla conoscenza, non più tenendo come diciamo parametro la cultura occidentale, le teorie occidentali e soprattutto europee, ma studiando autori che sono orientali, levantini e africani.
0: Che era quello che tu cercavi, no?
1: Bravissima.
0: Che ti mancava quando stavi a Milano.
1: Esattamente. Quindi io scelgo questa università anche a causa di esperienze che stavo facendo a Londra. Quindi se prima ho detto che, e lo do come consiglio a tutte e tutti, di cambiare e darsi la possibilità anche di cambiare direzione, consiglio anche di imparare dalle esperienze che facciamo e soprattutto dalle persone che incontriamo, perché nel mio caso è sempre stato più utile rispetto a decidere cosa fare e continuare su quella direzione. E perché? Perché io lavoro nei ristoranti per 5-6 anni appunto a Londra per mantenermi gli studi
0: Certo.
1: e incontro delle persone però interessantissime, tra cui questo chef palestinese nato e cresciuto a Betlemme, Fadi Kattan, e lavoro per il suo ristorante a Londra e lui non è solo uno chef, ma è una persona estremamente colta dal punto di vista di quello che chiamano i food studies, quindi gli studi proprio sul cibo. E è stato lui a incitarmi, a dirmi, dopo ovviamente delle conversazioni che abbiamo fatto, in cui io gli dicevo che era stato il cibo anche uno degli elementi che mi ha fatto conoscere e capire le mie origini. Perché come ho detto all'inizio, se per esempio mio papà non ha parlato del suo passato per tanti anni, o non ci ha insegnato l'arabo, o non ci ha trasmesso la sua religione, alcuni segni, alcuni elementi non mancavano mai. E uno di questi era proprio le ricette palestinesi sulla tavola. Che
0: Che preparava lui.
1: preparava lui. Esatto, lui cucina pochissimo, soprattutto i piatti italiani, però se cucina, cucina i piatti palestinesi e anche giordani, ovviamente. Quindi io scelgo questo master evolutamente alla SOAS perché cos'è l'antropologia del cibo? È di nuovo uno studio decoloniale e che cosa vuol dire? Che l'antropologia nasce, lo sappiamo, dalla volontà, o almeno è stato detto così per tanti anni, di studiare e di capire le altre persone, ma allo stesso tempo molti critici e critiche hanno iniziato a dire che nasce come uno studio coloniale, perché moltissimi antropologi come Clifford e molti altri venivano accusati di andare a studiare certe civiltà non con un occhio realmente curioso e per voler conoscere, ma giudicandole, come lo sappiamo, non incivili e inferiori rispetto alla nostra cultura. E l'antropologia del cibo dice non solo che dobbiamo iniziare a non guardare più le culture in questo modo, ma iniziare a capire che il centro del mondo non sono gli uomini, ma sono tutti gli esseri viventi, tra cui non solo l'ambiente, ma anche quello che mangiamo, anche gli elementi materiali. E ripeto, la scelta di poi studiare l'antropologia del cibo è prettamente personale, perché nel mio caso ha avuto un ruolo importantissimo, però ha avuto anche un grande significato dal punto di vista di quello che chiamano anche la sovranità alimentare. Cioè io ho iniziato a studiare come sia importantissimo, ripeto, per il popolo palestinese o per i popoli indigeni anche appunto di avere il diritto alla sovranità alimentare, che vuol dire di scegliere che cosa coltivare, di scegliere dove vivere, di scegliere cosa mangiare. E quindi diciamo di nuovo, come quando ho scelto giornalismo come laurea triennale, ho scelto di soddisfare più bisogni allo stesso tempo, ovvero di ritrovare le mie origini di nuovo attraverso una cosa che io già conoscevo, però di imparare anche di più. Cioè, questa è sempre stata anche una mia volontà, perché molte persone criticano l'antropologia rispetto, per esempio, a quello che fa il giornalismo, dicono che spesso predilige un occhio soggettivo rispetto all'oggettività. Invece, secondo me, la combinazione di entrambi può portare alla rappresentazione di quello che accade per davvero.
0: Riesci a spiegarci in che modo, un esempio l'hai fatto, no? Quello della sovranità alimentare, ma ci sono altri esempi per far capire in che modo il cibo decostruisce questo sguardo coloniale, dominante, patriarcale sulle popolazioni del mondo?
1: Assolutamente. Allora, un esempio molto semplice è il fatto che, appunto lo dico nell'antropologia del cibo, che attraverso quella che noi chiamiamo nazionalità culinaria, chiamiamola così, si nasconde il tentativo di crederci diversi o troppo diversi di nuovo rispetto alle altre persone. Faccio un esempio: io ho scritto proprio la mia tesi di laurea, intitolandola La cucina italiana non esiste, che è qualcosa che ovviamente non ho inventato io.
0: Appena appena provocatorio.
1: Esatto, proprio sono tornata in Italia col botto. Perché ovviamente basandolo su degli studi e su specificamente un libro che consiglio, si chiama proprio La cucina italiana non esiste di Grandi e Soffiati, in cui di nuovo attraverso i loro studi, anche molto semplici perché lo sappiamo tutti e tutte che tante ricette italiane per forza non si possono considerare tali. La carbonara è un esempio di queste, perché lo sappiamo anche il pomodoro non è originario dell'Italia, eccetera, eccetera. Quindi anche se noi queste cose le sappiamo, non ci dimentichiamo che proprio quest'anno abbiamo insistito per far diventare la cucina italiana come patrimonio intangibile dell'UNESCO. E perché? Grandi e Soffiati e molti altri antropologi del cibo dicono che non è perché realmente è così o perché vale la pena riconoscerla come patrimonio, ma perché è un tentativo di innalzare la cultura italiana rispetto a delle altre. È anche quasi una strategia di marketing la maggior parte delle volte. E perché a me interessa dimostrare che appunto la cucina italiana non esiste? Perché a SOAS, all'università, abbiamo studiato come anche l'idea di cultura in realtà è prettamente un'idea,
0: una costruzione
1: brevissima, e questo significa approcciarsi appunto alle cose come al cibo attraverso un approccio decoloniale, è scoprire che ci hanno convinti per tantissimi anni che siamo tutti molto diversi dagli altri, quando in realtà sicuramente abbiamo le nostre inclinazioni, abbiamo le nostre particolarità, ma possono coesistere all'interno di micro universi. E io pensavo che non coesistessero 10 anni fa a Milano, ma quando torno a Milano proprio con questa tesi scopro che in realtà è possibile, perché trovo appunto una Milano comunque diversa rispetto a tanti anni fa.
0: Per chi magari si stesse arrabbiando pensando che ci vogliono sottrarre i nostri simboli, pizza, ma è anche bello vedere dentro quel piatto una storia e altre culture. Il tempo scorre, cara Michelle, e quindi, siccome abbiamo ancora tantissime cose di cui parlare, ti chiederei di introdurre il prossimo dei brani che hai portato a Parla con lei.
1: Certo, il prossimo brano è Talk Cadeia dei Kairoki.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Michelle Sitt Aboa, italo-palestinese, che ha scelto questo brano a cui le vorrei chiedere, bellissimo brano fra l'altro, di perché l'ha scelto, di che cosa parla.
1: Allora, ho scelto questo brano che è di una delle mie band preferite, che sono i Cairo Key, che sono una band egiziana contemporanea, e perché il brano esce nel 2023, o se non sbaglio poco dopo, comunque dopo l'inizio del genocidio palestinese, e io mi trovavo a Londra ancora, avevo appena iniziato il master e diciamo è stata una bella botta perché, come ho detto, mi stavo avvicinando sempre di più a trovare, diciamo, dei modi per conoscere di più le mie origini e la mia cultura durante, diciamo, il periodo più buio della storia palestinese. E questo brano lo consiglio e l'ho scelto perché parla benissimo di come, nonostante io abbia detto che le persone poi non sono così diverse, il brano spiega bene come le persone, però anche proprio perché a volte sono leggermente diverse in base a da dove vengono, se sono bianche o non sono bianche, subiscono dei trattamenti diversi. E ovviamente qui stiamo parlando di come le vittime palestinesi vengono trattate in modo diverso rispetto a tutte le altre persone, e lo consiglio appunto perché è un brano molto profondo, secondo me.
0: Questo periodo drammatico è anche quello in cui tu poco dopo hai deciso di tornare in Italia.
1: Esatto, io scelgo di tornare in Italia l'anno scorso, dopo aver finito gli studi, perché sentivo che era arrivato il momento, ho seguito proprio il mio istinto, e torno in Italia, ripeto, con una consapevolezza nuova, ovvero di aver trovato una Milano diversa, molto più propensa all'ascolto. Sarà che ci sono realtà molto diverse, per esempio... dicevo prima che ho scritto una tesi sulla cucina italiana che non esiste e ho potuto fare il fieldwork, quindi la ricerca sul campo, proprio in un posto che c'è nel quartiere di Giambellino, che si chiama Laboratorio di Antropologia del Cibo, che fanno esattamente questo, cioè attraverso la cucina cercano di dimostrare che è possibile l'incontro tra più persone, e veramente trovo una Milano molto più accogliente. Ci sono ancora molte cose da fare, nel senso che non è mai abbastanza, me ne rendo conto, soprattutto venendo da Londra, però sicuramente siamo più avanti rispetto al 2016 e al 2017.
0: Qua in Italia, qua a Milano, a un certo punto hai deciso con tua sorella Yasmin di fondare un vero e proprio collettivo che si occupa di che cosa? Raccontacelo, perché qua arriviamo al secondo tema della puntata di oggi.
1: Esatto, allora il collettivo si chiama Karbush, che in dialetto palestinese beduino significa tendaccia. E allora Yasmin in realtà lo fonda lei per prima, esattamente nel 5 dicembre del 2024, che è il giorno in cui è nato nostro padre. Lo crea perché ovviamente come tutte e tutti noi eravamo straziati dal continuare a vedere che nessuno ferma e fermava il genocidio del popolo palestinese, e quindi si è chiesta che cosa posso fare di concreto. L'attivismo, diciamo che nel caso di me e Yasmin non è mai stata la nostra vocazione principale, e quindi ha trovato una modalità che fosse più incline alle sue esigenze e alle sue passioni, però lei è molto brava con qualsiasi cosa, diciamo, che riguardi la manualità, e ha scoperto, diciamo, che il tatriz, quindi il ricamo tradizionale palestinese, è lo stesso ricamo che si è usato per anni e anni qui in Italia. Lo vede fare attraverso le mani di donne italiane in Italia e scopriamo che però è il ricamo tradizionale palestinese. Quindi lei pensa, perché non creare un collettivo che possa tramandare questa tecnica e dimostrare quello di cui io ho parlato fino adesso, ovvero che abbiamo qualcosa in comune. Di nuovo ci vogliono far credere che noi occidentali siamo così diversi dai levantini, e in realtà abbiamo tantissime cose in comune, perché ricordiamocelo, siamo comunque mediterranei e l'arte, come tutte le altre pratiche, ha viaggiato, e lo diffondiamo per parlare della nostra cultura, per proteggerla, perché di nuovo l'entità sionista comunque cerca di cancellarla in tutti i modi possibili, e soprattutto anche per sostenere economicamente il popolo palestinese e libanese, perché come dicevo prima non possiamo non escludere il popolo libanese da tutte queste vicende. E quindi è nato da poco, nel senso che sono ormai 5-6 mesi che facciamo i laboratori e organizziamo dei laboratori dalla durata di 3 ore, in cui un'ora è dedicata alle origini e alla storia del Tatris, e invece 2 ore sono dedicate alla parte pratica. Quindi insegniamo a ricamare e soprattutto lo facciamo stando insieme.
0: Insieme a chi? Quali sono le persone che vengono a seguire i vostri laboratori?
1: Allora, vengono persone di tutti i tipi. Abbiamo avuto laboratori solo con donne che avevano dai 70 anni, 80 anni in su. Abbiamo avuto laboratori misti con bambine, bambini, donne. Diciamo la parte maschile è quella che manca, perché stiamo ancora cercando di capire come coinvolgerla, e sappiamo benissimo che è molto difficile perché una pratica come il ricamo viene ancora considerata prettamente femminile, quando paradossalmente in Palestina viene anche usata dagli uomini, soprattutto nelle carceri israeliane, proprio come perché è dimostrato che ricamare ha degli impatti completamente positivi sulla salute mentale. E lo facciamo stando insieme perché abbiamo scoperto che una pratica come il Tatris può giovare anche le persone nate e cresciute a Milano. Perché dico questo? Perché Milano è una città, non solo a parere mio, ma a parere di molti, individualista e molto performativa. Quindi di solito le persone fanno fatica a stare insieme se non bisogna fare qualcosa di prettamente appunto performativo. E tantissime persone ci hanno detto questo, hanno detto: caspita, attraverso il ricamo non solo ho conosciuto la Palestina, ma ho imparato anche un modo di stare insieme che non fosse veloce, che non fosse performativo, ma che fosse solo sul fatto di sedersi, parlare, raccontarci storie e stare tranquilli e conoscerci.
0: Il Tatrisi, il ricamo palestinese, non è solamente una forma d'arte o di artigianato, ma è considerato una vera e propria forma di resistenza. In che modo? Perché?
1: Perché, come tutte le arti e tutte le pratiche, non si può, purtroppo e per fortuna, ignorare il contesto in cui nascono e si sviluppano. E nasce come arte culturale, nel senso che come si ricamava da tanti anni in Italia, lo facevano anche in Palestina, però soprattutto verso la fine degli anni Ottanta diventa un'arte della resistenza. Perché? Perché verso la fine degli anni Ottanta, specificamente nell'87, l'entità sionista vieta l'uso e, diciamo, vieta di mostrare la bandiera palestinese. Quindi le donne cosa fanno? Iniziano a reagire e iniziano a ricamare dei nuovi simboli proprio per mostrare la propria identità palestinese in un modo diverso. Nascono dei nuovi abiti, come l'abito dell'Intifada, per esempio, in cui su tutto questo abito ci sono ricamati dei simboli che, se non conosci il linguaggio del Tatriz, non riesci a riconoscerli e appunto non sai che ci sono dei simboli che rappresentano la cultura palestinese.
0: E quindi anche un messaggio.
1: Esattamente, un messaggio, quasi una simbologia appunto nascosta, segreta, che però, ripeto, in Palestina tutte e tutti sanno riconoscere. Quindi per questo noi la usiamo. Per noi non è solo ricamare, è parlare appunto di Palestina attraverso gli stessi mezzi che hanno trovato anche le donne palestinesi. E per noi è resistenza, perché spesso l'abbiamo visto e sicuramente lo dobbiamo riconoscere, abbiamo visto il nostro popolo vittima, perché lo è, però ricorda che il popolo palestinese da più di 70 anni resiste e non si piega comunque a niente, e cerca sempre di trovare dei nuovi modi per poter dire di essere appunto palestinese.
0: È un'arte che risale, è molto antica? A che epoca
1: Antichissima.
0: risale?
1: Allora, noi abbiamo letto che ha più di 2000 anni di storia e di origini, e questo è un altro tema, quello che riguarda, diciamo, la storia del Tatriz, perché ad oggi non esiste ancora una pubblicazione in italiano che parli del Tatriz. Ce ne sono ovviamente in inglese e in arabo, però appunto noi abbiamo dovuto fare un lavoro di traduzione. Quindi soprattutto Yasmin ha letto quasi una decina di libri, li ha tradotti, e poi per questo ne dedichiamo un'ora dei nostri laboratori, perché alle origini, alla teoria, perché restituiamo tutto quello che abbiamo imparato, proprio perché vogliamo che le persone siano il più consapevoli possibili.

0: Un altro bellissimo brano che è Peccato Mortale Sfumare, ma per ragioni di tempo lo dobbiamo fare, portato da Michelle Sid Abual, ospite di Parla con lei di oggi. E questo brano da dove viene, che cosa ci racconta?
1: Allora, questo brano è un adicum di Ahmad Kabur, che purtroppo è venuto a mancare quest'anno. E Ahmad è libanese, ma ha scritto e cantato sempre per il popolo palestinese. E ho scelto questa canzone perché un adicum significa in italiano mi rivolgo a te, è un vero e proprio canto della resistenza, ovvero incita a non mollare e a protrarsi, diciamo, per la Palestina a qualsiasi costo, un po' come i canti di Julia Botros.
0: Stavamo parlando del ricamo, del tatris, del ricamo palestinese, che non è solamente una forma d'arte, ma è soprattutto un atto di resistenza, grazie anche all'enorme carico simbolico che si porta. Ci puoi fare degli esempi?
1: Certo, allora, la simbologia del tatris è molto complicata e addirittura ci vogliono quasi, secondo me, 10 anni di studi per conoscerla tutta, perché esistono più di 50.000 simboli e ogni simbolo rappresenta qualcosa. Per esempio sono ispirati alla natura, che si trova in Palestina, sono ispirati alla vita quotidiana, quindi troviamo anche oggetti che possono ricordare gli oggetti che si trovano in Palestina, ma soprattutto rappresentano dei villaggi, che sono i simboli che io preferisco, perché attraverso un simbolo che può sembrare qualsiasi cosa, in realtà scopri che rappresentano un villaggio specifico che si trova in Palestina o che si trovava in Palestina. Perché il bello del tatris è che rappresenta anche tutti quei villaggi, che ad oggi sono quasi più di 500, che sono stati distrutti dalla Nakba, quindi dal 48 in poi. E quindi di nuovo capiamo perché la simbologia del tatris è una forma di resistenza, perché custodisce e tramanda anche quello che si è cercato di cancellare, come dicevamo prima. È complicata perché, come dicevamo anche precedentemente, è un linguaggio nascosto, quindi spesso accostando due simboli, leggendoli si capisce e si deve leggere un significato ulteriore. Quindi per esempio un ramo di mela accanto a un uccello si legge bambini, quindi è un significato proprio veramente difficile da arrivare a interpretare, però è possibile e noi di solito consigliamo una fonte che si chiama Tirazen, che è un sito giordano, proprio che ha sede ad Amman, e che si è occupato di ricercare e di archiviare tutti i simboli del tatris. Quindi basta andare online, conoscerli e studiarli.
0: Dicevamo che con tua sorella porti avanti questo collettivo, Karbush.
1: Sì.
0: Sul ricamo tradizionale palestinese, quali sono, ci hai raccontato le attività, quali sono le prospettive, gli obiettivi?
1: Allora, gli obiettivi sicuramente sono quelli di creare un'associazione al più presto possibile, e proprio perché il nostro sogno è poter avere un posto, sicuramente una sede, che ad oggi non abbiamo ancora, dove poter fare di tutto, ovvero dal ricamare e poi vendere i, diciamo, tessuti o gli abiti, quello che è, dal poter condividere le fonti che abbiamo, quindi tutti i libri che abbiamo raccolto, dal poter ricamare insieme alle persone, dal poter fare qualsiasi cosa e diciamo dimostrare che si può fare anche una forma di attivismo attraverso l'arte. Cioè l'obiettivo ovviamente è sempre quello di parlare e di preservare, tramandare la cultura palestinese, ma di poterlo fare appunto attraverso un modo che non si conosce ancora così tanto in Italia.
0: Prima di concludere questa puntata, di salutarti Michelle, perché purtroppo tempo è tiranno, come si suol dire, ti vorrei chiedere se dopo queste tue fasi di inquietudine, adesso nella dimensione in cui ti trovi, ti senti di aver almeno raggiunto un pezzo di questa ricerca su te stessa che stai facendo?
1: Allora, assolutamente sì, e non avrei mai pensato di dirlo, nel senso che chi mi conosce bene sanno quanta frustrazione ho provato per tanti anni nel non riuscire a trovare i miei modi, il mio posto, il mio luogo, diciamo, nel mondo. Ad oggi appunto sono contenta perché posso dire a quella ragazza che aveva 17-18 anni che è possibile trovare i propri posti, è possibile trovare i propri modi, ma auguro a tutti e tutte di ascoltarsi, di imparare dalle persone che si incontrano, dalle esperienze che si fanno, senza avere in mente che bisogna seguire una direzione, diciamo, imposta anche dall'alto, dal paese in cui si vive, ma di ascoltarsi e di andare dritti rispetto alle cose che secondo noi contano.
0: Grazie Michelle Sid Abual, comunicatrice e ricamatrice, ospite di Parla con lei di oggi. Ci salutiamo ascoltando l'ultimo dei brani che ha portato, che è ancora dei tuoi amati Kairo Key. Alla prossima puntata di Parla con lei.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.
3: Una in Veneto, una nel Lazio, due in Calabria. Negli ultimi giorni quattro donne sono state uccise dai propri mariti o compagni, attuali o ex. Una scia di violenza che non si ferma e le misure per tutelare le donne mostrano i loro limiti. Ucraina, Zelensky alle prese con un'inchiesta anticorruzione, mentre l'ex ministro della difesa chiede elezioni presidenziali. Questa mattina droni russi hanno ucciso quattro persone su un autobus a Kherson. Teheran potrebbe colpire basi statunitensi in Europa se Trump intensificherà il conflitto. Intanto lo stretto di Hormuz non si sblocca e gli Emirati impongono un embargo commerciale all'Iran. Ex Ilva, pronta la cordata italiana per rilevare le acciaierie, presentata la manifestazione di interesse di Federacciai che riunisce 14 big del settore metalmeccanico. A settembre l'offerta ufficiale. Sono le 12.31, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. Il giudice per le indagini preliminari di Bari questa mattina ha convalidato il fermo per un uomo arrestato mentre tentava di tornare in Albania che domenica scorsa in provincia di Cosenza ha ferito la compagna abbandonandola poi agonizzante davanti ad un ospedale. La donna, 46enne, è poi morta in seguito alle ferite che l'aveva inferto. Ieri ci sono stati altri due casi di femminicidio in Italia, uno sempre in Calabria dove una donna di 72 anni è stata trovata morta in un bosco colpita alla testa con delle pietre. Per l'omicidio è stato fermato il marito che non ha ancora confessato l'assassinio. E ieri pomeriggio a Colleferro, invece, in provincia di Roma, una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno che poi è stato arrestato e ha confessato. Infine, lunedì in Veneto è stata uccisa la 39enne Tania Terrin dall'ex compagno che in passato era già stato denunciato diverse volte per violenza. Elisa Ercoli è la presidente dell'associazione Differenza Donna.
4: Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che abbiamo bisogno di un cambio di passo e che evidentemente quello che stiamo facendo sino ad ora non può essere la continuazione. Questo per responsabilità principale delle istituzioni.
3: Il caso di Tania Terrin è emblematico. Il suo ex compagno era stato denunciato negli anni, la prima volta nel 2002, già diverse volte per violenza, eppure è arrivato vicino a lei e l'ha uccisa. Cosa non ha funzionato?
4: Non ha funzionato la valutazione del rischio. Ormai insomma è dagli anni 2000 che noi conosciamo perfettamente che cosa significa valutare il rischio. I reati di genere, in particolare il maltrattamento e lo stalking, sono reati che prevedono un'escalation e questo ormai lo abbiamo misurato scientificamente. Per proteggere una donna in uscita dalla violenza, soprattutto nel momento in cui ha scelto di opporsi a quella relazione e di concluderla, lì dobbiamo sapere che c'è un picco di questa escalation e che quindi non va sottovalutato nulla di quello che ci viene detto. Quindi la cosa importante è credere alle donne, essere esperti e quindi formati per riconoscere i segnali, arrivare prima tramite la garanzia di dare alla donna un sistema di protezione.
3: Il governo italiano sta organizzando per i prossimi giorni, più probabilmente la prossima settimana, un incontro con la Germania per discutere della questione dei migranti, dopo che Berlino ha minacciato di rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone che sono arrivate nel nostro paese e poi andate in Germania per la richiesta di permesso di soggiorno. Un tema che preoccupa il governo italiano, che teme che altri paesi, come già annunciato dalla Svizzera, facciano lo stesso. Gianfranco Schiavone fa parte dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
5: In realtà l'Italia è un paese che ha un enorme saldo negativo e dovrebbe occuparsi di un grandissimo numero di domande di cui non si è mai occupata nel passato e che adesso viene chiamata a rispondere. Naturalmente l'Italia sosterrà, anzi lo ha già fatto, che è in esubero o diventerebbe in esubero con questi rinvii Dublini verso l'Italia e quindi chiederebbe di applicare la clausola di solidarietà prevista dal nuovo regolamento. E questa è una novità, cioè il nuovo regolamento prevede che qualora ci sia una pressione significativa su un paese membro, quindi un paese membro accoglie più persone di quelle che teoricamente le sarebbero assegnate sulla base di una formula matematica che il regolamento stesso prevede, ammettendo che chiaramente l'Italia sia a questo punto in una posizione di sovraccarico, i richiedenti asilo che sono già andati in altri paesi europei non possono più essere restituiti all'Italia, perché in realtà la clausola di sovranità prevede che è semmai il contrario, cioè che va fatta una redistribuzione dal paese in crisi verso gli altri paesi. Quindi probabilmente l'Italia tende a giocare già in anticipo, per così dire, la carta di paese esposto, salvo ovviamente dimenticare furbescamente che cosa è stato per molti anni, cioè un paese che se ne è stato quatto e ha completamente evitato l'applicazione del regolamento.
3: In Ucraina questa mattina un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone, ne ha ferite altre 4 nella città di Kherson, nel sud del paese. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, uccidendo una persona. In Russia invece 3 lavoratori sono stati uccisi da un drone ucraino che ha colpito un veicolo per l'assistenza degli impianti di riscaldamento. Mentre continuano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev, il presidente ucraino Zelensky è alle prese con alcune questioni interne. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che il NABU, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, ha annunciato il lancio di una nuova indagine contro il vicepresidente del gabinetto presidenziale, degli ex parlamentari e alcuni uomini vicini a Zelensky, tra cui il presidente della Sense Bank. Questa indagine sarebbe legata a quella dell'anno scorso, Remida, che ha portato alla fine alla cacciata di Yermak, il consigliere di Zelensky, l'uomo forte di Kiev, e arriva in un momento in cui l'ex ministro della difesa Mikhailo Fyodorov ha chiamato pubblicamente le elezioni dicendo che non è possibile che in un video su YouTube non è possibile che nonostante ci sia la guerra sia la Russia a decidere quando ci sono le elezioni. Quella di Fyodorov sembra una mossa elettorale, non ha proposto direttamente la sua candidatura ma si legge tra le righe e in questo momento, quando la NABU annuncia anche quest'ulteriore inchiesta per corruzione e peculato, sembra quasi che ci sia nata una congiuntura particolarmente sfavorevole per Zelensky.
3: Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'imposizione di un embargo commerciale a tempo indeterminato nei confronti dell'Iran. Teheran sta minando la pace e la sicurezza regionale ed internazionale, ha dichiarato il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, secondo cui ieri l'Iran avrebbe lanciato 2 missili contro il paese, caduti nel mare al largo delle coste emiratine. Intanto il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è scaduto e gli USA hanno ribadito che non sono in corso e nemmeno in programma dei negoziati. Secondo fonti vicine al regime, l'Iran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa se Trump dovesse intensificare ancora una volta il conflitto. Sulla concretezza di questa possibilità abbiamo sentito Nima Baeli, analista geopolitico.
2: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che
6: potenzialmente Teheran sarebbe in grado di colpire alcune basi europee, tuttavia il costo-benefici sarebbe limitato di un'azione del genere, da un punto di vista prettamente militare, mentre invece da un punto di vista più simbolico, fra virgolette, potrebbe tornare utile a Teheran colpire le basi di 3 nazioni, a mio parere, europee e non andare troppo oltre, quindi per esempio come nel caso nostro dell'Italia, ma l'idea potrebbe essere di colpire, così come è stato già fatto in precedenza, basi britanniche o americane a Cipro, che potrebbero essere anche facilmente colpite tramite droni che partirebbero dal Libano, come anche la Grecia oppure basi in Bulgaria. Tuttavia, appunto, per colpire questi obiettivi che per Teheran raggiungono quasi il limite della capacità dei missili balistici iraniani, la testata sarebbe più leggera e quindi è da qui il ragionamento più simbolico che effettivo da un punto di vista militare. Qualora il conflitto si intensificasse, sarebbe più pagante colpire tralicci e fibre ottiche che passano nel Golfo Persico, come anche intensificare una campagna nei confronti dei paesi arabi del Golfo.
3: Prezzo del gasolio in Italia è tornato ai livelli.
6: Se il conflitto si intensificasse, sarebbe più pagante colpire tralicci e fibre ottiche che passano nel Golfo Persico, come anche intensificare una campagna nei confronti dei paesi arabi del Golfo.
3: Prezzo del gasolio in Italia è tornato ai livelli del 4 agosto, prima che il governo emanasse l'ultimo decreto che tagliava.

0: formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo, messa fuori gioco dalla decisione del Tribunale di Milano e comunque non di interesse per le imprese che si sono candidate. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
1: La manifestazione di interessi per l'acquisto di Ilva è stata sottoscritta da 14 imprese associate a Federacciai, tra le altre Arvedi, Acciaierie Venete, Duferco, Lucchini e Marcegaglia. L'obiettivo è rilevare l'area a freddo di tutti gli stabilimenti del gruppo e quindi gli impianti per la laminazione, il taglio dei nastri e la zincatura, lasciando fuori l'area a caldo che, stando alle decisioni della Corte d'Appello di Milano, dovrebbe chiudere, salvo sorprese, entro il 28 ottobre prossimo. Soddisfazione è stata espressa dal Governo e dal Ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che aveva sollecitato un intervento delle industrie italiane per provare a rilanciare la partita. L'Indiana Jindal è sempre ferma alla proposta di un euro per l'acquisizione dell'intero gruppo e la vicenda giudiziaria certo non aiuta. Sul fronte economico-finanziario però non è che la cordata sia più flessibile. Per la cessione dell'area a freddo i commissari straordinari puntano a monetizzare tra i 600 e gli 800 milioni di euro e da questo orecchio non solo gli indiani ma anche gli italiani ci sentono poco. La cordata non è disposta a esborsi di tal fatta, ha già messo le mani avanti presentando stime di circa 300 milioni di euro di investimenti di cui dovrebbe farsi carico soltanto per introdurre le migliori tecniche disponibili sul fronte ambientale e per rimettere in efficienza gli impianti. Quindi, al di là delle dichiarazioni ottimistiche, ci sono dei grossi nodi da sciogliere, come lo scudo penale. Tutti gli operatori interessati a Ilva, anche gli italiani, pretendono di non rispondere sul piano penale e ambientale delle responsabilità delle precedenti gestioni. La cordata italiana, inoltre, chiede un nuovo bando per tutelarsi anche contro possibili ricorsi e richieste di risarcimento da parte degli operatori già in gara. Il governo, però, teme l'allungamento dei tempi e Ilva disporrebbe di risorse non oltre l'autunno.
0: Le prossime settimane saranno fondamentali per Matteo Salvini per riuscire a mantenere il controllo della Lega. Dopo gli attacchi dei giorni scorsi, domani la Versiliana e il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e il leader della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, saranno insieme per la presentazione del libro di Romeo, che è una sorta di manuale politico che va in direzione opposta alle scelte fatte da Salvini. In vista di Pontida potrebbe essere l'occasione per un nuovo attacco al segretario federale. Cesare Zapperi, giornalista del Corriere della Sera, segue la Lega.
2: Io mi aspetto domani un'ulteriore avanzata di questo schieramento, nuove uscite polemiche. Poi dopo ci sono gli altri appuntamenti, quello romano è già in dubbio, quantomeno la partecipazione di esponenti di questo fronte, la loro partecipazione è molto in dubbio. Zai ha già fatto sapere che non ci andrà, altri dicono che hanno altri impegni. È chiaro che siamo in piena guerra di posizione, quindi le iniziative degli uni non piacciono agli altri e viceversa. Lo showdown sarà a Pontida il 20 settembre, se non succede cosa prima sarà veramente un giorno, secondo me, che rischia di diventare memorabile. Io credo che qualcosa debba succedere per forza, non so se sarà una riedizione della Notte delle Scope o una domenica delle streghe, non lo so. Certamente diciamo chi si è esposto in questi giorni, in queste settimane, secondo me ha varcato la linea del Rubicone o rimanere in Padania del Po. E diventa difficile tornare indietro, accucciarsi a una situazione che non va più bene.
0: Il presidente francese Emmanuel Macron ha promulgato la legge sul suicidio assistito. Subito dopo il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si è trattato dell'ultimo passaggio formale per l'istituzione appunto del diritto al suicidio assistito in Francia. Ora, perché diventi pienamente attuabile, il governo deve emanare alcuni decreti attuativi. Il servizio.
3: Dopo anni di dibattito pubblico, dopo mesi di dibattito parlamentare, conclusi con un voto favorevole a larga maggioranza il 15 luglio scorso e dopo la convalida il 15 agosto da parte del Consiglio Costituzionale, questa mattina Emmanuel Macron ha promulgato la legge sull'aiuto a morire, versione francese dell'autorizzazione al suicidio assistito. Con la seguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sempre questa mattina e in attesa dei decreti applicativi, può cominciare così il percorso di selezione per i pazienti che volessero accedere alla procedura per gioire di questo nuovo diritto. Pazienti che dovranno riempire un certo numero di condizioni, tanto medico-psicologiche che amministrative. Il malato deve essere maggiorenne, francese o residente in Francia da lunga data per la parte amministrativa ed essere vittima di una malattia grave e incurabile in fase terminale o avanzata, soffrire fisicamente in modo insopportabile e infine essere in grado di esprimere la propria scelta in modo chiaro e consapevole fino all'ultimo momento. Questo per la parte medico-psicologica. Riempite queste condizioni sarà il medico curante, dopo consulto dei colleghi coinvolti e della famiglia, a dare l'autorizzazione. Il prodotto letale sarà autosomministrato dal paziente

0: solo in caso di impossibilità fisica potrà essere somministrato dal curante. La legge, fortemente voluta da Emmanuel Macron, che ne ha fatto uno degli emblemi del suo secondo mandato, fa entrare la Francia nel novero ristretto dei paesi che autorizzano il suicidio assistito, come il Belgio, il Canada, l'Olanda, la Svizzera o l'Uruguay. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Sono le 12:45 minuti, era l'ultima notizia di questo giornale radio. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Una buona giornata da Valeria Schroeter e Alessandro Braga.
2: Popolare Network.

Veneto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.

Le 12:47 minuti, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Ciao da Nicolo Vecchia, buona giornata, buon pomeriggio, quello che è, visto che siamo un po' a metà. E alle 12:45 circa, per tutta l'estate, sulle frequenze di Radio Popolare parte la nostra conduzione musicale che vi accompagna fino alle 14:30 con tante belle canzoni, si spera. Ieri mi sono reso conto che forse ho parlato anche fin troppo, insomma, facendo quasi un magazine di novità. Oggi cercherò di essere più riflessivo, diciamo, più musicale, meno raccontatore di novità.

come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con chi vi sta parlando, in questo caso il sottoscritto, ma vale per tutte le trasmissioni in diretta, il 331 62 14 013, il nostro numero eclettico 331 62 14 013. Lo potete utilizzare per WhatsApp, per Telegram, per gli SMS classici. Se non avete mai scritto una volta in diretta a Radio Popolare, fatelo oggi, così per togliervi questo sfizio. Il 19 di agosto ne sarò onorato.

aprire la trasmissione di oggi con un brano da un gruppo che suonerà questa sera a Milano, uno dei gruppi sicuramente più apprezzati dalla critica degli ultimi tempi, degli ultimi anni. L'anno scorso in particolare è stato l'anno dei Geese, anche per il sottoscritto, devo dirlo. Il loro disco Getting Killed è un disco che avevo messo giocando con le classifiche di fine anno, di fine 2025, avevo messo proprio in prima posizione come miglior disco dell'anno, e devo dire, ricordo anche di averlo presentato come una prima posizione abbastanza indiscutibile per me. Questa sera saranno al Magnolia per un live un po' particolare, devo dire, perché il 19 d'agosto un live milanese non è certamente una cosa abituale. Si considera che, insomma, Milano sia vuota in questi giorni, in buona parte lo è anche. Contemporaneamente i Geese abbastanza prevedibilmente hanno fatto un sold out meritato. I loro live sono anche raccontati come molto coinvolgenti e molto energici e interessanti, e quindi questa sera sarà l'occasione per vederli dal vivo. Questa è una delle canzoni del loro disco Getting Killed, quella che a me è piaciuta di più, si chiama Islands of Men.

Islands of Man dei Geese dal disco Getting Killed, il disco che nel 2025 li ha resi probabilmente appunto il gruppo più osannato a fine anno per proprio l'album che abbiamo appena ascoltato. Saranno dal vivo questa sera al Magnolia, se sarete da quelle parti magari facciamo anche un saluto da lontano. In ogni caso continuiamo con la conduzione di oggi. Forse ricorderete che in apertura di trasmissione lunedì, come primo brano, vi ho fatto ascoltare una delle canzoni di Lost Weekend di Phoebe Bridgers, proprio perché c'era anche la collaborazione con Cameron Winter, frontman e fulcro creativo dei Geese. Non risentiamo quel duetto, ma invece ci ascoltiamo un'altra delle canzoni da Lost Weekend di Phoebe Bridgers. Il pezzo in particolare è Haunted.

E questa era Haunted di Phoebe Bridgers. Il suo disco Lost Weekend è uscito a fine della settimana scorsa, lo stiamo sentendo un po' in tutte le puntate di queste conduzioni. Prossimo invece è Dove Ellis dal suo bel disco del 2025 Blizzard. Questa è Heaven Has No Wings.

Heaven Has No Wings è una canzone che arriva da Blizzard, il disco di Dove Ellis, che è un altro dei dischi che nel 2025 mi avevano conquistato maggiormente. Siccome ho tirato fuori la classifica, il best of del 2025 che avevo preparato, che è diventata anche una trasmissione, se volete riascoltarla la trovate in podcast, come tanti altri best of del 2025 di tanti collaboratori e tante collaboratrici musicali di Radio Popolare. Nel corso della conduzione di oggi, a questo punto ho già deciso che intanto ce ne infilo dentro qualcuna da quella classifica lì, tanto così per divertirci con la musica. Mentre invece la prossima canzone arriva da un disco appena uscito, così come quello di Phoebe Bridgers, il 14 di agosto è uscito anche Big World, di una band dal nome particolare, perché loro si chiamano Howdy, che è in qualche modo un gergale, una specie di vezzeggiativo per dire come stai, how do you do, howdy. Però loro l'hanno scritto con, invece che una doppia V, una doppia V, cioè due volte V, per cui in realtà uno lo vede la parola e sarebbe spinto a dire Howdy, mentre in realtà il gioco è Howdy. E al di là di questo giochetto di parole sul loro nome, hanno fatto un bel disco che si chiama appunto Big World, e questa è You Will Go Far.

There's a Rhythm di Bon Iver, un altro di quei dischi presi da quella classifica del Best of del 2025. Il disco in particolare era Sable Fable, molto bello, doppio di Bon Iver che, per quanto mi riguarda, è uno dei dischi migliori che ha fatto, dopo invece averne fatti alcuni dal mio punto di vista rivedibili, ma sono, come dire, prese di posizione del tutto personali. E Bon Iver lo ritroviamo anche nella prossima canzone, siamo sempre nel 2025, però questa volta è ospite di Daniel Caesar, altro disco molto bello del 2025, Son of Spergi di Daniel Caesar, con diversi ospiti tra cui appunto anche Bon Iver per questa Moon.

Moon di Daniel Caesar insieme a Bon Iver, che ha questa coda che in pratica è come una seconda canzone appiccicata alla precedente, ma tutto rimane all'interno della stessa traccia. Moon, il suo disco Daniel Caesar era Son of Spergy, pubblicato appunto nel 2025, e anche il prossimo, di nuovo dalla classifica che avevo fatto, Like a Ribbon di John Glacier. Questo è un pezzo insieme a Sanfa, Ocean Steppin', John Glacier, che è una ragazza, una rapper americana.

0: what can you do for me? Cash at me in my caption. Get over, get ahead. Culture, open tabs, generation in the echo chambers of greed. A bunch of individuals who want to go viral over commentary. All caps, baby boomer text threads. No spine having niggas. Dump as doorknobs. When people show you who they are, believe them.
1: Tredici e 28 minuti, abbiamo ascoltato un brano che arriva da un altro disco veramente bellissimo, che è The Color of Rain di Aja Monet. Aja Monet che tra l'altro sarà il 28 di agosto sul main stage del Jazz Refound Festival, che seguiremo con un nostro inviato, il buon Davide Facchini, che poi normalmente insomma va in onda proprio in questa fascia oraria durante il palinsesto autunno-inverno, primavera. E sarà appunto al Jazz Refound Festival, e tra le altre cose appunto seguirà questo concerto di Aja Monet, che è una delle tante ospiti di un festival dal programma molto molto interessante. Aja Monet che utilizza la propria spoken word in maniera anche molto musicale, rimanendo però una poetessa più che una rapper. È un album, The Color of Rain, che probabilmente richiede un po' di un ascolto un po' attento, un po' impegnato, però credo che possa davvero ridare indietro molto dell'impegno richiesto, diciamo così. Noi abbiamo soltanto un piccolo break che dura 9 secondi, vediamo se sono veramente 9, tenete il conto e ci ritroviamo di là.

Questa era Monster, una canzone che hanno pubblicato da poco le Womack Sisters, che sono un trio che arriva da Los Angeles e sono proprio le sorelle Womack, quindi hanno uno zio che si chiamava Bobby Womack, che è sicuramente uno dei nomi più importanti del R&B e del soul tra anni 70 e anni 80, anche se esordì nel 68, ma soprattutto sono le nipoti dirette da parte di madre di Sam Cooke, forse in assoluto la voce più bella del soul, e a loro volta sono figlie di Cecil Womack e Linda Cook, appunto, che avevano un duo, Womack and Womack. Insomma, è una questione di famiglia, una family affair, per citare invece Sly and the Family Stone. L'abbiamo citato Bobby Womack. You know, life is funny when you look at it. Quindi lasciamolo fare quello che sa fare meglio.

po' di psichedelia, un po' di funk, di afrofunk. I Pigeon sono un gruppo britannico guidato però da Fallen Yoke, che porta appunto queste ispirazioni afro in un mix musicale di grande pregio, diciamo.

Questo invece è un vecchio brano di un maestro, da un disco che si chiamava Body Heat. Questa è Everything Must Change di Quincy Jones.

Everything Must Change, il disco Body Heat del 1974, uno dei grandi dischi di Quincy Jones, che lasciamo per ritornare alla contemporaneità e a una band che ha un album pronto e dei singoli ad anticiparlo in attesa dell'uscita ufficiale. È già partito il brano in sottofondo degli Alabama Shakes, adesso ve lo faccio sentire dall'inizio, questo nuovo singolo che si intitola Garden.

Il nuovo disco degli Alabama Shakes esce il prossimo 28 di agosto. Abbiamo ascoltato questo pezzo che si intitola Garden. Mentre per arrivare al prossimo stacchetto ho tirato fuori un brano del 2017 di Tyler the Creator che sarà presto dal vivo a Milano in un altro live agostano, diciamo, il 25 di agosto, 3 giorni prima che esca il nuovo disco degli Alabama Shakes. Questo pezzo si intitola Boredom con Rex Orange County e Anna of the North.

Tyler the Creator, sicuramente uno dei producer rapper più originali usciti negli ultimi 10-15 anni negli Stati Uniti. Tyler the Creator, che abbiamo ascoltato con un pezzo del suo disco Flower Boy di qualche anno fa, e che sarà a Milano a Raw il 25 di agosto, un altro dei concerti importanti, diciamo, di questo periodo, che evidentemente non è un periodo molto ricco di concerti a Milano nel mese più vacanziero che ci sia. Ci fermiamo per altri 9 secondi e poi l'ultima parte della conduzione di oggi, che come tutti i giorni arriva fino alle 14:30, tra poco.

chiama The Fountain, questo brano che abbiamo appena ascoltato, ed è il nuovo singolo dei Dive, band newyorkese il cui nome non si scrive D-I-V-E come forse potrebbe venire spontaneo pensare con la pronuncia Dive, ma in realtà è D-I-I-V. È il loro quinto album, quello che annunciano con questo nuovo singolo, uscirà il prossimo 30 ottobre, si intitolerà Zirp, lo pronuncio così, con anche il punto esclamativo, così come è scritto, Zirp, con un elemento, diciamo, di cambiamento piuttosto significativo nella lavorazione del disco, dato che questo nuovo album è stato affidato a un produttore che normalmente lavora su suoni diversi, come A.G. Cook, che ha già lavorato con ad esempio Beyoncé, con Karolin Polacek, con Charlie XCX, quindi dei suoni piuttosto lontani dal indie rock, alt rock, un po' shoegaze dei Dive, come abbiamo sentito l'elemento chitarristico è rimasto piuttosto presente anche nella produzione di questo nuovo singolo, quindi non si tratta evidentemente di una svolta hyper pop da parte della band newyorkese. Prossimo pezzo arriva da Jeff Tweedy, Lou Reed, Was My Babysitter.

Lou Reed Was My Babysitter è uno dei singoli, anche se chiamarlo singolo è abbastanza un overstatement, ma insomma una delle canzoni che troviamo in un disco enorme da un punto di vista proprio di quantità di pezzi contenuti. È un disco triplo, Twilight Override, pubblicato a fine 2025 da Jeff Tweedy, già frontman dei Wilco, che saranno anche loro abbastanza tra poco insomma in Italia per due concerti, non a Milano, il 31 di agosto saranno a Roma al Parco della Musica scusate, e il 1 settembre a Mantova a Palazzo Te, presso l'Esedra di Palazzo Te per il Mantova Summer Festival, quindi mi sembra ci siano biglietti per entrambi i concerti se siete così interessati. Oggi è successa questa cosa per cui ho tutte tracce del 2025 in scaletta, anche questa che si chiama Real Thing ed è un duetto tra Drug Dealer e Wise Blood.

La cosa più recente pubblicata da Wise Blood in collaborazione con Drug Dealer, in attesa di un suo nuovo album. Una voce meravigliosa quella di questa cantautrice, che appunto si prende giustamente il proprio tempo tra un album e un altro, così come in fondo ha sempre fatto anche un'altra bravissima cantante, cantautrice, un'altra voce che personalmente trovo sempre comunque magnetica. Le si chiama Feist. In sottofondo c'è già Borrow Trouble.

Borrowed Trouble è una delle canzoni di Multitudes, il più recente disco della canadese Leslie Feist, che lascia spazio invece all'inglese Beth Orton, da un disco bellissimo come The Ground Above, uscito un paio di mesi fa a questo punto. Il pezzo secondo me più radiofonico in un disco non radiofonico è questa Cigarette Curls. Lei è Beth Orton.

Cigarette Curls è una delle canzoni di Beth Orton del suo disco uscito quest'anno, uscito un paio di mesi fa, The Ground Above, un album che continua a mostrare la grande creatività di Beth Orton, una carriera iniziata ormai una ventina di anni fa e una voce che forse in parte si può sentire in difficoltà in alcuni passaggi di questo suo nuovo disco e credo però sia un pezzo della sua evoluzione, il fatto che in parte la sua voce sia meno limpida di quanto non fosse all'esordio. La canzone che è già partita in sottofondo è una canzone anche in questo caso nuova, arriva da un nuovo disco della musicista americana Julia Holter, sicuramente sempre nell'ambito della creatività, della voglia di fare sempre cose diverse. Julia Holter è un punto di riferimento assoluto per come riesce a superare le barriere tra generi e a spostarsi dall'indie alla musica sperimentale, alla contemporanea, alla musica elettronica. Fantasy è il singolo, diciamo, di questo suo nuovo disco che sta per arrivare e ce l'ascoltiamo.

Era Fantasy di Julia Holter, il suo nuovo disco si chiamerà Materia, in realtà un disco che prende spunto dal suo album precedente Something in the Room She Moves del 2024. In quel disco c'è una canzone che si chiama Materia, non c'è una canzone che si chiama Materia nel disco che si chiamerà Materia, ma ci saranno invece Materia 2 e Materia 3 ed è un album che arriverà venerdì, per cui siamo proprio in dirittura di arrivo, così come siamo in dirittura di arrivo anche per la fine di questa conduzione musicale. C'avevo un'ultima canzone, ma inutile martoriarla e tagliarla nel momento in cui ci sono soltanto 60 secondi, 70 secondi ancora a disposizione, quindi riutilizzo gli Hermanos Gutierrez. Anche loro, tra l'altro, saranno presto a Milano per un concerto, non lo sapevo, l'ho scoperto qualche giorno fa e mi sono detto ma dai, il 3 di settembre in particolare Hermanos Gutierrez al Teatro degli Arcimboldi, ormai i miei spacciatori di sigle per conduzioni musicali preferiti da qualche stagione a questa parte, un duo di ragazzi che arrivano da Zurigo ma sono ovviamente anche profondamente ispirati dal Sud America da cui arrivano, ecuadoriani se non sbaglio le loro origini. Il 3 di settembre al Teatro degli Arcimboldi, se volete, ci sono loro, i fratelli Gutierrez, che risentirete anche domani alle 12.45 circa quando inizierò la prossima conduzione fino alle 14.30. Per adesso vi saluto, buon pomeriggio con i programmi di Radio Popolare. Ciao ciao da Nicola Vecchia.

0: Bentrovati, terzo appuntamento con 12 pollici, il ciclo estivo a cura di Francesco Trani che vi sta parlando e di Giuseppe Fiori che vi fa ascoltare le interviste legate appunto al brand 12 pollici realizzate in collaborazione con Arci Bellezza nel corso dello scorso anno. In questa terza puntata cominceremo ad ascoltare l'intervista che poi procederà anche nella quarta con una cantautrice palermitana piuttosto interessante e emergente, anche se già piuttosto famosa anche. Lei si chiama Giulia May e appunto abbiamo avuto il piacere di ospitarla all'Arci Bellezza sul finire del 2025. Ci ha raccontato delle cose, oltre ad aver suonato, ci ha anche raccontato delle cose molto molto interessanti. Non mi resta che ricordarvi che trovate tutte le puntate sia della stagione precedente che di questa sul sito di Radio Popolare nella sezione podcast a tempo di parola 12 pollici e adesso vi lascio appunto all'intervista. Buon ascolto. E questa sera abbiamo un ospite di cui siamo particolarmente fieri di presentare. È con noi infatti Giulia May, che inviterei a salire sul palco.
1: Ciao Giulia.
0: Benvenuta intanto.
2: Grazie mille.
0: Noi ci possiamo sedere, direi.
3: Allora, il viaggio avanti da Roma, da Milano, Roma.
0: Infatti, com'è? Raccontaci un po', tu ieri eri a Roma e domani devi tornare. Oh, anzi, oggi eri a Roma.
2: Sì, ero a Roma, sono tornata per voi. Sentitevi in colpa, no, scherzo,
3: siamo
2: è un
3: onorati.
2: Piacere.
3: E ci sentiamo anche in colpa, sì,
2: è un piacere.
3: È vero.
2: E domani poi sono a Roma, così in concerto a Roma, e quindi tornerò a Roma, sì.
0: Ok, quindi, però nel mezzo... ci parli dei tuoi dischi, quelli che hanno un po' influenzato la tua carriera di cantautrice, nel senso che, tra l'altro, c'è questa cosa molto curiosa. Noi di solito quando invitiamo i nostri ospiti qui sul palco di 12 pollici chiediamo quali sono i vinili che in qualche modo hanno influenzato l'artista, e nel tuo caso sono due vinili che sono dello stesso anno, che è tra l'altro un anno molto antecedente alla tua data di nascita, il 1970.
2: Esattamente, sì.
3: Uno italiano, uno internazionale.
0: Allora, magari cominciamo a svelare il primo disco che di cui partiamo. Che
3: siamo poi in Italia.
0: Poi ti chiedo, te lo chiedo dopo, un link tra le due. Io ho trovato un punto di contatto tra questi due dischi, vediamo se anche per te c'è quel punto di contatto. Allora, il primo è La Buona Novella di Fabrizio De André. Caspita, è un disco importante, forse uno dei più importanti usciti proprio nel 1970. Innanzitutto come l'hai scoperto e dove l'hai incrociato per la prima volta nella tua vita?
2: Allora, io questo disco l'ho incrociato proprio da ragazzina, da bambina, verso i 10-11 anni, quando ho iniziato ad ascoltare De André. E lì poi mi sono innamorata di tutta la sua discografia. Ho avuto una fortuna poi da più adulta. Avevo un ragazzo anni fa che aveva uno zio che purtroppo morì, una cosa brutta, e questo zio aveva una discografia di vinili incredibile, tra cui questa, una delle prime edizioni della Buona Novella. Quindi lui mi disse: guarda, o li butto o diritto, sei pazzo, io ho detto, mi sono passato tutti i dischi, tra cui questo. Quindi
3: fatto poi, lo sgombero
2: esatto,
3: gratuito, come
2: esatto,
3: si dice,
2: no? Ho avuto la possibilità anche di averlo in vinile, no, però insomma l'avevo già scoperto molto prima. Semplicemente scoprendo De André, scoprendo la sua musica. Poi io, quando ero ragazzina, sono degli anni 90, quindi un po' andavo al negozio di dischi, ancora c'era si ascoltavano i dischi, molte cose le ascoltavo su YouTube oppure me le scaricavo. Non so se tu ricordi Emiul.
0: Scusa, piccola parlare di YouTube adesso per ascoltare la musica, vabbè, c'è ancora chi lo fa, ma sembra quasi la preistoria, con tutte le piattaforme.
3: Se la preistoria YouTube, figurati Emiul che lei ha
2: citato. Non era ancora l'epoca dello streaming, comunque, quando ero bambina, ragazzina io.
0: Il periodo Napster l'hai passato?
2: No, poco. Non me lo so mai calcolato molto Napster, no, onestamente no.
0: Quella è stata forse
2: no.
0: la svolta principale, prima Mule proprio ormai era diventata la cosa
2: sì.
0: di tutti.
2: Io non lo sapevo usare, scaricavo non so quanti virus ho scaricato, raga, vabbè, comunque.
0: Ma invece volevo chiederti come mai proprio questo disco, perché se capisco bene comunque De André è stato un tuo punto di riferimento, quindi tra, non so, il... non ho l'amore, non ho denaro al cielo, oppure storia di un impiegato, che sono
3: o
0: i due
3: Cruesa
0: dischi.
3: De Ma anche molto
0: che, sì, esatto, forse anche più vicino a te come temporalmente. Come mai proprio La Buona Novella?
2: Ma in realtà ho amato tutti questi dischi che hai detto, di tenere anche altri, Anime Salve, ogni disco è stato per me importantissimo. La Buona Novella è un disco che io ho amato sempre tantissimo e che poi in realtà ho riscoperto anche da adulta, e oggi io l'ho riscoperto anche perché sono felicissima di far parte di un progetto che si chiama La Buona Novella in Siciliano, dove noi cantiamo, esiste un film, un docufilm bellissimo, e vinceremo, abbiamo vinto pure un premio che ritireremo l'11, dove noi abbiamo, Francesco Giunta, che è un cantatore palermitano, ha completamente rieditato in siciliano La Buona Novella, abbiamo fatto questo docufilm, tanti concerti, quindi poi da adulta l'ho riscoperto, quindi questo è anche uno dei motivi per cui io ho amato questo disco. Ma io lo amo questo disco perché è un disco rivoluzionario, è stato uno di quei dischi che mi ha insegnato che la musica può, e a volte secondo me deve.
0: Sembra una canzone di Max Gazzè, così,
2: esatto, una musica può fare. La musica può veramente smuovere le cose e portare veramente rivoluzione, può portare un punto di vista completamente che rompe, e anche rispetto al proprio periodo storico. E questo è stato un disco che ha rotto tantissimi schemi, perché è anche un disco coraggioso che lui ha pubblicato in un periodo in cui non è che la gente proprio volesse parlare di religione, però è proprio il suo punto di vista che in realtà per chi lo ha ascoltato veramente sa che questo, proprio perché parla di Cristo, parla del Vangelo, in realtà
3: Vangeli
2: disco rivoluzionario, esatto, i Vangeli apocrifi, è stato un disco veramente molto particolare.
4: Non avrei...

0: dolore.
1: Peraltro mi vengono in mente adesso, tu citavi questo, questo progetto che non conoscevo in siciliano, ma la buona novella poi è stata anche, vabbè, riportata sul palco dalla PFM, esatto, nel, una decina d'anni fa, e anche dai Perturbazione recentemente con una tournée, sì, proprio che ha rivisitato completamente il disco, non in siciliano, per cui quello,
2: sì,
1: quella,
2: sì,
1: cosa, no, vostra.
2: No, questo qua devo dire è un, veramente un bellissimo progetto. Devo dire che ho riscoperto ancora di più questo disco cantandolo in siciliano, perché poi il siciliano è una lingua veramente particolare, è dei modi, delle locuzioni, dei modi di dire che sono in realtà, è infatti un riadattamento, no, non c'è una riduzione letterale, è acquisito ancora una nuova forza, però ovviamente il disco, il capolavoro è questo, e questo rimane.
3: C'è un pezzo a cui sei più legata rispetto agli altri?
2: Allora, vabbè, il testamento di Tito mi ha insegnato proprio a essere ribelle la vita, è anche stato molto importante per rivalutare il mio rapporto con la religione. Io sono stata da bambina molto religiosa perché avevo mia mamma che mi portava ogni domenica a messa. Poi io di mio ho sempre fatto parte da ragazzina, anche da ragazza più grande, ma perché sono sempre stata una persona curiosa e quindi proprio, essendo curiosa, volevo scoprire Dio e chi amava Dio. Poi crescendo mi sono inevitabilmente, quando ho scoperto il femminismo, quando ho scoperto la lotta di classe, quando ho scoperto tutta una serie di cose, ho capito che non potevo essere, cioè, che per quanto mi riguarda sono due cose che non si
3: possono
2: essere.
3: Non potevo tenere il piede in due scale.
2: Chi amava Dio. Poi crescendo mi sono inevitabilmente, quando ho scoperto il femminismo, quando ho scoperto la lotta di classe, quando ho scoperto tutta una serie di cose, ho capito che non potevo essere, cioè, che per quanto mi riguarda sono due cose che non si possono
3: essere. Non potevo tenere
2: il
3: piede in due scarpe, giustamente. È così.
2: Esatto, però questo

0: mia preferita è L'infanzia di Maria.
1: Beh,
0: scusami, che non è vero, Il sogno di Maria. L'insogno di Maria, no?
1: Il sogno di Maria,
0: sì, sì.
2: Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera ad insegnarmi una nuova preghiera. Poi d'improvviso mi sciolse le mani e le mie braccia divennero.

0: Però hai citato comunque due brani importanti, sì, di questo disco, e che tra l'altro adesso ci linkiamo direi al disco successivo,
1: sì, anche perché io avevo guardato dischi usciti negli anni nel 1970, mentre quelli internazionali sono tantissimi, importantissimi, eccetera eccetera. Di quelli italiani, veramente, il più importante annoverano tutti come primo La Buona Novella, quindi è probabilmente il disco più importante uscito in quell'anno.
0: Beh, anche perché molto prima che esplodesse gente tipo Venditti, De Gregori, che sono arrivati qualche anno dopo. Però c'è quest'altro disco che tu hai scelto, che si chiama Atom Earth Mother, che non è proprio il primo disco che viene in mente parlando di Pink Floyd.
1: Qualcuno un applauso pubblico, da parte
2: del pubblico, no, apprezza.
0: Dove, per chi non conoscesse questo disco, c'è una, forse una delle primissime suite da 23 minuti, che è l'omonima Atom Earth Mother, per dire quella di Genesis di Foxtrot, arrivata solo due anni dopo, quindi abbastanza avanti coi tempi. E dove c'è questa mucca che ho scoperto essere una mucca fassona, non so se lo sapevi, nella copertina, e ho letto che l'avevano scelta proprio per differenziarsi completamente da quello che c'era fuori in quel periodo. Tu come hai scelto questo disco come secondo di...
2: Perché questo disco qua, che è un disco folle per i propri tempi, perché sia a livello di immagine, parte da una, in quei tempi c'erano tutte queste copertine super fighe, super concettuali, sì, sì, no? Invece, che facciamo? Boh, mettiamo una mucca. E allora il grafico se ne va nella fattoria, comincia a fotografare una serie di mucche e ne sceglie una, senza titolo, per la prima volta non compare il nome di Pink Floyd, cioè completamente... Una cosa fuori da ogni schema, sperimentale al massimo. Un disco
0: anche il titolo, sì, scelto di
2: anche
0: fatto a caso, no?
2: Sì, perché avevo letto un articolo di una donna che aveva il pacemaker.
0: Sì, dicevo, esatto.
2: Ma proprio, cioè, veramente questa casualità, che però è incredibile, perché esprime tutta la forza e la voglia di sperimentare di questo disco, che poi è stato un disco anche per loro difficile, perché loro non è che l'abbiano molto amato, questo disco, alla fine. Però
0: è stato il disco della svolta.
2: Anche
1: i fan sono abbastanza divisi da questo disco.
0: Infatti, per quello che ci incuriosiva la scelta di questo disco. E tu riesci a... Scusa, Atom Earth Mother, proprio la canzone, quando è che ti metti lì l'ascolti? Mentre cucini, mentre sei in viaggio tra Roma e Milano? Quando è il momento migliore?
1: Altri tipi di viaggi, volendo.
2: Ma invece, sai, ti posso dire una cosa? Io questo disco l'ho scoperto e me ne sono innamorata da ragazzina, perché poi mi ricorda anche tutto il periodo del conservatorio, la musica sinfonica, tutta la musica anche del Novecento che ho amato, ascoltato, quindi questa cosa della suite, no? Mi riportava un po' sia al prog, ma anche appunto alla musica classica che io ho amato tantissimo.

0: lo ascoltavo da un bel po' di tempo perché l'avevo macinato. Poi io questo qua, la prima volta che l'ho avuto è stato in CD, perché comprai una raccolta della Einaudi, non mi ricordo. C'era proprio questo tabacchino di fronte a casa che faceva raccolte. Tutta la discografia, dico, tutta. Sì. E quindi mi comprai la discografia e loro. E forse fu allora che l'ho conosciuto. A me ha spiazzato. Cioè quel tema lì, c'è una roba che ti dà un pugno in faccia.
1: Quel tema, fra l'altro, per la prima volta mettevi con una band rock non solo la suite, ma anche

0: il coro sinfonico
1: Esatto.
0: gregoriano e anche i fiati, perché poi di solito c'erano, diciamo, la sezione archi con la musica progressiva. Loro invece hanno introdotto gli ottoni, hanno introdotto il
1: Sì.
0: trombone, hanno le trombe, era il corno inglese soprattutto, ed era fighissima sta roba.
2: Adesso per chi è in studio, qui al Bellezza questa sera, abbiamo aggiunto anche una piccola fotografia di un film che è Arancia Meccanica, dove c'è
1: Esatto, esatto.
2: la copertina del disco tra gli altri. C'è anche una copertina dei Beatles che viene
0: Alexino
2: citata.
0: Bello, il nostro amico
2: Esatto.
0: Alexino Bello.
2: Adesso ti chiedo, vediamo, tu che cosa trovi come link tra questi due dischi? Se ti viene in mente qualcosa, perché a me è venuta in mente una cosa, molto trasversale, ma poi te la dico.
0: Abbiamo dovuto, intanto che ci pensi, abbiamo dovuto sentire una consulenza con un esperto di
2: Di
0: musica
2: prog.
0: progressiva. Gli abbiamo chiesto, ma fra l'altro, che opera qui su Radio Popolare, che è Scuffietti,
2: Renato Scuffietti,
0: lo
2: sì.
0: citiamo anche. Gli abbiamo chiesto, ma secondo te è troppo azzardato dire questo? Io prima ho detto, prima di dirlo, chiediamolo a lui,
2: Ah,
0: perché il vero
2: conferma.
0: esperto è
1: Ecco,
0: lui.
1: bravo, hai detto la parola giusta, azzardo. Io ci trovo l'azzardo, il coraggio in questi dischi, che è una cosa che io amo tantissimo, che senza paragonarmi ovviamente a questi capolavori, mi
2: Ah beh,
1: faccio come
2: però.
1: Troisi, noi ci mettiamo sotto i suoi piedi, Savonarola. È una cosa che io amo fare anche, cioè a fare qualcosa che possa un attimo essere un po' fuori dal coro. In questi dischi ci vedo qua, in entrambi ci vedo la stessa voglia,
0: In questi dischi c'è anche il
1: ovviamente.
0: coro, quindi.
1: Esatto, ma infatti poi dico adesso bravi,
0: Era una
1: bellissima,
0: battuta.
1: Rosalia, incredibile, disco incredibile, però cioè, non è che non l'avevo mai fatto, cioè, Atom Hermale ci ha messo i cori, le robe, c'è la qualunque in quel disco.
2: No, perché a me era venuta in mente un'altra cosa, ma veramente
1: Sì.
2: molto trasversale. Allora, sai che tra i musicisti del disco della Buona Novella ci sono praticamente tutti quelli della Proto PFM, che erano i quelli ai tempi. E poi c'è un disco della PFM del 74, che si chiama
1: Ok.
2: L'Isola di Niente, che secondo me ha copiato in modo abbastanza plateale proprio i cori di Atom Heart Mother. E quindi ho pensato alla PFM come filo conduttore tra questi due dischi per questa
1: Ah,
2: ragione qua.
1: no, no, io non ci
2: Però.
1: avevo pensato a questo, però
0: Vabbè,
1: vabbè,
0: le abbiamo
1: ognuno ha il suo.
0: confrontate, cioè le abbiamo
2: Sì.
0: sentite l'altra sera, abbiamo chiesto a Scuffietti, per cui insomma
2: Ci siamo
0: direi che di
2: impegnati.
0: base,
2: Ecco.
0: perlomeno abbiamo indagato, perlomeno.
2: Poi in realtà il 1970 è forse uno degli anni musicalmente più
1: Questo lo comprai la
2: incredibili,
1: seconda raccolta
2: Let It Be.
1: dopo, perché poi fece tutta la discografia di Beatles, dopo sempre il tabacchino, e quindi mi comprai questo
0: Voi lo
1: disco.
0: sapete perché lo sfondo di Paul era rosso, a differenza degli altri tre che era bianco?
2: No, stiamo parlando del disco di Let It Be,
0: Sì,
2: quindi.
0: esatto, perché Paul is dead, era già morto.
2: Ah, il rosso sangue
0: Eh
2: era.
0: sì.
2: Ok, va bene.
0: Vabbè,
2: Ah,
0: dai,
1: sì,
0: no, non ci
1: siamo
0: addentriamo in
1: arrivati al
0: cose che.
1: gomblotto.
0: Non ci
1: Sì.
0: addentriamo in cose che
1: Gomblotto, gomblotto.
0: erano.
1: Ah, vabbè, hai preso un disco, mamma mia.
2: Signor G, quindi qua siamo, altro disco degli anni 70, all'inizio del teatro canzone, e quindi Giorgio Gaber, altra pietra miliare di quell'anno. Ma poi c'è anche Emozioni di Lucio Battisti che esce nel 1970, andiamo avanti. Questo è un disco di Bruno Lauzi, che è un altro,
0: L'omonimo.
2: l'omonimo, peraltro disco inciso per la numero uno, che era la stessa etichetta di Lucio Battisti, e anche della PFM, tanto per chiudere il circo, però il PFM ancora nel 70 doveva arrivare. E poi ci abbiamo messo anche il disco di
0: Abraxas,
2: Santana,
0: Abraxas.
2: che con questa copertina che va un po' nella direzione invece delle copertine molto
1: Esatto, sì,
2: colorate,
1: esatto.
2: molto variegate che dicevi tu, sono. Allora, noi adesso avevamo previsto un primo momento musicale. Abbiamo chiesto a Giulia se te la senti, visto che una delle canzoni dei Pink Floyd che tu hai portato proprio su un palco importante, che è quello di
0: Beh,
2: X
0: a
2: Factor.
0: prescindere se la sente o non se la sente, magari facciamo due parole su quel pezzo.
2: Il pezzo è You.
1: Ah,
0: E
1: sì, ok, certo.
2: Ah, intanto come
1: Ma io.
2: mai avevi scelto quella canzone per X Factor?
1: Ma io l'avevo scelto perché mi piace quella canzone.
2: Ah, vabbè.
1: E siccome, allora, premessa, io non, cioè, non canto in inglese, canto veramente poco in inglese, però chiedevano a X Factor anche un brano in inglese. Per cui, quale faccio, quale faccio, quale faccio? A un certo punto mi è venuta in mente questa canzone e io ho voluto dare, come dire, una lettura un po', anche qua, se vogliamo, un po' ribelle, cioè io ci vedo proprio una persona che soffre, a un certo punto spezza le catene e quando spezzi in maniera liberatoria quasi gridi perché liberi tutto il dolore che hai e poi è una canzone che parla di umanità, di incontro, Together we stand, we divided we fall. C'è una roba
0: infatti,
1: veramente
0: infatti su quella frase finale, che è la frase che racchiude tutto il significato del pezzo, tu ci hai creato un turnaround, cioè l'hai fatta tre volte, mentre sì. Roger Waters lo dice una volta sola. Together sì. we stand, divided we fall, ovvero noi stiamo insieme però cadiamo da soli, cioè in qualche sì. modo quando crolliamo siamo sempre da soli, no?
1: Sì, perché volevo quasi farne un mantra o una cosa che ripeti e ti ripeti per ricordartela, no? Quindi un po' come accade in bandiera, no? Che ripeto una cosa mille volte, perché è un modo per ricordarcela. Ricordati, insieme ci siamo, invece divisi non siamo nulla. E quindi l'avevo scelto per questa canzone. E quindi sì, molto
2: che
1: bello.
2: In realtà è di un altro disco, però comunque c'è
1: vabbè, un altro disco brutto,
2: poco, venduto poco,
1: The Wall, un disco proprio che non...
2: sì,
0: sì, diciamo, era anche una di quelle che preferivano fare Pink Floyd dal vivo, anche nel periodo dopo Waters, e gli veniva sempre benissimo con quella solo di basso fretta.
2: Comunque tutto sommato è una bella chiusa di questo momento degli anni 70, perché The Wall è il disco che di fatto per molti mm-hmm. anche chiude un po' gli anni 70, visto che è uscito sul finire, mentre invece 79. All'inizio c'erano, appunto nel 70 c'era Atom Earth Mother, quindi erano...
1: Sì, sì, è stato un disco anche uno dei miei preferiti, che ho amato di più dei Pink Floyd, onestamente. E... poi anche il film, insomma, devo dire che mi ha sempre molto colpito. Però, dico, io non mi voglio tirare indietro, se volete ve l'accenno.
2: Dai, accennacela pianoforte.
1: Però una cosa orribile.
2: No,
0: io l'ho sentita durante le prove e già era ottima.
2: Va bene.
0: Tanto adesso Giulia May radio non si vede, per cui...
2: Esatto. Giulia May è al pianoforte, che è un po' la sua casa, con...
0: Tra l'altro questa sera c'è un pianoforte a coda bellissimo. E quindi una cosa che non si trova neanche di solito quando vai a suonare nei locali, dico, per cui questa roba ci piace. Allora è tutta tua, e You, Pink Floyd, risuonata da Giulia May.

0: Beh, io dico che sarebbe stato un vero peccato non farla, Giulia May.
1: Non la suonavo da una vita, quindi perdonatemi, però me l'hanno chiesto.
2: No, ma che però è andata benissimo.
1: Ci tenevo.
2: Tanto che adesso ti sei meritata la prima rubrica del nostro podcast, perché ogni puntata noi abbiamo una serie di appuntamenti all'interno dove mettiamo un po' alla prova la nostra o il nostro ospite.
0: Però devo dire che nei tuoi confronti siamo stati abbastanza creativi, ovvero che abbiamo creato dei nomi nuovi per le rubriche che avevamo già.
1: Quello che i fan non dicono.
2: Questa è la rubrica dedicata a quello che scrivono i fan e che tu puoi commentare direttamente qua, nel senso che l'abbiamo preso, okay. Ci siamo spulciati un po' i social, i post.
1: Mamma mia.
2: No, ma devo dire che abbiamo trovato...
0: Tu sei combattiva, li segui?
1: Io li seguo io, i miei social tutti, quindi...
0: No, cioè, però... sei della filosofia, occhio non vede, cuore non
2: allora,
0: vuole, in quei casi.
2: In genere cerchiamo o delle cose, appunto, dei punti dove viene punzecchiato l'artista, ma nel tuo caso... A parte grandi cuoricini, amore, la mia artista preferita, è difficile trovare oppure delle cose, spunti di riflessione, infatti sono un po' le cose che abbiamo provato a mettere qua. Allora, cominciamo da questo che scrive Massimiliano, questa è la tua dimensione, più Battiato che Sfera e Basta. E mi incuriosiva questa cosa, volevo che tu commentassi se ti senti più Battiato o più Sfera e Basta. Credo che faccia riferimento ad alcune canzoni, come per esempio Bandiera, che hanno delle componenti molto musica classica, la Battiato, delle componenti invece che non c'è, non so adesso perché Sfera e Basta, ma di fatto c'è una parte quasi techno, per esempio, in Bandiera. Io secondo me l'ho interpretata un po' così.
1: Ma sto cercando di capire... Perché l'avevo letto sto commento, ma non mi ricordo a cosa era
2: faccia
1: riferimento. Ma non lo so, sinceramente. Sicuramente mi sento più Battiato che Sfera e Basta.
2: Anche solo per la provenienza, insomma.
1: Sì. Però ecco, quello che invece avevo pensato quando avevo letto questo commento, per quanto io ami Battiato, De André, tutte queste cose, c'è sempre un po' la tendenza a paragonare, no? Ad altri cantanti, soprattutto cantautori uomini, c'è sempre questa cosa per cui la nuova De André, la nuova, che è una cosa ovviamente che io sia metto in imbarazzo perché non potrei mai essere la nuova De André, manco se non lo so, se faccio altre sette vite, ma anche il fatto che appunto c'è sempre questa ricerca. Però io comunque io credo che sia un commento positivo.

0: fa parte del passato. Io so benissimo che lui c'è stato.
1: Questo commento mi ha molto incuriosito, sì, sì. Perché dice tutto maiuscolo.
2: Perché non lo leggo così? Io l'ho letto così. Perché non ti proponi per Sanremo? Così.
1: Ma poi soprattutto tu che canti qualcosa di tutto senza punteggiatura, tu che canti qualcosa di diverso, di inedito, anziché le solite cazzate di canzoni cretine, secondo me prima o poi farai la colonna sonora di un film di Angelo Duro. Non ho capito perché, però.
2: Perché Angelo Duro è palermitano.
1: Come ah, fai? È solo per quello, ma non fatto... perché c'entri qualcosa con Angelo Duro.
2: Sai che cosa? Bravo, perché questa qua mi sa che avevo fotografato, avevo fatto lo screen.
1: Ah, okay.
2: E l'avevo fatto leggere dei miei amici perché mi faceva troppo ridere questa, sì, cosa di Angelo. Però carino lui, sì, perché...
1: No, ho visto, insomma, che ci sono molti commenti di,
2: sì, sì,
1: di quest'Antonio.
2: Di Sanremo.
1: Poi invece Marcella scrive: che spettacolo! Adesso poi capiamo di cosa fa riferimento. Ho appena visto due gruppi mitici, e fa riferimento agli Intillimani, esatto, e ai Neri per Caso, ad una trasmissione mitica, e fa riferimento al Jalappa Show, con la partecipazione di un astro nascente che entrerà comunque nel mito. E questo ci serviva per fare un po' di riferimento a una partecipazione importante che hai fatto, che credo che sia stata anche bella dal tuo punto di vista lavorare con questi due gruppi, appunto Intillimani e Neri per Caso.
2: È stato incredibile, ma per me è stato già incredibile essere a Jalappa Show, perché per me è uno dei programmi del cuore della mia adolescenza, quando si chiamava Mai Dire, eccetera, eccetera.
1: Perché poi l'hai visto poco, insomma, nel senso che hai cominciato a metà anni 90.
2: Non mi perdevo una puntata, ero fissata. Tutti
3: quando
2: mai
3: ero
2: lì,
3: piccolo
2: mai
3: io
2: dire,
3: c'era
2: mai dire
3: Banzai addirittura. Ve lo ricordate?
2: Sì, sì.
3: Poi mai dire
2: no,
3: gol, mai dire
2: no.
3: Martedì, mai dire...
2: Io ho cominciato a vederlo da quando si chiamava quei nomi.
1: Sì, cioè, sì, mai dire lunedì, mai dire domenica.
2: Io amavo. Quindi per me è stato veramente realizzare un sogno. Cioè è stato veramente realizzare un sogno, l'ho sempre detto al mio manager che è là, che mi guarda,
1: Davide, che salutiamo,
2: mi sopporta e mi supporta sempre. Detto: Davide, se mi fate fare la Jalappa, ed è stato bellissimo sia suonare con gli Intillimani,
3: appendo il piano al chiodo, come dicono.
2: Esatto,
3: fate,
2: sì.
3: Che poi non
2: sì,
3: si
2: no, ancora due o tre sogni,
3: è quella cosa
2: sa,
3: che si dice non si fa,
2: ancora due o tre sogni che lui sa, però questo è stato veramente una di quelle cose. Poi con gli Intillimani, cioè è stata una roba tipo se la realtà che supera la fantasia, sì. Quindi.
1: Poi andiamo al prossimo commento. Ziola dice, fa riferimento a un'altra cosa di cui adesso parliamo, bellissima lettera, quindi si fa riferimento, adesso ne parliamo, a Littizzetto.
2: Ah,
1: quindi una cosa di qualche giorno fa. Peccato che la musica distogli l'attenzione sull'importanza delle parole. Mi faceva molto ridere che faccio un errore proprio quando parla delle parole, vabbè. E lei fa riferimento in realtà ad una cosa che è successa all'interno del programma di Fabio Fazio,
2: sì,
1: che tempo che fa, dove Luciana Littizzetto, al termine di una lettera molto accurata legata un po' al discorso del femminicidio, ha usato,
2: sì,
1: un pezzo della tua canzone proiettando il video di Bandiera.
2: È stato bellissimo, veramente, è stata un'emozione. Avete questa mail, è tempo che fa, possiamo usare, ovvio. E poi quel monologo è stato veramente bello.
1: Sì.
2: Poi ho sentito, mi sono per la prima volta parlata con Luciana, perché ho detto grazie, cioè non so che dire.
1: Ah, hai parlato quindi con lei?
2: Eh sì, perché ci siamo scritte, l'ho ringraziata, ho detto grazie di cuore per averla usata. E quindi, no, sono stata molto, molto contenta che questa canzone abbia preso un po' vada dove vuole, questa canzone ormai vada a chi la vuole, ed è bellissimo, ecco.
1: Poi c'è quest'altro. C'è una foto, la descriviamo per chi è in radio in questo momento. C'è una foto di Giulia a, credo, una manifestazione, che indica un cartello dove c'è un disegno di un apparato genitale femminile un po' stilizzato.
2: Ma chiamala col suo nome, dai.
1: E c'è scritto una frase della sua canzone, appunto: della mia fica farò una bandiera.
2: Sì.
1: E poi un commento evidenziato in cui lei dice: ricordo a tutti i simpaticoni che stanno scrivendo commenti denigratori, che per ogni commento esiste anche uno screen,
2: sì,
1: con la faccia del rispettivo autore.
2: Perché se tu vai sotto, guarda quanti, sì, commenti ci sono.
1: Abbiamo notato,
2: guarda,
1: infatti io me li sono...
2: Allora, a parte gli scherzi, è stato uno dei post che mi hanno fatto soffrire di più.
1: Quello ti volevo chiedere.
2: Ho ricevuto,
1: infatti,
2: dei commenti di una bruttezza, di una gravità e di una cattiveria
1: E ti ha fatto capire che c'è ancora un po' di strada da fare.
2: Sì, molta strada. Guarda, delle cose veramente brutte. Per cui a un certo punto io ho dovuto scrivere questa cosa, perché solitamente, come io non rispondo mai, soprattutto rispondo a quelli belli, ma quelli brutti no. Però questa veramente. Però, insomma, la cosa bella di cui parlare è il fatto che io sono scesa a questo 25 novembre, sono scesa alla metro, e la prima cosa che ho visto è stato questo cartello con la mia canzone. Ho detto: mamma mia, che meraviglia! C'erano le persone con il cartello. Che poi questa tizia, cioè, immagine di un corteo enorme di gente, ma questa tizia era sempre accanto a me per caso.
3: Quindi ricordati
2: quella tua canzone. Sto facendo...
1: Ma non ti sei palesata con questa
2: certo.
1: tizia?
2: Ah, sì, sono andata lì. E tu complimenti per il cartello. Poi la mi ha riconosciuta, ci siamo parlati.
1: Ok, ok. E poi chiudiamo con l'ultimo, che questa qua invece mi è piaciuto perché è una cosa molto particolare, credo sia un complimento, perché dice: Giulia, un grazie dal profondo del cuore per il tuo disordine. Sì, anche qui ti chiedevo un commento, come l'hai interpretato, penso che ti sia piaciuto ovviamente. Com'è.
2: Assolutamente, io parlo sempre di quanto sia importante il disordine nella musica, disordine che a volte diventa ordine e a volte rimane disordine, ed è giusto così, quindi per me è un bellissimo, bellissimo commento, quindi ringrazio Eleonora.
1: Esatto, questa era Eleonora. E adesso il primo momento musicale della nostra trasmissione, e ti invitiamo ad andare al piano e suonare H&M, credo, giusto?
2: Okay, dicevi.
3: H&M, che parla di un negozio, no? Parla di una catena di negozi.
2: Sì, perché io faccio lo sponsor, no, scherzo.
3: No, però ci sono delle similitudini importanti in quel pezzo, cioè, e anche citazioni, perché parli dei papaveri, parli dei ricchi e poveri, insomma, è una serie di citazioni.
2: Sì, non parlo di ricchi e poveri come gruppo, ma come, insomma,
1: come entità.
2: Il nostro stato sociale, che siamo tutti ricchi e tutti poveri allo stesso tempo.
3: E dai, sentiamolo allora. Esatto. H&M, con noi Giulia May, questa sera a 12 pollici.

0: Giulia Meyer, Arci Bellezza per 12 pollici. Tra l'altro dà un'importanza assoluta alle parti a cappella, ne parlavamo prima, quindi voce e basta.
1: Sì, sì, assolutamente, che a volte la voce basta e anche è proprio da sola dà molta più forza a quello che si sta dicendo. Credo molto a questa cosa, quindi l'ho messa nella mia musica.
0: No, lo dico perché prima abbiamo provato un pezzo che poi suoneremo insieme e mi ha detto guarda che lì c'è solo la voce. Giustamente questa cosa ho detto l'ho rispettata ed effettivamente dai un'importanza ancora maggiore al messaggio.
1: Sì, sì, assolutamente. A volte è una voce, sai, me la immagino, sai, come le voci nelle piazze che urlano delle cose importanti, non hanno bisogno di niente, non hanno bisogno di strumenti, non hanno bisogno di bassi, batterie, pianoforti, ma solo di se stesse. Io credo molto nella potenza della voce, specialmente in questi periodi bui in cui dobbiamo alzare la voce moltissimo.
2: Io invece ho una domanda, abbiamo parlato tangenzialmente un po' della Sicilia, della musica, prima c'era Battiato citato in un commento, oh, la musica siciliana in questo momento sta spaccando comunque, io, cioè, tra i miei artisti, diciamo, tuoi coetanei preferiti c'è Anna Castiglia, c'è Marco Castello, per esempio.
1: Tutti i cast, Castiglia, Castello, scherzo.
2: È vero.
1: Sì, sono bravissimi.
2: Levante, che vabbè, ha qualche anno in più, ma insomma, comunque possiamo catalogarla. Comunque.
1: Sì.
2: Ecco, c'è un non dico un riferimento per te tra gli artisti siciliani, che può essere anche ovviamente Battiato o I De Novo, per dire, per citare un altro artista del passato, ma comunque ti identifichi in un'onda che c'è stata della musica siciliana oppure no?
1: Assolutamente sì, Carmen Consoli. Per me è stata importantissima, Rosa Balistreri, è anche un cantautorato giovane, diciamo un po' più giovane, che io ho amato, che è quello, diciamo, degli anni 10, se vogliamo, del 2000, stiamo parlando di Di Martino.
2: Con la pesce,
1: tutto un mondo bellissimo del siciliano, Alessio Bondi.
2: Cito anche, non so se lo conosci, Orazio.
1: Orazio lo conosco, non benissimo, ma lo conosco. Per esempio, Di Martino è un autore che io adoro, è un cantautore incredibile che mi ha ispirato veramente tanto. E poi oggi, per arrivare fino a oggi, c'è Castello, Anna è una penna veramente straordinaria. E vedo che sta scendo veramente fuori proprio una voce nuova da parte della Sicilia e anche diversa, da Palermo, da Catania, da Ricada, da Paternò, da qui, da là, però è una voce nuova. Io sono molto orgogliosa quando mi dicono tu fai parte di questa nuova, io
2: la
1: mi
2: new
1: sento
2: wave,
1: veramente
2: quindi
1: orgogliosa, purché appunto non si finisca sempre molto spesso un po' nello stereotipo, no? Non è che la musica siciliana deve sempre parlare della Sicilia, eh? E a volte no. È un punto di vista, non è che se facciamo musica siciliana parliamo dell'Usule, eccetera, per forza, però quella è una scelta.
2: C'è una cosa in comune tra questi artisti che citavo prima? Che comunque almeno una canzone in siciliano l'avete fatta tutti.
1: Assolutamente.
2: Quindi c'è anche una forte componente di orgoglio,
1: certo,
2: dell'essere siciliani, anche se poi, e qui c'è l'altra domanda che ti volevo fare, a parte credo Marco Castello, che credo che stia ad Agrigento, no, scusami, a Siracusa, volevo dire
1: Siracusa.
2: Voi, beh, tu e Anna, per esempio, vi siete trasferiti a Milano.
1: Sì, io e Anna viviamo a Milano. Poi
0: anche Di Martino.
1: Di Martino, adesso credo che sia tornato Antonio.
0: Ah, è tornato, perché sì, per tanto ha avuto lo studio qui sui Navigli.
1: Però sì, lui
2: con la pesce forse sta giù.
1: Con la pesce, allora io con la pesce, che io sappia, sono a Milano, però non vorrei dire cose. Sì, diciamo che una passatina a Milano ce la facciamo tutti.
2: Ce la dovete fare.
1: Poi sai, c'è chi resta, c'è chi torna. Io se ti dovessi dire il mio ideale di vita, non è ideale per cui bisogna avere dei tanti soldi che non ho, è fare un po' e un po'. Io ho bisogno di Milano, io ho capito che ho bisogno di questa città, perché questa città parla di una parte di me e poi c'è Palermo che parla di un'altra parte di me. Però devi avere due case, come si dice in Svizzera, e culo avessi piccioli. Che vuol dire, chi le ha sti soldi?
2: Pensavo che fosse, quindi vabbè, è un po' l'effetto elastico. Milano fa questo effetto qua, che ti allontani, ma poi alla fine ti ritira a sé un
1: pochino. Perché a volte quando guardi le cose da lontano le vedi meglio. Io adesso ho capito molte più cose di Palermo, della Sicilia, stando lontana. Quindi sì.
2: Comunque ti piace Milano alla fine?
1: Sì, a me piace Milano. Ogni volta che lo dico mi guardano malissimo, però ti ripeto, mi piace proprio perché la immagino come una parte di me, ecco, come una parte di me, poi c'è l'altra parte che è quest'anima qua, quindi sì.
2: Lo dico a questo punto, quella cosa che Giuseppe non è molto d'accordo. Io ho visto insieme a Giuseppe, tra l'altro, il concerto che tu e Anna Castiglia avete fatto a Lecco. Sul lago.
1: Sul lago, sì.
2: C'era
1: sì,
2: questa specie poverino. Di imbarcazione. Che
1: Anna,
2: stava...
1: poverina, stava malissimo. Ma
2: c'era freddissimo quella
1: sera.
2: Lei
0: posso dirlo a questo punto?
1: Piattaforma che...
0: Sembravano i Pink Floyd a Venezia, visto che abbiamo parlato.
1: Uguali.
0: Anche loro avevano fatto un concerto sulle piattaforme.
2: È vero. No, e vedendo... Peccato che non abbiate interagito quella sera, perché non c'era problema.
1: Perché ci portavano
2: spiegato.
1: Col gommone, era un casino.
2: C'era un problema di spazio proprio sul palco. Poi mi sono fatto l'idea adesso... Se voi foste i Genesis, sempre rifinisco, tu Peter Gabriel e Anna Phil Collins musicalmente. Mi sono
1: io
2: fatto
1: Peter
2: quest'idea.
1: Gabriel.
2: Tu Peter Gabriel,
1: Anna
2: sì.
1: Se vuole fare Phil Collins okay. Su fa, ma io Peter Gabriel.
0: Ma lei vuole essere Peter Gabriel.
2: Tu, a te va bene comunque come
1: Genesis,
2: paragono.
1: Genesis, Peter Gabriel.
2: Va
1: Genesis,
2: bene, poi Gabriel. Dovresti anche mascherarti durante i concerti,
0: Vabbè, visto che abbiamo parlato di Sicilia, siamo arrivati al punto della nuova rubrica.
2: Ah, facciamo la rubrica? Sì, aspetta, perché questa è proprio per te, i luoghi comuni sui siciliani.
1: Eccoci qua.
2: E tu adesso dovresti commentare questi luoghi comuni che a nord ci sono.
0: Dirci
2: quindi...
0: se sono veri, se sono solo luoghi comuni, se sono più luoghi, se sono più comuni.
2: Esatto. Allora, partiamo dal primo. Parlano solo in dialetto. No. Tra di voi
1: no. Ma invece devo dirti che invece mi dispiace perché si sta perdendo. Io parlo in dialetto tipo quando sono molto arrabbiata io parlo in dialetto palermitano c'è proprio tantissimo.
2: C'è il comune con i veneti questa cosa.
0: È anche più cattivo forse.
1: Sì, il dialetto veneto. Ma guarda, ma tu sai da quante molestie mi sono difesa parlando in palermitano? Quanti uomini ho messo in fuga così?
2: Ma dici qua a Milano.
1: Milano? Sì, anche qua, sì. Sì, a Milano di più.
2: Quindi invece dello spray al peperoncino bisogna imparare il palermitano.
1: Entrambi, purtroppo ci dobbiamo difendere, ancora non possiamo uscire senza, ahimè. Però sì, ovviamente è luogo comune, sì, chiaramente.
2: Questo, mangiano arancine, cannoli e pasta alla norma. Noi allora, qua al nord vi vediamo... Sempre a mangiare queste cose, sempre a mangiare.
1: Intanto apprezzo molto il fatto che tu abbia scritto arancine
2: e non arancini.
1: Che è
2: si
1: l'unico
2: so che
1: modo.
2: Arancini, così. Dov'è che lo dicono?
0: Ovunque,
1: nei posti, nei vostri
0: sbagliano sempre.
1: Arancini,
0: si dice
1: arancine. Arancini, comunque.
0: Hanno detto che c'è anche un modo per mangiarle giusto rispetto a uno sbagliato, cioè al contrario. No, raccontacelo
1: no,
0: tu.
1: È una forma diversa. Cioè, noi
2: è la forma che è diversa.
1: Con la punta, appunta.
0: A me dicevano che bisogna mangiarlo con la punta verso il basso, è vero?
1: Allora, siccome noi a Palermo non è che l'abbiamo con la punta.
2: Ah, sono tondi.
1: Sì, le abbiamo tonde, quindi
2: sono
1: sta roba non è che
2: una roba del genere.
1: Sta cosa non cioè, anche l'ho
0: è
1: sentito,
0: un luogo però... comune nel luogo comune, sì. Per cui andiamo avanti.
1: Comunque tutte buone sono.
2: Sì, va bene.
0: Assolutamente.
2: Prego.
0: Il problema di Palermo è
1: il ciaffico.
0: Brava. In una citazione l'hai presa subito.
1: È l'inquinamento.
0: Questo era il nostro Johnny Stecchino.
1: Bellissimo.
0: Penso che abbiamo già citato Arancia Meccanica a questo punto.
2: Oh, questo invece, tu che fai 6 mesi, ti piacerebbe fare 6 mesi a Milano, 6 mesi a Palermo, è vero che la vita è rallentata là rispetto a Milano o è un po' un luogo comune?
1: Allora, io ti dico la verità. Diciamo che personalmente io... Quando arrivo a Palermo sono rallentata, il mio corpo cambia, ma proprio perché...
2: Come l'FIBA.
1: Esatto, ma proprio perché entro in una dimensione in cui so che in quel momento la vivo come una vacanza, come un momento di stacco, quindi mi rilasso. Poi c'è tutto un altro mondo, un mondo fatto di 800 euro al mese per 12 ore di lavoro e tutta una serie di cose che succedono in Sicilia, per cui in realtà noi... Diciamo, chi vive in Sicilia corre molto di più perché deve tirare a campare, e questa cosa è una cosa un po' amare, che voglio dire, quando ci parlano del fatto che non, nessuno lavora, nessuno in Sicilia fa niente, però sì, diciamo che è anche vero che c'è, io proprio a volte quando vado là mi cammino in maniera più lenta, ma se lo so, sarà forse l'odore del mare, l'odore di che cos'è, adesso sto facendo
2: magari anche l'aperitivo è diverso, mi viene da dire, quando sei al bar la sera, si usa l'aperitivo a Palermo,
1: guarda, io l'altro giorno sono rimasta sconvolta, sono stata in via Macheda, che è una delle vie centrali di Palermo, e cioè io l'avevo lasciata in un modo, l'ho trovata che c'era una solo, cioè, l'hanno riempita di locali, cioè non c'era più spazio, un po' mi è dispiaciuto perché c'è questa cosa, sai, questa roba del turismo, dei centri storici, dall'altro, da un lato mi fa piacere che c'è una rivalutazione anche di una riqualificazione di certi posti dove veramente era complicato stare, però veramente sono rimasta sconvolta, cioè da quanto sia diventata il centro di Palermo a portata di turista, e questo, e qua si apre un'altra tematica, però sì.
2: L'ultimo, vabbè, questo l'hai citato anche tu, sono tutti legati alla famiglia in modo viscerale. Figgio!
1: Figgio, piriritto!
2: Esatto.
1: Mio padre mi diceva sempre, figgio, piriritto! Allora, boh, sì, ma chi non lo è? Io sono legata alla mia famiglia in modo viscerale. Diciamo che...
2: Forse quel vivere un po' lampo qua dipende anche dalla famiglia, immagino, perché da amici è un po' il modo di vivere palermitano, immagino.
1: Sì, ma io penso che, sai, i luoghi comuni... specialmente in musica molto spesso sono molto limitanti, perché proprio quello che ti dicevo prima, no? Poi si parla di questa scuola siciliana come una razza, tipo, no? Un po' come si parla del cantautorato al femminile, no? Sai, queste cose tipo da mettere dentro il recinto. Però è anche vero che questo non vuol dire che non si possano mettere luce delle particolarità che noi abbiamo. Camminiamo lentamente, è vero, a volte. Però a volte corriamo molto più di tutti gli altri.
2: C'è una domanda invece che ti volevo fare su... prima hai parlato della Jalapas come uno dei grandi sogni che avevi di partecipare al programma.
1: Che però non è ancora concluso il sogno, eh?
2: Cioè, cos'è?
1: Il sogno della Jalapa è un altro. Allora, il sogno,
2: diventare
1: dirlo?
2: La terza,
1: allora,
2: al posto, no, del signor Carlo, no?
1: No, il sogno della Jalapa è questo. Posso dire... Allora, il mio sogno è che a un certo punto alla Jalapa mi fanno l'imitazione...
2: Ah, ok.
1: E poi mi invitano a cantare con la mia imitazione.
0: Ah, tipo Annalisa, per capirci.
1: Sì, tipo Annalisa, quindi... tipo Giorgia, Carmen. Okay. Questo è il sogno, tipo, che se, poi veramente.
0: Quindi, se Brenda Lodigiani fosse in ascolto,
1: brava, si veste a Giulia May, poi
0: le chiediamo di impararsi bene. Stupendo. Il personaggio.
2: Sarebbe stato bellissimo se fosse stato quando c'era Paola Cortellesi, che secondo me è stata proprio la.
1: Ma anche come, secondo me, Brenda mi farebbe bene. Brenda mi farebbe bene.
2: Suggeriremo.
0: È forte lei, comunque.
2: No, la domanda che ti volevo fare era qual è la tua collaborazione dei sogni, che puoi pescare anche tra gente che non è più in vita, così ti togli il problema che tanto non succederà mai, però
1: allora,
2: un artista con cui ti piacerebbe fare un feat.
1: Allora, facciamo un sogno più lontano,
2: sì,
1: che è Stromae.
0: Ah, sì, certo.
1: È un sogno più vicino, che è Tutti i fenomeni.
2: Ah, vabbè.
1: Che è un cantautore romano veramente...
2: È uscito da poco anche il nuovo singolo.
1: Sì, è uscito da poco il nuovo singolo, poi lui c'è da un po', però è uno che non sta molto sul... Cioè, nel senso, non è uno che sta sempre in giro, ecco. Poi ultimamente appunto ha scritto, ha fatto l'attore, insomma, ha fatto questo film con Castellitto. Lui è uno con cui piacerebbe collaborare.
2: Sto cercando di ricordarmi il nome, che è particolare, il nome di Tutti i fenomeni, proprio il nome di battesimo.
1: Ah. Sì, non mi viene. Avrà un nome. Giorgio?
2: No, sì, forse ha due nomi allora, però vabbè, adesso lo recuperiamo. Comunque.
0: Comunque non ci ha dovuto pensare su, eh?
2: No, vabbè, ma magari.
1: Forse è Giorgio. Vabbè, comunque lui mi piace.
2: No, non è Giorgio. Comunque.
1: Molto bravo. E poi tipo Carmen Consoli.
2: Carmen Consoli.
1: A me piacerebbe tantissimo fare un feat con Carmen Consoli. Proprio tantissimo.
2: Beh, ma forse non è neanche così complicato questo.
1: Chissà.
2: Guardiamo il manager. Direi che a questo punto, secondo momento
0: possiamo
2: musicale,
0: suonare ancora qualcosa.
2: Allora, C'è un momento di 12 pollici dove il conduttore Giuseppe Fiori diventa anche musicista,
1: anche bassista, diventa,
2: mi diventa anche bassista, e quindi in questo caso il pezzo, tra l'altro, un tuscuddaro,
1: a proposito di un tuscuidari cantato proprio con Anna Castiglia, che dice arancini, però le voglio tanto bene, quindi è bene.
3: Siamo quasi in conclusione della prima parte dell'intervista a Giulia May. Questo, ricordiamo, 12 pollici, il podcast legato al mondo dei vinili, realizzato in collaborazione con Arci Bellezza, che ovviamente ringraziamo. Un saluto da Francesco Tragni e Giuseppe Fiori, e noi ci sentiamo per la seconda parte. Tutte le puntate ovviamente sul sito di Radio Popolare. Ricordiamo anche le nostre pagine social 12 pollici su Instagram e anche su Facebook. Ciao, buon ascolto e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Popolare. Quindi Giulia May e Giuseppe Fiori adesso sul palco di 12 pollici con questa versione pianoforte e basso di Un Tuscuddari, pronunciato malissimo, scusate.
1: Dici sei troppo romantica, e la gente romantica muore male. Impiegata alle poste o peggio, tipo sposata con un militare, oppure evitata come un barbone davanti all'ingresso di una farmacia da tutti i profeti di sto cazzo, lungimiranti come mia zia. Dici sei troppo ottimista, ma non lo vedi, la gente sta male, oppure fa finta, ma cosa importa se è un'efficacia commerciale? E tutti si fermano e puntano un dito verso il cielo, mentre la terra va a fuoco, e va a fuoco davvero.

0: siamo tutto ciò che serve per la non rivoluzione, per la non rivoluzione, per la non rivoluzione, per la non rivoluzione, per la non rivoluzione.
1: Giulia May, 12 pollici.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Popolare Network.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. 9 persone sono morte in un attacco israeliano a Gaza City, secondo Al Jazeera. Un drone dell'IDF ha colpito poco fa il quartier generale della polizia nella zona centrale della città, un'area al momento affollata vicino al municipio e un parco. I raid di Tel Aviv avevano ucciso almeno 16 palestinesi tra la notte scorsa e questa mattina. Uno degli attacchi è stato nel campo profughi di Nuseirat.
7: E proprio l'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di un'indagine penale sulle uccisioni di Indra Rajab e della sua famiglia e dei soccorritori della Mezzaluna Rossa morti nel tentativo di recuperare la bambina. Indra Rajab aveva 5 anni, la sua vicenda è divenuta nota a livello internazionale dopo la pubblicazione degli audio in cui chiedeva aiuto dopo essere rimasta bloccata nell'auto colpita dai raid dell'esercito israeliano nel gennaio 2024 perché i paramedici non sono mai riusciti a raggiungerla. La storia delle 9 vittime è stata poi raccontata nel film La voce di Indra Rajab lo scorso anno. La decisione dell'esercito arriva dopo che lo stesso esercito ha completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra. La definizione di incidenti è quella ufficiale. In particolare sono state prese decisioni legali riguardo a 5 incidenti che hanno ricevuto ampia attenzione e copertura da parte dei media, ha sottolineato l'esercito.
6: Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'imposizione di un embargo commerciale a tempo indeterminato nei confronti dell'Iran. Teheran sta minando la pace e la sicurezza regionali e internazionali, ha dichiarato il ministro della difesa di Abu Dhabi, secondo cui ieri l'Iran avrebbe lanciato 2 missili contro il paese caduti nel mare a largo delle coste emiratine. Intanto il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è scaduto e Washington ha ribadito che non sono in corso e nemmeno in programma negoziati. Secondo fonti vicine al regime, l'Iran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa se Trump dovesse intensificare ancora il conflitto.
7: In Ucraina il presidente Zelensky ha licenziato la vice capo del suo ufficio, Irina Mudra. Secondo indiscrezioni di stampa, la dirigente sarebbe coinvolta nell'operazione anticorruzione annunciata stamattina dall'autorità di Kiev che si occupa di questo tema. Sempre oggi il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa, Yevgeny Khmara, che sostituisce Mikhailo Fyodorov, cacciato nelle scorse settimane. Il suo allontanamento ha causato proteste di piazza e ieri sera Fyodorov ha chiesto che nel paese si torni a votare nonostante la guerra in corso.
6: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni, uccisa ieri a Corigliano, in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto 2 uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia è arrivata notizia di 6 femminicidi.
7: Un 79enne è rimasto gravemente ferito cadendo da un'impalcatura su cui stava lavorando a Porto Cesario, in provincia di Lecce. L'uomo, un operaio di Copertino, stava tinteggiando l'esterno di un'abitazione privata quando, per cause da chiarire, è caduto dall'impalcatura da un'altezza di circa 5 metri. È stato soccorso e portato in codice rosso all'ospedale di Lecce.
8: Sono le 15:33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17:30. Buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
1: Il programma su spaziocinema.info.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. In occasione del 90° anniversario dell'uccisione di Federico García Lorca, vi riproponiamo le geografie lorchiane a cura di Claudio Agostoni. Buon ascolto.
4: Granada non è solo l'Alhambra. Certo, l'Alhambra, la vetta dell'architettura musulmana, è uno dei luoghi più magici che la penisola iberica possa regalare ai propri visitatori. Ma Granada non è solo l'Alhambra. È l'essenza stessa della poesia. Se il poeta Ibn Zamrak, il cantore dell'Alhambra, la paragona a una signora stretta ai fianchi da un fiume, Federico García Lorca la ricorda come un sogno di suoni e colori. E proprio un viaggio tra le geografie lorchiane è uno dei motivi che giustifica ampiamente una visita a Granada. Il perché Lorca abbia ancora molte cose da dirci anche oggi ce lo ricorda l'ispanista Irina Baini.
5: García Lorca oggi per fortuna ha perso laurea di poeta di sangue arena. Magari si legge meno, ma si legge meglio, secondo me. Lui era un tipo carismatico, versatile, generoso, gli piacevano i gitani neri, amava i poveri della terra, odiava il capitalismo che divora l'anima. Federico era un omosessuale che non riusciva a nascondersi e che soffriva e che venne ucciso nella sua Granada allo scoppio della guerra civile, secondo me, perché era un esempio di artista impegnato, repubblicano, democratico, ma anche perché era un marica, delicato e sensibile, che scandalizzava i bigotti, faceva schifo ai fascisti. Per tutto questo credo che Federico sia, come il Che, un martire laico del XX secolo, e secondo me questa sua forza iconica anche è quella che ci porta a leggerlo con passione, perché Federico García Lorca è un poeta che si legge in modo, come si può dire, invasati, no? Perché lui diceva che alcuni artisti, poeti, musicisti, anche toreri, hanno qualcosa dentro, che è il duende, no? Quella forza misteriosa che non è esterna come la musa, l'angelo, ma è interna, che scorre nelle vene. Ecco, e questa forza è quella che secondo me hanno degli scrittori, artisti illuminati, no? Lui, Shakespeare, Dostoevsky, Dante Alighieri, Caravaggio, Giuseppe Verdi, poi ognuno al suo artista col duende, ecco, però secondo me c'è questo in lui che lo rende ancora oggi per sempre, insomma, una figura imprescindibile nella nostra vita, almeno nella mia.
4: Federico García Lorca, tra l'altro, sul duende ha anche scritto un saggio e poi ne parleremo, perché è anche un qualche cosa che caratterizza chi sa fare il flamenco e chi invece lo esegue come un altro genere musicale. Ma io ora vorrei farti ascoltare, e lo faccio ascoltare ovviamente anche ai nostri ascoltatori, un estratto da un'intervista che facemmo anni fa a Ian Gibson, un tuo collega, uno che ha studiato e che ha scritto parecchio su García Lorca, in cui dice che García Lorca era un antifascista e lo sottolinea questo aspetto. Te lo faccio ascoltare e poi ti chiedo se sei d'accordo con lui.
6: Lo che io sì dico è che Lorca è apolitico, nada.
7: Quello che io dico è che Lorca di apolitico non aveva nulla. È un uomo assolutamente schierato con la Democrazia Repubblicana, con il Fronte Popolare. È un uomo che in pubblico afferma numerose volte di essere antifascista. Che firma manifesti, che scrive un'opera rivoluzionaria, che sa di essere in pericolo. Perché c'è una lettera indirizzata ai genitori nel 1935, una lettera pubblicata in cui dice che c'è una campagna della destra contro di lui, contro l'attrice Margherita Shirgu. Ma che lui proseguirà sulla sua strada, perché è molto importante che ciascuno sappia dove si colloca politicamente. E poi dice una cosa molto importante, dice che nessuno può essere neutrale e apolitico nella Spagna di quel momento. Ed è vero, nessuno poteva essere apolitico nella Spagna di quel momento.
4: Irina, che dici?
5: Sono d'accordo con lui, l'ho appena detto, appunto, era profondamente antifascista, perché il suo modo di guardare il mondo era un modo, possiamo dire, non dico, era comunitario, era fraterno, era comunque, come ti dicevo, no? Come dicevo prima, una persona che amava i poveri della terra e amava gli umili. Poi abbiamo anche fatto delle attività culturali, politiche durante la Repubblica, no? Ha portato il teatro alla povera gente, ai contadini, no? Con questa compagnia ambulante di giovani studenti universitari. Queste sono delle azioni di profonda militanza culturale e politica, secondo me. Quindi qua veramente, insomma, il suo impegno era grande. Come dice Gibson, ricorda appunto questa lettera di Federico ai suoi, nella quale si sente minacciato, sa che il suo comportamento è un comportamento di una persona che si mette a rischio, che si mette in gioco, ma lui voleva mettersi in gioco, aveva anche poi deciso di fare coming out, insomma, in un momento oscuro, no, della vita, in una regione, in una zona di mondo assolutamente non preparata per questo tipo di discorso. Ecco, quindi per tutto questo lui era molto più, aveva molto più fegato, ecco, di quanto magari l'immagine un po' stereotipata, no, del poeta con la rosa in mano, magari un po' romantico, no? Ecco, il poeta dei Toreri, no, era un uomo veramente molto molto coraggioso e forte.
4: Irina, un'ultima cosa, per chi è magari anche incuriosito da questa trasmissione, decidesse di andare a fare questo viaggio nelle geografie lorchiane a Granada e dintorni, oltre a leggere ovviamente gli scritti di Lorca, hai una biografia da consigliar loro?
5: Dunque, innanzitutto posso darvi questa buona notizia, che Ian Gibson, che abbiamo sentito un attimo fa, di lui è stato pubblicato in italiano due libri, uno proprio sulla biografia di García Lorca e l'altro che è La morte di García Lorca, Ghibli, fra l'altro, 2019, quindi è un libro che si può. Di lui è stato pubblicato in italiano due libri, uno proprio sulla biografia di García Lorca e l'altro che è La morte di García Lorca, Ghibli, fra l'altro, 2019, quindi è un libro che si può trovare tranquillamente, facilmente. Questo è un bellissimo libro,

tutto, però questa la trovo veramente splendida. Una graphic novel di Ilu Ros, che è una artista, mi pare, catalana, giovane artista catalana, che si chiama Federico, è pubblicato da pochissimo tempo con Ventanas, che è una casa editrice italiana di fumetti, immagino, nel 2024, e quindi è la storia di Federico a fumetti. E l'altro è un romanzo giallo, giallo tra il mystery e il giallo storico, di Ben Pastor, che è una scrittrice di origine italiana ma statunitense, e ha per titolo La canzone del cavaliere, Sellerio. Ecco, questo è veramente molto intrigante, è un romanzo ambientato durante la guerra civile, con un Garcia Lorca che non è morto ma è un mutante, quindi in realtà si sta muovendo nelle fila dei repubblicani, ma che a un certo punto muore davvero. Quindi no, è veramente una storia carina da anche da portarsi in valigia, insomma, ecco, oltre a secondo me portarsi il romanzo gitano, che è la lettura più vicina a chi viaggia a Granada, no? Direi, insomma, andare all'Albaicín, andare a visitare il Sacro Monte con questo libro è fondamentale, secondo me, mettersi a leggere un romanzo così nel vento della Sierra, ecco. E tra l'altro Passigli è una casa editrice di Firenze che pubblica poesia e ha pubblicato molto Federico Garcia Lorca, li pubblica con testo a fronte, quindi sono libri piccolini, agili, molto carini, anche appunto facili da portare nello zaino.

Per Granada, Federico García Lorca è stato un tabù per molti anni. Lo si può intuire ricordando che il primo monumento che gli dedicò la sua città fu solo 5 anni dopo la scomparsa di Francisco Franco, ovvero 39 anni dopo la morte del poeta. E ancora oggi, sulla prima casa dove abitò, al 50 di Calle Acera del Darro, nessuna targa ricorda la storica presenza del prestigioso inquilino. Un viaggio nelle geografie lorchiane oggi non può che iniziare dal centro Federico García Lorca, un moderno edificio nel centro storico di Granada che ospita numerose sale di esposizioni, un teatro, una biblioteca e l'ampio archivio dell'autore e della sua fondazione. È anche sede di numerose attività come opere teatrali e di danza, concerti di musica, presentazioni e molto altro. La tappa successiva è la casa natale di Lorca, a Fuente Vaqueros, distante una 20 chilometri da Granada. Federico nacque il 5 giugno del 1898, nella casa della maestra del villaggio, sua madre, Dona Vicente Lorca, la seconda moglie del padre di Federico. Con l'aiuto della sorella del poeta, la casa è stata ricostruita fedelmente, con molti oggetti originali. Il vecchio fienile è diventato una sala espositiva ed oggi questa casa offre una vasta collezione di fotografie, manoscritti, pubblicazioni e curiosità. Ad Emanuele, la guida di questa casa, abbiamo chiesto un paio di spigolature. Sono due domande che riguardano due donne.

0: La prima è la madre di Federico García Lorca, che come detto faceva l'insegnante, la maestra, un ruolo che non era tanto abituale da parte di una donna in quegli anni.
1: Sì, perché veramente era partita l'educazione, quindi gli uomini studiavano da parte delle donne, non c'erano tante donne che studiavano, quindi non c'erano tanti insegnanti, diciamo, femminili. In questo caso, da solo, non è che ha, diciamo, battuto il ruolo di quell'epoca della donna, è entrata in un mondo abbastanza difficile come l'insegnanza, e poi incluso faceva quello di leggere per le donne che abitavano la stessa strada nel giardino della sua casa. Quindi,
2: cioè, lei nel giardino della sua casa leggeva dei libri, anche dei classici, Victor Hugo per esempio, e acchiappava un pubblico che la seguivano come se guardassero un programma.
1: Sì, proprio come se guardassero la televisione, perché pensa che tantissima gente non sapeva leggere. Quando tu nemmeno sai leggere, non hai, in quell'epoca che non c'era televisione, non hai praticamente nulla da fare a parte lavorare e esistere più o meno. Quindi le faceva un po' quel divertimento extra per la gente.
2: Lei dormiva nello stesso letto dove aveva dormito la prima moglie del padre di Federico, un letto particolare, come ci ha raccontato. La prima moglie del padre Federico non ha potuto avere figli, e questo era qualche cosa che è ritornato spesso nella testa di Federico. Quella che avrebbe potuto essere mia madre e non lo è stata.
1: Sì, infatti quella prima donna del padre è stata la referenza diretta per lui scrivere Germa, perché le ha scioccato il fatto che una donna non può avere figli, anche se voleva. Il padre praticamente era ossessionato con avere figli, perché, come avete visto al letto, ha messo la testa di Dimetra, una dea pagana.
2: Cioè, aveva un letto non preso all'IKEA, ma
1: ecco, fatto al millimetro per lui, quindi...
2: Esatto. E dove aveva messo anche ai piedi del letto, cioè nella parte bassa del letto, la raffigurazione di chi?
1: Di Dimetra, la dea greca della fertilità. E quindi lui era ossessionato, quando alla fine ha potuto
2: Sperava
1: avere...
2: che con quello magari...
1: Sì, che poteva, diciamo, cambiare la biologia di Matilde Palacios, quella prima donna. Ma la biologia non capisce di deità greche.
2: E appunto, come dicevi, Federico ci ha pensato molto a questa...
1: Sì, perché lui prendeva la ispirazione dalla realtà, e quindi molte volte pensiamo che lui esagera la realtà, quando in realtà lui prendeva le cose come sono, metteva un po' di dramma, forse per farlo attrattivo per il teatro. Ma veramente la realtà a volte supera la finzione di Lorca.
2: E Germa viene da lì forse?
1: Germa è una ispirazione di Germa.
2: Ricordiamo la trama velocemente.
1: Sì, è una donna che non può avere figli, e quindi tutta l'opera Lorca ti mette a pensare che lei è il problema, lei è la sterile. Perché? Perché a quel giorno, quella epoca, la gente pensava che la sterilità era da solo
2: un
1: per la donna.
2: Femminile.
1: Ecco. Alla fine, lo stesso nome di Germa in spagnolo vuol dire una terra germa, è una terra che non può avere piante. Quindi, con lo stesso nome, ti mette a pensare che lei non può avere figli, ma poi, realmente, mai lui dice all'opera che lei non può avere figli. Alla fine dell'opera, lui ti scopre allo spettatore che lei non era la sterile, era il marito. Quindi, come c'era un problema femminile, mai si pensava che il marito era il problema, e quando lei scopre quello, è tutto quello che ha passato, ha vissuto, tutto uno spettacolo grottesco di come la trattano, sì, per essere sterile.
2: Spoileriamo la fine?
1: Finisce. Sì, alla fine lei uccide il marito perché è stato il colpevole di tutto quello che ha passato, ma di brutto.

0: E poi dalla casa natale ci si sposta in una seconda casa dove Federico crebbe e visse per qualche anno. La distanza fra i due paesi è pochi chilometri, no? Sono 4 chilometri ed era una strada che talvolta Federico faceva a piedi.
1: Sì, è vero, Federico e suo fratello Francisco camminano per 20-25 minuti per arrivare a Val del Rubio, che era dove veramente ha sviluppato la sua opera letteraria.
0: È una campagna molto fertile, e lui attraversava, cos'erano, dei pioppeti?
1: Sì, in realtà era un luogo estremamente fertile perché c'era tanta acqua nel subsuolo e infatti i cammini sparivano quando c'era una inondazione, una pioggia specialmente intensa, i cammini sparivano, ma era un percorso abituale per i contadini, no? Di camminare per 4 km da Fuente Vaqueros a Val del Rubio.
0: Lui diceva anche che sentiva quasi sussurrare i pioppi.
1: Sì, è vero, perché aveva questa mente creativa, poetica, e diceva che quando c'era una breccia che passava tra i pioppi, sentiva come i pioppi pronunciavano il suo nome Federico durante il pomeriggio, durante la sera.
0: Abbiamo detto una pianura, alle spalle invece ci sono le montagne.
1: Sì, in realtà la Vega di Granada è una ampia pianura fertile, estremamente fertile. Già era conosciuta la sua fertilità nell'epoca araba di Granada, ma che è circondata da catene montuose, specialmente la Sierra Elvira, che è molto vicina a Fuente Vaqueros.
0: Una natura che probabilmente ha anche colpito Federico. Lui, mi dicevi, è un amante dei fiori. C'è un libro che sarebbe interessante per chi vuole approfondire questo aspetto. Cos'è? L'erbario lorchiano?
1: Sì, recentemente è stato pubblicato un libro sulle erbe, i fiori, che amava così tanto, che appaiono così tanto in tutta la sua poesia, che è una ripubblicazione molto molto recente, si chiama Erbario Lorchiano, e con riferimento a tutto il rapporto con la natura di Federico.
0: C'erano dei fiori che lui amava in particolare?
1: Bueno, dovrei pensare, ma in realtà la rosa appare tantissimo nelle sue opere, la rosa, il gelsomino specialmente. Diceva che il gelsomino dava un dolore lirico di testa, un male lirico di testa.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Senti, entrando nella casa, una delle prime cose che si vede è un pianoforte, e non è casuale.
1: Oh, Federico era soprattutto un musicista, nel suo cuore sarà sempre un musico frustrato che è diventato un scrittore, però non poteva esercitare la sua vocazione, che era la musica, perché suo padre pensava che doveva essere un uomo di laurea, di grado accademico, un avvocato, un dottore, non mai un musico, non mai un artista, no?
0: Il pianoforte l'ha imparato con un insegnante privato a cui lui poi si affezionò molto.
1: Sì, Antonio Segura Mesa, suo professore privato di piano, amava profondamente a Federico il suo talento come musicista, perché era un musico frustrato, e ha voluto vedere in Federico un potenziale grande compositore, e il piano, la musica, sarà sempre la vera vocazione di Federico. Il suo primo libro, Impressioni e Paesaggi, sarà dedicato specialmente al suo professore di piano.
0: C'è un qualche cosa di cui purtroppo non esistono registrazioni, ma un pianoforte, quel pianoforte probabilmente suonato a quattro mani, non con un musicista qualsiasi.
1: No, con il più importante compositore della storia della Spagna, Manuel de Falla, che era un grande amico di Federico, erano uniti dalla musica e aveva un grande affetto tra loro, e Federico chiamava a Manuel de Falla, che era 20 anni maggiore di lui, lo chiamava Manuelito. Manuel de Falla chiamava Federico Federiquito, aveva un rapporto molto molto speciale.
0: La sorella lo ricorderà in un libro, la fortuna che ha avuto, forse una delle poche che ha avuto la fortuna di ascoltare questo pianoforte a quattro mani.
1: Sì, veramente Isabella, la sua sorella, diceva che in quel momento non era cosciente, non era consapevole del vero privilegio che era ascoltare suona il piano a Manuel de Falla e a suo fratello Federico, il letterato forse più importante del secolo XX nella Spagna.
0: Senti, ci sono due cose che mi hanno colpito in questa casa: il pianoforte, con tutta la storia che si porta dietro, e poi un pozzo. E uno si dice, ma il pozzo è pianoforte, va bene, ma il pozzo?
1: Il pozzo è una storia veramente curiosa, perché nel Val del Rubio, la villa dove è successo quello dramma rurale che si chiama la casa di Leonardo Alba, Federico ha preso l'argomento di questo dramma così importante, perché ascoltava attraverso un pozzo, cioè una cisterna nel mezzo di due case, tutte le conversazioni di una famiglia, la famiglia Alba, che ha ispirato a Federico il famoso dramma La casa di Leonardo Alba. Così possiamo dire che Federico era un po' un spia che spiava questa famiglia e che ha preso spunto di questo, per questo argomento, no?
0: Non è piaciuto alla famiglia Alba.
1: No, non molto. In realtà la famiglia litigava per questo, ma devo dire che in realtà credo che c'è un poco di teatralità in questa postura arrabbiata, perché era una famiglia completamente anonima che è diventata famosissima per questa opera di Federico, che infine in realtà è soltanto un'opera immaginaria, un'opera che non ha un vero rapporto con la realtà.
0: È un'opera che è tradotta e rappresentata in tutto il mondo.
1: Si considera l'opera della letteratura spagnola più rappresentata nel XX secolo e una delle tre più rappresentate in modo assoluto. In modo assoluto, in tutta, non soltanto spagnola, ma di tutta il teatro universale, è ancora una delle tre più rappresentate.
0: Lui però non ha avuto l'occasione di vedere la rappresentazione di quest'opera, e la prima è stata fatta molti anni dopo.
1: Sì, nell'Argentina, a Buenos Aires, è rappresentata, se non ricordo male, nel 1945, 9 anni dopo la morte di Federico.
0: Perché i franchisti non volevano che venisse rappresentata?
1: Bueno, no, perché era un testimonio di una società molto, dove c'erano tanti tabù, no? una società molto antica, che rappresentava un modo di vivere veramente già passato, no? E la gente non si sentiva comoda, no? Con questa rappresentazione così tragica, così oscura, buia della società dell'epoca, no?
0: È un'opera che probabilmente ha avuto anche lei una parte nella drammatica fine di Federico. Sì, la sua vicinanza con i repubblicani, ma forse anche questo malumore che si era creato.
1: Sì, l'assassinio di Federico, perché fu un assassinio, fu fucilato, è una mescola di diverse circostanze, no? La meno importante è forse la omosessualità. Lui era gay, era omosessuale, quello non era un beneficio, ma non era anche un problema realmente, no? La seconda ragione politica: Federico era associato alla Repubblica Spagnola, aveva una grande amicizia con politici repubblicani, ma lui non si considerava se stesso un repubblicano, era un cittadino del popolo, no? E la terza ragione, forse la più fondamentale, la più importante, è che questa creazione di questa opera, la casa di Leonardo Alba, fu assimilata come una sorta di offesa a una famiglia molto popolare nel popolo, nel paesino di Valderrubio, e questo ha fatto che la famiglia di quel villaggio aveva una grandissima antipatia per Federico. Come avevano un rapporto con la dittatura militare, hanno fatto una sorta di imboscata al poeta, hanno prodotto una imboscata che finalmente è finita con l'assassinio di Federico.
0: Federico, quando voleva fare una cosa, la faceva bene. Tu ci hai detto, per esempio, che era un amante dei burattini, che hanno un nome particolare, quelli qua della regione.
1: Sì, bueno, qui sono chiamati Cristobicas o Títeres de Cachiporra, ambedue. Lui preferiva il nome di Cristobicas come un riferimento a San Cristoforo.
0: Una volta ha fatto una rappresentazione per sua sorella, ma non come uno può immaginare: prende due pupazzi e fa la rappresentazione. Ha fatto le cose in grandi. Prima di tutto ha scritto addirittura i testi.
1: Sì, sì, Federico, che aveva una grande cultura, era un uomo con una grande cultura, non era un brillante studente, come dopo vedremo, ma era uno di grandissima cultura, conosceva molto bene le opere letterarie del teatro classico spagnolo, e ha composto tre rappresentazioni: Il principe che domandava, La bambina che dà acqua al Gelsomino, e un'altra, I tre re maghi, e ha composto tre opere per Burattini, no? un molto più spiritoso, con un accompagnamento musicale.
0: Ecco, con un accompagnamento musicale di prima scelta.
1: Di prima scelta, perché era Manuel de Falla quello che suonava il piano, con opere di Claude Debussy, il musicista francese, ma anche di Igor Stravinsky, che erano ambedue amici personali di Manuel de Falla.
0: Lui e la sorella facevano andare i Burattini, e le musiche erano di Manuel de Falla, esatto. E forse anche di Stravinsky. Esatto. E vabbè, è una roba.
1: Non si può chiedere più.
0: Senti, chiudiamo questa nostra chiacchierata con un brano musicale. Cosa metto?
1: Con un brano musicale. Bueno, io credo che sia molto bello ascoltare una opera da Manuel de Falla, che si chiama El amor brujo, perché Federico amava profondamente l'opera El amor brujo, specialmente la canzone del fuoco fatuo, o danza rituale del fuoco, che Federico ha sistemato, ha armonizzato per essere suonata nel balcone di Manuel de Falla nella notte di fin d'anno, del capodanno del 1923. Ha fatto una improvvisazione con musicisti professionisti per dare una sorpresa a Manuel de Falla, la canzone del fuoco fatuo o danza rituale del fuoco.

un viaggio a Granada lungo le geografie lorchiane. Per pranzo si può tornare in città e puntare sul ristorante Chiquito. Originariamente era un bar chiamato Alameda ed era il ritrovo dell'intelligenza locale che praticava la tertulia, un'espressione locale traducibile con chiacchierate colte. In questa tertulia letteraria Federico lesse le sue prime poesie e tenne discorsi antologici. Lui e il suo gruppo di amici erano conosciuti come El Riconsiglio, il piccolo angolo, per via del posto in cui si sedevano nella sala. E proprio in quell'angolo oggi c'è una statua in bronzo di Lorca, piazzata lì quando il proprietario del ristorante era il calciatore argentino Luis Orwezabal, attaccante del Granada dal 74 al 77. Il ristorante Chiquito propone anche un menù lorchiano, composto da una zuppa di asparagi verdi della Vega, di Granada, dulce de leche, ciliegie con il vino e un calice di vino di Malaga. Il brano si chiama Zambras ed è eseguito da Reyes Carrasco.

0: Allora, siamo all'Albacín, che è un colle, una montagna proprio in faccia all'Alhambra. L'Albacín è un po' un concentrato della multietnicità che ha sempre vissuto in questi luoghi. Facciamo una rapida disamina di chi ha abitato qua. Beh, partiamo da quelli che arrivavano dall'altra parte del Mediterraneo.
1: E infatti qua abbiamo avuto sempre, quando arrivano grandi dominatori, che in questo caso sono stati i musulmani, dimentichiamo gli altri, però precedentemente abbiamo avuto i romani, ci lasciano una grande impronta, e poi arrivano questi, la maggioranza arrivano dal nord dell'Africa, però i primi vennero dalla penisola arabica, arrivano dalla zona della Siria e si stabiliscono qua. Granada è diventata, per qualsiasi ragione, l'ultimo baluardo islamico, però si è arricchita a base di la convivenza di queste culture, come tu dici, romani, prima iberi, poi goti, arrivano i musulmani, e allora è un misto di culture veramente bello, e poi c'è l'impronta, come non, di questi cristiani che abitano oggi.
0: Sì, tra l'altro con situazioni anche bizzarre, tipo prima mi raccontavi di un convento di clausura che aveva dei problemi perché si trovava a convivere a pochi metri con una moschea.
1: Sì, infatti questa moschea, che si è costruita recentemente, era prevista per inaugurarla, non so, un mese di 2003, e l'hanno posticipata questa inaugurazione perché le suore si sono accorte di come dal minaretto di questa moschea si poteva osservare il chiostro di clausura. Allora hanno dovuto rialzare il muro e si sono allungati un po' i lavori. Comunque sono cose un po' particolari, ma che arricchiscono anche questa cultura.
0: Senti, gli arabi, come sappiamo, sono stati storicamente scacciati, ora c'è una sorta di, tra virgolette, riconquista pacifica.
1: Sì, infatti, sicuramente.
0: Gli immigrati?
1: Sì, questi che arrivano dagli ultimi 25 anni più o meno, sentendosi sicuramente attratti da questo lungo passato, direi che si sentono a casa loro. Dunque la struttura arabeggiante del quartiere, la gente che ha questa mentalità, sono ospitali, sono solari, si stanno riprendendo poco a poco il quartiere, e la zona bassa, se uno va scendendo, perché questa zona alta è tradizionale ancora, abitata soprattutto da gente cristiana, man mano che si scende si trova praticamente il barocco, un sacco di negozi tipo pasticcerie, macellerie, le famose teglierie dove si può fumare il narghilè, insomma ti fanno anche i tatuaggi loro, è una cultura che incomincia ad avanzare.
0: Allora, abbiamo detto gli arabi, i gitani che arrivano qua non con il viaggio di quelli che per esempio sono arrivati dalle nostre parti in Italia, ma qua hanno fatto il giro lungo la costa meridionale del Mediterraneo, dall'Egitto, la Libia, la Tunisia, e poi sono arrivati qua. Prima abbiamo incontrato una serie di, così erano, grotte trasformate in case che ora sono locali dove...
1: E infatti loro, per entrare qua, siccome avevano questa minaccia dei turchi, ebbero il pretesto della religione. Essendo le nostre autorità, i nostri re erano cattolici, allora entrano qua sotto una condizione. Dovevano lasciare questa vita nomada che avevano avuto da sempre e diventare stanziali. Dunque entrano e... La zona loro fu sempre questa dove siamo passati, detta il Sacromonte, però inizialmente venivano chiamati egiziani, siccome sono stanziali diventano gitani a forza di questa etimologia che va cambiando, e ad oggigiorno lasciano l'artigianato, che è più faticoso, più duro, e scoprono che il turismo è interessato al flamenco, e in queste grotte che sono come assassi di Matera, case che si scavano nella roccia, una specie di tuffo, loro fanno tutte le sere per i turisti il flamenco, che ce l'hanno nel sangue dalla nascita, non imparano a scuola, non è come vederlo in una sala da feste, è vederlo dentro la grotta.
0: Sì, loro il duende sanno che cos'è.
1: Il duende, infatti, il duende è uno spirito che si ha o non si ha. Io sempre dico, quando vengono qua i giapponesi che imparano tutte le tecniche della chitarra, di come si balla, loro non hanno il duende, che questo
0: e
1: spirito...
0: I gitani ce l'hanno, il duende.
1: Ce l'hanno. Il quartiere della Spagna, per eccellenza, dove c'è il duende, dove il duende ci abita, è sempre il Sacromonte. El tenía

0: Senti, facciamo questo gioco. Facciamo finta. Entriamo a casa di Federico. C'è una stanza dove ha tutti i suoi dischi e i CD. Che cosa troviamo?
1: Pues di sicuro Cante Hondo, il Cante Fiammingo.
0: Cante Rondo.
1: Sì, perché lui aveva organizzato insieme a Manuel de Falla questo festival di Cante Hondo. Infatti Federico considerava che era l'espressione più pura dell'alma andalusa, dello spirito andaluso, era il Cante Hondo. E quando Igor Stravinsky visita Granada e parla con Manuel de Falla, amico de Lorca, dice: «Non sarà questa la vera musica, don Manuel?» Così il Cante Hondo è estremamente importante.
0: Il Cante Rondo è il primo segmento di dischi di Federico, poi di sicuro troveremo delle ninne nanne.
1: Sì, perché era un ricercatore di Nine Nanne, della nanna spagnola, che era, come voi sapete, la canzone per addormentare il bambino. E Federico era specialmente interessato nelle nanne della Spagna, perché considera che un'espressione del dolore, dell'angoscia che sentiva la donna andalusa, specialmente quella povera che doveva addormentare il bambino per continuare a lavorare. Aveva trovato una distinzione tra la nanna europea e la nanna spagnola, essendo quella spagnola una che esprimeva un'angoscia, per la povertà, per il dolore, no, che sentivano queste donne povere.
0: È vero che tampinava anche le signore per strada che allattavano i bambini per... Scusa, ma che ninna nanna canti tu a tuo figlio?
1: Sì, perché era molto discreto Federico, probabilmente non domandava niente, probabilmente seguiva da vicino,
0: Ah, origliava.
1: origliava, seguiva da vicino e un po' discretamente cercava di scrivere tutte le lettere di queste canzoni, no? È una grande raccolta, ha fatto perfino una conferenza su questo che si chiama Las Nanas de España.

0: in sottofondo Nana de Sevilla, una ninna nanna composta da Federico García Lorca, qui nell'interpretazione di Teresa Berganza. Radio Popolare on the road, un viaggio lungo le geografie lorchiane. Stiamo virtualmente ravanando nell'armadio dei dischi di Federico García Lorca e troviamo anche un disco di Debussy.
1: Oh, Claude Debussy, che non piaceva a tutti, perché Federico era molto affezionato alla musica di Debussy e anche alla musica di Beethoven, ma soprattutto Debussy, che era considerato troppo moderno in quel momento e che si paragonava alla musica di Debussy a un gatto camminando sulle tastiere del piano, no? Ma per Federico era una musica molto potente, no?
0: Ecco, Federico era anche un musicista, nel senso che suonava, versatile e anche brillante. Raccontavi prima, per esempio, di una sua versione in tedesco di una sevigliana?
1: Sì, perché aveva un senso dell'umorismo molto particolare, come era un bravissimo showman. Quando suonava il piano per i suoi amici, per i suoi compagni, pues voleva di insegnare le diverse possibilità della stili della musica popolare spagnola, ma ogni tanto aggiungeva un elemento umoristico, per esempio cantando in tedesco una sevillana, che era una canzone molto tipica andalusa, ma che era stata versionata da un compositore tedesco, e Federico si divertiva a fare conoscere questa versione, no?
0: Senti, e poi troviamo dei dischi di jazz, perché lui amava anche il jazz?
1: Moltissimo il jazz, era una musica che era appassionato dal jazz, e nella residenza di studenti di Madrid era possibile trovarlo nella sua stanza ascoltando jazz con Luis Buñuel o Salvador Dalí, che erano anche molto affezionati a questa musica.
0: Quando lui passò qualche mese, 6 mesi mi pare, a New York, frequentava i locali di Harlem e gli chiesero di suonare, e lui, nonostante fosse uno un po' restio, accettò di suonare. Ma cosa suonava lì ad Harlem?
1: Pues suonava le canzoni popolari andaluse, quella che aveva riscattato di questo quartiere umile che era la Manigua, dove era una sorta di riserva, dove ancora si conserva l'essenza del cante jondo, il cante fiammingo. Federico aveva una raccolta di queste canzoni popolari, le aveva armonizzato al piano e cantava, recitava e suonava al piano con questa canzone popolare, che diventava un vero successo tra i musicisti di jazz di New York.
0: E Harlem andava alla grande.
1: O erano impazziti totalmente, e Federico scrive lettere alla sua famiglia dicendo: non sapete come piacciono queste mie sciocchezze qui.
0: Chissà suo padre come era contento, visto che suo padre non ci teneva che lui facesse il musicista.
1: Suo padre era sempre un po' arrabbiato con Federico, non era troppo contento, soltanto è contento quando, con vera sorpresa, vede come dall'Argentina, after la rappresentazione delle sue opere, hanno così grande successo che la quantità di soldi che arrivava nella Spagna era inconcepibile. È la unica volta quando il padre Federico ha visto che era una cosa pratica quello che aveva fatto suo figlio, no?
0: Senti, e quando è andato a Cuba e in Argentina, che sono altri due paesi musicalmente elevati, ha avuto qualche infatuazione anche lì, da un punto di vista musicale?
1: Sì, Son de Negros en Cuba è un poema bellissimo che è dedicato ai uomini poveri di Cuba, di razza nera, no? Son de Negros en Cuba, che ha un ritmo cubano, si può dire, no? Federico aveva la capacità molto speciale di assorbire il ritmo musicale dove c'era. Per esempio, quando c'è nella Galizia, nel nord della Spagna, ha scritto poesie di stile galaico, e quando è, per esempio, nella Cuba, pues è stato impregnato di questa musicalità propria della Cuba, sì, è vero.
0: Senti, ma io in Argentina me lo vedo col suo farfallino a fare i tanghi.
1: Sì, sì, perché anche amava il tango e ha conosciuto anche poeti famosissimi, e infatti aveva questa capacità di impregnarsi, no, di dove c'era.
0: Direi che la discoteca di Federico è bella ampia.
1: È ampia, ma io credo che forse c'è come un circa 30% di cante jondo e un altro 30% di jazz, e la musica classica di Debussy, di Isaac Albéniz e perfino di Stravinsky, Stravinsky.
0: Lui Stravinsky l'aveva
1: conosciuto?
0: Sì.
1: No Federico, ma sì suo amico Manuel de Falla, che aveva detto a Manuel de Falla, dopo ascoltare il cante jondo: don Manuel, non sarà questa la vera musica?

in sottofondo Ana Belén che interpreta Son de Negros en Cuba, una lirica di Federico García Lorca. Beh, Ana Belén è una che ha il duende, questa parola che abbiamo ripetuto un sacco di volte quest'oggi. È un termine intraducibile. Nel dialetto andaluso, duende può significare folletto, ma anche broccato o stoffa pregiata. Nel saggio Il duende, teoria e gioco, che risale al 1930, Federico García Lorca scrive che il duende è un potere e non un agire, un lottare e non un pensare. Il poeta sentì dire da un vecchio maestro di chitarra che non sta nella gola, ma sale interiormente dalla pianta dei piedi e si ritrova come intima cifra di ogni atto di genio. Si sa soltanto che brucia il sangue, che prosciuga, che respinge tutta la dolce geometria appresa, che rompe gli stili. Federico evidenzia alcuni indicatori di chi vive il duende, come l'apertura al nuovo e la disponibilità a sopportare il contrasto. È quella cosa che ogni artista vorrebbe per sé e che i toreri a volte mostrano nei loro movimenti, ma anche i pittori, i musicisti, i ballerini di flamenco, i poeti. Non è una musa, non è un angelo, ma è pur sempre qualcosa che si impossessa, ma che sta già dentro, nelle più recondite stanze del sangue. È un fluido inafferrabile che arriva direttamente al pubblico, qualcosa di demoniaco che possiede il senso della morte, qualcosa con cui lottare. Per intendersi, Billie Holiday e Tennessee Williams ce l'avevano. Ella Fitzgerald, quasi, ma non proprio. E Miles Davis, forse non aveva altro. Marlon Brando, di certo ce l'aveva. Anche Janis Joplin, se vogliamo giocare a scovare il duende. Apollinaire è stato divorato dal duende. È qualcosa con cui si nasce e che poi cresce, che si nutre di conflitto. Brahms non lo possedeva. Bach, sì. Nietzsche, Cézanne, Rimbaud. E chissà quanti altri sconosciuti o famosissimi, di certo mai soddisfatti, mai paghi, mai quieti, lottano ogni giorno con il proprio duende. Lorca chiude il suo saggio chiedendo: ma dov'è il duende? Osiamo rispondergli: tra la musa e un angelo, nelle pieghe del pensiero. Con Paco de Lucía, in un brano che non poteva non chiamarsi che El Duende, andiamo a chiudere questa puntata di On the Road.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Capite come funziona? Si scavalca il Ferragosto e immediatamente si è nel clima il ritorno a scuola. Una volta sta roba mi regalava un'ansia incredibile, adesso ne ho qualche rimasuglio vago ancora addosso. Signore e signori, in realtà è ancora il 19 agosto, fuori non fa più caldissimo, ce la si può anche abbastanza godere se si è rimasti in città. E per accompagnare un po' di fresca goduria, ben ritrovati a Palmira.
2: Palmira, l'estate in onda.
1: Ma sì che è ancora estate. Ma sì che qualcuno di voi ancora magari le ferie le deve fare. E qualcuno invece le ha già fatte. E vabbè. Funziona così, Per esempio io che sono Matteo Villaci... sono già qui e vi terrò compagnia fino alla fine del palinsesto estivo. Ormai metà della terza settimana di Palmira, oggi è mercoledì, Oggi così, partiamo dando i contatti, che sono il 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail, se volete scriverci. Oppure 02 33 001 001, qualora un duelle vogliate chiamarci. Così magari per raccontarci il vostro 19 agosto, se siete in vista del traguardo e eventuali partenze, se invece siete in vista del traguardo delle ferie, nel senso che stanno finendo e siete di ritorno, se invece, che ne so, state tornando dal lavoro, ci dovete ancora andare, siamo qui ragazzi, siamo qui. Tra l'altro ci rimaniamo fino alle 18:30 anche oggi. Cartolina del redattore, la valigia di Palmira con i consigli oggi videogiochi, perché è mercoledì. Anche oggi la rubrica qualche estate fa. E poi torneremo sulla rotta balcanica, ci siamo stati ieri, oggi ci torniamo. Sono cose poco carine da raccontare. E poi torneremo al gioco dell'enigma di Palmira. Niccolò, che ieri sarebbe stato scalzato in quanto campione in carica, però per motivi logistici, diciamo, mantiene la corona ed è lì pronto a sfidarvi. Ve lo ricordate l'enigma di Palmira? Le regole, se no, ve le ricordo dopo. E poi l'almanacco del giorno dopo, e poi l'aperitivo, e poi basta. Arriva alle 6:30, basta, arriva il GR, la fascia informativa. Un saluto ad Anna che ci scrive dalla provincia di Como, un saluto ad Anna e alla provincia di Como. Tutti quelli che ci ascoltano da quelle parti. E poi direi che siamo praticamente pronti.

Volevo sempre partire con un qualcosa che sta tra il tamarro e non lo so, il danzereccio. Va bene se oggi cominciamo così. Sì, ignoranza. Don't let me be misunderstood, Santa Esmeralda.

0: Misunderstood, Santa Esmeralda. Sembra anche un'esclamazione. E invece sono i Santa Esmeralda che firmano questo pezzo. Sono le 16:37 minuti e qui a Palmira è arrivato il momento della prima rubrica, quella in cui andiamo a scassare l'anima a un redattore che in questo momento vorrebbe solo godersi le vacanze. Abbiamo fatto questa settimana un bel excursus della in Sicilia, perché lunedì Pardo, martedì che poi era ieri Mattia Guastafierro. Oggi da dove arriverà la cartolina? E mo lo scopriamo un attimo.
1: La cartolina del redattore
0: arriva da una persona che sentiamo più di nostra mamma ultimamente, ovvero Barbara Sorrentini. Ciao Barbara!
2: Ciao, un po' la mamma.
0: Un po',
2: la
0: esatto.
2: Mamma degli italiani.
0: Esatto, la mamma degli italiani che si riconoscono in Palmira, hanno un po' la loro fetta d'estate e tu sei madrina sostanzialmente in maniera molto evidente di questa trasmissione. Da dove arriva la cartolina, Barbara?
2: Allora, arriva dai Paesi Baschi. In questo preciso istante mi sono un attimo fermata dalla macchina perché stavo andando da Bermeo a Plencia, che a te non ti dicono niente, ma sono due spiagge nei dintorni di Bilbao.
0: Sì.
2: Allora, la cartolina di questa mattina può essere anche Guernica, che è una cittadina famosa ovviamente perché è stata bombardata nel 1937 e per cui Picasso ha fatto un quadro meraviglioso, quadro che è stato riprodotto nella piazza centrale di Guernica e per cui chiaramente è in dimensioni enormi, una riproduzione fatta tipo mosaico, si trova a una mezz'ora da Bilbao e una volta vista Guernica, perché di fatto non c'è molto altro da vedere a Guernica se non la riproduzione e conoscerne la storia, perché comunque la storia è abbastanza interessante, ci sono una serie di spiagge perché è poco sopra la costa che poi porta anche a Bilbao. Quello che dicevo, Plencia, che è dove sto andando adesso, è a neanche 15 minuti da Bilbao e si arriva con la metropolitana dal centro, questo giro lo sto facendo in macchina, e invece Bermeo e quelle che ho visto prima sono abbastanza interessanti perché questa Munduca o Munduzza, perché poi qui in basco ovviamente tutto si legge in modo diverso, è famosa perché, uno, perché si trova nel parco della biosfera, ce ne sono tante in Spagna, sono aree biologiche naturali che hanno un po' mare, un po' foce, dei fiumi, ce ne sono in varie zone naturalmente, anche in Navarra, anche in Andalusia. Questa è quella dei Paesi Baschi, ma è famosa perché ha l'onda anomala per i surfisti, la famosa onda anomala.
0: Quindi è pieno di surfisti?
2: Esatto, è pieno di surfisti e poi c'è tutto un percorso che porta verso l'eremo di Santa Catalina, da cui si vede un'isola, si vedono queste spiagge bagnate, cioè non è più mare, praticamente mare ritirato e spiaggia bagnata, devo dire che è un paesaggio molto, molto particolare. E poi naturalmente c'è Bilbao, perché poi il centro di tutto questo è Bilbao, una città che è diventata modernissima alla fine degli anni 80, perché direi ormai anni 90, perché prima era zona siderurgica e quindi rovinata da tutte queste fabbriche, e adesso è stata, da quando praticamente è stato costruito il Guggenheim, quindi in metà degli anni 90, è diventata una città, cioè ha vinto proprio dei premi per la ricostruzione, per la riabilitazione di una città che alla fine non aveva niente se non il fatto di così una sorta di immigrazione per lavorare, adesso invece una città anche molto turistica, diciamoci la verità.
0: Una vera riconversione post-industriale, sostanzialmente.
2: Esattamente, questo è proprio esattamente quello che caratterizza questa città. Quindi ci sono parchi, c'è tutta la zona del Ria, del fiume, perché un fiume salato, un fiume di mare, perché c'è l'oceano qui davanti, il Golfo di Biscaglia o di Guascogna, che hanno la stessa cosa, teoricamente è oceano. E quindi la foce, cioè mentre al maschile il fiume dolce è Rio, si dice fiume perché un fiume salato, un fiume di mare, perché c'è l'oceano qui davanti, il Golfo di Biscaglia o di Guascogna, che hanno la stessa cosa, teoricamente è oceano. E quindi la foce, cioè mentre al maschile il fiume dolce è Rio, si dice al maschile, questa è la Ria.

0: tra virgolette, di attrazioni da andare a vedere, tra l'altro sia nei da Guernica a Bilbao. Manca la parte culinaria, che è fondamentale nella cartolina.
1: Allora, adesso arriva anche la parte culinaria.
0: Eccoci.
1: Allora, dico solo che da sabato
0: Vai.
1: Inizia questa festa che c'è ogni anno in agosto.
0: Ah, bello.
1: Tutto teatro, musica, cinema, sì, laboratori, tutto per le strade. Noi stiamo vedendo l'allestimento, perché ci troviamo al Casco Viejo, che è la zona vecchia, insomma la città vecchia di Bilbao,
0: certo,
1: che è attaccata al fiume, e li stanno costruendo. Cose interessanti da dire, che è una città molto vicina alla causa palestinese, mi spiegavano che comunque lo è da sempre, ma lo è da sempre, come anche molti in Italia, ci mancherebbe altro, lo sappiamo benissimo, ma lo è in maniera molto evidente, per cui vedi dei vicoli di strade piene di bandierine palestinesi, murales con le bandiere palestinesi anche all'interno della preparazione di questa festa. È una presenza molto forte, che questo è molto bello, così come tutta la questione dei diritti LGBTQ. Vai nelle strade, ci sono dei cartelli giganti con scritto contro la violenza macista. Cioè, c'è un grande impegno dichiarato.
0: Sì, immagino ci sia anche un richiamo alle proprie, tra virgolette, ai propri movimenti, no? Chiaramente,
1: sì, certo,
0: di indipendenza.
1: Claro, è questo. Però è vero anche che ora si riconoscono anche molto più spagnoli, anche perché
0: il certo,
1: centrale piace a molti.
0: Sì.
1: Il governo qui, mi dicevano ieri, che è un po' come la Democrazia Cristiana, cioè non sono fascisti come in Italia, ma sono più Democrazia Cristiana, però molto efficienti.
0: Sì.
1: E il grosso di Bilbao è anche dovuto un po' a questo, al fatto che le tasse dei cittadini sono state utilizzate anche per questa riconversione. Quindi,
0: sì.
1: Vabbè, insomma, questo è un po' così oggi. Mi dicevi culinario, però
0: sì,
1: ieri noi ci siamo lasciati con il ponte di Brooklyn.
0: Sì, è vero, sai che nessuno ha indovinato?
1: Ok, era il ponte sospeso di Portugalete, che è un ponte altissimo,
0: sì,
1: che si attraversa con una specie di navicella spaziale che passa sopra l'acqua, no, veramente particolare come luogo, e si può volendo anche salire, e di spalle ci sono le panchine che davanti al ponte, che ricordano molto il ponte, però a loro non va bene dire che ricordi il ponte.
0: No, immagino, ma tra l'altro in realtà sì e no, perché comunque ci sono le differenze, è pazzesca questa cosa, sto vedendo le foto, ho proprio googolato,
1: della
0: navicella praticamente sospesa ha dei cavi che attraversa l'acqua.
1: Ha dei cavi, sì, io ho fatto anche un video nelle mie storie,
0: sì,
1: Instagram, c'è un video che comunque racconta tutto questo, e se si vuole andare a vedere capisci proprio il movimento che fa, cioè ti sposta,
0: certo,
1: no, fa impressione. E
0: immagino
1: anche le macchine, tu questa navicella, cioè
0: ah, figata, è grossa, allora,
1: sopra le macchine, sì, per attraversare sono 5 minuti di percorso,
2: no,
0: bello, molto bello. Veniamo alla parte più saporita del tutto, piatti tipici della zona.
1: Allora, il piatto tipico è il baccalao con il suo pilpil, che è il baccalà che è stato agitato con la sua gelatina, con l'aggiunta di aglio, penso anche qualcosa di pannoso,
0: sì,
1: anche questa è una sua tradizione molto molto antica, perché parla di baccalà sbattacchiato nelle navi durante il viaggio, che hanno creato questa specie di gelatina che è diventata un sugo. Le cozze in tutti i modi possibili, croquette in tutti i modi possibili, quindi stiamo parlando dello spinchos,
0: sì,
1: che sono poi le tapas spagnole, quindi la cerveza e lo spinchos è un grande classico,
0: certo.
1: Le torte di patate con la frittata, beh, sono un po' queste le cose, la patata sbrava spiccantissima,
0: certo.
1: Ecco, questi sono un po' i piatti tipici.
0: Perfetto, allora Barbara, io ti ringrazio per questa cartolina che ci arriva dai Paesi Baschi, indirizziamola più o meno da Bilbao. Ci serve una scusa per sentirci domani, ma probabilmente la troveremo, perché praticamente
1: però vi saluto, perché nel frattempo ho lasciato la macchina, sono scesa a piedi e sono arrivata proprio a Plenty, davanti alla spiaggia piena di Chiringuitos e il mare, e finalmente il sole, perché oggi era un po' nuvoloso.
0: Oh, che bello, vedi, ti lasciamo in spiaggia col sole.
1: Esatto, ma l'altra cosa è la temperatura, che si va dai 22 ai 28 gradi.
0: Ma che figata, cioè, vabbè, la perfezione sostanzialmente, vabbè.
1: Esatto.
0: Va bene, ti lascio con un po' di invidia, come giusto che sia, questa era la cartolina dai Paesi Baschi di Barbara Sorrentini, buona vacanza Barbara!
1: Grazie, buona continuazione.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Katie Tunstall, Sunly, I see, 16 e 50 minuti, oggi è mercoledì e quindi nella valigia di Palmira è il momento di tornare a parlare e a farci consigliare dei videogiochi.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto, nemmeno una valigia, io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira, un po' di consigli per la tua estate.
0: E quando si parla di videogiochi e ci si fa consigliare soprattutto videogiochi, da queste parti lo si fa con Carlo Sant'Agostino, fondatore di Retrocampus. Ciao Carlo!
4: Ciao e saluti a tutti gli ascoltatori di Palmira. Siamo di nuovo qua.
0: Cosa ci porti questa settimana? Ricordiamo un consiglio di un gioco da andare a recuperare quest'estate tra quelli attuali e sì, magari di uno da andare a recuperare tra quelli invece storici. Partiamo da quello attuale.
4: Sì, allora abbiamo esplorato diversi generi, sì, come chi ci ha seguito nelle scorse settimane, perché ovviamente, come dico sempre, il mondo del videogioco è vasto. Scusami, prima di iniziare, sì, permettimi, perché sennò poi non abbiamo mai tempo alla fine,
0: sì,
4: volevo dire che se gli ascoltatori volessero mandare domande, suggerimenti, eccetera, li raccolgo volentieri, perché poi ogni settimana trova cosa fare.
0: È bravo,
4: una vita complicata.
0: Ci facciamo indirizzare un pochino.
4: Cosa? Esatto. Io poi rispondo volentieri.
0: Quindi sui tuoi social, cioè cercare Carlo Sant'Agostino sui social?
4: Sì, mi trovate facilmente, molto facilmente.
0: Esatto. Ottimo.
4: Comunque, dicevo, questa settimana vorrei parlare dei videogiochi sportivi, no?
0: Bene.
4: Videogioco sportivo, però come mio solito devo trovare qualcosa di originale, perché sì, qual è la grande, il videogioco sportivo che è sempre esistito nel mondo del videogioco, soprattutto a livello mondiale, no? E poi in Italia in,
0: certo,
4: particolare, il gioco del calcio.
0: Chiaro.
4: Chi non ha mai giocato a un videogioco del calcio, a partire dagli anni 70, quando c'erano ancora le stanghette tipo Pong.
0: Certo, no? Esatto.
4: 8 stanghette per giocare a delle simulazioni che chiamavamo calcio. Negli anni ce ne sono stati tantissimi, ma devo dire che l'anno scorso, in particolare, è uscito nel 2025, quindi è molto recente, è uscito un videogioco che parla di calcio, ma con una prospettiva e con un modo di raccontarlo completamente diverso da quello che sono i giochi di calcio normali. E devo dire che mi è piaciuto tantissimo e lo consiglio veramente, anche solo da vedere, da provare. E si tratta di Despelote. Despelote è un videogioco che parla di calcio, è stato scritto da due programmatori dell'Ecuador,
0: sì,
4: ed è ambientato proprio nella città di Quito, parla di calcio, ma del calcio, non il calcio quello agonistico, ma è una simulazione del calcio più, se vogliamo, alla Compagnia dei Celestini, no?
0: Di Stefano, calcio Menni, di strada, calcio fighissimo,
4: è calcio di strada, è calcio, sì, dei bambini, no?
0: Sì.
4: Infatti tu impersonifichi proprio un bambino di 8 anni, che in realtà è l'autore stesso. È ambientato nel 2000, il gioco è uscito nel 2025, ma è ambientato nel 2001 nella città di Quito, quando,
0: bellissimo,
4: praticamente l'Ecuador si stava per qualificare alla Coppa del Mondo del 2002.
0: Okay? Sì. Tra l'altro era nel nostro girone, se ricordo bene.
4: Poi lasciamo perdere l'Italia.
0: Lasciamo perdere quel mondiale in particolare. Che insomma.
4: Esatto. Comunque, Despelote, quindi tu impersonifichi proprio questo ragazzino di 9 anni. La visuale è in prima persona.
0: Oh, bello.
4: Quindi tu giochi a calcio vedendolo dalla tua persona, che è una prospettiva differente dai normali giochi di calcio. E oltre a essere giocare a calcio, quindi proprio fare le azioni da gioco di calcio da strada, in realtà Despelote è anche un'esplorazione narrativa, un'avventura che ripercorre proprio l'esperienza di questo bambino di 8 anni nella città di Quito, con questa importanza che l'Ecuador dovesse qualificarsi, no, alla Coppa del Mondo del 2002. Ed è veramente un gioco che parla una specie di linguaggio universale su quello che è il divertimento dell'infanzia, eccetera. Ha vinto un sacco di premi questo videogioco, è stato molto apprezzato dalla critica, ha vinto nel 2026 i British Games Awards, Academy Awards, che è un premio molto importante, e nei giochi oltre il divertimento, Game Beyond Entertainment. Secondo me è un videogioco assolutamente da provare, esiste in tutte le versioni.
0: E si riesce a recuperare?
4: Sì, esiste PS4, okay. PS5, Windows, Xbox, lo trovi su Steam, insomma, è facilmente recuperabile. È un videogioco comunque ha avuto molta importanza e una grande diffusione, anche se rimane un po' nella nicchia di quei videogiochi che non sono tanto conosciuti. Sì. E secondo me è un videogioco che chi se l'è perso dovrebbe recuperarsi, anche su un'esperienza.
0: Questo è veramente un super consiglio, infatti probabilmente andrò a scavare un pochino e provare a recuperarlo.
4: Despelote.
0: Già googolato, già trovato ovviamente, adesso dopo andrò appunto a approfondire. E poi?
4: Ecco. Beh, se vogliamo ritornare indietro nel tempo, dobbiamo ricordarci che il calcio, come ho detto, è un gioco importante, ma questa volta anche nel consiglio dei giochi storici vado a recuperare qualcosa di particolare, cioè giochi fatti in Italia, in questo caso. Perché pochi sanno che l'Italia è stata l'autore, nel 1981 è uscito il primo videogioco di calcio in assoluto nel mondo, dove al posto dei trattini avevamo dei giocatori di calcio e una palla, eccetera. Era in realtà un videogioco di simulazione del calcio balilla, si chiamava Dribbling, fatto dalla Model Racing di Montemarciano, un videogioco arcade. Questo, se lo volete recuperare, lo trovate sul MAME, sul MAME, ok? Quindi dovete scaricare il MAME, è quel simulatore di videogiochi arcade in cui ci sono tutti i videogiochi da bar dell'epoca, e trovate questo Dribbling, che è molto importante dal punto di vista storico, e pochi sanno che è stata proprio l'Italia la prima a fare un videogioco di calcio. L'Italia in quegli anni era particolarmente attiva, poi ci sono stati diversi problemi per cui il videogioco in Italia poi non è proseguito come industria. E in particolare anche poi l'Italia è stata la prima a creare un videogioco, se andiamo a ricollegarci a Despelote, il primo videogioco di calcio in prima persona, quindi in soggettiva, è stato fatto dalla Simulmondo, che era una software house, una praticamente la prima importante che c'è stata in Italia, che ha avuto il suo apice nell'inizio degli anni 90, e nel 91 esce con iPlay 3D Soccer per Commodore 64 Amiga, dove era un videogioco di calcio in prima persona, quindi non con una visuale tridimensionale dall'alto, di fianco, anche isometrica, eccetera, ma proprio con la vista del giocatore che giocava. Anche questa è stata un'innovazione prodotta e pensata in Italia. Questo per recuperarlo è un po' più difficile, perché dovete scaricarvi l'emulatore o per Commodore 64 per Amiga e andarlo un pochino a recuperare, è un pochino più complicato rispetto a videogiochi d'epoca più famosi. Però ci tenevo a aprire una parentesi sul videogioco Made in Italy, che comunque è importante, poco conosciuta, una cosa che io approfondisco e racconto spesso, perché a livello mondiale ovviamente giustamente non è molto trattata. Noi siamo italiani, abbiamo un po' anche questo dovere di salvaguardare la nostra storia, insomma, del videogioco.
0: Sì, e poi questo binomio con il calcio, in entrambi i titoli che ci hai consigliato oggi, di quelli del passato, come diceva all'inizio, ovviamente la nostra attitudine forse non così difficile da immaginare, però d'altro canto resta comunque uno dei campi più esplorati in assoluto tra le simulazioni sportive a livello mondiale, per cui è una bella...
4: Perché il calcio è, a livello mondiale, è probabilmente ancora lo sport più popolare del mondo, quindi e ovviamente questo viene riflesso nel videogioco, ovvio, nella simulazione sportiva del videogioco.
0: Arriva una domanda di Vincenzo che secondo me un po' ci riporta a quello che ci hai detto all'inizio, ovvero scrivete durante la settimana, visto che ogni mercoledì sostanzialmente ci ricolleghiamo con Carlo per farci consigliare dei videogiochi. Scrivetegli durante la settimana, cercate Carlo Sant'Agostino sui social e scrivetegli, dategli dei suggerimenti, delle proposte, perché Vincenzo ci scrive: si è già parlato dei puzzle games tipo quelli di Jonathan Blow? No, non si
4: è parlato. Infatti, quindi, potrebbe essere interessante parlare di puzzle game la settimana prossima.
0: Magari, grazie Vincenzo, suggerimento, ma soprattutto grazie davvero a Carlo per essere stato con noi anche questa settimana. Carlo Sant'Agostino, appunto, cercatelo. Ci sentiamo mercoledì prossimo.
4: Grazie
0: a te. Ciao, Carlo. Ciao. Vabbè, questo arriva da un FIFA, Gli Apollo 440 con Stop the Rock.

Vabbè, dai, andare a pescare da FIFA era un po'... Come al solito ho agito in maniera semplice, quasi didascalica. D'altro canto, nelle sue varie edizioni ha avuto colonne sonore clamorose sto videogioco qua, Siamo in fondo alla prima mezz'ora di Palmira. Adesso una piccola punteggiatura, ma roba di 9 secondi, giusto per ricordarvi dove siete. E poi la seconda mezz'ora delle 4 di Palmira.

0: Mandaci una cartolina, Carmen Consoli, ad aprire la seconda mezz'ora di Palmira di oggi. Nella seconda mezz'ora, intanto vi ricordo i contatti, facciamo le cose con ordine. 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail, ma anche 0233-001-001 se volete chiamarci in diretta. Dicevo, nella seconda mezz'ora ogni giorno andiamo ad esplorare un po' di quelle cose che dalle nostre parti, segnatamente tendenzialmente in Italia, ma oggi allargheremo un bel po' il giro, rendono l'estate quello che è, un po' la definiscono, al di là della stagione in sé, quindi del caldo, del cambiamento del clima, dell'allungarsi delle giornate. Oggi, per esempio, parliamo proprio di cartoline e in qualche modo di posta e di come per anni sia stato il modo per rimanere in qualche modo legati a casa, ai propri amici, per mandargli un segno del proprio pensiero mentre si era in vacanza. E per parlarne sono molto contento di poter introdurre Fabio Bonaccina, che è il direttore del Museo dei Tas della Storia Postale, che si trova appunto nel borgo bellissimo di Cornello dei Tasso. Benvenuto Fabio.
1: Buonasera, grazie a tutti, grazie per questo invito.
0: Buonasera. Allora, parliamo proprio un po' di questo uso epistolare che poi si è evoluto in quello della cartolina, che è stata un'abitudine dalle nostre parti durata decenni. Penso che moltissimi, io ho 41 anni, sono un millennial, ma ho passato l'infanzia a leccare francobolli e soprattutto nei pomeriggi in cui magari pioveva, mamma tirava fuori le cartoline da compilare. Cosa scriviamo agli zii? Cosa scriviamo? Da dove arriva?
1: Una tragedia.
0: È una tragedia. Era il mio pomeriggio a volte spreferito, tranne quando poi sono un po' cresciuto e allora c'era da scrivere magari al compagno di classe, all'amico, e lì un pochino cambiava perché sceglievi tu la cartolina. Ma come è arrivato tutto questo a essere un'usanza?
1: Beh, allora, intanto la cartolina nasce diciamo, come documentazione il 1 ottobre del 1869, forse ce n'erano anche prima, però questo è documentato in quanto, avendo il francobollo stampato sopra, è un intero postale per cui occorreva un atto formale.
0: Certo.
1: Il 1 ottobre 69 dall'impero austro-ungarico. Poi si è diffusa un po' in tutto il mondo perché c'è stata la necessità, diciamo, di convincere le persone a rinunciare alla riservatezza, non è una lettera con il testo dentro, certo, in cambio di un costo più basso per spedirla.
0: Certo.
1: Poi, ecco, le regole sono cambiate, variate per paese, per tempo, eccetera, però siamo arrivati già ai primi del Novecento a avere il boom delle cartoline, anche se la gente non si muoveva come si è mossa poi 50-60 anni dopo. Avevamo quelle con le persone, ricordo per esempio un Aurelio Bertiglia, che è diventato famoso con i suoi bambini,
0: sì,
1: luoghi d'arte, quadri, eccetera, durante le guerre, la propaganda, oppure tramite la Croce Rossa, le cartoline per i prigionieri.
0: Certo.
1: Venivano veicolate così. Poi c'erano quelle commerciali, famose quelle del Belgio, le Publibel, dove costava leggermente meno e c'era su una pubblicità di una lavastoviglie piuttosto che di un frigorifero o di qualsiasi altra cosa.
0: Poi, quindi cioè, la pubblicità era all'interno di una cartolina che ti costava un po' meno
1: sopra,
0: in quanto c'era. Beh,
1: sopra.
0: È una soluzione.
1: In quel caso erano interi postali di Stato, cioè con il francobollo stampato sopra.
0: Sì.
1: Però se vi ricordate, anche 10-15 anni fa, nelle librerie, nel cinema, eccetera, c'erano delle cartoline pubblicitarie, pubblicard, che uno prendeva gratuitamente e le spediva a chi voleva.
0: C'era una
1: pubblicità di un oggetto, di una manifestazione, di qualsiasi cosa, e c'erano nei vari negozi, insomma.
0: E poi chiaramente sono diventate anche oggetto di collezione personale in molti casi.
1: Sì, certo, certamente c'è un forte riscontro sotto questo aspetto del collezionismo, ma ancora prima c'è il boom negli anni del 60 del turismo.
0: Esatto.
1: Per esempio, quando si andava a San Marino, dalla Riviera Romagnola, il giorno, il pomeriggio che pioveva, che non potevi andare al mare, facciamo un salto a San Marino.
0: Certo.
1: E lì scrivevi le cartoline e scrivevi saluti dall'estero.
0: Esatto, c'era questo trick. E in Italia lo puoi fare da un paio di posti, perché abbiamo il Vaticano,
1: certo.
0: San Marino.
1: Però San Marino era quello più immediato, era quando pioveva, che dovevi lasciare la spiaggia e dovevi andare, dovevi appunto a trovare un'alternativa.
0: Esatto.
1: Poi, poi c'è l'arte postale. E nella mail art è una cosa molto particolare. Noi adesso come museo stiamo facendo un'iniziativa per ricordare un mail artista, Ruggero Maggi, che è scomparso l'anno scorso, e abbiamo chiesto a tutti i mail artisti del mondo: scrivete, mandateci una cartolina con una vostra interpretazione del pensiero di Ruggero Maggi, noi faremo la mostra, poi faremo un catalogo, eccetera, eccetera, un catalogo digitale, eccetera, eccetera. Ma gli stessi visitatori del nostro museo hanno a disposizione dei cartoncini già bianchi, ma già sagomati per la misura corretta, penne, forbici, eccetera, possono esprimersi come vogliono, poi si prendono il francobollo, lo francano e la spediscono a chi vogliono, insomma. Quindi possono anche essere fatte così, molto alla buona. Se uno ha una verba artistica, meglio ancora, se no non ha pazienza, insomma.
0: In questo momento qua, in cui ovviamente il modo di comunicare è molto cambiato, ma negli ultimi anche solo 10 anni, la cartolina in qualche modo resiste?
1: No. Allora, no. Dal punto di vista dell'uso dell'utenza, chiaramente è stata soppiantata, certo, dai sistemi digitali, ma c'è anche una cosa, come dire, il gatto che si morde la coda, è anche difficile trovare il francobollo per affrancarlo.
0: Esatto, sì.
1: Che non vai a fare la fila in posta per un quarto d'ora per mettere sulla il francobollo, quindi tendenzialmente rinunci. Comunque ci sono, proprio su questa lacuna, sono nati dei sistemi privati che si trovano soprattutto nelle città d'arte turistiche, dove quello che la persona, la ditta, il negozio che vende la cartolina può vendere anche queste affrancature che non sono esattamente francobolli, però tu la metti sopra al posto del francobollo, con molta pazienza ti arriva, dopo un paio di mesi ti arriva. Ecco, ed è una cosa un po' diversa. Quest'anno ho notato nella stampa locale, soprattutto nelle località di mare, di vacanze, eccetera, pare che sia ritornato, ci sia un riscontro per il ritorno all'attenzione generale delle cartoline, cioè i turisti vanno nei tabaccai, vanno nei cartolai, eccetera, a chiedere cartoline. Ed è più di un giornale, ha detto, parlo dal di luglio agosto, queste settimane qua, ha parlato di questo strano, rispetto al trend ordinario, questa strana richiesta.
0: Beh, è una cosa interessante, perché dice, no, il fatto, cioè, a tutti, con tutti rimango in contatto chiaramente solo in maniera digitale. Oggi, se a te mando una cartolina, significa che magari c'è un pensiero particolare, no?
1: Certo. Il taglio è proprio quello. La fotografia fatta col telefonino e mandata a tappeto, esatto, ha un senso. La cartolina scritta alla persona pingopale, con la fatica di trovare la cartolina, il francobollo, scriverla, spedirla, la pazienza di attendere che venga ricevuta, ha tutto un altro significato, molto più pregnante.
0: Chiaro.
1: Questo è in dubbio. E l'han capita anche diverse altre situazioni che ho visto negli ultimi mesi. Sono cartoline utilizzate per questioni politiche, per esempio per la flottiglia l'anno scorso, o per Gaza.
0: Certo.
1: Cioè, la propaganda andava sotto questi versi.
0: Certo.
1: In questi giorni c'è un'iniziativa di un archeografico dell'Umbria che sta cercando di attirare attenzione sul destino del lago Trasimeno. Che sta man mano sta perdendo a ritmi incredibili, sta perdendo l'acqua, nel senso che l'evaporazione non viene rianimata, e si è creato una cartolina, non quella bella che si spedisce, quella con il dato di fatto, cioè il lago praticamente quasi deserto, che è stata distribuita nella zona in questo caso per informare e, come dire, cercare di proporre qualche rimedio a questa situazione. Questa iniziativa si chiama Trasimenetta meno, quindi quel meno,
0: certo,
1: fa un po' gioca un po' sul gioco di parole, insomma,
0: sul fatto esatto che diminuisca. Tra l'altro, le cartoline involontariamente, soprattutto da alcune località montane, per dire, sono di fatto una testimonianza storica di come i posti cambino con il clima. Mi vengono in mente le foto del Monte Rosa da Gressonei, delle cartoline degli anni 80, e di come lo vedi adesso il ghiacciaio del Monte Rosa.
1: Sì.
0: Per cui
1: da che le città,
0: certo,
1: per dare delle cartoline adesso dei primi Novecento, c'è chi che ha costruito, ha ricostruito la storia di una, di una, un quartiere, di una città,
0: facendo sì,
1: il confronto tra come era prima e come adesso, soprattutto poi nei primi Novecento, quando le immagini non erano così diffuse, la fotografia costava, eccetera, oggi sono diventate una fonte iconografica fondamentale per riscoprire quel periodo.
0: È una fonte storica proprio, esattamente, sì, di raffronto. Arrivano un po' di messaggi, poi chiudiamo leggendone uno. Le faccio un'ultima domanda. Sì. Ha detto un po' del momento del boom in cui è entrata la cartolina, un po' come la conosciamo noi, nelle abitudini degli italiani. Quali sono stati gli anni di maggior successo in assoluto, proprio a livello numerico, della cartolina?
1: Questo non lo so, anche perché bisognerebbe poi ponderare il paese.
0: Certo.
1: Questo è un po' difficile, però per l'Italia il boom è di tutta la posta cartacea e degli anni fino agli anni 50-60. Il prima, diciamo che anche prima c'erano le cartoline, però la gente non si muoveva, per cui non aveva neanche molta ragione per scrivere delle semplici cartoline turistiche.
0: Negli
1: anni 50-60-70 c'è stato il boom di questa tipologia di cartolina, che resiste ancora adesso, per carità, ma con flussi molto molto più modesti.
0: Sì, è vero, non si muoveva, oppure si muoveva poco, e ho in mente anche cartoline di località che oggi non considereremmo turistiche, magari vicine alle grandi città, non così lontane, mettiamola così.
1: Allora, lì c'è stato uno studio interessantissimo, anche io mi sono sempre stupito di queste cartoline, quelle che magari la freccettina, io abito qui.
0: Sì, esatto.
1: Ed erano quelle che vendeva il tabaccaio della zona. Era un modo per le persone del posto per presentarsi ai parenti, agli amici, eccetera. All'epoca non si telefonava perché costava, o magari
0: certo,
1: non c'era neanche il telefono. Si inviava la cartolina, io abito qui con la freccia, oppure vado in vacanza, mando la fotografia, la cartolina dell'albergo con la freccettina sulla mia stanza.
0: Esatto, esatto. Allora, io ti leggo il messaggio che è arrivato, un messaggio che è arrivato, che è quello di Angela, che dice: buon pomeriggio, non sono giovane, ho 58 anni, ma io e mio marito mandiamo cartoline ad alcune persone lontane e ci piace il pensiero che faccio un viaggio lungo per arrivare a destinazione, la mandiamo per esempio alla nostra nipotina che vive all'estero, ed è sempre una sorpresa quando arriva. Quindi c'è un po' ancora questo elemento.
1: Sì, certo, certo, non è che sia sparito del certo, tutto, però è decisamente
0: minoritario.
1: Minoritario anche proprio per le difficoltà oggettive di recuperarle.
0: Esatto.
1: Già trovare un'edicola è diventato quasi impossibile.
0: esattamente, è proprio vero. Figurarsi, esatto, andare a recuperare la cartolina, il francobollo e tutto quello che poi era una volta proprio un po' il rito.
1: Esatto, proprio il rito.
0: Sì, sì. Magari anche la stessa buca delle lettere, non è che devi andare alla cioè,
1: anche quello sì,
0: esatto.
1: Entra nello stesso trend di boicottaggio in qualche modo di questa modalità,
0: esatto,
1: di esprimersi e di comunicare.
0: Fabio Bonaccina, direttore del Museo dei Tasse della Storia Postale, ti ringrazio. Ti chiedo come ultima cosa di raccontarci un po' del museo, di raccontarci, intanto è aperto in questo periodo, ci hai detto che
1: era aperto anche insomma, il giorno di Ferragosto, per quello.
0: Ecco, perfetto.
1: Lavoriamo 5 giorni alla settimana, tranne lunedì e martedì, però sabato e domenica sono i giorni in maggior afflusso. E come dicevi prima, in uno dei borghi più belli d'Italia.
0: Sì.
1: Non c'è strada con macchine, nel senso che il parcheggio è a 200 metri, si attraversa un bosco, un piccolo boschetto, e si arriva in questo strano paese che è rimasto praticamente a livello del Medioevo, in quanto venne tagliato fuori dalla strada di valle, ed è molto particolare. Lì c'è questo museo che racconta la storia dei Tasso. I Tasso, di cui anche il grande poeta faceva parte di questa famiglia, partono da Camerata Cornello e si sono pian piano diffusi in tutta Europa, buona parte di queste persone specializzandosi nei decenni, nei secoli, parliamo dal 1300 al 1800, ecco, per così dare un'idea, nel servizio postale, cioè hanno lavorato per Venezia, hanno lavorato per il Papa, hanno lavorato per l'imperatore. Loro garantivano i servizi postali in tempi per l'epoca record sulle varie tratte più importanti, ed era fondamentale questa cosa. La comunità da dove venivano, appunto Camerata Cornello, ha voluto a un certo punto ringraziare, ricordare queste persone, questa casata che poi si è divisa in molte casate in tutta Europa, dedicandogli questo museo che parla appunto del borgo, parla della famiglia e parla anche della storia della posta, con un po' di oggettistica, documenti e curiosità. Poi si cerca anche di fare cultura in argomento, appunto, per esempio ho citato prima quei laboratori dove si fanno le cartoline, ci sono incontri, ci sono mostre, ci sono visite guidate alla chiesa locale che è al campanile pendente come a Pisa, un po' meno evidente, ma insomma c'è anche lì. L'altra chiesa che ha gli affreschi dal 500 in poi completamente restaurati, la stessa struttura medievale del borgo che deve essere raccontata, perché merita veramente, si fa un salto nel passato, certo. Nel giro di un'oretta, certo. Insomma, si torna al Medioevo.
0: E quindi se siete in Lombardia, in città, non riuscite ad andare via, o siete già andati via in vacanza e magari avete uno o due giorni, il weekend, segnatevelo, perché Cornello dei Tasso è un posto da visitare, e poi c'è il Museo dei Tasso della Storia Postale. Grazie mille davvero Fabio Bonacina e buon lavoro.
1: Grazie, allora, buona serata.
0: Buona serata e buona estate. E voi? Le vostre abitudini postali estive, le cartoline, avevate un momento, avevate qualcuno a cui non potevate non scrivere? Ce l'avete ancora? Le mandate ancora? 331-614-013 per sms, whatsapp e telegram, oppure diretta popolarenetwork.it per le mail. Oppure chiamateci 02 33 001 001.

Mina, cartoline, 17-24 minuti di cartoline, stiamo parlando di quelle missive, di quella posta estiva che ha caratterizzato soprattutto, perché per la maggior parte bisogna parlarne al passato, le estati di tantissimi di noi, di quasi tutti, sicuramente di Roberto che ci scrive: io sceglievo solo quelle umoristiche tridimensionali o quelle coi gattini lucidi, mio padre si vergognava di me e si vergognava a spedirle, però per me erano il top del design. Immagino il top del design. Tra l'altro la questione è anche un po' della vergogna. Si diceva prima, costavano meno le cartoline rispetto alla posta normale perché si rinunciava alla privacy, e io non ci avevo mai pensato, ma è vero, non le imbustavi le cartoline, il messaggio dietro lo vedono tutti. Per esempio lo poteva vedere Renzo, che ci scrive: dipendente postale per 45 anni, ora in pensione, sono a Roncobello a 10 km da Cornello del Tasso, quindi sostanzialmente lavorava proprio lì, cioè nella zona del Museo dei Tasso e della storia postale del quale abbiamo appena parlato. Raccontaci di più però, Renzo, raccontaci qualche magari piccolo retroscena riguardo al tuo lavoro. Elena scrive: anche mia madre mi metteva davanti un mazzo di cartoline e diceva: scrivi a zia Assunta, scrivi al portinaio, scrivi alla maestra, e io non avevo la minima idea di cosa fare, l'unica cosa che volevo fare era uscire, andare a farmi il bagno al mare. Ti capisco, questa cosa qua obiettivamente ti capisco, anche se, come dicevo, a me capitava tendenzialmente, essendo spesso in montagna d'estate, durante le giornate piovose, perché in montagna magari anche il temporale estivo dura un pochino di più, e quindi tiriamo fuori le cartoline o tiriamo fuori i compiti. Io alla lunga forse a volte preferivo i compiti, fino a che, come dicevo, non ho avuto cartoline io da mandare alle persone che volevo io. Allora lì un pochino è cambiata la situazione. Non c'è viaggio o vacanza in cui non spedisco cartoline, ci scrive Daghi. Se le cerchi le trovi, come i francobolli e le vecchie cassette rosse. Tramite alcuni amici a cui spedisco cartoline da anni, potrei ricostruire parte della mia vita. Adoro scriverle e riceverle. È bello perché è come un diario diffuso che hai sparso tra i tuoi amici, con tracce di te, soprattutto immagino delle tue vacanze, anzi segnatamente delle tue vacanze, quando hai dei buchi di memoria, dici: ma in che anno sono andato lì? Ecco, per esempio, Daghi, metti la data sulle cartoline, eh? Sai che io credo di sì, credo di essere stato tra quelli che la mette, si mette la data, sì, o si mette, sì, cioè la mettete tutti, non mi ricordo. Un vago ricordo per cui sì, ecco, in quel modo potresti davvero ricostruire tutte le tappe delle tue vacanze degli ultimi, non so, miliardi di anni. Questo è Send Me a Postcard, Shocking Blue. Oh, poi arriva il GR delle 17:30 e poi torniamo con la seconda ora di Palmira, perché ne abbiamo due, eh.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
3: A Kiev c'è stata una protesta di piazza dopo che il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa, Yevgeny Kmara, al posto di Mikhailo Fedorov, licenziato di fatto dal presidente Zelensky alcune settimane fa. Da allora è iniziata una mobilitazione contro la rimozione di Fedorov, che ieri sera ha chiesto pubblicamente che nel paese si vada a votare nonostante la guerra in corso. L'altra notizia delle ultime ore è un altro licenziamento, quello di Irina Mudra, vice capo dell'ufficio di Zelensky, coinvolta in un'operazione anticorruzione che è stata annunciata stamattina.
2: La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre tutto il necessario per difendere tutti gli alleati, lo afferma un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni della stampa sul fatto che l'Iran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa se Trump dovesse intensificare ancora il conflitto. Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è scaduto e Washington ha ribadito che non sono in corso e nemmeno in programma negoziati. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'imposizione di un embargo commerciale a tempo indeterminato nei confronti dell'Iran. Teheran sta minando la pace e la sicurezza regionali e internazionali, ha dichiarato il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, secondo cui ieri l'Iran avrebbe lanciato due missili contro il paese caduti nel mare a largo delle coste emiratine.
3: 9 persone sono morte in un attacco israeliano a Gaza City. Secondo Al Jazeera, un drone dell'IDF ha colpito il quartier generale della polizia nella zona centrale della città, un'area al momento affollata vicino al municipio e un parco. I raid di Tel Aviv avevano ucciso almeno 16 palestinesi tra la notte scorsa e stamattina. Uno degli attacchi ha colpito il campo profughi di Nuseirat.
2: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centroafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia è avvenuta ieri nella miniera d'oro artigianale di Zambouye, a circa 50 km dalla città centroafricana di Babowa. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso.
3: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri a Corigliano, in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto due uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia è arrivata notizia di 6 femminicidi.
2: In Salento un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i due cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. I due molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei due cani.
3: In Kenya un elicottero con a bordo 7 turisti è precipitato nella riserva nazionale del Samburu. Nessuno degli occupanti è sopravvissuto. Tra le vittime c'è un cittadino italiano che ha anche la nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence.
2: Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18.30. Buona serata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: You.
1: Fly Me to the Moon, questo era Frank Sinatra ad aprire la seconda ora di Palmira. Come mai Frank Sinatra? Così, perché mi andava. Tantissimi messaggi che parlano del vostro rapporto con le cartoline. Chiudiamo qui l'argomento salutando Alberto che le spediva in colonia da piccolo con messaggi lunghissimi. Salutiamo anche Fabio che ci scrive che forse non tutti sanno che si può spedire qualsiasi cosa a forma e dimensione di cartolina. Lui ad esempio spediva come cartolina ai lati delle scatole del sale, delle scarpe, delle pizze, regolarmente affrancati, sempre arrivato tutto. Fabio, avrei solo una domanda: perché? Vabbè, ma lasciamola lì sospesa. E saluto anche Nicolò che invece, in merito a come ricordare le proprie vacanze, lui fa il backup delle foto del cellulare a una marea ormai di account Google. Cambiamo decisamente pagina, ve l'avevo anticipato. Torniamo in qualche modo a parlare della rotta balcanica. Lo abbiamo fatto in questi giorni parlando del progetto che la percorsa tutta in bicicletta. Oggi invece purtroppo dobbiamo parlare di quanto sta accadendo in Piazza della Libertà a Trieste, dove la rete dei fornelli resistenti organizza sostanzialmente l'aiuto ai migranti, e in questi giorni ha fatto uscire una petizione online accompagnata da una lunga lettera indirizzata al prefetto di Trieste, appunto, con l'oggetto, con come oggetto comunicazione urgente in merito alla sicurezza in Piazza della Libertà e alle minacce rivolte ai volontari e alle persone migranti. Per farci raccontare un po' la situazione abbiamo con noi Gianandrea Franchi. Ciao Gianandrea.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Cosa sta succedendo? Qual è la situazione adesso?
2: Vorrei fare prima una precisazione. Certo. Piazza Libertà, ovvero Piazza del Mondo, come noi la chiamiamo, è una realtà complessa che è stata fondata da mia moglie Lorena e me nel 19.
1: Certo.
2: Poi abbiamo dovuto fondare un ODV chiamata Linea d'Ombra, intorno a cui si è creata una vasta rete di migliaia di persone che ci permettono di stare tutte le sere ormai dal 19 ad accogliere i migranti che arrivano dalla rotta, soprattutto quelli in transito, vale a dire che non vogliono fermarsi nel nostro paese e che quindi non hanno nessun tipo di aiuto.
1: Chiaro.
2: Intorno a noi si è formata questa rete di cui il settore più organizzato è quello appunto dei fornelli resistenti, che sono però tutti fuori città.
1: Okay.
2: Il gruppo che gestisce tutte le sere e organizza incontri, il gruppo diciamo triestino, è molto piccolo e quindi bisogna fare questa articolazione tra la rete, fornelli resistenti e il gruppo che converge tutte le sere nella piazza davanti alla stazione.
1: Perfetto.
2: Per essere chiari sul, diciamo, sulla dinamica che tiene in piedi questa situazione.
1: No, fatto bene a chiarire, anche perché questo aiuta a fotografare meglio, oltre alla situazione in sé, quanto proprio sta succedendo e quanto state denunciando in questi giorni.
2: Sì, infatti, da un po' di tempo sui social, in particolare su alcuni social di chiara estrazione fascista, l'odio, l'avversione verso la piazza, in particolare verso di noi, in particolare verso mia moglie Lorena, che è quella che cura, che sta diciamo lì proprio al centro di questa circonferenza di rapporti, l'odio si è scatenato con informe virulente e anche con allusioni verso capetti di destra, come dire, intervenite, datevi da fare, non basta protestare. E quindi noi abbiamo cominciato ad attivare i nostri collaboratori, i nostri amici di Mezza Italia per poter affrontare questa situazione nella maniera migliore, in cui il valore più importante è quello di poter continuare la nostra attività, che non è solo un'attività di aiuto ai migranti in transito, ma è anche un'attività di informazione, di chiarificazione politica sul senso e il valore di questo fenomeno migratorio, che è un po' la voce del mondo che ci dice: non continuiamo così a distruggere, considerare il mondo come un pacchetto di merci da prendere.
1: Certo. Tra l'altro, Purtroppo quello che state denunciando voi è questo clima d'odio crescente che porta a temere un po' le conseguenze di quanto minacciato intorno dalle suddette pagine social a cui facevi riferimento, fotografa un momento in cui proprio questo odio si sta molto inasprendo nel nostro paese.
2: Sicuramente siamo anche in fase preelettorale,
1: sì.
2: Qui a Trieste poi ci saranno anche le elezioni comunali, qui c'è un comune come governo insomma di estrema destra che di fatti ci odia e che ci avrebbe mandato via da tempo, se non che qui c'è un preelettorale,
1: sì.
2: Qui a Trieste poi ci saranno anche le elezioni comunali, qui c'è un comune come governo insomma di estrema destra che di fatti ci odia e che ci avrebbe mandato via da tempo, se non che qui c'è un paradosso in cui noi siamo al centro, noi siamo

0: estreme, tante volte abbiamo chiamato l'ambulanza,
1: certo.
0: E che noi cerchiamo di tenere in vita, diciamo,
1: certo,
0: così, e riconoscendo in loro il diritto di andare dove vogliono, mentre lo Stato non riconosce questo diritto.
1: Esatto. Gian Andrea, ti chiedo in che modo ci si può mobilitare, in che modo si può, se si può in qualche modo esservi utili in questo momento.
0: Diffondendo la nostra situazione, la nostra condizione, il significato di questa piazza che vuole parlare a tutti, accogliendo i migranti come nostri fratelli, aiutandoli ad andare dove vogliono, cercando di coinvolgere i cittadini italiani ed europei nel resistere e nel lottare contro questo uso razzista del fenomeno migratorio, che si sta incentivando fortemente per il clima elettorale e di cui il nostro governo è uno dei peggiori artefici.
1: Chiaro. Io ti ringrazio davvero, Gian Andrea Franchi, per quello che fai, per quello che fate. Vi ringrazio e insistiamo, mi raccomando, non molliamo. Un grande abbraccio.
0: Resistiamo.
1: Ciao Gian Andrea.
0: Grazie e buon lavoro. Arrivederci.
1: Grazie a te, un saluto anche a Renato, che sottolinea che, insomma, da quando i fascisti sono tornati, in realtà scrivi proprio usciti dalle fogne, sono al potere, si sentono legittimati e omologati nelle piazze. Effettivamente è un momento un po' così. Johnny Nash, I Can See Clearly Now.

0: Scusami Johnny Nash, però è arrivato alle 17.46 il momento di introdurre l'enigma di Palmira, che arriverà subito dopo la prossima canzone. Come funziona? Lo ricordo a tutti e lo spiego a chi non... chi lo sente per la prima volta. Stiamo per giocare con voi. C'è un campione da sfidare. Il gioco consiste nell'indovinare canzoni famosissime, mandate al contrario. Una sfida al meglio delle tre. Dunque, prima di arrivare alla sfida, come sempre, c'è il piccolo antipasto. Io vi faccio sentire la prima delle tre canzoni che ci saranno da indovinare sfidando il campione. La sentite voi come la sente il campione, che in questo momento penso ci stia ascoltando. Poi mando una canzone. Voi avete il tempo di quella canzone per chiamare lo 02 33 001 001 e provare a soffiare la Palmira d'oro a Nicolò, che ormai se la porta a spasso da un paio di giorni sulla sua testa. Funziona così: la Palmira d'oro è una specie di corona, no, immaginaria, che ti dà questo onore. Sentiamola quindi, il primo brano, al contrario, non tutto ovviamente, il primo spezzone da indovinare.
1: (Susurra)

Dai, facile, no? Abbastanza facile. Io adesso recupero il campione, voi avete il tempo di una fly di Lenny Kravitz per chiamarci allo 0233 001 001. Questa è la versione con Quavo, eh.

Quavo Lenny Kravitz con Fly. No, Claudio, non c'è un messaggio speciale per chi indovina via un messaggio. Dovete chiamare allo 0233 001 001, come ha fatto già lo sfidante che abbiamo preso e come sta facendo almeno un'altra persona che però non posso prendere perché abbiamo già il campione collegato e anche lo sfidante. Quindi, innanzitutto, procediamo con la sigla del momento quiz.

0: Il rompicapo di Palmira.
1: E poi ben ritrovato a Nicolò, il campione, ci sei?
2: Ciao Matteo, ci sono.
1: Ciao, ciao. Pian piano, mi raccomando, lo scopo è, di puntata in puntata, guadagnare spocchia. Cioè una delle caratteristiche del campione, mi raccomando, Nicolò. E intanto, bravo, bravo, così ti voglio. E poi abbiamo qui lo o la sfidante, pronto?
3: Pronto.
1: Eccoti, ciao, come ti chiami?
3: Ciao Joshua.
1: Ciao Joshua, sei pronto? Sai le regole?
3: Sì, più o meno sì.
1: Perfetto, allora ripassone, vi faccio sentire un brano alla volta. In totale saranno tre più eventuale quarto di spareggio. Dovete indovinare. Dovete prenotarvi per guadagnare il diritto alla risposta dicendo il vostro nome quando finisce lo spezzone. Io finisce lo spezzone, vi do il via, il primo che si prenota può provare a indovinare. Chiaro?
3: Ok.
1: Partiamo, partiamo. Questo è il primo, l'abbiamo già sentito, lo risentiamo.

0: Via.
1: Joshua, Nicolò.
0: Joshua. Ah, Joshua. Nicolò, oggi non ti puoi lamentare di lei perché mi hai dato tu un numero da chiamare. Joshua, prego.
2: Porca miseria.
1: Battiato la cura.
0: Vediamo.
2: Sì.
0: Era Battiato la cura, una di quelle canzoni che si scopre mandando al rovescio che sono quasi palindrome, perché sostanzialmente
2: un pochino sì.
0: Vero. Le stiamo trovando un po', Va bene, allora pronti con la seconda? Ve lo dico, questa qui andiamo sull'internazionale. Siete pronti?
1: Via.
0: Andiamo.

0: Via!
1: Nicolò.
0: Nicolò.
1: U2, With or Without You.
0: Ed è giusto.
2: Bravo, bravissimo.
0: E questa qua è sostanzialmente identica. Questa è la versione dritta, ma per me. Vabbè. Curiosa sta cosa. Terza e eventualmente, anzi sicuramente ultima, perché siete 1-1, quindi chi a meno che nessuno indovini, al che passiamo alla quarta. Claudio, no, scusate, contendenti. Claudio continua a dare risposte da casa sperando in un premio speciale. Claudio, domani devi telefonare, capito? Funziona così. Pronti? Alla bella? Via.

0: Via!
1: Non la so.
2: Porca.
3: Non la so.
2: Non la,
3: non la so.
2: Allora, ma non la sapete, cioè brancolate nel buio o posso dare indizio?
3: Nel buio completo.
1: Nel buio anch'io.
2: Ma facciamo così, facciamo un ultimo tentativo, perché allora vi dico che è italiana, ok? Ve la faccio riascoltare, poi tra 10 secondi mi ridite, non la so nel caso, ok?
1: Ok.
2: È un pezzo italiano, okay. Via.

0: via.
1: Guarda, io confermo che purtroppo non la so.
0: Ok,
1: esterofilo sull'italiano.
2: Parola al campione.
0: Il campione ha detto che non la sa, quindi era Isopazzo. C'era chi l'aveva indovinato.
2: Isopazzo, pensa.
0: Questa era difficile, fosse uguale, perché al contrario il fischio gli ritorna indietro, quindi
1: sì, un po'
0: un effetto
1: spirato,
0: un po' straniante, esatto. Allora, io spero che il prossimo brano almeno uno dei due lo sappia, perché se no mi dovrete dividere la palmira d'oro. Ma intanto andiamo con l'ascolto e poi poniamoci i problemi una volta che arrivano. Pronti?
1: Ok, via.
0: Ah, ve lo dico prima, non è italiano, ok? Pronti?
1: Va bene.
2: Via.

0: Via.
1: Nicolò.
0: Vai.
1: Scusami, adesso ho presente, c'ho il vuoto sul titolo del...
0: Sì.
1: Porca miseria. Aspetta,
0: posso dire una roba?
1: La scena finale di Fight Club quando tutti i grattacieli crollano per terra.
0: Ok.
1: Ed è quella la canzone di fondo.
0: Stai dando degli indizi al tuo sfidante, che intanto sta googolando Fight Club colonna sonora, probabilmente, cosa che io non vieto, è assolutamente legittimo, quindi il più veloce a sto punto. Dai ragazzi, non ce l'abbiamo.
2: No, io
0: facciamo così, facciamo così.
1: Porca miseria.
0: Sapete
1: where
0: cosa?
1: Is my mind dei Pixies.
0: Bravo, bravo. Where is my mind dei Pixies? Bravissimo.
1: Mente la scena e non gli veniva il tiro.
0: Bravissimo, bravissimo. Quindi si conferma Nicolò allo spareggio. Si conferma Nicolò.
2: Incredibile Nicolò, troppo bravo.
0: Joshua dici troppo bravo. Io ti dico che è arrivato un messaggio da casa su Isopaz. Sareste da squalificare entrambi.
1: Io sull'italiano non sono il top, quindi ammetto la minoranza.
0: Tanto grazie a tutti e due, grazie mille.
2: Ciao, Matteo,
0: aspetta Joshua, perché volevo chiedere una cosa a Nicolò, perché lui adesso, intanto primo, domani ci sei Nicolò, che insomma...
1: Ci sono, ormai mi libero apposta.
0: Esatto, bravissimo, è il tuo vero lavoro questo. Secondo, tra questi quattro brani, scegli tu Nicolò o vuoi far scegliere a Joshua?
1: A Joshua.
0: Vai, Joshua.
2: Iso pazzo,
0: perfetto. Grazie mille.
2: Grazie a te,
0: ragazzi, a tutti e due. Ciao. E quindi domani ritroviamo il campione, anche oggi un po' per il rotto della cuffia. In tantissimi a indovinare da casa, domani chiamate. Anche c'è anche gente che sta ancora chiamando, per la verità. Poi è sempre il primo che viene, come dire, insignito del titolo di sfidante. Comunque, domani siamo ancora qua e ripartiamo. Intanto...

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Palmira. L'estate in onda.

New Shoes, Paolo Nutini, 18 e 4 minuti, l'ultima mezz'ora di Palmira di questo mercoledì 19 agosto. L'ultima mezz'ora è caratterizzata da due momenti tendenzialmente. Uno dedicato all'aperitivo e lo lasciamo in fondo, un momento in cui condividete i vostri aperitivi raccontandoli al 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, oppure direttamente allo 02 33 001 001 telefonandoci, così ho ricordato anche i contatti. E invece il primo dei momenti dell'ultima mezz'ora è dedicato a iniziare a guardare oltre oggi, ovvero l'almanacco del giorno dopo.

0: E nell'almanacco del giorno dopo guardiamo proprio a domani, ed è proprio domani che, trasferendoci in Val d'Intelvi, inizia Celtintelvi, che parte domani e va avanti fino a domenica, fino al 23 di agosto. Per farci raccontare di cosa si tratta e come si svolgerà, abbiamo con noi Marco Ausenda, presidente di Appacuvi. Ciao Marco!
1: Ciao, buonasera!
0: Allora, prima di tutto ti chiedo cosa significa Appacuvi.
1: Associazione per la promozione del patrimonio artistico e culturale della Val d'Intelvi, fondata 54 anni fa, si occupa della culla degli artisti dei laghi. La Val d'Intelvi è stata al centro per secoli, al centro del grande movimento di quello che si chiamava i Magisti Comacini, poi è diventato gli artisti dei laghi. È una valle che collega il lago di Como e il lago di Lugano, è un ponte tra la Lombardia e il Canton Ticino, è una, come dicevo prima, una culla di cultura millenaria, con tantissime cose meravigliose da salvare, da proteggere, da promuovere, e questo è quello che facciamo. Celtintelvi è un'iniziativa invece un po' diversa, che abbiamo fatto soprattutto per i giovani, perché la Val d'Intelvi ha un passato celtico assolutamente comprovato archeologicamente. Sì. E ha un collegamento ideale con la cultura contemporanea irlandese. Abbiamo un intelvese che è andato a vivere in Irlanda, musicista, Jonathan Spazzi, e che da tre anni porta un grosso gruppo di musicisti e danzatori irlandesi in valle a suonare, a cantare, a ballare. L'abbiamo organizzato meglio, l'abbiamo chiamato Celtintelvi, insieme a questi eventi musicali ci occupiamo anche di cultura, conferenze, di territorio, storia e così via. Quindi siamo riusciti a mettere insieme una iniziativa abbastanza articolata, che dura 4 giorni, da giovedì, domani, fino a domenica. Se volete vi racconto anche tutti gli eventi, oppure poi possiamo anche parlare qual è il retroterra culturale di questa operazione.
0: Partiamo con un po' di indicazioni sugli eventi, anche su come sono strutturati, quindi se è possibile partecipare liberamente, se c'è una prenotazione anche solo per i posti, come funziona?
1: È tutto gratis, non solo, ma il festival è patrocinato e sostenuto anche finanziariamente dalla Regione Lombardia, a cui siamo grati. È organizzato da Appacuvi, pubblicato acronimo della protezione della Val d'Intelvi, ma anche dal comune di Alta Valle Intelvi, dove si svolgono la maggior parte degli eventi.
0: Okay.
1: Quindi grazie all'intervento della Regione Lombardia, tutta la partecipazione del pubblico è gratuita. Alle 18 c'è la cerimonia di apertura. Le cose che vi sto dicendo peraltro si trovano tutte sul sito di Visit Alta Valle Intelvi. Basta andare Visit Alta Valle Intelvi e si trova tutte le indicazioni su Celtintelvi.
0: Perfetto.
1: Quindi alle 18 cerimonia d'apertura a Lanzo di Intelvi, che è la località principale del comune di Alta Valle Intelvi, e alle 21 in un locale che si chiama Cristal abbiamo una serata di musica e danze irlandesi.
0: Perfetto, già la prima sera, già il giovedì questo.
1: Ecco, poi venerdì, molto interessante, partendo alle 9.30 con navetta da Lanzo d'Intelvi, abbiamo un'escursione musicale al Monte San Zeno, che è un monte molto bello nella valle, perfettamente conico, sembra quasi un vulcano, è particolare nella sua forma. Sulla vetta del Monte San Zeno c'è un'antica chiesetta, ma ancora più interessante c'è una fonte. Strano che sulla vetta eppure c'è questa fonte che si ritiene abbia un collegamento col passato celtico, perché laddove oggi c'è la chiesetta di San Zeno, molto probabilmente c'era già ai tempi dei Celti un luogo di come si può dire, di religioso dei Celti,
0: di devozione.
1: Tutta la valle è disseminata da rimanenze, ricordi del passato celtico. Vicino a Lanzo c'è un castelliere, si vedono le rovine di un insediamento celtico del XII-XIV secolo prima di Cristo, che veniva usato per gli alpeggi delle vacche, esattamente come oggi si fa ancora nelle Alpi, per esempio i cinesi, ancora un po' anche quelli italiani. Tra l'altro vi parlo da un posto stupendo, perché in questo momento sono in Canton Ticino, alla capanna Gorda, un alpeggio stupendo in alta montagna, quasi a 2000 metri, da dove si domina la valle di Blegno e la valle Ventina con un tramonto meraviglioso.
0: Bellissimo, bellissimo. Comunque l'escursione è venerdì mattina, giusto?
1: Venerdì mattina a Monte San Zeno, partenza da Lanzo con navetta, tutti i dettagli di nuovo su Visit da Valle Intelvi.
0: Chiaro.
1: Alle 21 abbiamo di nuovo serata di musica e danze al tennis comunale di Lanzo, che ha una bellissima clubhouse molto confortevole, dove si può ballare e ascoltare musica.
0: Grande. E poi sabato leggo che per chi non fosse ancora, c'è un sacco di roba, ma tra l'altro ci sono le lezioni di danza irlandese per chi non fosse ancora, come dire, abituato.
1: È quella. A Lanzo c'è un palazzetto dello sport che si chiama Pala Lanzo. Alle 2, alle 3, alle 4 del pomeriggio ci sono lezioni aperte a tutti di danza irlandese.
0: Sì.
1: Per preparare il grande Ceilidh, questo è il linguaggio in gaelico, è la festa popolare del villaggio, che terrà alle 9 con le danze irlandesi, ma non solo dei danzatori irlandesi, ma anche di tutti quelli che vogliono partecipare.
0: È bellissimo.
1: Quindi si fa la lezione alle 2, alle 3, alle 4 e alle 9 c'è il grande Ceilidh, gran ballo popolare con orchestra di 8 elementi. Alle 17.30.
0: Sempre sabato.
1: Sempre sabato, tra le lezioni di danza e il gran ballo popolare, abbiamo una conferenza dell'associazione Terra Insubre che racconta del passato celtico della valle e racconta anche miti celtici interessanti, tra cui quello di Re Artù, essendo ben conosciuto, un mito celtico, e quindi diciamo c'è una conferenza di un'oretta e mezzo. Finita la conferenza c'è uno street food, cioè un furgone per offrire da mangiare la cena. Questa è l'unica cosa che sarà a pagamento, appunto quella della cena. Anche questo sto cercando di tematizzare il menù alla cucina irlandese.
0: Beh, spettacolo.
1: Poi abbiamo domenica alle 16, alla mattina abbiamo scuola di danza popolare irlandese per i bambini.
0: Bello.
1: Quindi questa è domenica mattina. Poi abbiamo alle 16 poesia e musica, di nuovo con poesia dialettale intelvese e musica irlandese, e alle 21 abbiamo la grande chiusura con un concerto di musica irlandese nel teatro storico di Castiglione Intelvi, che è un villaggio vicino a quello di Altavalle.
0: Un sacco di cose. Un sacco di cose molto intenso questo Celt Intelvi. Abbiamo detto anche dove andare a recuperare le informazioni, quindi visit valdintelvigiusto.com, visit altavaldintelvi.com. Io vabbè, ti ringrazio e ti lascio goderti lo splendido posto in cui sei, Marco Ausenda, e buona festa.
1: Anche questo lo voglio sottolineare, perché posso. Capanna Gorda, Canton Ticino, si trova anche quello tutto su internet e vale veramente il viaggio, anche se è diverso dal Festival Centinelli, quindi vi ho offerto due destinazioni.
0: Esatto, due spunti interessantissimi. Grazie mille Marco Ausenda.
1: Arrivederci.
0: Grazie, un abbraccio e buona festa. Io ci avrei una voglia di stare in Irlanda. Ce l'ho sempre, quindi vabbè.

0: The Pogues in questa versione di The Irish Rover insieme ai The Dubliners, quindi una specie di dream team dell'isola verde che ci ha invaso alle più o meno 6:15 di questo pomeriggio. Sono le 18:19 minuti in questo istante, il che vuol dire che ne abbiamo una decina prima di dare la linea al GR delle 18:30 e poi a tutta la fascia serale informativa di Radio Popolare. È il momento di tirare un pochino il fiato e di concentrarci su quegli attimi, quei minuti, mezz'ora che ci concediamo a fine giornata per rilassarci e prenderci un aperitivo. E magari condividerlo, visto che insomma in città siamo rimasti noi, magari qualcuno di voi ci sta ascoltando da fuori, cosa che è già... In genere chi poi telefona per raccontare l'aperitivo arriva da fuori città e lo condivide chi dal lago, chi dalla Grecia, come è successo ieri. Quello che dovete fare è, se state per prendere l'aperitivo, raccontarcelo. Se lo prenderete tra un po', iniziare a immaginarlo e comunque raccontarcelo, quindi cosa prenderete stasera, cosa state prendendo, dove siete o sarete a fare l'aperitivo, cosa ci sgranocchiate insieme. 331 6214013 per sms, whatsapp e telegram, direct@popolarenetwork.it per le mail, ma soprattutto 0233 001 001 per raccontarcelo viva voce. Soprattutto a sto punto, se siete tra quelli che non sono da qualche parte in giro per il mondo, così magari facciamo capire che anche da queste parti, almeno questo momento, poi in queste giornate non così calde, riusciamo a godercela un pochino. Intanto Delight, Grooves in the Heart.
1: We're going to dance and have some fun.

Delight Cruise in the Heart alle 18:24 minuti. Sto pensando che in realtà anch'io ho bisogno di realizzare dove stasera farò aperitivo. C'ho i bimbi che oggi mi sono partiti con i nonni in montagna, no? E quindi adesso chiamo mia moglie e le dico: ma troviamo un posto per fare aperitivo? C'è Luca, a proposito della convocazione di quelli rimasti in città, che scrive: ascoltatore Luca, ascoltatore rimasto a lavorare a Milano, dice: ciao, sto per andare da amici colleghi a Iseo per aperitivo a casa, base di spritz fatto in casa e torta salata homemade. Poteva chiudere con la terza casa nella stessa frase, ma comunque il senso è quello. Bello, bello il posto, bello il fatto che stasera esci dalla città e c'è un po' comunque la sensazione di tirare il fiato. Bello il fatto che tu abbia dei colleghi che consideri amici e con i quali ti va anche di passare la serata. Un saluto poi a Claudio, che ci manda anche la foto del suo balcone, dove in questo momento è a prendere un bianco. Ci scrive: un bianco da Nerviano. E tra l'altro poi dà anche delle indicazioni più precise, perché ci scrive Piazza Brunelleschi. Questo vuol dire che se passate da Piazza Brunelleschi e vi ha così buttato un po' un occhio sui balconi e vedete qualcuno che sta brindando con un bianchino, potete brindare con lui. È Claudio. Ciao Claudio! Una cosa del genere, penso lui da persona educata vi risponda. Claudio, se succede davvero, clamoroso. E poi c'è Paolo, che invece ci ascolta dalla montagna. In questo momento, beh, a Cervinia, e sta bevendo. Anche lui però un bianco. Ecco, quindi uniti da quello che, con cui si va a fare l'aperitivo. Ultimi minuti, il tempo di un'ultima canzone prima di salutarci. Ci ascoltiamo i Phoenix con If I Ever Feel Better.

Chiudiamo con un paio di messaggi. Uno da Ricchi della Tangenziale, che ieri stava in Grecia, doveva rientrare, ma ha bucato la 500 e bloccato a Cassandra. Ma chi se ne frega, sente Radio Popolare dal cellulare. Bella Ricchi. E un saluto all'ultimo che si unisce al brindisi condiviso dell'aperitivo di fine Palmira, birretta dal balconcino di casa vista tetti bolognesi. Foto bellissima di Francesco, che invidia Francesco. Noi torniamo domani con Palmira. Un saluto e una buona serata a tutti. Domani 16:30 qui. Ciao da Matteo Villacci.

0: Popolare Network.
1: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Nella striscia i raid israeliani hanno causato almeno 20 morti nelle ultime 24 ore. L'ultimo colpisce il quartiere generale della polizia a Gaza City. L'esercito israeliano intanto ammette per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indin Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta in attesa dei soccorsi, i cui audio hanno sconvolto il mondo. In Ucraina Zelensky caccia la vice capo del suo ufficio coinvolta in un'operazione anticorruzione. In piazza nuove proteste contro la rimozione del ministro della difesa Fodorov, che ieri sera ha chiesto di andare a votare nonostante la guerra. Oggi il Parlamento ha approvato la nomina del suo successore. Violenza sulle donne in Calabria, fermato dalla polizia il marito della donna uccisa ieri nel Cosentino. Da Ferragosto in Italia 6 femminicidi, serve un cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Le misure di protezione non bastano mentre la destra di governo continua a fare ostruzionismo sull'educazione nelle scuole. Migranti, Meloni teme l'effetto domino, dopo la Germania e la Svizzera anche l'Austria pronta a rimandare in Italia i richiedenti asilo. In tutto sono 80.000 i cosiddetti dublinanti che potrebbero essere trasferiti in Italia. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 19.30.
0: Popolare Network.

0: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è Pop Sera fino alle 20:30. Ci sarà un'intervista con un cittadino palestinese di Kusra in questo Pop Sera verso le ore 19. Torniamo sulla figura di Federico García Lorca, questo è il novantesimo anniversario della sua uccisione. Ma partiamo come ieri dalle nuove tecnologie e da questa sfida tra giganti, tra Stati Uniti e Cina. Oggi si è saputo che la Unitree Robotics, produttore cinese di robot umanoidi con sede a Hangzhou, ha debuttato nella borsa di Shanghai con un balzo del 629% rispetto al prezzo di offerta pubblica iniziale, arrivando a 1100 yuan per azione. La capitalizzazione, per dare un'idea della società, ha così raggiunto circa 445 miliardi di yuan, pari a 66 miliardi di dollari. Collegamento Gabriele Battaglia. Buonasera Gabriele.
1: Buonasera Sciocchi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: E oggi questa notizia un po' ha ribaltato tutte le piazze, perché comunque la Cina ormai è in un'altra dimensione rispetto al resto del mondo.
1: E sì, è una notizia che da noi giunge improvvisa, ma che in realtà viene da abbastanza lontano. Il fondatore di Unitree Robotics è un giovane imprenditore, Wang Xinxin, ha solo 36 anni ed è una tipica storia cinese, se vuoi. Questo ragazzo, diciamo così, ha studiato innanzitutto, a differenza di quello che succedeva fino a pochi anni fa, ha un curriculum di studi tutto in Cina, quindi a testimonianza anche ormai dell'altissimo livello che ha raggiunto l'insegnamento in Cina, soprattutto per quanto riguarda le materie tecniche scientifiche, e dopo essere passato attraverso alcune esperienze di lavoro, lo ha studiato meccatronica, parola di cui io non conoscevo neanche l'esistenza. Però ecco, dopo essere passato attraverso varie esperienze di lavoro, ha fondato appunto Unitree, facendola diventare ben presto la più grande azienda a livello mondiale di robotica. Allora, in questo ha cavalcato un trend tipicamente cinese. Già qualche anno fa io feci un reportage, mi ricordo, sulla penetrazione dei robot, per esempio, nelle campagne per fare i lavori, quindi non solo i droni, no? Ma anche proprio la robotica a terra. E soprattutto il 17 febbraio del 2025, quando ha creato un convegno con i maggiori imprenditori privati cinesi, Xi Jinping ha messo in prima fila tutti quelli delle nuove tecnologie, e tra questi c'era anche il nostro Wang Xinxin. Quindi è entrato, come dire, nella stanza dei bottoni, in quelli che contano. E quindi questo nota 17 febbraio 2025, quindi 15 giorni prima che Trump lanciasse la sua Liberation Day con le tariffe sparate a destra manca, la Cina si stava già preparando per dare impulso al proprio settore tecnologico. E Xi Jinping aveva fatto proprio un appello a tutti questi tycoon della tecnologia, tra cui Wang Xinxin, a collaborare, cooperare, creare convergenze per questa nuova sfida che dovrebbe fare la Cina una potenza mondiale nel campo della tecnologia.
0: Allora, sì, vai, vai.
1: No, lui a questo punto, questo boom in borsa è quasi scontato, perché gli investitori cinesi, e questo boom è stato determinato molto dai piccoli investitori cinesi, come potremmo essere io e te se avessimo dei soldi da investire, ok? Che giocano in borsa. Ecco, leggevo che è stato molto determinato da questi piccoli investitori. Bene, questi leggono i messaggi politici e nel momento in cui Xi Jinping ti mette in prima fila quando riunisce gli imprenditori privati, questo vuol dire che è un segnale che il capitalismo di Stato cinese dice che quello è un settore giusto nel quale investire.
0: Ecco Gabriele, la Cina dispone di grandi risorse di terre rare, ha le tecnologie, ha la conoscenza, ricordiamo che nell'intelligenza artificiale sta facendo concorrenza ai giganti americani, tutti gli ingredienti per fare sì che a Washington, non solo Trump, ma a Washington c'è molta preoccupazione.
1: Ma sai, io non so se quanta preoccupazione ci sia a Washington, perché è molto difficile leggere, interpretare che cosa pensino a Washington, soprattutto in questa fase. Sicuramente la Cina ha inserito nel proprio piano quinquennale che è stato varato proprio quest'anno, nel Lianhui, nella doppia seduta dei parlamenti, di sessione dei parlamenti a marzo di quest'anno, ha lanciato un nuovo piano quinquennale che è tutto incentrato sulla tecnologia. E la robotica è uno dei settori chiavi, insieme naturalmente all'intelligenza artificiale. Anzi, le due si compenetrano. Ti faccio un esempio. Per esempio, nel settore energetico, siccome la Cina punta sempre più sulle rinnovabili, bene, le rinnovabili però sono più difficili da gestire a livello di rete rispetto alle energie tradizionali fossili. A questo punto interviene l'intelligenza artificiale che dovrebbe coordinare questa rete, e i robot sono esplicitamente citati come uno strumento per andare a riparare danni, eventuali danni, interruzioni in questa rete energetica guidati dall'intelligenza artificiale. In più hanno un grande appeal in questo momento al Chunwan, che è il grande veglione di Capodanno cinese, se ti ricordi di quest'anno c'è stata questa danza dei robot che erano proprio della Unitree, erano proprio di Wang Xingxing, e questo chiaramente ha un grandissimo appeal presso il pubblico cinese,
0: anche tra i giovani.
1: Anche tra i giovani, chiaramente, e da lì poi da cosa nasce cosa, perché poi sempre più giovani si interessano alla materia, sempre più giovani vanno a studiare quelle materie, e qui dietro tutto questo c'è la grande speranza della Cina che con il salto tecnologico si risolvono tutti una serie di problemi dell'economia, che notizie appunto che abbiamo dato ieri in questo momento fa fatica ancora un po', no? I dati non sono sicuramente ottimi, la crescita c'è ma è inferiore alle aspettative, e la speranza della Cina esplicita, delineata nel piano quinquennale, è proprio quella che sia il salto tecnologico a risolvere tutta una serie di problemi.
0: Grazie Gabriele.
1: Grazie a te Sciacchi, e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
0: Grazie.

0: In collegamento Andrea Di Stefano, buonasera Andrea.
1: Buonasera, buonasera Sciauchi.
0: Ecco Andrea, oggi parliamo della Paramount, ieri era tutta un'altra storia e questa è anche una sfida tra giganti. Ricordiamo che la Paramount ha messo gli occhi sulla Warner Bros, ma in questo momento ci sono alcuni stati che stanno cercando

0: di ritardo dell'acquisizione. Ecco, da dove partiamo?
1: Ma partiamo innanzitutto dallo spiegare che la conquista da parte di Paramount di Warner non significa solo la casa appunto hollywoodiana, gli studios, ma ha un'implicazione molto rilevante in quello che è considerato il nuovo business nell'entertainment e quindi lo streaming di contenuti. Che negli Stati Uniti significa anche streaming via cavo e via internet, perché altrimenti non si comprenderebbe del tutto il motivo di questo contenzioso con i dipartimenti della giustizia. Poi c'è un risvolto anche, diciamo, politico perché Paramount, prendendo Warner, prende anche il controllo della CNN e quindi di un canale televisivo notoriamente non allineato sulla linea della destra, non allineato sulla linea MAGA, né men che meno allineato all'attuale presidente Donald Trump. Quindi questi sono gli elementi di contorno per comprendere questa guerra legale. Paramount ha speso molti soldi, ha messo sul tavolo moltissimi soldi per conquistare Warner, che
0: Mi
1: si era già
0: sembra
1: accordata.
0: 110 miliardi di dollari. Sì.
1: Esatto. Esatto, che si era già accordata per vendere invece a Netflix, quindi c'è stata questa battaglia tra Netflix e Paramount che si è conclusa con la vittoria di Paramount dal punto di vista economico-finanziario, però i soci, gli azionisti di Warner hanno messo una clausola molto importante, cioè per ogni trimestre di ritardo nell'esecuzione della fusione che doveva andare in porto entro il 30 settembre, Paramount è obbligata a versare poco meno di 700 milioni di dollari agli azionisti per ogni appunto trimestre di ritardo. Di qui nasce appunto questo inconsueto tentativo dei legali di Paramount di chiedere la cauzione al Dipartimento della Giustizia di questi stati, in primis a quello della California, che è il più aggressivo. Sostanzialmente la posizione degli avvocati di Paramount è, siccome il procedimento potrebbe andare avanti almeno fino al giugno del 2027, e questo potrebbe comportare una spesa per Paramount di circa 1,8 miliardi di dollari, e conseguentemente i legali chiedono una sorta di cauzione al Dipartimento. Bisogna dire che l'ufficio di quello che possiamo considerare il ministro della giustizia, perché è il corrispondente del ministro della giustizia dello Stato della California, ha finora dato risposte nettamente contrarie, dicendo: ma questa clausola l'hanno firmata loro, è un problema degli azionisti, è un problema di Paramount, cosa non c'entra l'amministrazione statale che sta invece verificando in un confronto abbastanza acceso una posizione di violazione delle leggi antitrust per effetto di questa ipotetica fusione.
0: Ecco Andrea, i procuratori degli stati non lo fanno per dispetto, ma ci sono delle preoccupazioni, le hai accennati, per esempio sappiamo che a ogni fusione questa operazione di solito significa anche taglio di posti di lavoro ad Hollywood che è già sotto pressione per l'ingresso dell'intelligenza artificiale. E poi potrebbe ridurre anche il numero di film prodotti annualmente. E come dicevi tu, i gruppi editoriali temono per l'indipendenza di una rete come la CNN. Aggiungo che il capo David Ellison viene descritto come uno che ha stretti legami con Donald Trump.
1: Sì, lui è il figlio di Larry Ellison. Larry Ellison è il miliardario che è uno dei più grandi finanziatori di Donald Trump. Se si va a guardare tra i grandi finanziatori della campagna elettorale di Trump, Larry Ellison, che è il fondatore e il principale azionista dell'azienda che si chiama Oracle, che è quella dei database, insomma, questo dà l'idea che questa fusione sia una fusione con una forte implicazione politica. Non a caso il Dipartimento della giustizia federale.

0: internazionale da cui dipende l'antitrust ha approvato la fusione dicendo che non c'erano rischi per il mercato, in una visione completamente opposta rispetto a quella dei 12 stati che invece hanno intentato la causa. Bisogna dire che di questi 12 stati sono quasi tutti stati dove i governatori sono democratici. Quindi è evidente che questo scontro è uno scontro con una forte implicazione politica. Poi c'è anche un'implicazione oggettiva di antitrust, perché si metterebbero assieme delle piattaforme per lo streaming, Paramount Plus con HBO Max, dando in alcuni contesti, che sono quelli di alcuni di questi stati, dando alla futura Paramount Warner una posizione superiore al 50% del mercato dello streaming in termini di abbonati. E questo notoriamente negli Stati Uniti è un tema molto accolto con grande attenzione.
1: Grazie Andrea, buona serata.
0: Buona serata.
1: Grazie Andrea. Era Andrea Di Stefano su questa vicenda del Paramount, ovviamente la seguiremo perché è un braccio di ferro tra una multinazionale e la giustizia americana.

0: Adesso andiamo in Siria. Vi ricordo alle ore 19, intervista da Kusra con un cittadino palestinese. Kusra, alcune case sono assediate dai coloni israeliani. Andiamo in Siria perché ieri Israele ha pesantemente bombardato una base militare e vogliamo capire il perché e il sentore, come ci racconterà Marco Maniano appena tornato da Damasco, e questo stretto legame, anche cooperazione militare, tra Siria e Turchia.
1: Diciamo che ci sono due indizi che fanno propendere decisamente verso questa lettura. Il primo è la sequenza degli eventi, perché questi bombardamenti, 8 attacchi in particolare che hanno colpito la pista, alcuni depositi o hangar nell'aeroporto militare di Abu Dhuhr, che rimane, diciamo, per collocarlo sulla mappa, compone un triangolo tra Aleppo e Idlib, quindi siamo nel nord-ovest siriano, in una zona che ha cambiato area di controllo abbastanza di frequente nei primi anni della guerra, per poi stabilizzarsi sotto il controllo del regime poi caduto l'8 dicembre del 2024. Dicevamo, il primo elemento è la visita di funzionari turchi, funzionari militari turchi a questa base. E il secondo indizio è la rivendicazione da parte di Israele, perché nelle prime ore dopo questi attacchi tutti puntavano il dito verso Israele, ma mancava una conferma formale. La conferma formale, soprattutto con le parole utilizzate da Israele, dall'ufficio stampa, dall'ufficio politico di Netanyahu, ci confermano proprio questo, perché si dice: la Siria è sul punto di violare uno status quo in materia di sicurezza. Lo status quo in materia di sicurezza è uno status quo unilaterale completamente. Qui dobbiamo fare due passi indietro. Il primo è al 8 dicembre del 2024, data che ho già citato, quella della caduta del regime di Bashar al-Assad, e l'arrivo del nuovo sistema di potere, quello guidato da Ahmad al-Shara. Ecco, negli immediati giorni che seguono la caduta del regime di Assad, abbiamo una fortissima e capillarissima campagna di bombardamenti da parte israeliana. Bombardamenti che vanno a distruggere praticamente tutto l'arsenale militare siriano in mano al precedente regime, ma anche alcuni elementi invece già gestiti dalle nuove forze di governo. In particolare parliamo della cancellazione di quasi tutti i mezzi pesanti e di tutta la contraerea siriana, che già non era esattamente una garanzia, l'abbiamo visto per chi viveva in Siria in quegli anni come me. I bombardamenti andavano molto spesso a segno perché avevamo batterie S-300 russe non esattamente all'avanguardia. La cancellazione di tutto questo impone quindi un status quo in materia di sicurezza, come lo chiama il governo israeliano, per cui Israele può muoversi abbastanza liberamente nel territorio siriano. La Siria non ha gli strumenti materiali e non soltanto politici per poter rispondere. Israele, oltre tutto questo, rivendica anche, quindi, con questo bombardamento il potere di porre proprio dei limiti non solo alla ricostruzione diretta delle capacità militari siriane, ma anche dei limiti alle alleanze che la Siria può stabilire da un punto di vista politico e militare, più militare che politico. Qui effettivamente abbiamo bisogno di anche considerare il precedente del aprile del 2025, quando successe pressoché la stessa cosa. Cioè, lo ricorderete probabilmente, Israele aveva attaccato le basi T4 e di Palmira, oltre all'aeroporto militare di Hama, tutto questo nel centro-nord della Siria, dopo che alcune squadre militari turche le avevano esaminate in vista di un possibile dispiegamento militare. E quindi Abu Dhuhr sembra inserirsi esattamente in questa condotta, un messaggio molto molto chiaro.
0: Marco, questo può significare che la Siria potrebbe diventare il teatro di attacchi, magari anche a bassa intensità, tra Turchia e Israele?
1: Mi verrebbe da escludere, almeno per il momento, almeno per il breve periodo, breve medio periodo, un confronto diretto tra Turchia e Israele, perché soprattutto la Turchia non è l'Iran, può voler dire dal punto di vista israeliano che non è lo stesso grado di minaccia, qualunque cosa questo voglia dire, ma la Turchia non è l'Iran anche un po' per disponibilità militare, e già abbiamo visto che anche l'Iran è stato molto più resistente di quanto non si immaginasse, ma la Turchia è anche molto meno isolata politicamente, anzi è un paese che da un punto di vista diplomatico si è saputa muovere in questi anni, non sto dando un giudizio etico-morale o di valore, ma si è saputa muovere molto bene, molto pragmaticamente. Tuttavia va detto che la Siria è già un terreno di scontro tra Israele e Turchia, prima di tutto perché Israele dal dicembre 2024, gennaio 2025, occupa delle porzioni di Siria e questo non piace al principale padrino politico del cambio di regime, ovvero proprio la Turchia. Ma non solo, ci sono stati diversi momenti in cui, specialmente a luglio 2025, Israele e Turchia hanno sostenuto fronti armati diversi che si stavano scontrando sul terreno e la mente va naturalmente a Suejda, quindi del sud della Turchia, e alla minoranza drusa, che viene sostenuta anche militarmente da Israele, mentre le forze armate siriane e i gruppi beduini indirettamente dalla Turchia. Ecco, di questi episodi potremmo vederne progressivamente di più, ma mi verrebbe da dire non proprio nell'immediato, perché certo per Israele l'Iran oggi è la principale minaccia, ma ecco, collocarsi in questo quadro è sicuramente utile per Israele, anche perché è un paese che, lo sappiamo, ha bisogno o di conflitti o di espansioni territoriali. E la Siria e il sud del Libano sono il naturale sfogo a un paese che negli anni ha importato più di 700.000 coloni che da qualche parte dovranno pur in qualche modo guardare. Ma quanto la Turchia deciderà di essere direttamente coinvolta, beh, probabilmente è troppo presto per dirlo, per quanto da qualche parte la Siria dovrà guardare anche per ricostruire la propria capacità militare in un'area in cui, per geografia, beh, la Siria è molto interessante per tutti.

Il brano si chiama Leila, loro sono Altıngün, un gruppo turco, sono dei ragazzi che vivono in Olanda. Ovviamente oppositori del regime di Erdogan.

0: Anteo porta il cinema nei municipi.
1: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
0: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
1: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
0: Il programma su spaziocinema.info.
2: L'estate!

0: Stato, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Sono le 19 e un minuto, questa è Pop Sera fino alle 20:30. Andiamo a Kusra in Cisgiordania. Kusra che è diventata il simbolo di un meccanismo che si ripete identico dal 1967 sotto governi israeliani di ogni colore. Cosa è successo? Cosa succede? Gruppi di colonie assediano le case di famiglie palestinese, acqua, corrente e cibo tagliati, l'esercito interviene per gestire l'ordine pubblico ma non per fermare l'assedio. Col tempo l'avamposto si consolida, infine lo Stato normalizza tutto. Questo sistema ha un nome, si chiama colonizzazione. Martina Stefanoni ha intervistato un cittadino palestinese che abita a Kusra. Sentiamo la sua testimonianza.
2: Adesso com'è la situazione lì a Kusra?
3: Sì, quello che sta succedendo adesso è che ci sono moltissimi soldati, l'esercito israeliano, nel nostro villaggio e hanno chiuso tutta la zona. Hanno dichiarato che è una zona militare, la montagna e alcune delle case sono nella zona militare, ma lasciano che i coloni si muovano liberamente intorno alle case e tra la gente. Agli abitanti del villaggio invece dicono è una zona militare, non potete andare ovunque. Inoltre ci sono tre case sotto assedio.
2: Quindi siete ancora sotto assedio?
3: I soldati non permettono a nessuno di raggiungere le tre famiglie e se dobbiamo mandare loro del cibo ci vogliono tre o quattro giorni perché bisogna mettersi in contatto con quello che chiamano Ertibat. È una sorta di ufficio di collegamento tra il governo palestinese e quello israeliano. Quindi dobbiamo passare attraverso questo canale per mandare loro del cibo.
2: I coloni sono sempre lì davanti alle case?
3: Ci sono tre case. Una è stata presa dai soldati che adesso stanno lì, in una delle case. Nelle altre due, invece, sì, ci vivono due famiglie, ma non possono uscire. Nessuno può andare da loro e noi non possiamo portare loro né cibo né altro. Sì, davanti ai soldati, ma i soldati fanno rispettare le regole soltanto agli abitanti del posto. Dicono alla gente che vive qui. Questa è una zona militare. Ai coloni, invece, lasciano fare tutto quel che vogliono. Quello che sta facendo adesso il governo israeliano è mandare qui l'esercito soltanto per poter dire al mondo mondo. Siamo qui, siamo presenti, li proteggiamo, garantiamo la sicurezza, ma in realtà non è così, perché ancora adesso lasciano che i coloni vadano in giro liberamente. I coloni sono soltanto 10 o 15 persone, potrebbero arrestarli e sarebbe finita, ma la polizia non ha portato via nessuno dei coloni.
2: Ma quindi anche tu sei bloccato dentro casa tua?
3: La zona militare è a circa 300-400 metri, quindi metà del villaggio non rientra nella zona militare. Però sai qual è il problema? Il villaggio è piccolo. Ieri i soldati sono andati verso alcune case, non proprio al centro, ma nella parte meridionale del villaggio e hanno detto questa è una zona militare, andatevene oppure vi arresteremo. C'è anche una fabbrica dove lavoravano 25 persone del villaggio, l'hanno chiusa, hanno detto è una zona militare, non potete lavorare.
4: Worker like from the village. They close it. They said it's military area. You cannot work.
2: Fare le cose normalmente della vita quotidiana, lavorare, eccetera, quindi anche quello è ormai impedito.
3: In realtà da quando tutto questo è cominciato 8-9 mesi fa non conduciamo più una vita normale, abbiamo smesso di vivere normalmente. Di notte continuiamo a fare dei turni per proteggerci, dobbiamo stare continuamente in guardia per difenderci. Da quando sono arrivati i soldati la situazione è un po' meno grave, ma continuiamo a aver paura tutto il tempo. 3 o 4 settimane fa hanno attaccato la moschea e le hanno dato fuoco e anche a alcune case.
4: They attacked the mosque and they make a fire with the mosque. Did you see the pictures?
5: Yes.
4: Also some houses.
2: Ma la colonia è molto vicino a Kusra, al villaggio di Kusra?
3: Non c'è un solo insediamento, ce ne sono molti intorno a Kusra, circa 6 o 7, e dal 7 ottobre ne hanno costruiti di nuovi, circa 3 o 4 nuovi insediamenti. Questo è uno di quelli. Anche adesso stanno cercando di creare un insediamento. Cominciano con una tenda, poi arrivano le roulotte, delle specie di piccole stanze, e poi diventa un insediamento. Cominciano con un avamposto e poi si espandono da lì.
2: Ma tu come ti senti rispetto a tutta questa situazione? Nel senso, ormai sono passati più di 10 giorni dall'arrivo dei coloni, come hai detto erano già successe molte cose anche negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Cioè, tu pensi di voler lasciare il villaggio prima o poi, oppure vuoi restare lì?
5: But do you feel like you want to go to leave Kusra, or do you feel like no, I'm gonna stay?
4: No, I think most of
3: penso che la maggior parte delle persone non lascerà le proprie case e la propria terra, preferirebbero morire nelle loro case piuttosto che andarsene. È così per me e per la mia famiglia, e conosco molte altre persone che la pensano allo stesso modo. Quest'uomo, per esempio, che è venuto dagli Stati Uniti, lì può avere una bella vita, ma ha preferito tornare a casa sua, stare qui, sotto assedio, piuttosto che arrendersi e lasciare che gli portino via la terra e la casa.
2: Ma e i soldati che dichiarano che quella è una zona militare, però non si occupano di assicurarsi che alle famiglie arrivino il cibo, insomma, e i beni essenziali.
5: Let the people who lives in the military zone to leave, but they are not doing anything to provide food and stuff for the families, right?
4: No, they let only just now, only just one family to live.
3: No, non lo fanno. Ci saranno forse un migliaio di soldati, stanno nelle case, anche in case che gli abitanti hanno dovuto lasciare. I coloni saranno 10, 15 e non agiscono soltanto nel nostro villaggio. Hanno attaccato circa 5 villaggi, perché questa montagna si trova in mezzo a diversi villaggi. Quindi parliamo di 10 o 15 coloni. 1000 soldati non riescono a controllare 10 o 15 coloni?
4: Control the. They attacked like 5 villages because this mountain is between the villages. Okay. Do you understand?
5: Yes.
4: So 10, 15 settlers cannot. The soldiers cannot control them. 1,000 soldiers cannot control 10 or 15 settlers.
2: Come è possibile?
4: Because they don't want. This came from the government.
3: Perché non vogliono, questo viene dal governo. A volte ci sono soldati e poliziotti che si comportano bene e ci dicono non dipende da noi, ci dispiace.
4: We are sorry for that.
2: Te l'ha detto qualcuno dell'esercito?
3: Ha detto ci dispiace, sappiamo che siete brave persone, che non siete voi a creare problemi, ma ci dispiace molto, non dipende da noi, dipende dal governo, viene dal governo.
4: Thank you all time, but we are very sorry. We this in not in our hand, this in government, this coming from the government.
2: Secondo te che cosa succederà lì a Kusra?
4: We don't know, actually we don't know.
3: Davvero non lo sappiamo, stiamo soltanto cercando di far arrivare la nostra voce in tutto il mondo, in tutti i paesi, affinché ne parlino, facciano pressione sul governo israeliano perché cambi questa situazione.
1: Dal 1967 gli insediamenti ebraici costruiti su terre palestinesi sono 288. Se Kusra cade saranno 289. Avete sentito l'intervista a un cittadino di Kusra, intervista a cura di Martina Stefanoni?

0: Radio Popolare, questa è Pop Sera. Torniamo sui femminicidi in Italia. Andrea Monti ha intervistato Paola Di Nicola Travaglini, magistrata che si occupa da anni di violenza di genere. Sentiamola.
1: Cronaca di questi giorni, da questa serie impressionante di femminicidi, ce n'è uno in particolare, quello avvenuto nel veneziano, che ha suscitato così degli interrogativi sul tema delle norme a protezione delle donne, in particolare quelle che denunciano. Allora la prima cosa che le chiedo è se c'è qualcosa che non va nelle norme a tutela delle donne o se invece il problema è un altro.
2: Il problema è un altro, nel senso che le norme a tutela delle donne, il cosiddetto codice rosso che inizia, pensate voi, dal 2011 con la ratifica della Convenzione di Istanbul ed è stato sempre più incrementato negli anni fino all'ultima legge sul femminicidio, prevede una cosa molto semplice, che una donna che denuncia di essere vittima di violenza domestica o violenza in una relazione stretta, una volta che ha depositato la denuncia di fronte a carabinieri e polizia o altri vigili urbani, insomma altre autorità che sono deputate a raccogliere questo tipo di denuncia, questa deve essere trasmessa immediatamente al pubblico ministero, il quale, essendo un magistrato che deve avere una competenza specifica e una formazione specifica sulla violenza contro le donne e sui fattori di rischio e segnali che rendono pericolosa una determinata condotta, deve decidere allo stesso tempo, in un termine molto breve, innanzitutto entro 3 giorni di sentire nuovamente la vittima nel caso in cui ci siano anche eventuali approfondimenti e convincimenti che deve realizzare rispetto a quanto è stato denunciato. Primo, quindi un immediato ascolto da parte o sua personalmente o di un suo delegato, quindi un poliziotto o un carabiniere formato o che dovrebbe essere formato su questo. Secondo, una volta ricevuta la denuncia, deve valutare se ci sono profili e quali profili per emettere o per richiedere al giudice una misura cautelare. Le misure cautelari sono di varia natura e di varie forme a seconda della pericolosità del soggetto, quindi a seconda che i fattori di rischio raccontati dalla donna sono più o meno gravi, il pubblico ministero chiederà a un giudice una misura cautelare a protezione prioritaria della vittima. Ci tengo a sottolineare questo dato perché è una norma, questa sono norme che provengono dalle convenzioni internazionali e che hanno visto l'Italia condannata 8 volte dal 2017 ad oggi dalla Corte Europea per i diritti umani per sottovalutazione dei fattori di rischio. Concludo perché questo percorso si chiude con un giudice che in un termine molto breve di alcuni giorni deve a sua volta decidere se applicare o meno questa misura cautelare. Quindi voglio dire che a fronte questo percorso che si chiama appunto percorso accelerato del codice rosso è stato previsto perché la tempestività, l'immediatezza nella decisione è la ragione grazie alla quale le donne vengono salvate o non vengono salvate dalle istituzioni.
1: Quindi che cos'è che manca? La formazione necessaria a capire quando è che bisogna disporre un determinato provvedimento?
2: Allora, la legge sul femminicidio, ci tengo a sottolinearlo, ha previsto la formazione obbligatoria della magistratura in materia proprio di violenza contro le donne. E le dico anche che noi siamo l'unico paese che ha previsto una norma che stabilisca questa obbligatorietà. Quindi è una norma molto avanzata, c'è un problema di formazione. Chi riceve la denuncia, poliziotto, carabiniere, vigile urbano, finanziere, chiunque esso sia, e poi il pubblico ministero e poi il giudice, devono avere una formazione molto approfondita, ma non solo delle norme giuridiche, ma del riconoscere appunto i fattori di rischio. Lei pensi che secondo una ricerca del Regno Unito, il tentato strangolamento nel 43% dei casi viene visto in tutti i femminicidi. omicidi. Il tentato, tentato vuol dire anche solo provare ad avvicinare le mani. Poi ci sono altri fattori di rischio, per esempio un fattore di rischio è quello della separazione in corso, oppure di avere dei figli piccoli, oppure di ritirare le querele. Cioè ci sono una serie di elementi che oggettivamente sono studiati da decenni in Italia e nel mondo per aiutare proprio la valutazione. Quindi ci vuole una formazione seria, capillare, omogenea sulla violenza contro le donne e soprattutto sui pregiudizi giudiziari. Il primo pregiudizio giudiziario, che tra l'altro noi vediamo nella società civile, è che le donne che denunciano lo fanno strumentalmente per mettere in difficoltà un uomo con il quale intendono separarsi. Ecco, questa è una modalità diffusissima nella società che ovviamente entra nelle aule di giustizia.
1: Ma lei, che si occupa da anni di questi temi e che fa questo tipo di lavoro, vede che qualcosa comunque piano piano sta cambiando da questo punto di vista oppure no?
2: Assolutamente sì. Intanto questa nostra intervista 10 anni fa non ci sarebbe mai stata, e non perché le donne non morissero, le donne morivano e venivano uccise dagli uomini nello stesso modo, i dati non sono mai cambiati, c'è un'attenzione maggiore del giornalismo, della società civile, ci sono i centri antiviolenza, c'è l'associazionismo delle donne, ci sono gli studenti, le studentesse, c'è un mondo che sta cambiando e che non consente più questo ridimensionamento, quindi dal punto di vista sociale e culturale c'è stato un salto in avanti importantissimo del nostro paese, ci sono stati rafforzamenti e aggiornamenti delle leggi, abbiamo adesso approvato all'unanimità, nonostante si sappia qual è la situazione politica nel nostro paese, l'unica legge approvata all'unanimità è stata la legge sul femminicidio, che ha previsto, come le ho detto, non solo la formazione obbligatoria dei magistrati, ma non solo la definizione di femminicidio, che non è un delitto fondato sulla gelosia, sulla frustrazione, sulle patologie psichiatriche o altro. È un delitto di potere, è scritto nero su bianco sul codice penale. Questa è una rivoluzione culturale e giuridica importantissima, perché continuiamo a leggere, continuiamo a sentire che gli uomini uccidono per gelosia. Siamo ritornati culturalmente al delitto per causa d'onore, mentre lo abbiamo abrogato nel 1981, quindi finalmente sia l'ordinamento sia la società ha fatto passi enormi. Ma questo non basta, dobbiamo fare molto, molto, molto di più.
0: Intervista di Andrea Monti a Paola Di Nicola Travaglini, magistrata che si occupa da anni di violenza di genere. Vi ricordo, nella seconda parte di Pop Sera c'era un'intervista a un professore di filologia e di letteratura spagnola dell'Università di Cadice sulla figura di García Lorca. Invece adesso, prima di chiudere la prima parte di Pop Sera, andiamo a raccontare che cosa è stato politicamente García Lorca, è come è stato divisivo nella società spagnola con Giulio Maria Piantadosi.
3: Ahora he descubierto una cosa terrible, no se lo digas a nadie. Yo no he nacido todavía. El otro día observaba atentamente mi pasado. Stava sentato alla poltrona di mio abuelo.
4: La voce che sentite è quella di Miguel Poveda, uno dei cantanti di flamenco più famosi della Spagna, e canta Poveda le parole di una lettera di Federico García Lorca al chitarrista Reginio Sanz, uno dei suoi amici più intimi.
3: Ni la sora de ispirazione.
4: Miguel Poveda ha dedicato gran parte della sua carriera a far conoscere i versi di Lorca attraverso il flamenco. Sono passati 90 anni da quel 18 agosto del 1936, quando Federico García Lorca fu trucidato a colpi di fucile dai miliziani franchisti alla periferia di Granada. Il suo corpo, gettato in una fossa comune, non sarà mai più ritrovato.
5: Hay mucha gente que dice, ¿por qué otra vez Federico? Porque precisamente
4: per Miguel Poveda c'è molta gente che continua a chiedersi perché continuare a parlare di Federico.
5: Precisamente Federico ha stato occulto, callato.
4: Perché Federico è stato troppo tempo nascosto e silenziato per la sua implicazione con la società, con la giustizia e con l'uguaglianza, spiega il cantante.
5: Su implicación también con la sociedad, con la justicia, con la igualdad.
4: Ed è vero, Federico García Lorca è un tormentone della società spagnola. Ogni tanto ritorna, spesso e volentieri come un santo da mettere sull'altare e da venerare, a volte come un mistero, come nel caso della ricerca ancora senza soluzione del suo corpo. Ma è vero quello che dice Poveda. Federico García Lorca nell'anno 2026, a 90 anni dalla sua morte, è tornato. E come quando era in vita, è tornato per scandalizzare.

0: In questo 2026 non si è mai smesso di parlare di Federico. Opere di teatro, film, ma anche la riscoperta di una sua poesia inedita nascosta dietro una lettera d'amore scritta a un giovane amante di 19 anni.
1: Los entre todas las noches del mundo decidieron matarme en una noche sin luna.
0: Marzo 2026, il Teatro Español di Madrid mette in scena Una noche sin luna, una notte senza luna, un'opera di teatro ispirata nella vita di Lorca, tutto esaurito già da mesi, e i biglietti che continuano a circolare si rivendono online al doppio del prezzo. A interpretare il ruolo di Federico García Lorca c'è Juan Diego Botto, uno degli attori più polemici della Spagna.
2: De mi muerte se han dicho muchas cosas, ¿verdad? De mi muerte se ha dicho que fue el azar, que fue un texto que yo escribí.
0: Della mia morte si è detto di tutto, che è stata la sfortuna, una disputa familiare, le discussioni per un terreno, l'invidia e poi anche la guerra in Spagna, recita Botto. Due ore di spettacolo che lasciano il pubblico senza fiato per spiegare che Lorca non è un'icona del passato, ma uno specchio del presente. Lorca, infatti, è uno dei 100.000 desaparecidos della guerra civile spagnola che dal 1936 sono abbandonati nelle fosse comuni che la Spagna ancora non si è degnata di aprire. Un Lorca simbolo della libertà di espressione, della persecuzione delle idee, proprio come ora nel mondo tecnofascista si cerca di fare con chi si oppone al pensiero dominante. È un Lorca che diventa simbolo dell'amore libero e negato in un momento storico in cui si nega la dignità delle persone trans e si cerca di sottomettere di nuovo donne omosessuali. E poi c'è il Lorca degli Javis.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan.
0: La Bola Negra, il film di Javier Ambrossi e Javier Calvo, premiato al Festival di Cannes, presenta un Lorca distante anni luce dal poeta raccontato nei libri di scuola, un Lorca queer, sensuale, dove la poesia diventa erotismo visivo e che fa della sua omosessualità il punto di partenza della sua ribellione.
4: Hace 90 anni Federico García Lorca fu assassinato por il fascismo perché era gay.
0: 90 anni fa Federico García Lorca è stato assassinato perché era gay, spiega il direttore Javier Ambrossi durante la premiazione a Cannes.
5: Perché queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir.
0: Per Javier Calvo, questo film sulla vita di Lorca vuole dare voce a tutti quelli che sono stati silenziati, che non hanno potuto amare, vivere, che sono stati assassinati. E tutto questo non deve ripetersi mai più.
5: Para que no vuelva a pasar en el futuro.
6: Hasta ahora poca gente ha explicado la relación de su homosexualidad con sus poemas.
0: La relazione tra l'omosessualità di Lorca e la sua poesia è ancora un tabù, spiega Emilia Hernández, fondatrice della storica libreria Berkana, la prima libreria LGTB di Madrid.
6: Y creo que había que reivindicarlo y se le ha reivindicado.
0: Lorca però è sempre stato al centro delle teorie revisioniste. L'obiettivo di una destra culturale che cerca di spogliarne i simboli di resistenza per renderli sterili e vuoti. Ed è per questo che sono nate mille teorie alternative attorno a Lorca. Non era abbastanza rivoluzionario, veniva da una famiglia dell'alta borghesia e quindi sotto sotto anche lui era spaventato dal comunismo ed era vicino ai valori tradizionali. Un revisionismo che ha cercato di infangare anche la sua morte. E quindi Lorca non sarebbe stato assassinato dai franchisti perché era antifascista e omosessuale, ma per una disputa familiare su alcune terre o per una vendetta letteraria.
7: Llegar a decir que la muerte de Lorca es como es por haber escrito La casa de Bernarda Alba.
0: Secondo Víctor Fernández, giornalista, scrittore ed esperto della vita di Lorca, dire che sia stato ucciso per aver scritto un testo teatrale come La casa di Bernarda Alba o per una questione familiare è deplorevole. È una mancanza di rispetto verso Lorca, ma anche verso le centinaia di vittime della repressione franchista.
7: Lorca si converte in un desaparecido.
0: Lorca viene fatto scomparire allo stesso modo di quello che vedremo durante il nazismo negli anni 30 o come si è visto in Cile o in Argentina nelle dittature degli anni 70.
7: Lo vedremo in Cile o in Argentina.
0: Rimane ancora però il mistero dei suoi resti. Per decenni gli archeologi spagnoli lo hanno cercato nel luogo dove sarebbe stato ucciso e seppellito. L'ultima campagna di scavo, iniziata nel 2009, durò 2 anni, ma il risultato ufficiale fu che non c'erano prove né di resti umani né di seppellimenti. E ora alcuni storici iniziano a pensare che forse la famiglia di Lorca, che aveva buoni contatti con le autorità franchiste, riuscì a riottenere il corpo dopo la morte per seppellirlo in forma privata, ma che non abbia mai detto niente per la vergogna verso le decine di migliaia di spagnoli che ancora rimangono interrati nelle fosse comuni.

19-28 minuti. Adesso linea al giornale di Popolare Network. Noi ci sentiamo subito dopo.

0: Popolare Network.
1: Nella striscia di Gaza i raid israeliani hanno causato almeno 20 morti nelle ultime 24 ore. L'IDF intanto ammette per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Inder Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta in attesa dei soccorsi, i cui audio hanno scioccato il mondo. Cisgiordania prosegue l'assedio nel villaggio di Kusra. Radio Popolare, la testimonianza di un cittadino statunitense di origini palestinesi che ha raggiunto la famiglia. Siamo bloccati e senza cibo. In Ucraina Zelensky caccia la vice capo del suo ufficio coinvolta in un'operazione anticorruzione. In piazza nuove proteste contro la rimozione del ministro della difesa Fodorov, che ieri sera ha chiesto di andare a votare nonostante la guerra. Oggi il Parlamento ha approvato la nomina del suo successore. Violenza sulle donne. In Calabria, fermato dalla polizia il marito della donna uccisa ieri nel Cosentino. Da Ferragosto in Italia 6 femminicidi. Serve un cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Le misure di protezione non bastano, mentre la destra di governo continua a fare ostruzionismo sull'educazione nelle scuole. Buonasera dalla redazione. Il giornale radio delle 19.30. A Gaza gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 20 persone nelle ultime 24 ore. L'ultimo raid di poche ore fa a Gaza City, con i raid che continuano su base quotidiana nella striscia, nonostante il cessate il fuoco con Israele in vigore almeno sulla carta dallo scorso ottobre. E mentre aumentano i morti a Gaza, sono più di 1200 dalla sola tregua di ottobre, e si intensificano le incursioni sulla Cisgiordania, su cui torneremo a breve. In questo contesto, l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Inder Rajab, la bambina di 5 anni uccisa dall'IDF, la cui storia è finita sotto i riflettori del mondo per le lunghe ore di audio in cui chiedeva ai soccorsi aiuto, soccorsi che non sono mai arrivati. In studio mi ha raggiunto Alessandra Tomasi. Alessandra,
2: come dicevi, a Gaza sono almeno 20 i morti nelle ultime 24 ore. 9 di questi sono vittime di un raid israeliano che ha colpito il quartier generale della polizia a Gaza City. Tra i coinvolti ci sono soprattutto agenti di polizia, ma anche diversi civili feriti, visto che l'edificio era in un'area centrale che era anche abbastanza affollata. Uno degli altri attacchi ha preso di mira il campo profughi di Nuseirat e causato un morto. Entrambi i raid sono stati rivendicati poi dall'esercito perché diretti contro combattenti di Hamas, questo almeno sostiene l'IDF. E dunque proseguono gli attacchi a Gaza nonostante la tregua in vigore e in un momento in cui il futuro della striscia resta molto incerto, sia per le condizioni in cui imperversa, ma anche per lo stallo che abbiamo raccontato in questi giorni tra Israele e il Board of Peace. Intanto però oggi l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto che trasportava Inder Rajab e chiesto un'indagine penale sulla vicenda. Molti ricorderanno la sua storia per il film La voce di Inder Rajab, che è uscito l'anno scorso, che è sullo scambio durato diverse ore tra la bambina di 5 anni rimasta intrappolata nel veicolo che chiede aiuto e la mezzaluna rossa palestinese. L'IDF aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto a gennaio 2024 e dunque di aver ucciso Ind e gli altri 6 membri della sua famiglia che viaggiavano con lei, più gli uomini dei soccorsi inviati per salvarla. Una versione questa che è poi stata smentita dal lavoro delle indagini indipendenti del Washington Post e delle Nazioni Unite. Omar.
1: Grazie ad Alessandra Tomasi. In Cisgiordania, lo accennavamo, prosegue l'assedio di 3 famiglie nel villaggio di Kusra, una delle abitazioni ancora occupata dall'esercito israeliano inviato dal governo per allontanare i coloni, che però continuano a minacciare le famiglie sotto la supervisione dei militari. In una delle case assediate abbiamo raggiunto Lowi Reedy, cittadino americano di origini palestinese, che è arrivato da 2 giorni dagli Stati Uniti per sostenere il fratello e la famiglia che vivono a Kusra. Ascoltiamo la sua testimonianza.
0: I am officially under siege, joining my family that they have been under siege for 11.
3: Sono ufficialmente sotto assedio, ho raggiunto la mia famiglia, loro lo sono da 11 giorni, così come il vicino Youssef e la sua famiglia, sua madre, suo fratello, sua sorella, lo siamo noi tutti. Tre case si trovano sotto l'assedio dell'esercito israeliano e l'IDF dice di essere qui per allontanare i coloni, ma non è quello che stiamo vedendo. Vediamo i coloni tutti i giorni. Solo 10 minuti fa un colono era davanti a casa mia. È il mio secondo giorno qui, non ci sono provviste, a nessuno è permesso di avvicinarsi. Il cibo e l'acqua ci sono stati dati dall'ONU, credo. Abbiamo l'acqua, vedo diverse confezioni, ma non così tanto cibo. Ne abbiamo un po', ma si tratta di alimenti di base in scatola e poco altro. Personalmente vorrei comprarmi il cibo da solo. Se l'IDF dice siamo qui per proteggervi, va bene, allora perché non mi permettete di muovermi liberamente? Hanno a che fare con i coloni ormai da mesi. Mio fratello si è trasferito qui a fine marzo, quindi sono ormai 4 o 5 mesi che va avanti questa lotta con i coloni. È stato aggredito più volte mentre si trovava in casa. Gli hanno lanciato pietre, hanno vandalizzato la casa, rotto le luci, danneggiato i cancelli. Non riescono a dormire la notte. Qualcuno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, deve continuare a sorvegliare quello che succede.
0: They vandalize the house, they break lights, they break the gates. Cannot sleep at night, so 24/7 they have to keep watching what's going on.
1: Donald Trump ha ribadito che vuole incontrare Kim Jong-un nei prossimi mesi. Il fatto che io vada d'accordo con lui è una cosa positiva, ha detto ai giornalisti della Casa Bianca, aggiungendo possiede 57 armi nucleari molto potenti, non si sarebbe mai dovuto permettere che ciò accadesse, ma ormai le ha. L'insistenza con cui il presidente degli Stati Uniti parla di una possibile faccia a faccia con il dittatore nordcoreano ha fatto dire ai commentatori americani che Trump vuole usare la carta Kim per distrarre l'opinione pubblica dai fallimenti in Iran. Può essere una spiegazione, come può anche voler dire mantenere al centro del dibattito la questione delle armi nucleari, motivo ufficiale scatenante della guerra contro Teheran. L'incontro con Kim sarebbe una probabile ripresa dell'iniziativa diplomatica avviata già durante il suo primo mandato, allo scopo di convincere Pyongyang ad abbandonare il suo programma di armi nucleari. Sull'Iran, intanto, Trump avrebbe deciso di cambiare strategia. Sentiamo Michele Migone.
4: Se mai un canale diplomatico fosse ancora aperto, Donald Trump ha ordinato ai suoi collaboratori di chiuderlo. Nessuna trattativa con l'Iran. La strategia ora contempla lo strangolamento dell'economia iraniana, strategia già usata dagli Stati Uniti ma con scarsi risultati. Rimane il blocco navale dei porti e del petrolio iraniano, ma la via per convincere il regime di Teheran a cedere alle condizioni americane per adesso non passa più da raid e bombardamenti. Settimana scorsa il segretario del Tesoro Scott Bessent aveva annunciato le sanzioni mai viste nei confronti di Teheran. Non è sceso in particolari, ma qualcuno è potuto che si possa trattare di sanzioni ai paesi terzi che importano il greggio iraniano, tra i quali c'è anche la Cina. Passo non facile questo a compiere per l'amministrazione americana, visto le possibili conseguenze. La CNN ha definito questo cambio di strategia di Trump un suo disimpegno della guerra contro l'Iran, ma è anche vero che per ora, per quello che si sa, non ci sono state modifiche sostanziali al dispositivo militare americano nella regione. La guerra ha danneggiato l'economia iraniana, ma il regime non ha grandi timori di possibili proteste della popolazione, visto che, come ha fatto in passato, detiene il monopolio della violenza per reprimerle, così come continua a impiccare i manifestanti stati arrestati nei mesi scorsi. Ci sono settori, in particolare Pasdaran, che però spingono per passare l'offensiva contro gli USA. Questi 2 mesi di tregua sono stati utilizzati per preparare le forze armate a un ritorno e poi a un allargamento del conflitto. Il Financial Times ha scritto che nel mirino ci sarebbero basi americane in Bulgaria e a Cipro e, senza andare così lontano, basterebbe che gli iraniani tornassero a colpire i paesi del Golfo per determinare un nuovo shock economico mondiale. Costringerebbero Trump a tornare a una guerra che adesso, prima delle elezioni di medio termine, non vorrebbe fare, visto che, come dicono i sondaggi, gli americani la rifiutano.
1: In Ucraina questa mattina è stata annunciata un'operazione anticorruzione che coinvolge la vicecapo dell'ufficio di Zelensky, Irina Mudra, che poco dopo è stata licenziata dal presidente. Non è chiaro se poi sia stata anche arrestata. Sempre oggi il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa. Ci sono state ancora proteste di piazza contro la rimozione di Mikhailo Fodorov, avvenuta alcune settimane fa. Lo stesso Fodorov ieri sera aveva chiesto che nel paese si vada a votare nonostante la guerra in corso. Sentiamo il nostro collaboratore Sabatongeri.
5: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che il NABU, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, ha annunciato il lancio di una nuova indagine contro il vicepresidente del gabinetto presidenziale, degli ex parlamentari e alcuni uomini vicini a Zelensky. Questa indagine sarebbe legata a quella dell'anno scorso, Remida, che ha portato alla fine alla cacciata di Yermak, il consigliere di Zelensky, l'uomo forte di Kiev. E arriva in un momento in cui l'ex ministro della difesa Mikhailo Fyodorov ha chiamato pubblicamente le elezioni dicendo in un video su YouTube: non è possibile che nonostante ci sia la guerra sia la Russia a decidere quando ci sono le elezioni. Quella di Fyodorov sembra una mossa elettorale, non ha proposto direttamente la sua candidatura ma si legge tra le righe, e in questo momento quando la NABU annuncia anche quest'ulteriore inchiesta per corruzione e peculato, sembra quasi che sia nata una congiuntura particolarmente sfavorevole per Zelensky.
1: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito della donna di 72 anni uccisa ieri a Corigliano in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto due uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia ci sono stati 6 femminicidi. Serve un vero cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Elisa Erco è la sua presidente.
6: Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che evidentemente quello che stiamo facendo sino ad ora non può essere la continuazione. Questo per responsabilità principale delle istituzioni. Ricordiamo che nella Convenzione di Istanbul, che noi abbiamo ratificato come Italia, lo Stato ha l'obbligo di protezione delle donne, delle bambine e dei bambini in uscita dalla violenza. Noi abbiamo due problemi in Italia. Uno, credere alle donne. In Italia abbiamo un problema di stereotipi e pregiudizi, e questo dipende da una cultura ancora piena di stereotipi e pregiudizi che impediscono di vedere la gravità della narrazione delle donne in uscita dalla violenza e impediscono di credere realmente a quello che loro stanno dicendo. E poi specializzarsi. La formazione nelle forze dell'ordine, nei servizi sociali è assolutamente inadeguata ad affrontare questo fenomeno e quindi tutta questa rete non lavora come dovrebbe lavorare.
1: Un lato centrale della questione è quello culturale. Pensiamo al tema dell'educazione, su cui nelle scorse settimane è stata avviata una raccolta firme per un possibile referendum. L'obiettivo è abolire la legge del ministro Valditara che ostacola questo tipo di attività nelle scuole. Fabrizio Marrazzo è portavoce del comitato promotore.
7: La reazione è stata forte, anche diciamo inaspettata da molte fasce di persone, ad esempio la moltitudine di donne molto anziane, quindi che corrispondono alle nostre nonne, che hanno firmato appunto per dire che loro ritengono che l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole sia fondamentale, specialmente nella tutela delle proprie nipoti, perché vedono le discriminazioni e le violenze che subiscono. Mentre ci aspettavamo in modo quasi naturale una risposta buona da giovani o di persone insomma di determinate fasce d'età, questa è stata per noi abbastanza una sorpresa. Le firme in questi giorni abbiamo superato le 180.000.
1: Oggi Spin Time ha annunciato che tra un mese, il 19 settembre, ci sarà un corteo nazionale a Roma per rilanciare la richiesta di rientrare nel palazzo occupato che è stato sgomberato a fine luglio. In quell'edificio vivevano centinaia di persone che sono finite in strada, causando una grande mobilitazione in loro solidarietà. Finora 260 di loro hanno trovato una sistemazione temporanea con l'aiuto del comune. Dopo Germania e Svizzera, ora anche l'Austria ha annunciato il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Vienna ha fatto sapere che già 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico, con le autorità austriache che hanno fornito ai migranti un biglietto del treno o dell'autobus. Ora il governo Meloni teme stati europei. Vienna ha fatto sapere che già 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico, con le autorità austriache che hanno fornito ai migranti un biglietto del treno o dell'autobus. Ora il governo Meloni teme l'effetto valanga. Ma esiste realmente

0: Verso il nostro paese si contano 80.000 persone che sono nei paesi membri. Questo significa che appunto nei prossimi mesi molto probabilmente verranno, come dire, inviati verso l'Italia nuovamente. L'abbiamo visto con la Germania, l'abbiamo visto con la Svizzera. Oggi è uscita anche la notizia, proprio di qualche ora fa, di Vienna, che ha detto che ha inviato verso l'Italia 4 dublinanti, che però fanno riferimento a dopo il 12 giugno, ovvero quando è entrato in vigore il patto migrazione-asilo. L'effetto domino è molto alto, magari adesso si affacciano nuovamente paesi come la Francia, che finora non si sono ancora espressi a riguardo. Il problema è che adesso però il vento politico è molto spostato a destra e anche i leader che non sono propriamente di destra, come abbiamo visto la danese Mette Frederiksen, che è quindi socialista, puntano tutto sui migranti perché sanno che il vento è cambiato, sanno che i migranti generano o sottraggono consenso, le politiche migratorie in generale, e che quindi adesso ognuno fa il sovranista nel proprio paese, che è quello un po' che stiamo vedendo oggi.
1: Alessandra Tommasi, Andrea Monti e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

19:46 minuti, seconda parte di Pop Sera. Domenica 23 agosto, 99 anni dall'uccisione di Sacco e Vanzetti.

No, non mi sente. Vediamo, vediamo un attimo. Eccoci, vediamo adesso se mi sente. Margherita Napoletano, dipendente dal 1989, 99, dall'ospedale San Raffaele di Milano, coordinatrice RSU per il sindacato CUB Sanità, è stata licenziata in tronco lo scorso luglio. La motivazione ufficiale fornita dall'azienda riguarda una presunta violazione della sicurezza per aver fatto accedere una studentessa in formazione alla sala sindacale. Vediamo se mi sente. Pronto? No, non ci sentiamo. Magari cerchiamo di... magari di provare con il telefono normale e non con WhatsApp. Vediamo. Intanto ci sentiamo un altro brano e cerchiamo di recuperarla.

0: Forse ce l'abbiamo fatta con il vecchio telefono. Pronto, Margherita?
1: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Buonasera. Allora, si sente bene, forse è meglio anche dal WhatsApp. Ho raccontato all'inizio la sua vicenda, dipendente dal 1999 dell'ospedale San Raffaele di Milano, coordinatrice RSU per il sindacato CUB Sanità, è stata licenziata in tronco lo scorso luglio. Ho raccontato anche le motivazioni. Tanto ti chiedo come stai.
1: Va bene, resistiamo, siamo circondati dall'affetto di tante persone che passano a trovarci al presidio e magari il sonno non è proprio ideale perché siamo giorno e notte al presidio, quindi dormiamo lì in situazioni non proprio ottimali, però cerchiamo appunto anche di ruotare in qualche ora di riposo di giorno per lavarci e per recuperare le forze per poter stare appunto anche in mezzo ai pazienti che vengono numerosi a firmare la petizione e a ringraziarci, perché quello che abbiamo focalizzato è che il mio licenziamento non è solo una questione individuale, non è un licenziamento come altri che abbiamo seguito come sindacato e che abbiamo vinto le battaglie in tribunale. Qui si tratta di aver azzittito e decapitato la RSU, perché appunto licenziare la coordinatrice della RSU solo perché si è fatta portavoce delle denunce che arrivavano dai colleghi e anche dai pazienti, ahimè, e che sono state messe nero su bianco un anno fa ormai, il 15 di settembre del 2025, abbiamo scritto al Ministero, Regione e agli organi di vigilanza per denunciare che la situazione stava diventando molto grave, e poi purtroppo i fatti ci hanno dato ragione, perché a dicembre c'è stato l'episodio del terzo iceberg e poi recentemente lo scambio di embrioni. Dietro a tutti questi episodi c'è una grave disorganizzazione, una grave carenza di personale dovuta a un'avvertenza sindacale classica, quella per le condizioni di lavoro e per l'economico. Quello che noi diciamo da sempre al San Raffaele è che togliere i tabellari del pubblico che abbiamo sempre avuto al San Raffaele da quando il San Raffaele esiste e sostituirli con quelli del contratto della sanità privata IOP avrebbe creato un fuggi-fuggi di professionisti, e questo sta continuando ad avvenire. Sostituire i professionisti stabili con personale delle cooperative o a partita IVA vuol dire non garantire la continuità assistenziale, non garantire gli organici in alcuni casi, non garantire in pochi casi, ma purtroppo molto gravi, anche la professionalità, perché quello che ha rilevato il Ministero ha confermato tutti i punti che noi avevamo indicato, erano 11 punti, anzi ne ha aggiunti altri, è arrivato a 24 punti. Il Ministero stesso, dopo l'ispezione che ha fatto a fine gennaio, suggerisce di incentivare il personale a rimanere e creare le condizioni organizzative perché il personale rimanga stabile al San Raffaele, e questo per noi è essenziale come sindacato che ci sia una sorta di fidelizzazione, ma soprattutto quello che per noi è importante è che vengano garantite la sicurezza del personale e dei pazienti, delle terapie, di tutto quello che viene erogato da un ospedale, che sono servizi sanitari, quindi nelle mani dei professionisti c'è la salute e la vita dei pazienti.
0: Ecco Margherita, voi siete in questo atrio, mi confermi, dell'ospedale, no?
1: Sì, siamo sotto la mensa, quindi bene. È un luogo privato ad uso pubblico e quindi chiunque può raggiungerci, perché siamo subito dopo il pronto soccorso in una zona dove siamo abbastanza distanti dalle degenze, quindi non interferiamo con le attività sanitarie. Abbiamo scelto un luogo dove siamo visibili per la dirigenza, anche se adesso sono quasi tutti in ferie, e siamo comunque anche raggiungibili dai pazienti e dai colleghi se lo vogliono, e in molti lo vogliono.
0: Ci sono aggiornamenti, novità sul ricorso al Tribunale del Lavoro?
1: Per questo ci sono i tempi tecnici, quindi ancora no, abbiamo impugnato con i legali il licenziamento. E, quello che invece abbiamo fatto intensamente nell'ultima settimana, anche nei giorni di Ferragosto, di domenica, è di continuare a raccogliere le segnalazioni e supportare gli RLS che hanno tradotto le segnalazioni dei pazienti e dei lavoratori in 12 lettere, e ce ne sono già pronte altre da mandare al datore di lavoro, all'RSPP, al medico competente. E poi abbiamo fatto anche un esposto ad ATS su una situazione un po' più grave delle altre, comunque segnalando che tante cose non stanno andando perché c'è un problema generalizzato di manutenzione carente e generalizzato di stress lavoro correlato dovuto a personale carente, e non osiamo immaginare settimana prossima, quando alcuni reparti che adesso sono accorpati verranno riaperti, e quindi verranno riaperti i ricoveri a pieno ritmo, cosa non diventerà l'ospedale. Io volevo sottolineare che nell'ultima sentenza di reintegro del collega, persino il giudice del lavoro dice che questa amministrazione è negligente e disorganizzata, e così anche il Ministero nella sua relazione parla di gravi carenze strutturali organizzative. Quindi per noi, quelli che hanno messo a rischio la salute e la sicurezza dei pazienti e dei lavoratori, degli studenti che frequentano l'ospedale, degli specializzandi, non sono certo io che sono rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e mi occupo di sicurezza dal 99, esattamente da quando sono stata assunta, che sono stata eletta dai colleghi rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma è questa amministrazione che sta risparmiando su tutto. Sembra che non gli interessi neanche il futuro dell'ospedale per come si comportano, e questo per noi è inaccettabile, perché comunque il Serafele è un punto di riferimento per le cure di un bacino d'utenza molto vasto che si estende anche sul territorio nazionale, e non si può disperdere un patrimonio anche rispetto alla ricerca, rispetto alla professionalità, che è stato costruito in decenni.
0: Arriva un messaggio da Bologna. Tieni duro, Margherita, non ce la faranno a piegarti, lavoratori da Bologna in ascolto. Io chiuderei con questo messaggio e con una dedica.
1: Stanno arrivando anche tanti messaggi di solidarietà, anche dalla Morgantini, da Pizza Balla addirittura, si è fatto fotografare con un cartello "Io sto con Margherita", che è l'hashtag che abbiamo lanciato, e ripeto, però è una battaglia che riguarda tutti noi anche come possibili pazienti.
0: Grazie Margherita, buona serata. Da qui da Radio Polare ti dedichiamo un brano, "Todo Cambia". Speriamo di buon auspicio.
1: Grazie.
0: Grazie,
1: grazie,
0: buona serata.
1: Grazie a tutti voi, buona serata.
0: Buona serata. Era Margherita Napoletano dall'ospedale San Raffaele di Milano.

0: Tutto cambia nella versione di Rosario, cantante spagnola. Rimaniamo in Spagna come l'abbiamo annunciato più volte oggi. 90 anni fa, il 19 agosto del 1936, Federico García Lorca veniva fucilato in Andalusia nel pieno della guerra civile spagnola. Da allora la sua figura è diventata un mito, capace forse anche di oscurare la grandezza della sua opera. Ne parliamo con José Jurado, professore di filologia e letteratura spagnola all'Università di Cadice, è stato intervistato da Valeria Schröter.
1: Federico García Lorca è sobradamente conosciuto in Spagna e también in muchos lugares del mondo come el gran escritor español junto a Cervantes.
2: Federico García Lorca è conosciuto in Spagna e anche in molte parti del mondo come il grande scrittore spagnolo subito dopo Cervantes. Fa parte di un gruppo di artisti, intellettuali, giornalisti, musicisti che agli inizi del Novecento portano la cultura spagnola verso una vera e propria età dell'oro, tanto che quel periodo viene chiamato Edad de la Plata, della cultura spagnola. In quegli anni si forma un gruppo di scrittori giovani, quella che viene chiamata la generazione del 27, perché il 1927 è un anno simbolico nel loro percorso. In quel gruppo, dove ci sono nomi molto conosciuti e molto validi, quello che spicca di più, il più famoso, è proprio Federico García Lorca. Quindi, riassumendo, Lorca è l'icona di una generazione di scrittori che è essa stessa icona di un momento storico e culturale fondamentale per la Spagna. E spicca anche perché, a differenza di altri scrittori che si sono dedicati a un solo genere o che sono stati bravissimi in un solo genere, Lorca si è distinto sia in poesia sia nel teatro, è diventato un punto di riferimento della letteratura spagnola contemporanea in entrambi i campi.
1: Se ha convertito in un referente della letteratura spagnola contemporanea in la poesia e nel teatro.
3: Se dovesse scegliere alcune delle opere di Lorca per suggerirle a qualcuno che non ha mai letto nulla di lui, quali sarebbero?
1: La letteratura di Federico García Lorca è relativamente breve.
2: La produzione di Lorca è relativamente breve, perché fu ucciso quando era ancora molto giovane. Quando parliamo di lui parliamo di un percorso breve, molto compatto. Un'evoluzione c'è stata, ma è limitata se paragonata a scrittori che vivono 80 anni o 90 anni. Il cuore della sua opera resta la poesia e il teatro. In poesia ebbe una prima fase chiamata neopopolarista, perché nasce dal dialogo con la tradizione popolare, dove si collocano due opere molto note: Poemas del Cante Hondo e il Romancero Gitano. Ecco, consiglierei di partire dal Romancero Gitano. È un libro che ha una certa modernità, ma che attinge alla tradizione e che dialoga con il mondo dei gitani e con l'Andalusia. C'è un tema centrale che a Lorca interessava moltissimo: la pena, la sofferenza, il dolore dei gitani, della gente, del popolo. A un certo punto Lorca parte per New York e si lascia attraversare dallo spirito delle avanguardie europee, dalla modernità della città, e scrive un libro rivoluzionario, Poeta a New York. Il secondo che consiglio, lì cambia tutto, sperimenta con le parole, con i versi, con le strofe, per denunciare la disumanizzazione della vita moderna, la crudeltà di certe città, di certe megalopoli come New York, per denunciare il lato scuro dell'essere umano. Nel teatro, che Lorca aveva iniziato a scrivere già da giovanissimo, spiccano soprattutto i drammi rurali verso la fine del suo percorso. Negli anni 30 scrive tre grandi opere, molto rappresentate all'epoca e anche dopo, che parlano dell'irrealizzazione dell'essere umano, dell'infelicità, della frustrazione. Per prima, Bodas de Sangre, Nozze di Sangue, che racconta la tragedia di un triangolo amoroso che finisce in violenza e morte, e parla quindi della difficoltà di raggiungere la pienezza in amore. La seconda si intitola Yerma e disegna il dramma di una donna che non può avere figli, una donna sterile che desidera la maternità perché è quella a dare senso alla sua vita. Senza figli si sente svuotata e inutile per colpa della società, della tradizione e persino di se stessa. E infine, una delle sue opere teatrali più famose, La casa di Bernarda Alba, dove cerca di raccontare il tema tradizionale del lutto. Bisogna fare silenzio, bisogna chiudersi nella solitudine e nell'interiorità quando qualcuno muore. È un'opera che parla dell'autorità di una donna anziana sui suoi figli dopo la morte del marito. Ecco, queste sono le opere principali per iniziare ad avvicinarsi a Lorca.
1: En fin, esas son las obras principales de Federico García Lorca para iniziarse en su trayectoria.
3: Ci sono dei temi che si ripetono nella sua scrittura, delle immagini?
1: En efecto, Federico García Lorca, como los grandes artistas, tiene...
2: Sì, Lorca, come i grandi artisti, ha delle vere e proprie ossessioni. Sono questioni che tornano nella prosa, nel teatro, nella poesia, dall'inizio alla fine della sua vita. E sono temi molto universali. Ecco perché lo si può leggere quasi ovunque nel mondo. Un tema fondamentale è l'amore e il sesso. Lorca ha una concezione panteista dell'amore, ama tutto, le creature, le cose, la natura, l'arte. E questo dà all'amore, nella sua opera, una dimensione cosmica, quasi trascendente. Gli interessa moltissimo la passione amorosa. Ma quell'amore che di solito associamo alla pienezza, alla soddisfazione, in lui è raccontato anche da un lato oscuro, negativo. Ha scritto dei poemi che ha intitolato Sonetti dell'amore oscuro, perché l'amore per lui è legato anche all'insoddisfazione, alla mancata realizzazione, quando l'altra persona non ti corrisponde o, come nel suo caso, quando la società non accetta l'omosessualità negli anni 20 e 30 del Novecento. Quindi l'amore, con tutte le sue pienezze e tutte le sue frustrazioni, è centrale. In parallelo c'è il tema del sesso, della carnalità, dell'impulso dionisiaco a cui l'essere umano non può resistere. E anche qui c'è di tutto, ma soprattutto in sofferenza, perché lui, da omosessuale, non poteva manifestarsi apertamente. Poi c'è un altro grande tema, legato alla sua solidarietà, alla preoccupazione sociale. In tutta la sua opera mostra solidarietà verso gli oppressi, i deboli, gli emarginati. Da qui l'interesse per il mondo gitano in Spagna o per il mondo degli afroamericani negli Stati Uniti. E il terzo tema, l'ultimo, è la morte. Lorca aveva piena coscienza della finitezza dell'esistenza. Come ogni essere umano, sapeva che la vita è limitata, che prima o poi si muore. E lui, che ha un senso fatalista della vita, che ha letto molto i greci, che ha un senso tragico dell'esistenza, nella sua opera riflette sempre sul passare del tempo, sulla fine dell'esistenza, sulla morte.
1: E finalmente la questione della morte.
3: E qual è il suo rapporto con l'Andalusia?
1: Federico García Lorca tiene una relazione molto intensa con Andalusia.
2: Lorca ha un rapporto molto intenso con l'Andalusia e, come succede a molti che amano la propria terra, è un rapporto fatto d'amore e anche di, forse non parlerei di odio, ma di riflessione critica. Da una parte in Andalusia trova tutto ciò che lo rende felice, ma dall'altra ci sono anche cose che non gli piacciono affatto. Per esempio, certe tradizioni legate a una morale antiquata, non gli piace il comportamento di certe classi sociali, il signorotto andaluso, la borghesia. Insomma, l'Andalusia per lui è tutto, alfa e omega. Per questo, in tutta la sua opera, riflette sull'Andalusia, al punto che il romanzero gitano è in un certo senso il libro della pena, il libro dell'Andalusia. Gli interessano molto i miti che ha ascoltato in casa da bambino, le donne che vivevano con la sua famiglia, la gente dei quartieri, i contadini che gli raccontavano leggende andaluse. Poi, per scrivere le opere teatrali, si informa sui fatti di cronaca accaduti nei paesi dell'Andalusia, drammi realmente avvenuti, e li porta in scena. Quando arriva a Madrid e poi a New York, comincia a guardare l'Andalusia con più distanza e si accorge che quella mitizzazione che lui stesso ha costruito a volte diventa un semplice luogo comune. Insomma, l'Andalusia è un elemento centrale di riferimento in tutta la sua opera.
1: En fin, Andalusia es algo nuclear referencial en toda su obra.
3: Qual è il suo lascito letterario? È ancora attuale?
1: Hay algo que a mí siempre me llama la atención.
2: C'è una cosa che mi colpisce sempre. Per molti anni ho insegnato a studenti stranieri e ho sempre chiesto loro cosa conoscessero della letteratura spagnola. Rispondono sempre Don Chisciotte. E a volte chiedo, e chi ha scritto Don Chisciotte? E non lo sanno, non si ricordano il nome di Cervantes. E cos'altro conoscete della letteratura spagnola? Lorca. E cosa ha scritto Lorca? Boh, non lo so. Con questo voglio dire che Don Chisciotte come opera ha in un certo senso mangiato il suo autore Cervantes. Nel caso di Lorca è successo il contrario. È la figura di Lorca ad aver mangiato la sua opera. Quindi cosa ci è rimasto di Lorca? Io credo che ci sia rimasta soprattutto la sua personalità magnetica. I suoi contemporanei lo ricordano come un uomo dal grande carisma, divertente, una persona che cantava, che suonava il piano, che recitava e che si portava dietro tutti quanti. C'è rimasta una grande personalità, un carattere umano che piaceva a moltissime persone, una personalità spezzata dall'assassinio durante la guerra civile, e questo ha fatto sì che la sua morte lo abbia reso ancora più mitico. Nel caso di Lorca, la sua eredità è amplificata dalle circostanze crudeli dell'assassinio, della fucilazione nel 1936. Ma al di là della personalità e della morte, Lorca oggi è più vivo che mai. Lo si vede dal fatto che le sue poesie continuano ad essere cantate anche da cantanti giovanissimi in Spagna. Continuano a essere prodotte serie televisive con Lorca come personaggio, film sulla sua vita e sulla sua opera. Dal punto di vista artistico e letterario, una delle caratteristiche fondamentali della sua opera è l'universalità. Lorca parte sempre da elementi che prende dalla folklore, dalla tradizione popolare. Sono quindi elementi che arrivano dal passato e che continueranno a esistere nel futuro. È universale nel tempo, ma è universale anche in alcuni dei temi che tratta, l'amore, la morte. E questo lo rende valido per qualsiasi momento della storia dell'umanità, ma anche per qualsiasi luogo del mondo, Africa, America, Spagna, Italia, Milano, Cadice o Granata. Infine, la sua attualità sta anche nell'uso di un simbolismo molto personale, ma allo stesso tempo universale, che chiunque può capire.
1: Un simbolismo molto personale, però anche molto universale, che qualcuno può entendere.
3: Nel tempo Lorca si è convertito in un simbolo politico. Questo processo, secondo lei, ha aiutato a comprendere meglio la sua opera o il rischio è che sia stata semplificata e ridotta a un'icona?
1: A lo largo del siglo XX, in tutto il mondo, però soprattutto nell'Europa occidentale,
2: nel corso del Novecento, in tutto il mondo, ma soprattutto nell'Europa occidentale, le ideologie hanno pesato così tanto che a volte hanno finito per oscurare il valore degli artisti. Nel caso di Lorca, in realtà, non ci fu mai una militanza politica o ideologica come quella di altri artisti. Penso in Italia a Pasolini, oppure tra Spagna e Francia a Picasso, o in Spagna a Rafael Alberti, che furono molto vicini al comunismo. Con Lorca non fu così, era un progressista, un uomo di sinistra, che firmò documenti antifascisti e questo bastò a trasformarlo in un'icona della Repubblica. Ma come tutti gli artisti spagnoli, dopo la guerra civile fu molto strumentalizzato. E in effetti fu una figura scomoda per il regime dittatoriale di Franco, tanto che lo stesso Franco se ne interessò personalmente. I ministri, gli uomini della cultura franchista, capirono presto di aver commesso un errore enorme anche a livello internazionale, uccidendo Lorca. Si erano inimicati moltissime persone nel mondo. Fino al 75 Lorca fu difficilmente accettato in Spagna. Veniva rappresentato clandestinamente, furono pubblicate alcune opere complete, ma il regime franchista non piaceva affatto. A partire dal 1975 fu rivalutato, prima di tutto dagli ambienti più progressisti e di sinistra, ma oggi, indipendentemente dall'ideologia, l'opera di Lorca è ormai molto al di sopra del suo impegno politico o dello sfruttamento politico della sua figura. Oggi tutti apprezzano molto di più l'arte che non le implicazioni sociali, politiche o ideologiche legate alla sua opera.
1: E l'arte che le implicazioni sociali o politiche o ideologiche della sua opera.
3: Se dovesse scegliere una frase o un verso di Federico García Lorca, quale sarebbe?
1: Hay muchas obras que simbolizan y que se conocen de Lorca.
2: Ci sono molte opere simboliche molto conosciute di Lorca, anche perché sono state moltissimo rappresentate, recitate, cantate. Fa parte della memoria collettiva spagnola. I bambini le leggono a scuola, gli adulti le ascoltano nel flamenco, nel jazz, in mille versioni musicali diverse. Quindi ci sono davvero tante opere conosciute. Io voglio citare dei versi di una poesia che si intitola Gazela della morte oscura. È una delle poesie di ispirazione arabo-andalusa che Lorca pubblicò nel Divan del Tamarit, un libretto degli ultimi anni 30, molto vicino alla sua morte, pubblicato nel 1940, in cui scrive proprio di questi due grandi temi, l'amore e la morte. E in Gazela della morte oscura ci sono dei versi che sembrano quasi una premonizione della sua morte. Una delle cose che gli interessa molto è il destino, il fato, e sembra proprio che qui lo stia anticipando, e i versi che si possono applicare alla sua vita, alla sua morte, al luogo dove è sepolto, che ancora non conosciamo, dicono così:
1: quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto, que hay un establo de oro en mis labios, que soy el pequeño amigo del viento oeste, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas.

Schroeter, al professore di filologia e letteratura spagnola all'Università di Cadice, José Jurado. Chiudiamo questa giornata dedicata a Federico García Lorca, iniziata in summertime questa mattina con un servizio di Giulio Maria Piantadosi. Poi ci sono state le geografie lorchiane a cura di Claudio Agostoni. E poi questa intervista che potete recuperare sia in podcast sia come testo sul sito di Radio Popolare.

fino all'ultima nota. Grazie ancora a Valeria Schroeter per la bellissima intervista a José Jurado. E da Granada a Bristol. E su questo brano dei Massive Attack a tutti un caro saluto da Shauki e a domani.

La situazione di Miles Davis nei primi anni 60 è piuttosto paradossale. Nel 59 Miles ha inciso un album che, pubblicato nello stesso anno, non passa certo inosservato, Kind of Blue. È uno degli album che lasciano il segno nell'epoca e sarà uno dei più grandi album di tutta la storia del jazz, uno degli album di jazz che hanno esercitato la maggiore influenza su musicisti non solo di jazz e, anche se è difficile avere dei dati dirimenti, forse l'album di jazz più venduto di sempre. A cavallo tra il 59 e il 60 Miles ha poi realizzato il suo terzo album orchestrale in collaborazione con Gil Evans, Sketches of Spain, che esce alla metà del 60 e che sarà anche il più popolare degli album realizzati con Evans. A chiunque altro sarebbero bastati questi due risultati per essere a posto per un pezzo, gestendo oculatamente la propria attività. Per Miles invece proprio il 60 è l'inizio di una fase di incertezza artistica che ad un certo punto rischia di trasformarsi in una vera e propria crisi e da cui Miles impiegherà molto ad uscire. Lo farà con uno di quegli scatti in avanti a cui ci ha ormai abituato. Il paradosso di grandi successi a cui fa seguito una condizione di disagio sul piano artistico è una testimonianza della profonda onestà e integrità di Miles. Per lui la musica non è affatto routine. Non si tratta di rendere seriale la propria produzione, di mettere in piedi un gruppo che faccia nella maniera più simile al disco la musica di Kind of Blue. Non si tratta di continuare, visto che il pubblico li apprezza, a sfornare album orchestrali realizzati con Gil Evans. Per Miles la musica è una materia viva, deve essere qualcosa di palpitante, ci deve essere una motivazione alla base. Finito di incidere Sketches of Spain, è un po' come se Miles su quel fronte avesse dato. Sente che ci vuole una pausa prima di pensare eventualmente di imbarcarsi in un nuovo progetto con Gil Evans. E per quanto riguarda il suo gruppo, l'addio di Coltrane, che pure ormai Miles sentiva divergente nella sua frenesia espressiva dalla sua prospettiva, apre un vuoto che Miles ha difficoltà a colmare con crescente frustrazione. Coltrane, così come Cannonball Adderley, che anche lui se n'è andato, ha dato un contributo altissimo al gruppo di Miles. Lo sviluppo della musica dei gruppi di Miles è avvenuto a partire anche dalla personalità e dal talento dei musicisti che Davis ha trovato. Dunque quello che Miles si trova ad affrontare non è un banale problema di rimpiazzo di un sax tenore con un altro. Jimmy Heath sembrerebbe funzionare abbastanza bene, ma da poco liberato dopo alcuni anni di galera per questioni di droga, scopre di essere in libertà condizionata, di non poter uscire da un raggio di 60 miglia intorno a Filadelfia. Coltrane ha consigliato a Miles Wayne Shorter, ma Shorter nel frattempo è stato ingaggiato da Art Blakey. Miles prende allora Sonny Stitt, che suona sia il sax tenore che il sax alto. Poi Stitt lascia la band e viene sostituito da Hank Mobley. Che Miles non sia convinto da Mobley ce lo dice il fatto che quando nel marzo del 61 incide un nuovo album, Someday My Prince Will Come, Miles chiama a suonare in alcuni brani Coltrane. L'LP esce con in copertina il viso della moglie di Miles, Frances Taylor, perché Davis ha chiesto alla Columbia di mettere delle donne nere sulle copertine dei suoi dischi. In aprile il quintetto, che a parte Hank Mobley è lo stesso dal 59, con Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria, viene registrato dal vivo al Black Oak di San Francisco. Ma Miles è annoiato dalla musica che propone, soprattutto a causa di Hank Mobley. Ecco No Blues, un brano firmato da Davis.

Alla fine del 59 Ornette Coleman ha debuttato con il suo quartetto a New York, al Five Spot. Ne nasce quella che qualcuno ha chiamato la battaglia del Five Spot, tra i favorevoli e i contrari alla nuova musica che Ornette propone. L'ingaggio si prolunga per mesi, attirando il mondo del jazz, ma anche fior di intellettuali e artisti, Norman Mailer come Leonard Bernstein. Uno dei commenti sulla musica di Coleman, in tutti i sensi più pesante, data l'autorevolezza di chi lo pronuncia, è all'epoca proprio quello di Miles Davis, che afferma che ascoltando la musica che Coleman compone e come la suona, se vogliamo parlare in termini di psicologia, questo tipo dentro di è all'epoca proprio quello di Miles Davis, che afferma che ascoltando la musica che Coleman compone e come la suona, se vogliamo parlare in termini di psicologia, questo tipo dentro di sé è bello incasinato. Davis

Richiesto di un parere su Davis, Taylor lo ripagherà con una battuta fulminante. Suona bene per essere un milionario. Battuta che Davis, 30 anni dopo, si premurerà di citare nella propria autobiografia. Malgrado le esibizioni di Coleman al Five Spot siano state un evento memorabile, non ne esistono testimonianze registrate, ma ci si può rendere conto della musica da un brano epocale come Lonely Woman, compreso nell'album di Coleman The Shape of Jazz to Come, la forma del jazz del futuro, che esce alla fine del 59.

Per Miles è un periodo non facile anche sotto altri aspetti. Nel 59 a sua madre è stato diagnosticato un cancro. Nel 60 il padre ha un incidente ad un passaggio a livello e da quel momento non si riprende più fisicamente, fatica a camminare e non riesce più a lavorare. Anche Miles, che ha solo 34 anni, comincia ad avere uno dei guai di salute che lo affliggeranno nei decenni successivi, con conseguenze pesanti. È affetto da anemia falciforme, che come conseguenza gli procura un'artrite particolarmente dolorosa all'anca sinistra. Intanto, nella attività professionale di Miles è entrato un nuovo personaggio, Tio Masiero. Italo-americano, sassofonista, Masiero ha studiato a New York alla Juilliard School of Music, dove ha anche sperimentato con l'elettronica. Negli anni 50 Masiero ha partecipato ad originali esperimenti ed incisioni fra jazz d'avanguardia e musica contemporanea, con un giro di musicisti di cui facevano parte figure di grande talento come Charles Mingus e Teddy Charles. E Masiero ha avviato una intensa frequentazione con il grande compositore francese e naturalizzato americano Edgar Varèse, un pioniere nell'utilizzo dell'elettronica e dell'editing di registrazioni su nastro e nell'impiego di effetti. Preso a lavorare alla Columbia, Masiero ha cominciato come music editor e un po' per volta è salito nella gerarchia interna. Ha cominciato ad occuparsi di Davis all'epoca di Porgy and Bess nel 58. Il suo ruolo in Kind of Blue non è definito con esattezza. Non è il produttore, ma Masiero, a quanto risulta, è presente alle sedute di registrazione e lavora poi alla post-produzione dell'album. Sempre nel 59 Masiero produce Mingus Aum, primo album di Mingus per la Columbia, e Time Out del quartetto di Dave Brubeck. Dunque Masiero ha a che fare con tre album emblematici del 59 come anno d'oro per il jazz. Tra il 59 e il 60 Masiero mette le mani nella complessa produzione di Sketches of Spain. Poi nel 60 è il produttore di Someday My Prince Will Come, per il quale in post-produzione vengono incisi dei solo supplementari di Davis e Coltrane e Masiero traffica con i nastri. Diventerà una sua specialità, con un ruolo cruciale in alcuni futuri lavori di Miles. In Someday My Prince Will Come, Miles gli dedica un brano intitolato semplicemente Theo. Il brano viene anche eseguito dal quintetto di Miles, sempre con Hank Mobley al sax tenore, nel corso di una turbolenta serata alla Carnegie Hall nel maggio del 61. Il brano è un valzer di impianto modale basato su una scala che è presa dal flamenco.

La serata del maggio del 61 alla Carnegie Hall è emblematica delle difficoltà di Davis nei primi anni 60, sia nel mantenere un ruolo di punta sul piano artistico e nello sviluppo della sua carriera, sia nel collocarsi rispetto ad un contesto che, anche nel jazz, stava conoscendo una crescente politicizzazione. Nel 59, con l'aggressione subita da un poliziotto davanti al Birdland, Davis è diventato un simbolo della lotta per i diritti civili. Ma nel frattempo sono passati 2 anni e le cose si sono mosse molto velocemente. Il concerto alla Carnegie, con Davis accompagnato dal suo quintetto e da un'orchestra diretta da Gil Evans, è destinato a raccogliere fondi per la African Research Foundation, una associazione privata creata da 3 medici bianchi con lo scopo di costituire delle unità mobili di soccorso medico che possano intervenire nell'Africa subsahariana, quell'Africa nera che è entrata nell'era della liberazione dal colonialismo. Nel 60 sono ben 17 i nuovi stati africani che arrivano all'indipendenza. Nel clima di forte tensione che il mondo afroamericano vive in quegli anni, alcuni attivisti neri accusano l'associazione di avere legami con il governo degli Stati Uniti e addirittura con la CIA e di operare per la perpetuazione del colonialismo in Africa. La sera del concerto, fuori dalla Carnegie, si raduna un gruppo di manifestanti. Fra loro, uno dei più determinati è Max Roach, vecchio amico di Miles. Nel 60 Roach ha rilanciato il messaggio di protesta contro la discriminazione razziale lanciato da Sonny Rollins con la sua Freedom Suite del 58, incidendo We Insist, Freedom Now Suite, un album epocale in cui Roach ha rappresentato i diversi stadi della vicenda dei neri, dall'oppressione alla liberazione degli schiavi, che si è rivelata però così amara per gli ex schiavi che hanno continuato ad essere discriminati e segregati, alle lotte per i diritti civili, fino all'Africa contemporanea delle indipendenze e in particolare al Sudafrica in lotta contro il regime sanguinario dell'apartheid. Al di là della fondatezza delle accuse nei confronti dell'associazione beneficiaria della serata, Davis è stato certamente maldestro nel prestarsi per una associazione fatta da bianchi e con una mission che viene vista come minimo come paternalistica. In una sala completamente esaurita, il concerto inizia con So What, introdotto dall'orchestra di Gil Evans.

Il concerto alla Carnegie Hall procede e Miles suona Someday My Prince Will Come, che però, come possiamo sentire, dopo meno di 3 minuti è come se si afflosciasse.

Mentre Miles sta suonando Someday My Prince Will Come, non è il principe che è arrivato, ma Max Roach, che assieme con un altro attivista è entrato e si è seduto sul palco inalberando cartelli tipo Freedom Now. Miles, furioso per l'intromissione e ancora di più nel sentirsi tradito da un vecchio amico, se ne va. Max Roach viene accompagnato fuori e Miles rientra e riprende, passando dall'atmosfera romantica di Someday My Prince Will Come ad un perentorio secco, oleo, di Sonny Rollins, in cui dal taglio aggressivo dell'esecuzione traspare un Miles Davis fuori dai gangheri.

Poi il concerto riprende il suo corso e culmina con l'esecuzione dell'adagio del concierto de Aranjuez. Nella serata alla Carnegie Hall, Miles però ha anche un altro motivo per non essere di ottimo umore. Miles ha dato l'ok alla registrazione del concerto, ma cambia idea la sera stessa. Tio Massiero, che ha predisposto le apparecchiature necessarie, litiga di brutto con Miles. Poi si fa prestare un piccolo registratore con 4 microfoni e registra dal suo posto alla sinistra del palco. Alla fine del concerto, secondo la leggenda, Massiero va da Miles e gli butta il nastro della registrazione dicendogli avrebbe potuto essere un gran disco. Miles poi ascolta il nastro e accetta la pubblicazione dell'album. Miles Davis at Carnegie Hall esce nel 62. Appunto per il motivo che abbiamo spiegato, è in mono e il suono lascia a desiderare. Nel 62 l'album comprende solo una selezione dei brani. Decenni dopo verrà pubblicato anche il resto della serata, fra cui l'adagio del concierto de Aranjuez. In questa fase Miles cambia casa, si sposta in una ex chiesa russo-ortodossa ristrutturata sulla 77esima strada, molto più ampia e con uno studio dove può esercitarsi. Con lui vivono i figli Cheryl, Gregory e Miles IV, avuti dal rapporto con Irene, e Jean-Pierre, il figlio avuto da Francis Taylor nel suo precedente matrimonio. La rivista Esquire gli dedica un ampio servizio con dovizia di fotografie. Nel 62 muore il padre. Miles lo ha visto qualche giorno prima e il padre gli ha dato una lettera. Miles, preso dalle sue cose, l'ha data alla moglie e ha dimenticato di leggerla. Nella lettera il padre scrive: «Qualche giorno dopo che avrai letto questa lettera, morirò», e gli esprime tutto il suo amore per lui. Miles è tormentato dal rimorso di non essere stato vicino a suo padre proprio nel momento in cui il padre ne aveva più bisogno, quel padre che non gli aveva mai fatto mancare il suo appoggio. Ripensando al loro ultimo incontro, si rende conto che aveva già visto lo sguardo di suo padre, uno sguardo a cui non aveva fatto attenzione. Era come quello di Charlie Parker poco prima di morire. Per Miles ci sono anche altri dispiaceri. Per esempio sapere che Bill Evans è diventato eroinomane, malgrado Miles, dopo che Evans ha provato l'eroina, lo abbia messo in guardia e malgrado tanti, come Miles, Rollins, Coltrane, Jackie McLean, abbiano dovuto penare per venirne fuori. Miles continua ad avere successo, ma non è contento della musica che sta facendo. La insoddisfazione sta prendendo le pieghe della depressione. Miles prende antidolorifici, beve più che in precedenza, sniffa più cocaina. Non è contento neanche di una intervista con Playboy. Miles è riluttante a rilasciarla, anche perché non gli piace che Playboy pubblichi solo foto di donne bianche. L'intervistatore è Alex Haley, che poi curerà l'autobiografia di Malcolm X e diventerà famoso con il romanzo Radici. Miles non apprezza come Haley ha confezionato l'intervista. Nell'aprile del 62 intanto è uscito Jazz Samba di Stan Getz e Charlie Bird, che sarà un clamoroso successo e che intanto dà la stura ad una serie di album sull'onda del connubio di jazz e bossa nova, che è ormai nell'aria. In luglio ci si mettono anche Miles Davis e Gil Evans, che nella prima seduta per un nuovo album registrano 2 brani brasiliani. Si tratta di Corcovado di Tom Jobim e di Auspice da Cruz. Dietro questa scelta c'è probabilmente la pressione della Columbia. Ecco Corcovado.

Pubblicati come singoli, i due brani comunque non sfondano. Mancano, in effetti, di quella leggerezza che è la forza della bossa nova e degli incontri jazz-bossa nova. Inoltre, l'iter dell'album è tormentato. Gil Evans allestisce altro materiale per altre due sedute che si tengono in agosto e novembre. Miles però in queste nuove incisioni non si sente coinvolto come lo è stato invece con quelle per i precedenti album realizzati con Evans. Alla fine ci sono giusto una ventina di minuti in tutto. L'album non quaglia e il progetto si arena. Le registrazioni con l'orchestra però sono costate dei bei soldi e Tio Massiro decide di tirarne comunque fuori un disco aggiungendo un brano registrato da Davis in quintetto nel 63. Risultato, l'album, con grande contrarietà di Davis, uscirà con questa fisionomia un po' una scarpa e una ciabatta e uscirà nel 64, ben due anni dopo la prima seduta di incisione, intitolato Quiet Nights, dal titolo inglese Quiet Nights of Quiet Stars di Corcovado di Jobim. Quiet Nights, da cui per concludere questa puntata ascoltiamo anche l'altro brano brasiliano, Ao Pés da Cruz, sarà l'ultimo album in collaborazione con Gil Evans. Miles è artisticamente in crisi, sta addirittura prendendo in considerazione l'idea di ritirarsi, ma poi, come vedremo, improvvisamente, come un colpo di fulmine in amore, la musica tornerà a possederlo.

0: Buonasera ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. In questi mercoledì di agosto, in questa fascia, vi stiamo proponendo alcune delle interviste musicali che abbiamo realizzato nel corso della stagione per riproporvi alcune di queste conversazioni, visto che sono belle, interessanti, approfondite, come quella di questa sera che vede come protagonista Carmen Consoli, che ci racconta Amori Luci, il disco che ha pubblicato nella seconda parte del 2025, d'autunno 2025. È una intervista realizzata da Pier Giorgio Pardo, che ha approfondito proprio con Carmen Consoli molti degli aspetti di questo suo disco. Buon ascolto con Carmen Consoli, intervistata per Radio Popolare da Pier Giorgio Pardo.
1: Intanto, ciao, come stai, Carmen?
2: Sto bene, grazie dell'invito, caro.
1: Grazie a te di essere qua.
2: È tempo che non ci vediamo, non facciamo le chiacchiere insieme.
1: Però nel frattempo tu hai l'abitudine di tornare, noi quella di aspettarti.
2: Spero di non deludervi tutte le volte che farò ritorno e di portarvi sempre dei regalini graditi.
1: Allora, questo poi tra l'altro è il primo di tre regalini che hai messo in cantiere, giusto?
2: Sì, il secondo ci sto già lavorando. Ti dico solo che diciamo il passaggio sarà grazie a Galatea, che è questa musa che tratto nel primo episodio, e la lingua di transizione sarà il latino.
1: Ok, che c'è già in Bonsai 3,
2: sì,
1: in questo disco,
2: sì,
1: qui.
2: Esattamente.
1: Ok.
2: Sì.

0: Quindi diciamo che c'è questa ninfa, sì, che ci conduce da un mondo all'altro.
1: Sì.
0: Ok. Questo disco qui, Amori Luci, è un disco che mi ha fatto molto bene. Mi ha fatto molto bene ascoltare in questo momento, perché è un disco che parte da delle domande, in un momento in cui domande non ne fa nessuno, e tra l'altro in un momento in cui nessuno ascolta nessuno. Quindi io volevo che dicessi ai nostri radioascoltatori, che intanto il disco se lo stanno ascoltando proprio in questo periodo, le domande da cui sei partita. Tu dici delle domande talmente grandi che sembra banale farle, e invece sono delle domande importanti.
1: Innanzitutto chiedersi cosa è per noi la luce, cos'è per noi l'amore. Sono due concetti dai quali sono partita. E ci vuole tempo. Il tempo è ciò che si sta sacrificando maggiormente ai tempi odierni, perché purtroppo è in contrapposizione al profitto. Il profitto è il verbo del nuovo Dio, che è Dio denaro. Poi possono manipolare le informazioni come meglio credono. Ciò che noi contestiamo e contrastiamo, almeno io e la mia famiglia, è proprio questo regno in terra del Dio denaro, in nome del quale si giustificano guerre, in nome del quale avvengono massacri, in nome del quale distruggiamo il nostro pianeta, in nome del quale distruggiamo la nostra felicità, il nostro diritto di essere felici, perché non tutto può essere legato necessariamente al profitto. Mi viene in mente un aforisma buddista che dice: bisogna mettere la forza del leone, sia che si cacci che si caccia una farfalla o l'antilope. Non è importante cosa ne viene, ma è l'impegno importante. Quello sforzo che noi facciamo, che è la passione, che dà il valore a tutto quello che facciamo, al di là di ciò che ne viene. Qual è stata la mia domanda? Io di cosa ho bisogno? Io ho bisogno di nutrirmi. E per nutrirmi devo guardare a qualcosa che in questo momento non è tangibile. Io mi sono dissociata dalla tecnologia. Ci sono delle cose in cui la tecnologia ci porta indietro, ci fa atrofizzare un senso critico, atrofizzare anche quella bussola che dovrebbe invece indicarci qual è la via giusta. E spesso la via giusta non è solo fare ciò per cui si guadagna meglio, fare ciò che tutti pensano sia giusto fare, perché tutti pensano che sia... La bussola a volte deve essere ascoltata nel nostro cuore. Questo è stato il motivo principale per cui ho cominciato a scrivere questo disco. Tra l'altro, posso dirti, caro amico, io mi sono appassionata, perché ho detto: guarda, ora faccio qualcosa per me. A cui non interesserà, questa cosa non interesserà a nessuno, perché non è radiofonico, non ha una lingua tra l'altro incomprensibile per tutti. Voglio scavare e voglio arrivare alle mie radici. Per fare ciò sono partita dal greco antico di Teocrito, che tu sei mio conterraneo, sai perfettamente che siracusano era. Perché lavoro con una lingua morta? E invece no, andare a, perché tendenzialmente queste opere venivano musicate ai tempi. E quale poteva essere la musica? Ogni lingua ha una musicalità insita. E tirare fuori la musicalità anche da una lingua che è in disuso, non si usa più.
0: Volevo chiederti infatti di questa cosa, la tua lingua siciliana, la tua lingua greca e la tua lingua latina cantate risuonano di una emozione molto profonda, molto arcaica. Penso che sia una delle chiavi per approcciare questo disco. Io l'ho ascoltato da siciliano, le parole le capisco.
1: Grazie.
0: Però credo che ci sia una valenza emotiva, una valenza proprio emozionale, sensoriale quasi, che sta dentro il modo in cui tu canti il greco, in cui tu canti il latino e in cui tu canti il siciliano, e sia proprio questa luce che spinge da dentro, da un luogo molto profondo. Mi sembra che tu in questo disco ti misuri un po' con degli archetipi, delle idee di purezza e di conoscenza. Quindi in questo senso il binomio amore-luce è un binomio di ricerca proprio di questa origine umana che forse abbiamo perduto.
1: Mi hai anche, come dire, solleticato un piccolo pensiero quando parli delle idee, no?
0: Sì.
1: E allora non posso fare altro che pensare a Platone, quando Platone parlava della caverna.
0: Sì.
1: L'amore è luce, amore è amore, quindi qualcosa che ci eleva, perché è illuminazione. La luce è anche la conoscenza. Oggi è come se noi, parlando di tecnologia, dalla quale non da tutta, ma un certo tipo di tecnologia mi fa dissociare, perché non è umana, ok? È come se noi ci fossimo chiusi in queste caverne di pixel e algoritmi. Ed è la caverna platonica. È incredibile, quando dici il mondo delle idee, no?
0: Sì.
1: Da cui vengono le idee. Io a volte mi sono fatta guidare, avevo un'idea, per esempio, il pezzo su Impastato.
0: Sì, che è proprio Amore e Luci.
1: Che parte da un articolo di Pasolini sulla scomparsa
0: delle lucciole.
1: Tra parentesi, io ho amato sempre tanto le lucciole e ho la fortuna di vivere in una casa dove esistono ancora le lucciole.
0: Ah, ci sono
1: ancora?
0: Quindi...
1: Ci sono ancora e ricamano i sentieri. E quando Impastato dice in questa strada di Munachelli, c'erano le lucciole, poi la scomparsa delle lucciole coincide anche con la scomparsa di una certa ingenuità, però non è positiva la scomparsa delle lucciole.
0: Probabilmente le lucciole alle quali pensava Pasolini sono delle lucciole friulane e tu mi parli di lucciole della tua casa in Sicilia, però mi ritrovo anche in una parte di Veneto che
1: sì,
0: c'è in te.
1: Infatti hai fatto benissimo a dirlo, io scrissi una canzone nel lontano 95, il cui titolo era «Questa notte una lucciola illumina la mia finestra». E io l'ho rimessa, io rifarò questo pezzo dopo questa voglio rifarla adesso in tour. Questa notte una luce illumina la mia finestra e dentro un vecchio barattolo la conserverei.

0: Io mi trovavo a San Giovanni la Punta, però il ricordo era di mia madre, che nelle campagne venete andava in giro e raccoglievano questi piccoli insettini luminosi, queste piccole lanternine, dentro un barattolino con i buchi, e facevano delle lanterne. Per cui c'è il ricordo di mia madre di queste campagne venete, dove sì. giocava, dove passava le sere, facevano queste passeggiate. Adesso non so perché facessero queste passeggiate in queste campagne di notte. Mi auguro fosse estiva la passeggiata. E però il racconto di mia madre è la lucciola terrona, lucciola di San Giovanni la Punta, dove la lava si fermò a Punta.
1: Sì.
0: E, ci sono tante parole per descrivere le lucciole, no? Ma quella che io preferisco di più è Luci Pecorara.
1: Luci Pecorara perché guidano il cammino.
0: Incredibile questa cosa. Loro si illuminano in prossimità dei precipizi, no? Per cui illuminano il cammino al pastore e lo avvertono dei pericoli, mi raccontava un mio amico pastore.
1: Una lucciola può salvare la vita, insomma.
0: Esattamente, a Luci Pecorara per questo, perché perché illumina i sentieri e ti guida.
1: Una luce...
0: Come la natura fa.
1: Come la natura fa.
0: Se riusciamo a non devastarla e incementarla, ecco.
1: È una luce può salvare la vita anche perché detta un cammino di impegno. Dicevi appunto che il pezzo è dedicato a Peppino Impastato, ma anche a Giovanni Impastato.
0: No, il punto è che io inizialmente sono amica di Giovanni, col quale ho fatto anche diverse collaborazioni.
1: E tu Fimmina gli hai dedicato un pezzo,
0: ma
1: a Idro Mascolo.
0: A Idro ci dedicai sto pezzo. Ma io inizialmente avevo voluto scrivere un pezzo su Peppino, quindi chiamo Giovanni e gli dico: Giovanni, hai delle cose inedite che ha scritto Peppino? Perché vorrei fare, ho musicato Buttitto, ho musicato Graziosa Casella, ho musicato Nina da Messina, Teocrito. Gli dico: Giovanni, non so, forniscimi del materiale, mi piacerebbe tanto fare un pezzo. Già l'avevo scritto un pezzo su Peppino, questo disco ci stava tutto. Comincio, io scrivo il pezzo su Peppino. Peccato che dopo, senza che io volessi, in realtà stavo scrivendo una canzone su Giovanni, su di lui, sull'impegno di Giovanni che continua da 50 anni con l'arma forse più sofisticata, no? Non è più, adesso è la cultura l'andare a diffondere nelle università, tra gli studenti, ed è un modo che io amo perché è un modo lento, diesel, che ha bisogno di tempo per diffondere una cultura antimafia attraverso la cultura, appunto, attraverso il dialogo, attraverso l'incontro, non sui social ma fisico.
1: Col tempo è l'immagine, se non vado errato, se ricordo bene, che
0: cultura antimafia attraverso la cultura, appunto, attraverso il dialogo, attraverso l'incontro, non sui social ma fisico.
1: Col tempo è l'immagine, se non vado errato, se ricordo bene, che lui raccoglie pezzi del fratello,
0: sì,
1: giusto?

0: tu parli del mito di Polifemo. Sì. Noi siamo abituati a vedere Polifemo come la forza bruta.
1: Allora, io nel primo capitolo, cioè nel primo episodio di questa trilogia, parlo proprio dell'amore che ha anche la forza di trasformare un mostro. Invece l'amore lo trasforma in un poeta. Quindi qua abbiamo ribaltamento del mito pieno. Polifemo, noi siamo abituati a vederlo che lancia pietre contro Ulisse, che mangia uomini, invece qua è innamorato. Per cui dice delle cose super poetiche. Però si rende conto che non è ricambiato, il suo amore non è corrisposto. E fa tenerezza, perché poi a un certo punto lei dice: Galatea, perché mi vieni in sogno? Poi mi sveglio e non ci sei più. E quindi sei un'ossessione per me. O medico, Nietzsche, che è un suo amico medico, un signore medico. Nietzsche, perché non esiste farmaco, nulla che possa guarirmi dalle pene d'amore? No, però volevo dire, niente niente, pezzo di Carmen Consoli, musica, testo, Teocrito. A mia che me lo doveva dire? cioè, capisci, io che,
0: così.
1: Che paroliere che ho avuto, cioè, come gol, capito? Teocrito, addirittura!

0: perde il pelo, ma non perde il vizio. Poi sappiamo che Polifemo risolverà il problema in una maniera molto semplice, per i mostri, perché poi ritorna alla sua natura, no? Riprende questi massi e uccide l'uomo che invece ama Galatea, che è Aci, questo pastorello, e lo uccide. Quindi nel secondo episodio avremo la tragedia,
1: okay,
0: cioè l'uccisione. Però Polifemo cosa rappresenta? È il potente, ma è anche l'innominato, se vuoi. Cioè, sì, io, in virtù del fatto che ho questo potere, come risolvo questo problema? Cioè, è sempre quella subcultura che autorizzerebbe il più forte a sovrastare il più debole, no? Io sono potente, io sono più forte, quindi io come lo risolvo il problema? Facile, ammazzo l'altro,
1: il più debole,
0: e così lei non potrà fare a meno di amare me, che ci sono il più forte. Questa è la logica,
1: sì,
0: molto semplice. Però noi non lo possiamo biasimare, perché lui è un mostro.
1: Però non...
0: Ma il potere invece crea dei mostri da esseri umani. E l'essere umano col potere e con l'amore oggi dimostra che riesce ad uccidere per ottenere quello che vuole. Non è proprio una storia di femminicidio, no, per carità, però io ottengo quello che voglio, faccio Fortnite, capito?
1: Sì.
0: Ottengo quello che voglio perché ho potere. Così
1: non è automatica proprio, non c'è quell'automatismo.
0: No, purtroppo, anzi, invece adesso si sta elogiando questo tipo di automatismo, no?
1: Sì.
0: Per cui è, adesso dirò una cosa politica, ma, per
1: ma
0: cui
1: guarda,
0: è,
1: qua te lo puoi permettere.
0: No, per cui è quasi lecito,
1: sì,
0: che Israele attacchi i civili palestinesi. Per cui diventa tutto molto semplice. Vabbè, io bombardo e risolvo tutto. Cioè, quindi, vedi, è importante conoscere la storia, è importante andarsi a ristudiare il greco antico, perché anche Teocrito ti sta dicendo: il ciclope era la sua natura, però stiamo diventando mostri. Ma poi lo scandalo, lo sai qual è? Lo scandalo che la gente stia abbandonando le proprie tastiere e si è scesa in piazza. Ma è uno scandalo, una cosa vergognosa. Li devono arrestare a questi delinquenti terroristi che vanno a riempire le piazze. Allora, a me questa cosa, come dire, io da mamma dico, ma invece per me è stato bello vedere in piazza tutto il mondo, non succedeva un sacco, dal Vietnam.
1: Che giustamente dici da mamma.
0: Da mamma dico, mio figlio ci è andato, mio figlio ha 12 anni, ci è andato e ha detto,
1: okay,
0: bravo, bisogna scendere in piazza, perché è un diritto che tu c'hai.
2: Paro con te. Tu è la curva che fai l'indifferente mensa sta furia. Parlo con te, proprio con te.

0: Volevo chiedere della voce con cui tu canti tutti questi sentimenti, che è una voce che mi riporta alla tua esperienza come interprete e voce che celebra Rosa Balistreri, perché Rosa Balistreri è un simbolo forte della lotta alla mafia, anche
1: sì,
0: lei,
1: certamente.
0: No? Quindi questa idea della voce femminile che si contrappone alla mafia e all'ingiustizia, che mette insieme te, Rosa Balistreri, ma anche Nina da Messina, se vuoi,
1: sì.
0: No? Cioè, volevo chiederti proprio di questo sentimento della gentilezza forte, della pienezza anche proprio della tua voce narrativa, ma in modo proprio anche di denuncia, nella modalità della denuncia. Che ricerca vocale hai fatto per questo disco? Perché io ne percepisco una molto forte.
1: Allora, sicuramente la lingua modifica il modo in cui io canto. È proprio il suono della lingua che tira fuori un certo tipo di sonorità dalla voce, no? Il siciliano, che stranamente tira fuori una voce, forse perché i canti popolari venivano fatti in assenza di microfoni, quindi bisognava spingere di potenza,
0: sì,
1: e magari riuscire a usare un suono più medioso, perché è quello che arriva di più, no?
0: Sì,
1: quindi
0: certo.
1: C'è questa voce un po' mediosa, nasale, che però arriva.

0: restare.
1: L'italiano è una lingua più da sussurrare, perché se la canti troppo diventa epica. Poche cantanti sono riuscite a cantarla bene, secondo me. Mina, tra
0: Mina,
1: tutte,
0: sì, questo,
1: diciamo, alzando i toni.
0: Sì.
1: E tante altre, Anna Oxa, tante altre.
0: Certo.
1: Io ero arrivata come ultima ruota del carro, pensai, sai cosa ti dico? Che già loro sono esistite, hanno fatto, meglio di loro non si può fare. E siccome non è una gara di corde vocali, l'italiano mi è sempre sembrata una lingua da sussurrare, già per la bellezza della nostra lingua, della musicalità.
0: Sì.
1: Per cui farla diventare epica diventava togliere un po' di grazia, nel mio caso, nel mio caso. Cioè, ognuno è, siccome io poi in italiano viene fuori invece un'anima di quella che vuole parlare di sé, quindi io in italiano è la lingua che mi tira fuori l'introspezione.
0: Sì.
1: Carmen, parlo di me, anche se attraverso altri personaggi, ma ci sono sempre io dentro e c'è sempre una mia corda emotiva che vibra dietro Maria Catena, dietro Contessa Miseria, dietro i personaggi che, dietro i quali a volte mi sono nascosta.
0: Sì.
1: No? E quindi mi piace sussurrarlo, perché dico cose troppo intime, troppo personali.
0: Chiaro, è chiarissimo. Qui invece trovi, ritrovi un
1: invece
0: po' la voce.
1: Il siciliano mi ha tirato fuori la polemica. Cioè, io in siciliano sono polemica.
0: Forse anche antropologica, anche, mi sembra.
1: Sì, polemica. Polemica, voglio studiare le origini delle cose, io voglio sapere. Perché senza storia non abbiamo un presente, noi non sappiamo chi siamo. Senza storia siamo neoprimitivi. La storia costruisce l'oggi, determina l'oggi, ma ti mette le basi per costruire il futuro. Perché senza storia non c'è futuro. Ma

0: veramente appassionato il binomio con Mahmud. Avete trovato una specie di circolarità, come se tutte le varie radici del Mediterraneo si riunissero insieme. Come ti è venuta l'idea di duettare proprio con lui?
1: Perché volevo recuperare la poesia siculo-araba. E per questo ho preso
0: Ibn Hamdis,
1: che scrive delle cose struggenti. Stiamo parlando dell'undicesimo secolo.
0: Sì.
1: Scrive delle cose struggenti. Lui fa parte degli arabi. Sì.
0: È un poeta migrante.
1: Noi abbiamo avuto gli arabi per 200 anni ed è stata anche una popolazione molto pacifica, illuminata. Loro alleggerirono le tasse rispetto ai bizantini, come effettivamente mostrarono una certa tolleranza rispetto alle differenti religioni, portarono la cultura e quant'altro, per cui furono molto amati gli arabi. Poi cacciati dai normanni con il braccio armato dei cristiani, che non furono altrettanto tolleranti. Lui fu costretto ad andare via, un migrante, e rimpianse per tutta la vita la sua terra, che era la Sicilia, e lasciò delle pagine, delle parole meravigliose. Terra, vento, perché non spremi la pioggia? Cosicché da nutrire questa terra che ormai è arida. Porta da me queste nuvole sterili perché io possa riempirle con le mie lacrime. E poi naturalmente questa storia diventa parallela alle vicende che noi stiamo vivendo adesso, no? Per cui queste madri che piangono, perché poi il problema sono i civili. Cioè, alla fine cosa può ridare un sorriso a una madre, un senso della vita a una madre, quando non potrà mai più vedere il proprio figlio correre o farsi male, no? E Mahmud qua mi ha aiutato, perché ha rafforzato la mia voce, e insieme cantiamo contro questo dio denaro che motiva tutto questo, contro l'esercito dei suoi diavoli armati, affinché questo vento possa spegnere per sempre questo inferno.

0: ti volevo chiedere appunto di Graziosa Casella, perché lei è una donna che reagisce alla maldicenza, una donna
1: Sì.
0: che sa, che può parlare di sesso, che può parlare di... è modernissima in questo
1: Sì, per
0: senso,
1: questo non è
0: scusate.
1: accettata nella società nella quale lei vive. Quindi ho preso questa sua poesia perché è proprio il desiderio scritto da un punto di vista femminile. Noi siamo abituati invece a leggere i desideri visti da un punto di vista maschile. La donna che si desidera e l'uomo canta alla donna, ma il desiderio ribaltato è diverso.
0: Eh sì, infatti il brano è potentissimo anche per...
1: Cioè, la musa non è più la donna, ma è l'uomo.
0: Sì.

0: Come hai fatto già con l'impegno con Giovanni Impastato,
1: sì,
0: cioè la donna canta l'impegno dell'uomo, la donna canta il suo,
1: sì,
0: desiderio per l'uomo.
1: A me piace cantare,
0: cioè,
1: gli uomini, perché io ho avuto un padre grande, un papà, mio padre, per cui pensa che io provengo da una famiglia invece stampo matriarcale, con il papà che invece votava le donne perché gli davano sicurezza. Che è incredibile. E mi diceva: Carmen, ricordati, tu hai una marcia in più perché sei femmina. Perché tu puoi fare, non so se avesse ragione o torto, però mi diceva: tu puoi fare più cose contemporaneamente. Puoi accordarti la chitarra, cantare e contemporaneamente pensare a cosa mangerai domani.
0: Sì, hai più neuroni a disposizione. Dove, tra l'altro, il senso
1: siamo
0: pratico.
1: Più multitasking, secondo lui, secondo papà.
0: Beh, ma vederti armeggiare con le chitarre, perché
1: io in realtà, cioè, non credo, perché io vedo mio figlio, non perché è mio figlio, ma fa tantissime cose insieme, contemporaneamente le fa tutte, per cui...
0: Sì, ma gli adolescenti adesso sono un capitolo a sé, secondo me si stanno evolvendo verso un'altra tipologia di pensiero, cioè loro forse tecnica e pensiero, se gli diamo fiducia, riescono a metterle insieme di più di quanto facessero le generazioni precedenti, però bisogna aiutarli a fare questa cosa.
1: Vero, sono d'accordo.
0: Tu sei comunque una musicista, ancora prima... che cantante. In questo sei stata molto anticipatrice, perché adesso sta crescendo proprio una generazione di nuove musiciste che probabilmente c'erano già, però adesso il mondo ha dato più spazio, sta dando più spazio. E senti una continuità tra il tuo lavoro e il loro? Ci sono autrici che hai ascoltato oppure che senti si siano ispirate a te o...
1: O viceversa.
0: Magari
1: la cosa bella è che secondo me c'è una scala che è orizzontale, non verticale. Quindi potrebbero anche essersi ispirate a me, ma io potrei anche ispirarmi a loro.
0: Anche perché,
1: ancora... perché non c'è il più forte, siamo tutti nella stessa scala. È bello questo dialogo con l'arte, non ci siano livelli, no? Perché nell'arte i livelli non ci devono essere, almeno nell'arte. Non che non ci debba essere il merito, per carità, però hai da imparare e da apprendere da uno più giovane di te, che magari invece si è ispirato a te, ma di rimando, se hai la capacità di ascoltare e non chiuderti in te stesso, ormai sei arrivato. Invece è bello, e questo mi fa sentire ancora una ragazzina, ancora... Io ho tante cose da dire e tante cose da imparare. L'altro giorno sono andata dalla mia amica Micheline e, con tutte le nuove leve della musica italiana, ho duettato e mi sono sentita molto motivata in questo gruppo, e non mi sono sentita più grande di loro, mi sono sentita insieme a loro.

0: disco infatti suona modernissimo, cioè ci sono gli strumenti tradizionali, ma c'è anche tutto un modo di intendere l'armonia, la melodia. È un disco di una modernità, è proprio un disco quasi indie rock e di world music insieme e di pop, però raffinato, c'è dentro tutto. Io trovo un disco di una modernità totale.
1: Ma che mi stai dando, mi guardo allo specchio e mi sentirò Monica Bellucci. Mi sentirò bellissima, grazie per le cose tue. Sei un po' di parte, io lo so, perché mi vuoi bene, sei mio conterraneo.
0: Sì.
1: Ovviamente io capisco che tu sia molto appassionato di musica e ti voglio dire questa cosa. Tu l'avrai, ovviamente l'avrai notato, noi abbiamo voluto registrare questo disco ed è un lavoro che io faccio con la mia band, con i miei collaboratori che collaborano con me da più di 30 anni.
0: E c'è Massimo Roccaforte,
1: c'è una vera e propria famiglia, sì, che si muove in tour, e quindi è tutta una storia che intorno alla musica si muove. L'abbiamo concepito questo disco con i bioritmi, per cui il nostro bioritmo nelle prove è un disco quasi tutto in presa diretta, e non abbiamo disdegnato neanche l'uso del nastro che attribuisce tanto calore, tanto che stanno tornando a riprodurlo. Sì. Io non so cosa sia questo disco, però ti posso dire che se c'è un valore è che è stato fatto con verità. Abbiamo cercato di raccontare la nostra verità e ce l'abbiamo messa tutta, e l'impegno che ci abbiamo messo è lo stesso che il leone mette nel cacciare una farfalla, lo mette nel cacciare un antilope.
0: È come si sente tantissimo questo. Grazie
1: a te.

0: A Gaza almeno 20 morti nelle ultime 24 ore per i raid israeliani. Per la prima volta l'esercito ammette di aver sparato contro l'auto di Indra Jab, la bambina di 5 anni uccisa in attesa dei soccorsi. La sua storia aveva fatto il giro del mondo anche grazie al film candidato all'Oscar La voce di Indra Jab. A Qusra in Cisgiordania è ancora assedio, sentiremo la testimonianza di un cittadino statunitense di origini palestinesi che è tornato nel villaggio per aiutare la famiglia. Siamo bloccati e senza cibo. Fermato dalla polizia il marito della donna uccisa nel Cosentino. 6 femminicidi in Italia da Ferragosto, serve un cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Oggi in serata un'altra donna è riuscita a scappare nei boschi dopo essere stata aggredita dal compagno con una spranga e un'arma ad aria compressa. Dopo Germania e Svizzera anche l'Austria rimanda indietro i dublinanti, i richiedenti asilo che secondo il trattato di Dublino sarebbero dovuti rimanere in Italia. Il governo Meloni ora teme l'effetto valanga. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, i raid a Gaza continuano su base quotidiana. L'ultimo è stato solo poche ore fa a Gaza City, nonostante il cessate il fuoco con Israele, in vigore almeno sulla carta dallo scorso ottobre. E mentre aumentano i morti nella striscia, sono più di 1200 dall'inizio della tregua e si intensificano le incursioni in Cisgiordania, l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indra Jab, la bambina di 5 anni uccisa dall'IDF, la cui storia è finita sotto i riflettori del mondo per le lunghe ore di audio in cui chiedeva aiuto ai soccorsi, soccorsi che non sono mai arrivati. Alessandra Tommasi.
1: A Gaza sono almeno 20 i morti nelle ultime 24 ore. 9 di questi sono vittime di un raid israeliano che ha colpito il quartier generale della polizia a Gaza City. Tra i coinvolti ci sono soprattutto agenti di polizia, ma anche diversi civili feriti, visto che l'edificio era in un'area centrale che era anche abbastanza affollata. Uno degli altri attacchi ha preso di mira il campo profughi di Nuseirat e causato un morto. Entrambi i raid sono stati rivendicati poi dall'esercito perché diretti contro combattenti di Hamas, questo almeno sostiene l'IDF. E dunque proseguono gli attacchi a Gaza nonostante la tregua in vigore e in un momento in cui il futuro della striscia resta molto incerto, sia per le condizioni in cui imperversa, ma anche per lo stallo che abbiamo raccontato in questi giorni tra Israele e il Board of Peace. Intanto però oggi l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto che trasportava Indra Jab e chiesto un'indagine penale sulla vicenda. Molti ricorderanno la sua storia per il film La voce di Indra Jab, che è uscito l'anno scorso, che è sullo scambio durato diverse ore tra la bambina di 5 anni rimasta intrappolata nel veicolo che chiede aiuto e la mezzaluna rossa palestinese. L'IDF aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto a gennaio 2024 e dunque di aver ucciso Ind e gli altri 6 membri della sua famiglia che viaggiavano con lei, più gli uomini dei soccorsi inviati per salvarla. Una versione questa che è poi stata smentita dal lavoro delle indagini indipendenti del Washington Post e delle Nazioni Unite.
0: Cisgiordania intanto prosegue l'assedio di 3 famiglie nel villaggio di Qusra. Una delle abitazioni è ancora occupata dall'esercito israeliano inviato dal governo per allontanare i coloni, che però continuano a minacciare le famiglie sotto la supervisione dei militari. In una delle case assediate abbiamo raggiunto Lowi Reedy, cittadino americano di origine palestinese che è arrivato da 2 giorni dagli Stati Uniti per sostenere il fratello e la famiglia che vivono a Qusra.
2: I am officially under siege, joining my family that they have been under siege for 11.
3: Sono ufficialmente sotto assedio, ho raggiunto la mia famiglia, loro lo sono da 11 giorni, così come il vicino Youssef e la sua famiglia, sua madre, suo fratello, sua sorella, lo siamo noi tutti. 3 case si trovano sotto l'assedio dell'esercito israeliano e l'IDF dice di essere qui per allontanare i coloni, ma non è quello che stiamo vedendo. Vediamo i coloni tutti i giorni, solo 10 minuti fa un colono era davanti a casa mia. È il mio secondo giorno qui, non ci sono provviste, a nessuno è permesso di avvicinarsi. Il cibo e l'acqua ci sono stati dati dall'ONU, credo. Abbiamo l'acqua, vedo diverse confezioni, ma non così tanto cibo. Ne abbiamo un po', ma si tratta di alimenti di base in scatola e poco altro. Personalmente vorrei comprarmi il cibo da solo. Se l'IDF dice siamo qui per proteggervi, va bene, allora perché non mi permettete di muovermi liberamente? Hanno a che fare con i coloni ormai da mesi. Mio fratello si è trasferito qui a fine marzo. Quindi sono ormai 4 o 5 mesi che va avanti questa lotta con i coloni. È stato aggredito più volte mentre si trovava in casa. Gli hanno lanciato pietre, hanno vandalizzato la casa, rotto le luci, danneggiato i cancelli. Non riescono a dormire la notte. Qualcuno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, deve continuare a sorvegliare quello che succede.
2: They vandalize the house, they break lights, they break the gates. Cannot sleep at night, so 24/7 they have to keep watching what's going on.
0: Donald Trump ha ribadito che vuole incontrare Kim Jong-un nei prossimi mesi. Il fatto che io vada d'accordo con lui è una cosa molto positiva, ha detto ai giornalisti della Casa Bianca. Possiede 57 armi nucleari molto potenti, non si sarebbe mai dovuto permettere che ciò accadesse, ma ormai le ha. L'insistenza con cui Trump parla di un possibile faccia a faccia con il dittatore nordcoreano ha fatto pensare che il presidente voglia distrarre l'opinione pubblica dai fallimenti in Iran, oppure che voglia mantenere al centro del dibattito la questione delle armi nucleari, motivo ufficiale per cui è scoppiata la guerra contro l'Iran. Intanto sembra che Trump abbia deciso di cambiare strategia nei confronti della Repubblica Islamica. Ha appena affermato che gli Stati Uniti possono imporre sanzioni draconiane e che lo stretto di Hormuz non sarà più importante come prima perché ci sono delle alternative. Il servizio di Michele Migone.
4: Se mai un canale diplomatico fosse ancora aperto, Donald Trump ha ordinato ai suoi collaboratori di chiuderlo. Nessuna trattativa con l'Iran. La strategia ora contempla lo strangolamento dell'economia iraniana, strategia già usata dagli Stati Uniti ma con scarsi risultati. Rimane il blocco navale dei porti e del petrolio iraniano, ma la via per convincere il regime di Teheran a cedere alle condizioni americane per adesso non passa più da raid e bombardamenti. Settimana scorsa il segretario del Tesoro Scott Bessent aveva annunciato delle sanzioni mai viste nei confronti di Teheran. Non è sceso in particolari, ma qualcuno è potuto che si possa trattare di sanzioni ai paesi terzi che importano greggio iraniano, tra i quali c'è anche la Cina. Passo non facile questo a compiere per l'amministrazione americana, visto le possibili conseguenze. La CNN ha definito questo cambio di strategia di Trump un suo disimpegno alla guerra contro l'Iran, ma è anche vero che per ora, per quello che si sa, non ci sono state modifiche sostanziali al dispositivo militare americano nella regione. La guerra ha danneggiato l'economia iraniana, ma il regime non ha grandi timori di possibili proteste della popolazione, visto che, come ha fatto in passato, detiene il monopolio della violenza per reprimerle, così come continua a impiccare i manifestanti che sono stati arrestati nei mesi scorsi. Ci sono settori, in particolare i Pasdaran, che però spingono per passare l'offensiva contro gli USA. Questi due mesi di tregua sono stati utilizzati per preparare le forze armate a un ritorno e poi a un allargamento del conflitto. Il Financial Times ha scritto che nel mirino ci sarebbero basi americane in Bulgaria e a Cipro, e senza andare così lontano basterebbe che gli iraniani tornassero a colpire i paesi del Golfo per determinare un nuovo shock economico mondiale. Costringerebbero Trump a tornare a una guerra che adesso, prima delle elezioni di medio termine, non vorrebbe fare, visto che, come dicono i sondaggi, gli americani la rifiutano.
0: In Ucraina stamattina è stata annunciata un'operazione anticorruzione che coinvolge la vice capo di Zelensky, Irina Mudra, che poco dopo è stata licenziata dal presidente. Sono stata perquisita e mi è stata consegnata una richiesta di provvedimento cautelare, ha dichiarato Mudra. Smentisco la menzogna che si sta diffondendo online, nessuno mi ha fermato o ha arrestato. E poi ha aggiunto: la responsabilità si applica a tutti, me compresa. Sempre oggi il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa e ci sono state ancora proteste di piazza contro la rimozione di Mikhailo Fedorov, avvenuta alcune settimane fa. Lo stesso Fedorov ieri sera aveva chiesto che nel paese si vada a votare nonostante la guerra in corso. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che il NABU, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, ha annunciato il lancio di una nuova indagine contro il vicepresidente del gabinetto presidenziale, degli ex parlamentari e alcuni uomini vicini a Zelensky. Questa indagine sarebbe legata a quella dell'anno scorso, Remida, che ha portato alla fine alla cacciata di Yermak, il consigliere di Zelensky, l'uomo forte di Kiev, e arriva in un momento in cui l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov ha chiamato pubblicamente le elezioni dicendo in un video su YouTube: non è possibile che nonostante ci sia la guerra sia la Russia a decidere quando ci sono le elezioni. Quella di Fedorov sembra una mossa elettorale, non ha proposto direttamente la sua candidatura ma si legge tra le righe, e in questo momento quando la NABU annuncia anche quest'ulteriore inchiesta per corruzione e per speculato, sembra quasi che sia nata una congiuntura particolarmente sfavorevole per Zelensky.
0: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito della donna di 72 anni, uccisa ieri a Corigliano in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto due uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia ci sono stati 6 femminicidi, serve un vero cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Elisa Ercoli è la sua presidente.
6: Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che evidentemente quello che stiamo facendo sino ad ora non può essere la continuazione. Questo per responsabilità principale delle istituzioni. Ricordiamo che nella Convenzione di Istanbul, che noi abbiamo ratificato come Italia, lo Stato ha l'obbligo di protezione delle donne, delle bambine e dei bambini in uscita dalla violenza. Noi abbiamo due problemi in Italia. Uno, credere alle donne. In Italia abbiamo un problema di stereotipi e pregiudizi, questo dipende da una cultura ancora piena di stereotipi e pregiudizi che impediscono di vedere la gravità della narrazione delle donne in uscita dalla violenza e impediscono di credere realmente a quello che loro stanno dicendo. E poi specializzarsi. La formazione nelle forze dell'ordine, nei servizi sociali è assolutamente inadeguata ad affrontare questo fenomeno e quindi tutta questa rete non lavora come dovrebbe lavorare.
0: Un lato centrale della questione è quello culturale. Pensiamo al tema dell'educazione, su cui nelle scorse settimane è stata avviata una raccolta firme per un possibile referendum. L'obiettivo è abolire la legge del ministro Valditara che ostacola questo tipo di attività nelle scuole. Fabrizio Marrazzo è portavoce del comitato promotore.
7: La reazione è stata forte, anche diciamo inaspettata da molte fasce di persone, ad esempio la moltitudine di donne molto anziane, quindi che corrispondono alle nostre nonne, che hanno firmato appunto per dire che loro ritengono che l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole sia fondamentale, specialmente nella tutela delle proprie nipoti, perché vedono le discriminazioni e le violenze che subiscono. Mentre ci aspettavamo in modo quasi naturale una risposta buona da giovani o di persone insomma di determinate fasce d'età, questa è stata per noi abbastanza una sorpresa. Le firme questi giorni abbiamo superato le 180.000.
0: E un'altra donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco a Molini di Triora, in provincia di Imperia, a sparare il suo compagno, che è stato individuato e fermato dai carabinieri. La donna si è salvata rifugiandosi nei boschi vicini alla sua abitazione. Oltre alla ferita alla mano, aveva un trauma alla testa, ma non è in pericolo di vita. Il compagno l'avrebbe infatti colpita anche con una spranga. Dopo Germania e Svizzera, ora anche l'Austria ha annunciato il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Vienna ha fatto sapere che già 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico, con le autorità austriache che hanno fornito ai migranti un biglietto di treno o di autobus. Ora il governo Meloni teme l'effetto valanga. Esiste realmente questo rischio? Youssef Olgado, giornalista del Domani.
8: Il rischio è concreto anche perché da quando l'Italia ha sospeso in via unilaterale nel dicembre 2022 con la circolare di tante dosi cioè l'accettazione dei richiedenti asilo dublinanti verso il nostro paese, si contano 80.000 persone che sono nei paesi membri. Questo significa che appunto nei prossimi mesi molto probabilmente verranno, come dire, inviati verso l'Italia nuovamente. L'abbiamo visto con la Germania, l'abbiamo visto con la Svizzera, oggi è uscita anche una notizia proprio di qualche ora fa di Vienna, che ha detto che ha inviato verso l'Italia 4 dublinanti, che però fanno riferimento a dopo il 12 giugno, ovvero quando è entrato in vigore il patto migrazione asilo. L'effetto domino è molto alto, anche magari adesso si affacciano nuovamente paesi come la Francia, che finora non si sono ancora espressi al riguardo. Il problema è che adesso però il vento politico è molto spostato a destra e anche i leader che non sono propriamente di destra, come abbiamo visto la danese Mette Frederiksen, che è quindi socialista, puntano tutto sui migranti perché sanno che il vento è cambiato, sanno che i migranti generano o sottraggono consenso, le politiche migratorie in generale, e che quindi adesso ognuno fa il sovranista nel proprio paese, che è quello un po' che stiamo vedendo oggi.
0: Il prezzo del gasolio continua ad aumentare, in autostrada costa in media 2,17 € al litro, lungo la rete stradale nazionale 2,10 € al litro, dunque è già stato bruciato il taglio delle accise effettuato dal governo il 4 agosto scorso e il provvedimento scadrà la prossima settimana. Un costo pesante per chi si muove in automobile, soprattutto considerando gli spostamenti del mese di agosto. Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
9: Purtroppo, diciamo, avevamo chiesto degli sconti maggiori per quanto riguarda il gasolio, quindi noi avevamo chiesto ben più dei 14 centesimi che poi sono stati scontati e lo avevamo chiesto proprio perché...
0: Consumatori.
9: Purtroppo, diciamo, avevamo chiesto degli sconti maggiori per quanto riguarda il gasolio, quindi noi avevamo chiesto ben più dei 14 centesimi che poi sono stati scontati e lo avevamo chiesto proprio perché ci eravamo accorti che il gasolio era a prezzi assolutamente esorbitanti.

bisogna fare quell'intervento che abbiamo chiesto noi, cioè 29 centesimi per il gasolio e poi la benzina, che se la sono dimenticata completamente l'ultima volta, e noi avevamo chiesto almeno 15 centesimi perché i prezzi sono assolutamente troppo elevati. Ricordiamoci che il governo in questo modo incassa comunque più soldi, si tratta di restituire questi soldi agli automobilisti, se li stanno pagando, che dovrebbero tornare dalle vacanze con un po' di soldi.

0: Il libro della notte.
1: C'è un romanzo a fumetti che racconta il sistema dei CPR attraverso le vite di chi ci è stato rinchiuso. Uomini, come Laurent, e donne, come Lolade e Ife. Il graphic novel si intitola L'algoritmo della farfalla, è edito da Morse Editore ed è stato scritto da Lucio Cascavilla e disegnato da Giunia C.
2: L'idea è nata dopo aver collaborato con me più Lager Noi CPR per il documentario che io ho girato, che si chiama The Years We've Been Nowhere, che parla delle deportazioni. In quel momento lì ho conosciuto meglio quello che accadeva all'interno. Ho letto tantissimi report del garante per le persone private delle libertà personali, ho letto tantissimi report MSF e cose di questo genere, e ho letto tantissimi reportage giornalistici. Mancava qualcosa che romanzasse le storie. In Italia noi siamo cresciuti con il cinema politico degli anni 60 e 70, lo Sbatti il mostro in prima pagina, Sacco e Vanzetti e cose di questo genere. Quindi l'idea era quella di non fare del graphic journalism o un reportage a fumetti, ma raccontare una storia che fictionalizzasse, permettetemi la parola, la storia delle persone che vivono all'interno, perché era quello che mancava. I reportage in genere durano lo spazio e il tempo legato a quando l'inchiesta è stata fatta. Un fumetto avrebbe potuto trascendere il tempo e quindi sarebbe potuto durare più a lungo. Tutto quello che si legge all'interno del fumetto è quello che potrebbe o è accaduto a qualcuno lì dentro, ed è questa la cosa che ci deve fare paura.
3: Ho l'impressione sempre che quello che si racconta sia solo una parte, che magari ci si concentri solo su determinati aspetti. Manca una narrazione umana molto importante da fare sulle persone che ci vivono per mesi.
1: Come siete riusciti a raccontare quello che succedeva all'interno di un CPR dove, ricordiamo, non si può entrare, è molto difficile avere delle immagini?
3: Già dalle prime fasi del lavoro Lucio mi ha fornito sia una sceneggiatura completa, quindi con tutto quello che accade all'interno della storia, ma anche moltissimo materiale, e non solo video, ma anche fotografie, articoli. Ovviamente quello che noi possiamo vedere sono piccolissimi estratti, a volte magari girati dai detenuti stessi, diciamo, sono però anche immagini girate in assoluta insicurezza, nel senso che comunque girarle per loro ha un prezzo.
2: Guarda, ne abbiamo parlato qualche giorno fa privatamente, lei mi ha detto: io prima di cominciare a lavorare non conoscevo tante cose che accadevano all'interno del CPR. Io gli ho detto: ma guarda che io prima di cominciare a lavorare al documentario non conoscevo tante cose che accadevano all'interno di un CPR, quindi non accade a tutti. Cioè non si sa quello che accade, noi ci abbiamo provato, se ci siamo riusciti ce lo devono dire gli altri.
1: Perché avete scelto di usare una carta un po' patinata?
3: Il mio segno è un segno molto terroso per i materiali che uso, per la tecnica che uso. Una carta lucida non si presta benissimo, questa carta funziona un po' di più.
1: C'è qualcosa che tu, Lucio, per esempio, hai chiesto a lei di rendere perché volevi che emergesse?
2: Guarda, le ho dato due indicazioni. Una era non alzare mai la telecamera come in un film western, quindi non far vedere mai i paesaggi perché loro sono oppressi. E la seconda indicazione è: ricordati che i CPR sono dei luoghi surreali come i quadri di Gattuso, solo con più sbarre. E lei lo ha

0: capito immediatamente, lo ha fatto benissimo.
1: Io vi dirò che leggendolo, dal mio punto di vista, l'impressione appunto era abbastanza opprimente. Se quella era l'intenzione, direi che vabbè, ci siamo. Il finale rimane un po' aperto.
0: Allora, il finale è un po' aperto per cercare di dare un pochino di speranza. Se fosse stato un finale chiuso non ci sarebbe stata speranza e chi lo avrebbe letto sarebbe rimasto ancora più oppresso di quello che tu ci hai detto e che i lettori potranno vedere. Quindi noi speriamo che qualcosa cambi nella legislazione, anche se le cose continuano a peggiorare, e che prima o poi si deciderà di chiudere questi luoghi di sofferenza.
1: L'algoritmo della farfalla, Morsi Editore, di Lucio Cascavilla e di Giunia C.

0: l'ingrediente segreto della mia zuppa dall'ingrediente segreto.
1: Oh!
0: Avvicinati, l'ingrediente segreto è... niente.
1: Eh?
0: Mi hai sentito? Niente! Non esiste un ingrediente segreto!
1: Aspetta, è una normalissima zuppa con spaghetti. Non ha

0: Segreto.
1: Eccoci qua, buonasera, una nuova puntata dell'Ingrediente Segreto sulle frequenze di Popolare Network, Giuliano Dottori e Loretta Perrone.
2: Ciao ed eccoci qua su Radio Popolare, grandi, la radio dell'estate.
1: Mamma mia.
2: Ti è piaciuto questo intro?
1: No, non
2: orrendo,
1: tanto.
2: Orrendo.
1: Tra l'altro siamo ancora qua nonostante...
2: Siamo sempre noi.
1: No, nonostante la chiusura di settimana scorsa in cui mi hai insomma un po' rotto le scatole per la mia classifica.
2: Ah, non te la sei legata al dito comunque, bene.
1: Me la sono legata al dito parecchio, però siamo ancora qua, non c'è stato questo divorzio creativo, siamo ancora qui a chiacchierare con gli ascoltatori di Radio Popolare, appunto ogni mercoledì dalle 23 a mezzanotte. L'ingrediente segreto, come dice Giuliano, è il gioco dell'estate.
2: Sì, secondo me sì, dai. Tra l'altro vogliamo subito salutare...
1: Sì, perché salutiamo, saluta, vai.
2: Saluto io?
1: Salutiamo tutti e due.
2: Salutiamo Filippo e Raffaella, che sono veramente molto, come dire, ascoltatori fedeli, ci scrivono spesso, mentre se l'ascoltano in podcast, in realtà esatto. Non in diretta. E bravi tra l'altro, perché spesso
1: indovinano.
2: Scriveteci, insomma, ci trovate sui vari socials.
1: Sì.
2: E se volete anche suggerire dei temi futuri, mancano poche puntate.
1: Sì,
2: ma insomma,
1: infatti, mancano poche puntate. Fare.
2: Noi abbiamo la nostra lista, ma siamo anche aperti.
1: Ne mancano due in realtà di puntate, perché oggi è il 20.
2: Inclusa questa, ne mancano tre.
1: Ah, ok, il 10 è l'ultima.
2: 7,
1: quindi.
2: 8 e 9 dovrebbero essere, cioè erano 9 puntate, okay, giusto?
1: Ok,
2: non sappiamo niente.
1: Sì,
2: erano.
1: Cioè, no, sono 9 puntate. No, sono 9 puntate, lo so io, figurati. Allora, l'ingrediente segreto, che cos'è l'ingrediente segreto per chi ci ascoltasse per la prima volta? L'ingrediente segreto è un programma in cui il musicista, produttore, artista Giuliano Dottori mette insieme una serie di brani, una playlist che è accomunata da un ingrediente segreto, appunto, qualcosa che secondo lui, secondo noi, rende il brano un po' così speciale, no? E l'ingrediente segreto di oggi l'ho scelto io, quindi è facilissimo.
2: Oggi devo dire di sì, abbiamo fatto una sequela, come dire, non facilissimissima, una puntata in particolare secondo me era, non svelo nulla perché appunto magari qualcuno ha voglia di recuperarsele. Non so se l'ho detto in italiano questa cosa.
1: Sì, l'hai detto in italiano, confermo.
2: Comunque sì, e oggi secondo me potrei... Guarda, la dico proprio, secondo me è la più facile.
1: Meno male,
2: è la
1: dai.
2: Più facile.
1: Almeno
2: quasi
1: male.
2: Questa qua si indovina, secondo me, alla seconda già si indovina.
1: Facci divertire anche a noi
2: si
1: che non capiamo
2: seconda.
1: Molto di musica. Dai. Allora, vabbè, possiamo cominciare o volevi dire qualcos'altro?
2: Siamo qua a tergiversare per no. 55 minuti.
1: No, io
2: che
1: non voglio tergiversare perché voglio chiacchierare tantissimo. E...
2: Che classifica facciamo oggi?
1: Metti intanto il primo pezzo e poi capiamo che classifica. Benvenuti e vai col primo brano.

0: E le onde di questo dock ci cullano dolcemente. Otis Redding, poi tu mi dici, vabbè, ma sei tu che non capisci niente, che non riesci ad accettare la modernità, il nostro spirito del tempo, e sei tu che sei vecchio, non ce la fai più, eccetera, giusto?
1: No, ci stai inventando, io non ho mai detto che non capisci niente.
0: Ma ragazzi, ma una canzone così non si scrive più.
1: Ma hai ragione, ma è vero.
0: Una voce così, ma dove la trovo una voce così?
1: Dove la trovo, signora mia?
0: Una canzone così. Dov'è una canzone così? Classifica delle...
1: Oddio, dai, cosa vai. È successo oggi?
0: So,
1: cosa
0: c'hai? Non lo so, guarda, lasciami perdere.
1: Va bene. Allora, Otis Redding, io ho una cosa da dire dopo, però la dico dopo, molto molto carina su questa canzone, perché c'entra con l'ingrediente segreto, quindi non lo posso dire adesso, però ricordiamoci dopo. E andiamo avanti
0: che con... Che pezzo, ragazzi, che canzone. Ma quando entrano i fiati?
1: Bello.
0: Sì, che figata.
1: Sì, figata.
0: Morbidosi. E quella chitarra elettrica che fa quella frasettina sul ritornello, eh? Mamma mia, che figata. Otis Redding, sì. Purtroppo anche lui è uno forse dei meno come dire celebrati del club dei 27, no? Anche lui è morto a 27 anni, se non ricordo male, in un incidente aereo.
1: Sì.
0: E, quindi meno celebrato perché probabilmente insomma faceva anche lui uso di sostanze, credo, come gli altri celebri 27enni rockstar morte. E finaccia, poverino.
1: Sì.
0: Che voce, che artista. Vabbè, dai, andiamo avanti. Cosa facciamo? Classifiche qualcosa? No, niente. Oggi niente classifiche. Comunque.
1: Ah, oggi niente classifica?
0: No, boh, non so, vedo che non reagisci ai miei, ai miei suggerimenti. Allora, metto un
1: ma
0: altro
1: perché
0: pezzo,
1: non hai fatto un suggerimento?
0: Metto
1: hai
0: un altro pezzo, va bene. Metto un altro pezzo perché hai già capito, guarda, oggi come va.

0: Jealous Guy, John Lennon, 1971, che bella questa canzone, mi commuove sempre. Tra l'altro credo che si veda questa canzone, o comunque insomma parte della stesura della canzone, nel documentario,
1: sì,
0: che citi sempre, no?
1: Ne avevamo infatti parlato, aveva un altro titolo all'epoca. Dico giusto un paio di cose, poi non so se hai degli aneddoti da
0: raccontare. No, aspettavo te, volevo darti questo gancio.
1: Due cose. Uno dei miei miti personali è Elliott Smith, un grandissimo cantautore americano, e c'è una sua cover di questo pezzo che fa insieme a John Bryan in una improbabile trasmissione televisiva. Su YouTube la recuperate ed è veramente stupenda. Seconda cosa, per me questo pezzo è nel manuale di come si suona il basso nelle canzoni pop, è la pagina 1. Incredibile, cioè parte di basso per esattamente quello che io penso debba fare il basso. Mi piace questa cosa?
0: Sì, mi piace.
1: Voglio dire questa cosa. Beh, io alla fine.
0: Bello.
1: Di queste cose qua.
0: Ma interessante,
1: ma è una canzone così oggi, chi è che la scrive? Chi la scrive una canzone così?
0: Vero.
1: Chi è che c'è?
0: Senti, ma quindi niente, non
1: Phil
0: mi proponi nessuna classifica?
1: Grande parte dei archi anche in questo caso.
0: Vuoi fare la classifica degli 007?
1: Bella, perché no? Non c'entra niente, ma mi
0: non
1: piace.
0: Non c'entra niente così, boh, se no.
1: Ma 007 della storia
0: di Craig,
1: recente,
0: no, solo di Craig.
1: Così
0: litighiamo definitivamente.
1: Vabbè, ma è facile,
0: e
1: la classifica è molto facile, secondo me siamo abbastanza d'accordo comunque.
0: Allora,
1: intanto ripassiamo velocemente. Allora, abbiamo l'ultimo che è No Time to Die.
0: Aspetta, che lì c'è. Vabbè, sì.
1: Poi c'è, prima di No Time to Die c'è Spectre. Prima di Spectre c'è Skyfall. Prima di Skyfall c'è Quantum of Solace, e quindi Quantum of Solace c'è Casino Royale.
0: Esatto, quindi Casino Royale,
1: diverso,
0: Casino,
1: esatto.
0: Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, No Time to Die. Mamma mia.
1: Ma si può essere appassionati di 007 nel 2026 senza passare per delle brutte persone? Domanda.
0: Oddio, non lo so. Vabbè, ci penso,
1: che...
0: allora facciamo un altro brano.
1: Non lo so,
0: Va bene.
1: A me piace un botto di 007, però ogni tanto penso, forse...
0: Va bene, allora
1: forse
0: non facciamo
1: non
0: la
1: so.
0: Classifica di 007.
1: Facciamola, no, la facciamo invece adesso.
0: No, va bene, manda l'altro brano.
1: Facciamola.
0: Tra quanto svegliamo l'ingrediente segreto? Che tra l'altro, scusate, secondo me è facilissimo oggi.
1: Sì.
0: Cioè...
1: Guarda, allora mi sono tenuto i primi due pezzi in cui l'ingrediente segreto ovviamente c'era, era anche bello in vista.
0: Infatti.
1: Però diciamo che era... di più. Da adesso in poi praticamente è una serie proprio per cui vabbè, dici, non è cioè ci arrivano gli insulti come oggi. Guarda che cosa facile che ho fatto.
0: Vabbè, dai, ogni tanto ci vuole,
1: vabbè,
0: cioè,
1: ci sta.
0: Perché non sono ancora arrivati gli insulti, che era tutto difficile, perché le puntate scorse erano oggettivamente difficili.
1: No.
0: Però dai, andiamo avanti. No, sì, erano difficili.
1: Vabbè, guarda,
0: andiamo,
1: ti stupisco e metto un pezzo di quest'anno.
0: Vai.
1: Va bene?
0: Vai. You know the

0: Gorillaz, Orange Country, appunto, come diceva Giuliano, del 2026, tra l'altro canzone molto molto triste, perché appunto sia Damon Albarn che l'altro che canta con lui, che non mi ricordo il nome, hanno perso il padre in molto molto vicini, insomma, in pochi mesi, e quindi appunto questa canzone è un po' dedicata a questa questione del lutto, perché dice proprio, no, sai che la cosa più difficile è dire addio a qualcuno che ami. Quindi insomma così.
1: Bello,
0: carino.
1: Non lo sapevo. In realtà poi io ho recuperato questa canzone non tanto per i Gorillaz, band che mi piace chiaramente, che ho seguito più o meno dall'inizio e che comunque mi ascolticchio qua e là, ma perché stavo abbastanza, come dire, in fissa con Kara Jackson, che è una delle voci ospiti di questo disco. Ormai i Gorillaz sono diventati sempre di più un collettivo, no? Per cui c'hanno sempre una marea di ospiti. Poi Damon Albarn proprio è il suo modo anche, no, creativo, quello di incontrare persone, scambiarsi,
0: perché
1: no,
0: lui è sempre
1: cose.
0: Avanti,
1: e quindi molto figa questa cosa, e quindi appunto cercavo un qualcosa di nuovo di questa giovanissima cantautrice che si chiama Kara Jackson con la K. E a proposito di nuovi artisti, lei ha fatto un disco d'esordio veramente molto molto bello, e ha questa voce super particolare, perché è una voce da contralto, ma da contralto basso, cioè nel senso è veramente molto grave il suo registro, quindi è super super particolare. A tratti sembra addirittura proprio una voce maschile, per quanto
0: bello.
1: È in giù.
0: Me l'andrò ad ascoltare, perché poi grazie a te.
1: In realtà te l'ho fatto ascoltare l'anno scorso,
0: scopre.
1: E ti volevi tagliare le vene ogni volta che la mettevo su, dicevi no, perché comunque
0: allora...
1: a me piacciono i dischi quelli un po', no, un po' pesi.
0: Ma sai che non ce l'ho presente?
1: Ma sì che ce l'hai presente.
0: Vabbè,
1: ho fatto
0: poi...
1: una capocchia così l'anno scorso.
0: Ok, no, non si vede che no.
1: L'hai resettata, secondo
0: esatto,
1: me. Sì. L'hai resettata a botte di Oasis, secondo me.
0: Beh, l'anno scorso probabile, anche
1: botte.
0: Perché guarda, è un anno, un anno fa
1: sì,
0: stavo tornando,
1: sì,
0: cioè
1: è vero.
0: Incredibile, è stato incredibile. Vabbè, basta, basta, non vogliamo fare la classifica delle canzoni degli Oasis.
1: Guarda, io
0: no,
1: conosco troppo poche, quindi
0: no, ma sto scherzando.
1: Non riuscirei comunque.
0: E comunque volevo solo dire una roba su
1: Quinto
0: James
1: posto.
0: Bond. No, no, però no. Volevo fare una piccola parentesi, perché volevo raccontare questa cosa,
1: sì.
0: Che mio padre, quel buon uomo, era un fanatico di James Bond. Forse te l'avevo già raccontata questa cosa.
1: Forse sì.
0: Quindi niente, lui aveva tutte le videocassette di James Bond, tutte, ma di James Bond dal 1960 a quelle che c'erano negli anni 90, inizio 2000.
1: Pierce Brosnan c'era.
0: Esatto, e quindi io conosco perfettamente tutto di James Bond,
1: certo.
0: Li ho visti tutti, da Sean Connery a insomma appunto la cosa più recente, e appunto il Timothy Dalton e Pierce Brosnan. No, non li considero. Non li considero, cioè non sono, non è James Bond, dai.
1: Ma sì, no, capisco.
0: No,
1: in realtà, tra l'altro, secondo me
0: siamo.
1: Uno dei più belli del passato è quello che si chiamava
0: Giorgio.
1: Per Sua Maestà 007, per conto di Sua Maestà,
0: sì.
1: Tipo, che è un'unica volta che c'è un attore, tra l'altro orrendo, bruttissimo, che fa solo quel James Bond.
0: Al servizio segreto di Sua Maestà,
1: esatto.
0: George Lambridge.
1: Bravissima, okay. Però è un super film quello, era molto
0: sì,
1: bello
0: sì.
1: Quel film lì, in realtà. Per
0: sì.
1: Essere un film comunque.
0: No, no, è stupendo. 007 è proprio bello. E devo dire che quando uscì Daniel Craig, non ero proprio. Così, però invece è stupendo.
1: Ma secondo me è particolarmente bello, secondo me, perché i film sono molto belli.
0: Beh, vero, vero.
1: Perché poi lui, sì, poi ci siamo affezionati, perché, come dire, abbiamo capito anche che poi è un cucciolone lui, no?
0: Guarda, io sono affezionatissima.
1: È un cucciolone, poi insomma l'abbiamo anche apprezzato, no, nei film più di recente che ha fatto, insomma
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Carino lui.
0: Sì, poi è un bell'uomo comunque.
1: Sì, sì, però diciamo che è vero, di primo acchito diciamo che non era...
0: No.
1: Fantastico.
0: No, e perché poi secondo me anche lui è migliorato invecchiando. Cioè lui in No Time to Die, in Spectre, è meraviglioso, molto più di Casino Royale, che era un ragazzo.
1: Parleremo del fatto che a te piacciono.
0: No, vabbè, a me non piacciono tanto
1: gli
0: i biondi.
1: Anziani.
0: Ah, vabbè, sì, certo, certo. Sì, sì.
1: Beh, apriremo questo vaso di Pandora
0: sì,
1: un bel
0: giorno.
1: Lo so,
0: ma non c'è niente da aprire, lo dico tranquillamente. Comunque,
1: vabbè, allora facciamo così, secondo me ho un sacco di canzoni ancora.
0: Sì, infatti.
1: E secondo me, allora, questa già era super chiara. Ne metto una che veramente ci...
0: È la quinta?
1: No, la quarta, okay, ma secondo me con questa già
0: la mettiamo, lo svegliamo,
1: la mettiamo in cacciara
0: così
1: e
0: poi la chiacchieriamo.
1: La classifica, dai.
0: Sì, dai, allora. Vai.

0: 1999, Litfiba, Il mio corpo che cambia, forse il primo disco a cui mi sono avvicinata a Litfiba, insomma quel mondo lì, perché nel 1999 si guardava MTV a bomba, almeno io, e c'era questo video sia del mio corpo che cambia che di Vivere il mio tempo, che era quello con i Cercensi. Non so se tu forse eri in giro, forse sicuramente non eri a casa a guardare MTV nel 1999, no, quindi c'era questo video con ancora un po' sognante,
1: diciamo,
0: come si dice?
1: Che non era proprio la mia primissima scelta, ecco.
0: No, certo, però c'erano i Trapezisti.
1: No, ma mi ricordo,
0: stupendo.
1: Comunque un pezzo veramente di un pop proprio della, proprio sfacciato, proprio sfacciato. Qual è prendi bello la mia mano.
0: Bellissimo.
1: Cantava così lui. Strano, non era.
0: Tra l'altro la canzone di Elio, Crac crac cre, come che si chiama?
1: Litfiba tornata insieme?
0: No, c'è un disco dei
1: disco
0: degli
1: crac crac.
0: Esatto, che l'hanno chiamato così perché è il rumore che fa Il mio corpo che cambia dei Litfiba.
1: Ah, okay.
0: Cioè, questa la.
1: Forse dentro quel disco c'è appunto una canzone che si chiama Litfiba tornati insieme.
0: Perché Vivere il mio tempo, infatti, è l'ultima canzone,
1: sì,
0: cantata da Piero Pelù.
1: E poi hanno fatto, penso di aver perso il conto delle reunion.
0: Ah, beh, certo.
1: Perché
0: certo,
1: giustamente queste bollette non si pagano da sole. No, grande
0: giusto
1: band, al di là di tutto, grande band,
0: no,
1: io
0: sì,
1: ho un grande rispetto in realtà, anche se insomma quel periodo lì mega pop, insomma era, insomma è arrivato un messaggio, sì, è il mio telefono, era là, vabbè, dopo vado a vedere.
0: Scusate,
1: confermo, è arrivato un messaggio.
0: Ok, c'è stato un attimo di silenzio.
1: Tra l'altro risuonerà un'altra volta.
0: Allora, vabbè, quindi svegliamo l'ingrediente segreto.
1: Vabbè, dai, veramente, quasi, non lo dico nemmeno, guarda, dillo tu. Dillo tu che lo sai fischiare.
0: No, io so fare solo. Questo è il mio fischio, imparato da piccolina.
1: È il richiamo del cane, questo qui in realtà.
0: Beh, vabbè, perché è l'unica persona a cui fischio. Però io so fischiare solo aspirando,
1: sì,
0: l'aria.
1: Sì, no, certo. Io invece fischio normale, ma non sono molto bravo. In realtà sono abbastanza scarso.
0: Il mio sogno nel cassetto è non la pace nel mondo, non la fine delle guerre, ma saper fischiare con le dita dentro la bocca.
1: Perché comunque se è una tamarra nell'animo.
0: Sì, vabbè, assolutamente.
1: Anche
0: cioè,
1: quello non
0: e chiamare
1: capace,
0: un taxi
1: non
0: facendo.
1: Di fare. Io invece avrei sempre voluto fischiare come fischia Cantagallo in Robin Hood.
0: Non ho presente.
1: Che ha quel fischio, che è quello che fa da un.
0: Ah, certo, sì, sì, dal lato della bocca. Sì, ho presente.
1: Quando c'è il tema,
0: certo.
1: Vabbè, comunque, insomma, comunque, adesso vi facciamo sentire il maestro di tutti i maestri in uno dei pezzi forse più celebri, dei temi più celebri che contiene appunto questo fischio, che è l'ingrediente segreto di oggi. Retta da Costa Perrone, Giuliano Dottori, Radio Popolare.
0: Bravo,
1: quasi finito, sto imparando.
0: Bravo.
1: E la playlist di oggi si chiama ovviamente Fischia che ti passa, e questo è un capolavoro assoluto, con forse il più grande fischiatore della storia dei fischiatori.

0: E questo appunto è i titoli di testa di Lo chiamavano Trinità, Franco Michalizzi, grandissimo autore, compositore di tante colonne sonore, è stato omaggiato anche dai miei amici, diciamo, del Calibro 35, perché poi si è specializzato a un certo punto nei poliziotteschi, insomma, in quella cosa lì. Siamo proprio nella golden era proprio italiana delle colonne sonore, mondo, in questo caso western, chiaramente immaginato, delineato, no? Creato dal genio di Morricone. Qua Michalizzi fa un lavoro meraviglioso, e il grande fischiatore è appunto il grandissimo Alessandro Alessandroni, che ha fischiato a lungo.
1: Detto fischio, infatti.
0: Eh sì,
1: detto fischio. Sì, sì, proprio un fischiatore lui.
0: Allora, devo dire che questo a parte che ho proprio voglia di rivedere Lo chiamavano, ecco, Trinità. Ma dai, che film bellissimo, stupendo. Posso dire, no, Terence Bud Spencer. Poi faremo la classifica delle coppie.
1: Bella.
0: No, bella, una coppia meravigliosa, e ovviamente mi fa venire in mente proprio l'estate italiana, perché secondo me c'è stato un momento in cui quei film li mettevano sempre in televisione, e quindi magari appunto d'estate che c'era.
1: Dai, facciamola adesso la classifica delle coppie, dai.
0: No, dobbiamo fare 007, abbiamo fatto tutta la cosa di 007, andiamo avanti con 007.
1: Vabbè,
0: no?
1: Non abbiamo detto ancora niente però di 007.
0: Sì, infatti adesso diciamo immediatamente al quinto posto il film più brutto degli ultimi 5 fatti, parliamo di film.
1: So già che adesso litighiamo, dai, dimmi. dai, dillo.
0: Allora, per me è l'ultimo, No Time to Die, per me è al quinto posto. Cattivo, brutto.
1: Dai, non dire niente. Poi, quinto posto, No Time to Die. Quarto posto.
0: Allora, faccio tutta io?
1: Ah, va bene, dai.
0: Faccio tutta io,
1: sì,
0: di seguito.
1: Sì, vai.
0: Allora, quinto posto, No Time to Die. Quarto posto.
1: Casino Royale, Quantum of Solace.
0: Sì, sì,
1: ce l'ho. Ah, ok.
0: Quantum of Solace, quarto.
1: Ok.
0: Terzo posto, Spectre. Secondo posto, Skyfall. Primo posto, Casino Royale. Ma potrei forse invertire Casino Royale con Skyfall, perché Skyfall ha quel gioco citazionista che è molto bello. Però Casino Royale è veramente una figata come
1: sto
0: film.
1: Male.
0: O forse inverto Skyfall, perché Skyfall ha un cattivo meraviglioso.
1: Ok, va bene. Io la mia non la dico.
0: La dici dopo.
1: Facciamo che non la
0: nel
1: dico.
0: Nel prossimo blocco.
1: No, sì, volevo solo dire una cosa rispetto all'ingrediente segreto, visto che siamo qui per fare questo.
0: Ma sì, ma che te
1: del no, di Otis Redding. Volevo appunto raccontare questa cosa molto carina, perché praticamente lui alla fine, appunto, siccome c'è il fischio, è proprio alla fine del brano, no? Lui in realtà non aveva ancora finito di registrare il testo e ha improvvisato, no? Fischiettando.
0: Sì.
1: Solo che non aveva ancora finito di registrare. Registrarla e muore.
0: Ah.
1: E quindi il fischio non viene tolto, cioè il brano esce così, non tolgono il fischio, perché appunto è quella roba lì.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Così, okay. Niente, volevo dirlo perché appunto è una cosa carina, insomma.
0: Certo.
1: Perché lui muore nel 67 e il brano esce nel 68.
0: Ok, sì, giusto, così. È vero.
1: È questo fischio provvisorio che è rimasto per sempre, appunto, perché l'aveva lasciato lì come così. Bello, basta,
0: bello.
1: Segna
0: adesso
1: posto.
0: Metto il prossimo pezzo con una piccola postilla che anticipo. Questo è un artista che conosco pochissimo, per mia colpa ovviamente, perché non si può conoscere tutto, ma penso che comincerò a conoscerlo. Bello, l'ho detto anche questo così in italiano un po' precario, ma
1: si capiva, dai.
0: Si capiva, dai, va bene.

0: The Stranger, Billy Joel. Non so, io ho la sensazione che Billy Joel mi piacerà scoprirlo. Tanto sfumo il ritorno del fischio. No?
1: Secondo me sì, anche.
0: Cioè, è proprio questa roba 70s con una scrittura comunque molto colta. Cioè, secondo me ci sta. E lo conosco poco, veramente molto poco, un po' mi dispiace. Senti, invece io volevo dire questa cosa, ogni tanto mi allontano dal microfono, ma è perché devo fare tutto io in questa trasmissione e questa cosa qua è comunque non è che è proprio facile.
1: Cosa ci vuoi dire? Dici?
0: No, che io so che le persone che ci stanno ascoltando in questo momento stanno pensando, ma prima o poi mi metterà quel pezzo lì, quello con il fischio, la fischiata più famoso della storia del pop rock. E invece no, non lo metterò, perché io odio quella canzone lì.
1: Ma quale?
0: Io odio quella canzone.
1: Ma quale?
0: La odio proprio, non la sopporto.
1: È una roba dei Queen?
0: No.
1: Quale?
0: La canzone più famosa con il fischio. La fottuta Wind of Change degli Scorpions.
1: No, non la conosco.
0: Un gruppo tedesco orrendo, con un cantante orrendo, bruttissimo, era bruttissimo, con la canotta, una roba inguardabile. Chiaramente crolla il muro di Berlino, fanno Wind of Change, quindi una retorica veramente terrificante, proprio per cavalcare l'onda emotiva delle persone. Fanno il loro più grande successo, una band quasi...
1: Ma sei severo comunque.
0: No, orrendo, no, veramente una canzone che non sopporto.
1: Ok, posso vabbè, dirlo? Non la mettiamo, cioè,
0: la
1: tranquillo.
0: Metto. No, ma volevo dirla, perché secondo me tante persone dicevano adesso mi metterà gli Scorpions. No, non la metto,
1: non la metto.
0: Ci
1: basta.
0: Sono due cose che non metterò mai, gli 883 e gli Scorpions.
1: E
0: va
1: i
0: bene?
1: Queen anche.
0: I Queen ci sono delle cose che accetto, no, vabbè, i Queen ci sono delle cose che sono oggettivamente belle, poi non è proprio la mia roba, ma va bene.
1: Va bene.
0: Gli 883, no.
1: No. No,
0: Pezzali,
1: ma...
0: no, mai.
1: Ma nessuno ha chiesto, cioè, tranquillo.
0: Ma posso dirlo?
1: Sì, sì, puoi dirlo.
0: Non so.
1: Va bene, a posto?
0: Già faccio play, stop, registra, metto i microfoni.
1: Sei a posto?
0: Va bene, dai, adesso mi metto tranquillo, dai.
1: Vediti tranquillo qualcosa? Che volevo dire la mia classifica di 007.
0: Vai, giusto per tutto orecchi.
1: Giusto per tranquillizzarti.
0: Sono tutto orecchi, vai.
1: Quinto posto, Quantum of Solace, che comunque è un film orribile.
0: Allora, l'ultima volta che l'abbiamo visto ho detto, cazzo, però Quantum of Solace è proprio un bel film.
1: Ma no, ma
0: perché abbiamo sempre detto che è brutto?
1: Perché è brutto, no, attenzione, è brutto, però è un bel film, cioè nel senso
0: sì,
1: che,
0: ho capito quello che
1: nella roba di, cioè non ci sono film brutti secondo me di Daniel Craig, cioè di questo quintetto qui di film, non ce n'è uno veramente brutto. Se devo fare una classifica, Quantum of Solace è l'ultimo, perché è il più brutto dei cinque, questo voglio dire, però è un bel film. Quarto posto, Spectre.
0: Ah, cult di teatro.
1: Quattro posto Spectre. Terzo posto, Casino Royale.
0: Madonna, guarda.
1: Secondo posto, No Time to Die. Okay. No, beh, No Time to Die, cioè, guarda, non l'ho messo primo perché Skyfall è veramente il capolavoro, secondo me, e quindi Skyfall si merita il primo posto.
0: Okay.
1: Però No Time to Die, che tu me l'abbia messo al quinto posto, non sono d'accordo.
0: Vabbè, ma ci sta. Io guardo, dopo
1: settimana
0: adesso scorsa,
1: bravo, hai cambiato atteggiamento, bravo.
0: Perché so che poi...
1: E invece adesso ti bullizzerò io, no, scherzo. Però a me No Time to Die è un film che mi ha fatto, vabbè, piangere tutte le mie lacrime. Che comunque io sono una sentimentalona, cucciolona, nonostante tutto.
0: Sì.
1: E niente, lo trovo un film stupendo che chiude la saga perfettamente. Cioè è il coronamento, cioè la fine di quella roba lì. Poi c'è un Rami Malek, secondo me è straordinario.
0: Un cattivo orrendo.
1: No, non è vero, non è vero, è bellissimo.
0: Fa paura come fa paura il nostro
1: Chewbacca. A me fa paura lui, mi faceva paura poi con quella cosa della... Vabbè. E poi ricordiamo sempre in questo cinque film che c'è il grande Chris Waltz. Come si chiama? Christopher? No.
0: Sì.
1: Christopher si chiama?
0: Christoph, perché
1: Christoph
0: è austriaco.
1: Waltz, vabbè. E poi ricordiamo sempre in questo cinque film che c'è il grande Chris Waltz. Come si chiama? Christopher? No.
0: Sì.
1: Christopher si chiama?
0: Christoph, perché
1: Christoph
0: è austriaco.
1: Waltz, vabbè, niente, lo amo.
0: Ma non è in No Time to Die.
1: No.

0: Peter Bjorn and John Young Folks, gruppo svedese, Pietro, Bjorn e Giovanni.
1: Non mi aspettavo da te questa canzone.
0: Ma infatti non l'avevo mai sentita prima di oggi.
1: Io l'avevo sentita perché è una roba papà anni 2000.
0: 2006 tipo. Sì. Allora, Bjorn, leggo da Google, significa letteralmente orso in norreno antico. Non c'è un nome italiano con lo stesso suono, ma si potrebbe usare Bernardo.
1: Ok. Cioè hai cercato come posso dire in italiano.
0: Esatto,
1: okay,
0: Pietro, okay. Bernardo e Giovanni.
1: Benissimo.
0: Giovani ragazzi.
1: Invece a proposito di giovani ragazzi, i prossimi nomi di 007 possibili li sai?
0: Ho letto qualcosa, sì.
1: Mamma mia, Giacobbe Lordi, Tom Holland e...
0: No, vabbè, Tom Holland no, dai.
1: Così dicono, dicono che i tre, tra cui è Eliza Villeneuve, perché Villeneuve no, lo fa.
0: Sì, pare che sia...
1: Giacobbe Lordi, che è l'unico, secondo me, adatto tra i tre...

0: Questo Harris Dickinson, chiedo scudo, ma io non l'ho mai visto, non so chi sia. E
1: Poi ti dico la mia.
0: poi Tom Holland.
1: Allora, secondo me, anche per la storia di 007, non possono scegliere un nome così grosso. Perché poi come dire, è un po' come l'attore che fa Frodo o l'attore che fa Harry Potter, no? Cioè, poi è molto complicato poi avere una carriera dopo 007. Cioè, Daniel Craig la sta avendo adesso. Dopo tanti anni a fare solo quello praticamente, capito? Quindi uno come Tom Holland, secondo me, è molto difficile, e anche Giacobbe e Lordi è troppo in vista,
0: Ma io
1: secondo me.
0: la cosa che più che
1: Secondo me,
0: altro.
1: questo nome che hai fatto, un po' sconosciuto, è quello che, se devo puntare
0: Ah,
1: un euro,
0: ok.
1: punto su di lui.
0: Però vabbè, comunque Daniel Craig prima di coso ha fatto tantissimo, eh. Aveva fatto Lara Croft, era mio padre, ha
1: Sì, ma
0: fatto
1: sempre ruoli da comprimario, però.
0: Munich, aveva fatto
1: Sì, ma
0: anche.
1: sempre ruoli piccoli, mi sa,
0: Vabbè, no,
1: no?
0: ma io più che altro è che sono così giovani questi ragazzi. Sono giovanissimi per fare 007, no?
1: Dipende, poi sai, il problema di 007 è che ovviamente il mondo dei romanzi è stato ampiamente sfruttato, quindi non so cosa si inventeranno. Poi
0: Vabbè,
1: c'era la
0: vedremo.
1: storia, no, che ancora c'era la famosa famiglia Broccoli che deteneva i
0: Ah,
1: diritti,
0: sì,
1: c'era tutta la storia lì un
0: certo. Sì,
1: po'
0: sì, sì.
1: dei libri, ma non de, insomma, era una storia un po'
0: Vabbè,
1: particolare.
0: scusate, piccola parentesi perché siamo appassionati anche di 007, quindi potremmo parlare di questa cosa per ore,
1: Allora,
0: ma non lo faremo.
1: siamo a un bivio in questo
0: Sì,
1: momento, nel senso
0: dici.
1: che siamo quasi addirittura d'arrivo, ma secondo me posso dirti, siamo addirittura d'arrivo. Perché siamo a 54, io ho qua il counter, the dick counter, e quindi secondo me non facciamo in tempo a mettere un pezzo fra saluti e un altro pezzo,
0: Ok,
1: capito?
0: va bene.
1: Tutto in diretta così, capito?
0: Tutto così, sì.
1: Tutto, come
0: Però
1: direbbe
0: vabbè,
1: il maestro
0: niente.
1: Ferretti, tutta cazzo de cane
0: Tutta cazzo
1: comunque.
0: di che. Madonna, ragazzi, guardate Boris. Soprattutto le nuove generazioni, se non l'avete visto, guardate Boris, mi raccomando. Ingrediente segreto, programma scritto, ideato
1: Proprio
0: e proprio
1: scritto, guarda.
0: scritto, esatto, da Giuliano Dottori
1: Ma non è
0: principalmente e la sua
1: vero.
0: velina
1: Non è vero.
0: Loretta Costa.
1: Mamma mia.
0: Loretta Costa,
1: Mamma mia.
0: Loretta da Costa Ferrone e appunto ingrediente segreto di oggi è il fischio, questo gesto umano, non abbiamo detto niente sul fischio tra l'altro, vabbè, non importa.
1: Questo gesto umano mi piace però. Direi che
0: No, nel
1: è
0: senso che è
1: perfetto.
0: uno strumento, no, volevo dire che è uno strumento umano, no? E di fatto è una roba che ti permette di fare musica. Io sai che tra l'altro ho scoperto in questi anni che non sopporto le persone che fischiano, tipo al supermercato, non so perché, cioè non so, non fanno niente, però è una roba che mi fa uscire pazza,
1: Ah,
0: non
1: non lo
0: so perché,
1: sapevo.
0: ma nemmeno io,
1: Aggiungiamo alla lista.
0: no ma
1: A
0: nemmeno io lo sapevo, ti giuro nemmeno io lo sapevo, però è così,
1: me
0: vabbè.
1: invece io sono sempre affascinato dai fischiatori provetti, quelli che fischiano molto bene.
0: Beh,
1: Quindi quando
0: sì.
1: ci sono i lavoratori nei cantieri, così magari c'è sempre qualcuno che fischia e spesso sono molto bravi.
0: No, non lo so. Vabbè, comunque, quale brano mandiamo adesso? Cosa vuoi fare? Mandi un
1: Guarda,
0: brano, due
1: allora,
0: brani?
1: gli Scorpions non li
0: Oh,
1: metto.
0: Madonna. E neanche 00, neanche gli 883.
1: Esatto. Metterò un brano, un'altra ballad che ci riporta indietro alla fine degli anni 80, credo fosse un disco dell'89, i mitologici Guns N' Roses.
0: Ma poi ci salutiamo
1: No,
0: o
1: secondo me ci salutiamo
0: rientriamo?
1: adesso. Io comunque mi sono annoiato di star qua, va bene?
0: Non è vero, ti
1: Voglio.
0: diverti sempre
1: No,
0: molto con
1: basta,
0: me.
1: basta. Mettiamo l'ultimo pezzo, salutiamo, grazie. Ci sentiamo settimana prossima, che sarà 19 più 7,
0: No, 19 più 7, 26.
1: 26. Sarà il 26 di agosto. Siamo belli, siamo tranquilli. Tutto a
0: Certo, tutto a
1: posto.
0: posto.
1: Ferragosto è passato bene.
0: Ferragosto è andato bene, sì. Sì,
1: Stupendo.
0: ci sentiamo settimana prossima, sempre su Radio Popolare, dalle 23 a mezzanotte. L'ingrediente segreto, Giuliano Dottori, Loretta da Costa Perrone. Grazie per averci seguito. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Evviva
0: Vi
1: il fischio.
0: lasciamo con, abbiamo detto, i Guns N'
1: Passions,
0: Roses.
1: Passions, Guns N' Roses.
0: Perfetto. Grazie, grazie per averci ascoltato fino a qui e buonanotte, buona continuazione. A settimana prossima.
1: Ciao.
0: Ciao!

Buonanotte ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con Senti un po', versione estiva, Senti un po' estate, quindi la versione di luglio-agosto di un programma che ormai da diversi anni va in onda il sabato dalle 18.30 alle 19.30. D'estate ci sono altre cose e quindi mi sono preso questa oretta notturna tra il mercoledì e il giovedì per continuare a farvi ascoltare almeno un po' di novità musicali che continuano a uscire anche durante questi mesi, soprattutto all'estero, soprattutto tra Gran Bretagna e Stati Uniti, che poi sono i due mercati che sicuramente seguiamo di più, visto che insomma propongono alcune delle musiche che ci interessano maggiormente, che mi interessano di più sicuramente. E quindi in questa prossima ora, parlando un po' meno di quanto faccio normalmente a Senti un po', con meno didascalie e più canzoni, vi propongo alcune novità. Ci saranno in mezzo anche cose non del tutto nuove, ma principalmente direi che per questa puntata stiamo proprio sulla attualità. E partiamo subito con un disco che è uscito proprio da meno di una settimana, il nuovo album di Phoebe Bridgers che si chiama The Lost Weekend, e lo assaggiamo con un pezzo che invece si intitola Bobby.

还会领取5.88由客服人员为您服务。Era Bobby da un nuovo disco per la cantautrice americana Phoebe Bridgers, che sicuramente sta ottenendo notevole attenzione per questo suo nuovo album, che era piuttosto atteso, così come è già attesissimo il nuovo album dei Fontaines D.C., che in questa settimana hanno pubblicato la prima canzone da questo disco, che si chiamerà Dopamine Chamber, che arriverà ad ottobre. Il pezzo si intitola Marianne.

Dopo Marianne è arrivato un altro pezzo dei Fontaines D.C., A Hero's Death, che arriva dal mio disco preferito della discografia di questa band irlandese, che nel frattempo è evoluta andando verso altre direzioni musicali, invece più legate a un approccio crudo e rock, così come gli esordi dei Fontaines D.C., un'altra band irlandese, anche questa è una canzone nuova, si chiama Nothing Happens Twice, loro sono i Guerriers.

Dopo i Guerriers, questi sono i This Is Lorelei, anche loro hanno un disco in uscita tra pochi giorni. Questo è un nuovo singolo, Oh No, Now, Mai.

E dopo i This Is Lorelai passiamo ad un nome molto importante per la storia della musica. Ha contribuito alla storia della musica soprattutto come chitarrista del Patti Smith Group per diversi anni. Parliamo chiaramente di Lenny Kay, che ha deciso di esordire con il suo disco solista all'età di 79 anni, con un disco che si chiama Going Local, e all'interno non poteva mancare un duetto con Patti Smith, ed è il pezzo che stiamo per ascoltare, Solstice.

0: Da una grande chitarra, quella di Lenny Kay, ad un'altra grande chitarra, quella dei Duruti Column, tornati con un nuovo album dopo diversi anni di inattività, anche e soprattutto per un paio di ictus che avevano colpito 15 anni fa il leader e fulcro creativo di questo progetto musicale di grande raffinatezza, attivo fin dal 1980. Il pezzo che vi ho fatto ascoltare è Time Present and Time Past, mentre sta per arrivare una nuova canzone di Erykah Badu in collaborazione con The Alchemist, anche in questo caso un disco che uscirà a ottobre. Il pezzo si chiama Witch Doctor.
1: No, è una bruja. Es una doctora de brujas.

Dopo Wish Doctor di Erykah Badu and The Alchemist, qui a Senti un po' estate sulle frequenze di Radio Popolare, abbiamo ascoltato invece la collaborazione tra Everything Is Recorded e Roses Gabor dal nuovo EP di Richard Russell con il nome di Everything Is Recorded. Richard Russell, discografico, fondatore della XL Records, che poi si diverte a fare musica con il nome di Everything Is Recorded. Il pezzo era One With The Sky. Il prossimo invece si chiama You Will Go Far ed è un nuovo singolo degli Howdy.

Erano i Dive con The Fountain. Abbiamo ancora il tempo di ascoltarci due canzoni, una dietro l'altra, che arrivano da un disco che si chiamerà Materia, il nuovo album di Julia Holter, che in realtà riprende alcune delle tracce su cui aveva lavorato per il suo disco precedente, il 2024. All'interno di quel disco c'era un pezzo chiamato Materia e il titolo in qualche modo è stato mutuato. Non c'è nessuna canzone che si chiama Materia in questo nuovo album, ma invece c'è Materia 2 e Materia 3. Partiamo con il singolo che è anche accompagnato da un video, Fantasy, e poi, senza soluzione di continuità, ci attaccherò anche Materia 2 per accompagnarci alla fine di questa puntata di Senti un po' Estate. Vi ricordo che ci ritroviamo mercoledì prossimo, sempre intorno a mezzanotte, e se avete voglia di ritrovare le canzoni che vi faccio ascoltare sera dopo sera, notte dopo notte, potete andare sempre sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome, Niccolò Vecchia, su quella piattaforma, e troverete tutte le scalette delle trasmissioni che faccio qui a Radio Popolare. Quindi avete un sacco di musica se volete da andare a sfrucugliare come più vi piace. Per questa sera vi saluto e vi lascio con questi due pezzi di Julia Holter. Ciao ciao da Niccolò Vecchia.

0: A Gaza almeno 20 morti nelle ultime 24 ore per i raid israeliani. Per la prima volta l'esercito ammette di aver sparato contro l'auto di Indra Jab, la bambina di 5 anni uccisa in attesa dei soccorsi. La sua storia aveva fatto il giro del mondo anche grazie al film candidato all'Oscar La voce di Indra Jab. A Qusra in Cisgiordania è ancora assedio. Sentiremo la testimonianza di un cittadino statunitense di origini palestinesi che è tornato nel villaggio per aiutare la famiglia. Siamo bloccati e senza cibo. Fermato dalla polizia il marito della donna uccisa nel Cosentino. 6 femminicidi in Italia da Ferragosto, serve un cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Oggi in serata un'altra donna è riuscita a scappare nei boschi dopo essere stata aggredita dal compagno con una spranga e un'arma ad aria compressa. Dopo Germania e Svizzera anche l'Austria rimanda indietro i dublinanti, i richiedenti asilo che secondo il trattato di Dublino sarebbero dovuti rimanere in Italia. Il governo Meloni ora teme l'effetto valanga. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. I raid a Gaza continuano su base quotidiana. L'ultimo è stato solo poche ore fa a Gaza City, nonostante il cessate il fuoco con Israele, in vigore almeno sulla carta dallo scorso ottobre. E mentre aumentano i morti nella striscia, sono più di 1200 dall'inizio della tregua e si intensificano le incursioni in Cisgiordania, l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indra Jab, la bambina di 5 anni uccisa dall'IDF, la cui storia è finita sotto i riflettori del mondo per le lunghe ore di audio in cui chiedeva aiuto ai soccorsi, soccorsi che non sono mai arrivati. Alessandra Tommasi.
1: A Gaza sono almeno 20 i morti nelle ultime 24 ore. 9 di questi sono vittime di un raid israeliano che ha colpito il quartier generale della polizia a Gaza City. Tra i coinvolti ci sono soprattutto agenti di polizia, ma anche diversi civili feriti, visto che l'edificio era in un'area centrale che era anche abbastanza affollata. Uno degli altri attacchi ha preso di mira il campo profughi di Nuseirat e causato un morto. Entrambi i raid sono stati rivendicati poi dall'esercito perché diretti contro combattenti di Hamas, questo almeno sostiene l'IDF. E dunque proseguono gli attacchi a Gaza nonostante la tregua in vigore e in un momento in cui il futuro della striscia resta molto incerto, sia per le condizioni in cui imperversa, ma anche per lo stallo che abbiamo raccontato in questi giorni tra Israele e il Board of Peace. Intanto però oggi l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto che trasportava Indra Jab e chiesto un'indagine penale sulla vicenda. Molti ricorderanno la sua storia per il film La voce di Indra Jab, che è uscito l'anno scorso, che è sullo scambio durato diverse ore tra la bambina di 5 anni rimasta intrappolata nel veicolo che chiede aiuto e la mezzaluna rossa palestinese. L'IDF aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto a gennaio 2024 e dunque di aver ucciso Ind e gli altri 6 membri della sua famiglia che viaggiavano con lei, più gli uomini dei soccorsi inviati per salvarla. Una versione questa che è poi stata smentita dal lavoro delle indagini indipendenti del Washington Post e delle Nazioni Unite.
0: In Cisgiordania intanto prosegue l'assedio di 3 famiglie nel villaggio di Qusra. Una delle abitazioni è ancora occupata dall'esercito israeliano inviato dal governo per allontanare i coloni, che però continuano a minacciare le famiglie sotto la supervisione dei militari. In una delle case assediate abbiamo raggiunto Lowi Reedy, cittadino americano di origine palestinese che è arrivato da 2 giorni dagli Stati Uniti per sostenere il fratello e la famiglia che vivono a Qusra.
2: I am officially under siege, joining my family that they have been under siege for 11.
3: Sono ufficialmente sotto assedio, ho raggiunto la mia famiglia, loro lo sono da 11 giorni, così come il vicino Youssef e la sua famiglia, sua madre, suo fratello, sua sorella, lo siamo noi tutti. 3 case si trovano sotto l'assedio dell'esercito israeliano e l'IDF dice di essere qui per allontanare i coloni, ma non è quello che stiamo vedendo. Vediamo i coloni tutti i giorni, solo 10 minuti fa un colono era davanti a casa mia. È il mio secondo giorno qui, non ci sono provviste, a nessuno è permesso di avvicinarsi. Il cibo e l'acqua ci sono stati dati dall'ONU, credo. Abbiamo l'acqua, vedo diverse confezioni, ma non così tanto cibo. Ne abbiamo un po', ma si tratta di alimenti di base in scatola e poco altro. Personalmente vorrei comprarmi il cibo da solo. Se l'IDF dice siamo qui per proteggervi, va bene, allora perché non mi permettete di muovermi liberamente? Hanno a che fare con i coloni ormai da mesi. Mio fratello si è trasferito qui a fine marzo, quindi sono ormai 4 o 5 mesi che va avanti questa lotta con i coloni. È stato aggredito più volte mentre si trovava in casa. Gli hanno lanciato pietre, hanno vandalizzato la casa, rotto le luci, danneggiato i cancelli. Non riescono a dormire la notte. Qualcuno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, deve continuare a sorvegliare quello che succede.
2: They vandalize the house, they break lights, they break the gates. Cannot sleep at night, so 24/7 they have to keep watching what's going on.
0: Donald Trump ha ribadito che vuole incontrare Kim Jong-un nei prossimi mesi. Il fatto che io vada d'accordo con lui è una cosa molto positiva, ha detto ai giornalisti della Casa Bianca. Possiede 57 armi nucleari molto potenti, non si sarebbe mai dovuto permettere che ciò accadesse, ma ormai le ha. L'insistenza con cui Trump parla di un possibile faccia a faccia con il dittatore nordcoreano ha fatto pensare che il presidente voglia distrarre l'opinione pubblica dai fallimenti in Iran, oppure che voglia mantenere al centro del dibattito la questione delle armi nucleari, motivo ufficiale per cui è scoppiata la guerra contro l'Iran. Intanto sembra che Trump abbia deciso di cambiare strategia nei confronti della Repubblica Islamica. Ha appena affermato che gli Stati Uniti possono imporre sanzioni draconiane e che lo stretto di Hormuz non sarà più importante come prima perché ci sono delle alternative. Il servizio di Michele Migone.
4: Se mai un canale diplomatico fosse ancora aperto, Donald Trump ha ordinato ai suoi collaboratori di chiuderlo. Nessuna trattativa con l'Iran. La strategia ora contempla lo strangolamento dell'economia iraniana, strategia già usata dagli Stati Uniti ma con scarsi risultati. Rimane il blocco navale dei porti e del petrolio iraniano, ma la via per convincere il regime di Teheran a cedere alle condizioni americane per adesso non passa più da raid e bombardamenti. Settimana scorsa il segretario del Tesoro Scott Benson aveva annunciato le sanzioni mai viste nei confronti di Teheran. Non è sceso in particolari, ma qualcuno è potuto che si possa trattare di sanzioni ai paesi terzi che importano il greggio iraniano, tra i quali c'è anche la Cina. Passo non facile questo a compiere per l'amministrazione americana, visto le possibili conseguenze. La CNN ha definito questo cambio di strategia di Trump un suo disimpegno alla guerra contro l'Iran, ma è anche vero che per ora, per quello che si sa, non ci sono state modifiche sostanziali al dispositivo militare americano nella regione. La guerra ha danneggiato l'economia iraniana, ma il regime non ha grandi timori di possibili proteste della popolazione, visto che, come ha fatto in passato, detiene il monopolio della violenza per reprimerle, così come continua a impiccare i manifestanti che sono stati arrestati nei mesi scorsi. Ci sono settori, in particolare Pasdaran, che però spingono per passare l'offensiva contro gli USA. Questi due mesi di tregua sono stati utilizzati per preparare le forze armate a un ritorno e poi a un allargamento del conflitto. Il Financial Times ha scritto che nel mirino ci sarebbero basi americane in Bulgaria e Cipro, e senza andare così lontano basterebbe che gli iraniani tornassero a colpire i paesi del Golfo per determinare un nuovo shock economico mondiale. Costringerebbero Trump a tornare a una guerra che adesso, prima delle elezioni di medio termine, non vorrebbe fare, visto che, come dicono i sondaggi, gli americani la rifiutano.
0: In Ucraina stamattina è stata annunciata un'operazione anticorruzione che coinvolge la vice capo di Zelensky, Irina Mudra, che poco dopo è stata licenziata dal presidente. Sono stata perquisita e mi è stata consegnata una richiesta di provvedimento cautelare, ha dichiarato Mudra. Smentisco la menzogna che si sta diffondendo online, nessuno mi ha fermato o ha arrestato. E poi ha aggiunto: la responsabilità si applica a tutti, me compresa. Sempre oggi il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa e ci sono state ancora proteste di piazza contro la rimozione di Mikhailo Fedorov, avvenuta alcune settimane fa. Lo stesso Fedorov ieri sera aveva chiesto che nel paese si vada a votare nonostante la guerra in corso. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che il NABU, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, ha annunciato il lancio di una nuova indagine contro il vicepresidente del gabinetto presidenziale, degli ex parlamentari e alcuni uomini vicini a Zelensky. Questa indagine sarebbe legata a quella dell'anno scorso, Remida, che ha portato alla fine alla cacciata di Yermak, il consigliere di Zelensky, l'uomo forte di Kiev. E arriva in un momento in cui l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov ha chiamato pubblicamente le elezioni dicendo in un video su YouTube: non è possibile che, nonostante ci sia la guerra, sia la Russia a decidere quando ci sono le elezioni. Quella di Fedorov sembra una mossa elettorale, non ha proposto direttamente la sua candidatura ma si legge tra le righe, e in questo momento, quando la NABU annuncia anche quest'ulteriore inchiesta per corruzione e per speculato, sembra quasi che sia nata una congiuntura particolarmente sfavorevole per Zelensky.
0: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito della donna di 72 anni, uccisa ieri a Corigliano in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto due uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia ci sono stati 6 femminicidi, serve un vero cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Elisa Ercoli è la sua presidente.
6: Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che evidentemente quello che stiamo facendo sino ad ora non può essere la continuazione. Questo per responsabilità principale delle istituzioni. Ricordiamo che nella Convenzione di Istanbul, che noi abbiamo ratificato come Italia, lo Stato ha l'obbligo di protezione delle donne, delle bambine e dei bambini in uscita dalla violenza. Noi abbiamo due problemi in Italia. Uno, credere alle donne. In Italia abbiamo un problema di stereotipi e pregiudizi, e questo dipende da una cultura ancora piena di stereotipi e pregiudizi che impediscono di vedere la gravità della narrazione delle donne in uscita dalla violenza e impediscono di credere realmente a quello che loro stanno dicendo. E poi specializzarsi. La formazione nelle forze dell'ordine, nei servizi sociali è assolutamente inadeguata ad affrontare questo fenomeno e quindi tutta questa rete non lavora come dovrebbe lavorare.
0: Un lato centrale della questione è quello culturale. Pensiamo al tema dell'educazione, su cui nelle scorse settimane è stata avviata una raccolta firme per un possibile referendum. L'obiettivo è abolire la legge del ministro Valditara che ostacola questo tipo di attività nelle scuole. Fabrizio Marrazzo è portavoce del comitato promotore.
7: La reazione è stata forte, anche diciamo inaspettata da molte fasce di persone, ad esempio la moltitudine di donne molto anziane, quindi che corrispondono alle nostre nonne, che hanno firmato appunto per dire che loro ritengono che l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole sia fondamentale, specialmente nella tutela delle proprie nipoti, perché vedono le discriminazioni e le violenze che subiscono. Mentre ci aspettavamo in modo quasi naturale una risposta buona da giovani o di persone insomma di determinate fasce d'età, questa è stata per noi abbastanza una sorpresa. Le firme questi giorni abbiamo superato le 180.000.
0: E un'altra donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco a Molini di Triora, in provincia di Imperia. A sparare il suo compagno, che è stato individuato e fermato dai carabinieri. La donna si è salvata rifugiandosi nei boschi vicini alla sua abitazione. Oltre alla ferita alla mano, aveva un trauma alla testa, ma non è in pericolo di vita. Il compagno l'avrebbe infatti colpita anche con una spranga. Dopo Germania e Svizzera, ora anche l'Austria ha annunciato il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Vienna ha fatto sapere che già 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico, con le autorità austriache che hanno fornito ai migranti un biglietto di treno o di autobus. Ora il governo Meloni teme l'effetto valanga. Esiste realmente questo rischio? Youssef Olgado, giornalista del Domani.
8: Credo che il rischio è concreto anche perché da quando l'Italia ha sospeso in via unilaterale nel dicembre 2022 con la circolare di tante dosi cioè l'accettazione dei richiedenti asilo dublinanti verso il nostro paese, si contano 80.000 persone che sono nei paesi membri. Questo significa che appunto nei prossimi mesi molto probabilmente verranno, come dire, inviati verso l'Italia nuovamente. L'abbiamo visto con la Germania, l'abbiamo visto con la Svizzera, oggi è uscita anche la notizia, quello di qualche ora fa, di Vienna, che ha detto che è inviato verso l'Italia 4 dublinanti che però fanno riferimento a dopo il 12 giugno, ovvero quando è entrato in vigore il patto migrazione asilo. L'effetto domino è molto alto, anche magari adesso si affacciano nuovamente paesi come la Francia, che finora non si sono ancora espressi a riguardo. Il problema è che adesso però il vento politico è molto spostato a destra e anche i leader perché non sono propriamente di destra, come abbiamo visto la danese Mette Frederiksen, che è quindi socialista, puntano tutto sui migranti, perché sanno che il vento è cambiato, sanno che i migranti generano o sottraggono consenso, le politiche migratorie in generale, e che quindi adesso ognuno fa il sovranista nel proprio paese, che è quello un po' che stiamo vedendo oggi.
0: Il prezzo del gasolio continua ad aumentare, in autostrada costa in media 2,17 euro al litro, lungo la rete stradale nazionale 2,10 euro al litro, dunque è già stato bruciato il taglio delle accise effettuato dal governo il 4 agosto scorso e il provvedimento scadrà la prossima settimana, un costo pesante per chi si muove in automobile, soprattutto considerando gli spostamenti del mese di agosto. Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
9: Purtroppo diciamo, abbiamo chiesto degli sconti maggiori per quanto riguarda il gasolio, quindi noi abbiamo chiesto ben più dei 14 centesimi che poi sono stati scontati, e lo abbiamo chiesto proprio perché ci eravamo accorti che il gasolio era a prezzi assolutamente esorbitanti e quindi bisognava scontare di almeno 29 centesimi. La notizia vera è che oggi il gasolio nelle strade normali supera nuovamente la soglia di 2,10 euro, quindi diciamo questo è il dato assolutamente negativo e quindi bisogna che il governo ora intervenga, e ricordiamoci che scade tutto il 24 agosto, quindi ancora in pieno rientro dalle vacanze, e bisogna fare quell'intervento che abbiamo chiesto noi, cioè 29 centesimi per il gasolio e poi la benzina, che se la sono dimenticata completamente l'ultima volta, e noi avevamo chiesto almeno 15 centesimi perché i prezzi sono assolutamente troppo elevati. Ricordiamoci che il governo in questo modo incassa comunque più soldi, si tratta di restituire questi soldi agli automobilisti che li stanno pagando, che vorrebbero tornare dalle vacanze con un po' di soldi.

0: Popolare Network.
1: State ascoltando Radio Popolare.

Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è Pop Sera fino alle 20:30. Ci sarà un'intervista con un cittadino palestinese di Kusra in questo Pop Sera verso le ore 19. Torniamo sulla figura di Federico García Lorca, questo è il novantesimo anniversario della sua uccisione.

0: nuove tecnologie e da questa sfida tra giganti tra Stati Uniti e Cina. Oggi si è saputo che la Unitree Robotics, produttore cinese di robot umanoidi con sede a Hangzhou, ha debuttato nella borsa di Shanghai con un balzo del 629% rispetto al prezzo di offerta pubblica iniziale, arrivando a 1100 yuan per azione. La capitalizzazione, per dare un'idea, della società ha così raggiunto circa 445 miliardi di yuan, pari a 66 miliardi di dollari. Collegamento Gabriele Battaglia. Buonasera, Gabriele.
1: Buonasera, Sciocchi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: E oggi questa notizia un po' ha ribaltato tutte le piazze, perché comunque la Cina ormai è in un'altra dimensione rispetto al resto del mondo.
1: E sì, è una notizia che da noi giunge improvvisa, ma che in realtà viene da abbastanza lontano. Il fondatore di Unitree Robotics è un giovane imprenditore, Wang Xinxin, ha solo 36 anni ed è una tipica storia cinese, se vuoi. Questo ragazzo, diciamo così, ha studiato innanzitutto, a differenza di quello che succedeva fino a pochi anni fa, ha un curriculum di studi tutto in Cina, quindi a testimonianza anche ormai dell'altissimo livello che ha raggiunto l'insegnamento in Cina, soprattutto per quanto riguarda le materie tecniche scientifiche, e dopo essere passato attraverso alcune esperienze di lavoro, lo ha studiato Maccatronica, parola di cui io non conoscevo neanche l'esistenza. Però ecco, dopo essere passato attraverso varie esperienze di lavoro, ha fondato appunto Unitree, facendola diventare ben presto la più grande azienda a livello mondiale di robotica. Allora, in questo ha cavalcato un trend tipicamente cinese. Già qualche anno fa io feci un reportage, mi ricordo, sulla penetrazione dei robot, per esempio, nelle campagne per fare i lavori. Quindi non solo i droni, no? Ma anche proprio la robotica a terra. E soprattutto il 17 febbraio del 2025, quando ha creato un convegno con i maggiori imprenditori privati cinesi, Xi Jinping ha messo in prima fila tutti quelli delle nuove tecnologie. E tra questi c'era anche il nostro Wang Xinxin. Quindi è entrato, come dire, nella stanza dei bottoni, in quelli che contano. E quindi questo nota 17 febbraio 2025, quindi 15 giorni prima che Trump lanciasse la sua Liberation Day con le tariffe sparate a destra manca, la Cina si stava già preparando per dare impulso al proprio settore tecnologico. E Xi Jinping aveva fatto proprio un appello a tutti questi tycoon della tecnologia, tra cui Wang Xinxin, a collaborare, cooperare, creare convergenze per questa nuova sfida che dovrebbe fare la Cina una potenza mondiale nel campo della tecnologia.
0: Ecco,
1: Allora,
0: sì, vai, vai.
1: no, lui a questo punto, questo boom in borsa è quasi scontato, perché gli investitori cinesi, e questo boom è stato determinato molto dai piccoli investitori cinesi, come potremmo essere io e te se avessimo dei soldi da investire, ok? Che giocano in borsa. Ecco, leggevo che è stato molto determinato da questi piccoli investitori. Bene, questi leggono i messaggi politici. E nel momento in cui Xi Jinping ti mette in prima fila quando riunisce gli imprenditori privati, questo vuol dire che è un segnale che il capitalismo di Stato cinese dice che quello è un settore giusto nel quale investire.
0: Ecco, Gabriele, la Cina dispone di grandi risorse di terre rare, ha le tecnologie, ha la conoscenza. Ricordiamo che nell'intelligenza artificiale in questo momento sta facendo concorrenza ai giganti americani. Tutto tutti gli ingredienti per fare sì che a Washington, non solo Trump, ma a Washington c'è molta preoccupazione.
1: Ma sai, io non so se quanta preoccupazione ci sia a Washington, perché è molto difficile leggere, come dire, interpretare che cosa pensino a Washington, soprattutto in questa fase. Sicuramente la Cina ha inserito nel proprio piano quinquennale che è stato varato proprio quest'anno, nel Lianhui, nella seduta doppia seduta dei parlamenti, di sessione dei parlamenti a marzo di quest'anno, ha lanciato un nuovo piano quinquennale che è tutto incentrato sulla tecnologia. E la robotica è uno dei settori chiavi, insieme naturalmente all'intelligenza artificiale. Anzi, le due si compenetrano. Ti faccio un esempio. Per esempio, nel settore energetico, siccome la Cina punta sempre più sulle rinnovabili, bene, le rinnovabili però sono più difficili da gestire a livello di rete rispetto alle energie tradizionali fossili. A questo punto interviene l'intelligenza artificiale che dovrebbe coordinare questa rete, e i robot sono esplicitamente citati come uno strumento per andare a riparare danni, eventuali danni, interruzioni in questa rete energetica, guidati dall'intelligenza artificiale. In più hanno un grande appeal in questo momento al Chunwan, che è il grande veglione di Capodanno cinese. Se ti ricordi di quest'anno, c'è stata questa danza dei robot che erano proprio della Unitree, erano proprio di Wan Xingxing, e questo chiaramente ha un grandissimo appeal presso il pubblico cinese,
0: anche tra i giovani.
1: Anche tra i giovani, chiaramente. E da lì poi da cosa nasce cosa, perché poi sempre più giovani si interessano alla materia, sempre più giovani vanno a studiare quelle materie. E qui dietro tutto questo c'è la grande speranza della Cina che con il salto tecnologico si risolvano tutti una serie di problemi dell'economia, che, notizie appunto che abbiamo dato ieri, in questo momento fa fatica ancora un po', no? I dati non sono sicuramente ottimi, la crescita c'è, ma è inferiore alle aspettative, e la speranza della Cina esplicita, delineata nel piano quinquennale, è proprio quella che sia il salto tecnologico a risolvere tutta una serie di problemi.
0: Grazie Gabriele.
1: Grazie a te Sciacchi, e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
0: Grazie.

0: In collegamento Andrea Di Stefano, buonasera Andrea.
1: Buonasera, buonasera Sciauchi.
0: Ecco Andrea, oggi parliamo della Paramount, ieri era tutta un'altra storia e questa è anche una sfida tra giganti. Ricordiamo che la Paramount ha messo gli occhi sulla Warner Bros, ma in questo momento ci sono alcuni stati che stanno cercando di bloccare questa fusione. Da qui la richiesta della Paramount a questi stati di depositare una cauzione di quasi 2 miliardi di dollari, perché così copriranno i costi che la Paramount dovrebbe sostenere in caso di ritardo dell'acquisizione. Ecco, da dove partiamo?
1: Ma partiamo innanzitutto dallo spiegare che la conquista da parte di Paramount di Warner non significa solo la casa appunto hollywoodiana, gli studios, ma un'implicazione molto rilevante in quello che è considerato il nuovo business nell'entertainment, e quindi lo streaming di contenuti che negli Stati Uniti significa anche streaming via cavo e via internet, perché altrimenti non si comprenderebbe del tutto il motivo di questo contenzioso con i dipartimenti della giustizia. Poi c'è un risvolto anche, diciamo, politico, perché Paramount, prendendo Warner, prende anche il controllo della CNN e quindi di un canale televisivo notoriamente non allineato sulla linea della destra, non allineato sulla linea MAGA, né men che meno allineato all'attuale presidente Donald Trump. Quindi questi sono gli elementi di contorno per comprendere questa guerra legale. Paramount ha speso molti soldi, ha messo sul tavolo moltissimi soldi per conquistare Warner, che si
0: sembra 110 miliardi di dollari.
1: Esatto, che si era già accordata per vendere invece a Netflix, quindi c'è stata questa battaglia tra Netflix e Paramount che si è conclusa con la vittoria di Paramount dal punto di vista economico-finanziario. Però i soci, gli azionisti di Warner hanno messo una clausola molto importante, cioè per ogni trimestre di ritardo nell'esecuzione della fusione che doveva andare in porto entro il 30 settembre, Paramount è obbligata a versare poco meno di 700 milioni di dollari agli azionisti per ogni appunto trimestre di ritardo. Di qui nasce appunto questo inconsueto tentativo dei legali di Paramount di chiedere la cauzione al dipartimento della giustizia di questi stati, in primis a quello della California, che è il più aggressivo. Sostanzialmente la posizione degli avvocati di Paramount è: siccome il procedimento potrebbe andare avanti almeno fino al giugno del 2027, e questo potrebbe comportare una spesa per Paramount di circa 1,8 miliardi di dollari, e conseguentemente i legali chiedono una sorta di cauzione al dipartimento. Bisogna dire che l'ufficio di quello che possiamo considerare il ministro della giustizia, perché è il corrispondente del ministro della giustizia dello stato della California, ha finora dato risposte nettamente contrarie, dicendo: ma questa clausola l'hanno firmata loro, è un problema degli azionisti, è un problema di Paramount, cosa non c'entra l'amministrazione statale, che sta invece verificando in un confronto abbastanza acceso una posizione di violazione delle leggi antitrust per effetto di questa ipotetica fusione.
0: Ecco Andrea, i procuratori degli stati non lo fanno per dispetto, ma ci sono delle preoccupazioni, le accennati. Per esempio, sappiamo che a ogni fusione questa operazione di solito significa anche taglio di posti di lavoro ad Hollywood, che è già sotto pressione per l'ingresso dell'intelligenza artificiale, e poi potrebbe ridurre anche il numero di film prodotti annualmente. E come dicevi tu, i gruppi editoriali temono per l'indipendenza di una rete come la CNN. Aggiungo che il capo David Ellison viene descritto come uno che ha stretti legami con Donald Trump.
1: Sì, lui è il figlio di Larry Ellison. Larry Ellison è il miliardario che è uno dei più grandi finanziatori di Donald Trump. Se si va a guardare tra i grandi finanziatori della campagna elettorale di Trump, Larry Ellison, che è il fondatore e il principale azionista dell'azienda che si chiama Oracle, che è quella dei database, insomma, questo dà l'idea che questa fusione sia una fusione con una forte implicazione politica. Non a caso il Dipartimento della Giustizia federale, da cui dipende l'antitrust, ha approvato la fusione dicendo che non c'erano rischi per il mercato, in una visione completamente opposta rispetto a quella dei 12 stati che invece hanno intentato la causa. Bisogna dire che di questi 12 stati sono quasi tutti stati dove i governatori sono democratici. Quindi è evidente che questo scontro è uno scontro con una forte implicazione politica. Poi c'è anche un'implicazione oggettiva di antitrust, perché si metterebbero assieme delle piattaforme per lo streaming, Paramount Plus con HBO Max, dando in alcuni contesti, che sono quelli di alcuni di questi stati, dando alla futura Paramount Warner una posizione superiore al 50% del mercato dello streaming in termini di abbonati. E questo notoriamente negli Stati Uniti è un tema molto accolto con grande attenzione.
0: Grazie Andrea, buona serata.
1: Buona serata.
0: Grazie Andrea. Era Andrea Di Stefano su questa vicenda del Paramount. Ovviamente la seguiremo, perché è un braccio di ferro tra una multinazionale e la giustizia americana.

0: Adesso andiamo in Siria. Vi ricordo alle ore 19 intervista da Kusra con un cittadino palestinese. Kusra, alcune case sono assediate dai coloni israeliani. Andiamo in Siria perché ieri Israele ha pesantemente bombardato una base militare e vogliamo capire il perché e il sentore, come ci racconterà Marco Maniano appena tornato da Damasco, e questo stretto legame, anche cooperazione militare, tra Siria e Turchia.
1: Diciamo che ci sono due indizi che fanno propendere decisamente verso questa lettura. Il primo è la sequenza degli eventi, perché questi bombardamenti, 8 attacchi in particolare che hanno colpito la pista, alcuni depositi o hangar nell'aeroporto militare di Abdulhur, che rimane, diciamo per collocarlo sulla mappa, compone un triangolo tra Aleppo e Idlib, quindi siamo nel nord-ovest siriano, in una zona che ha cambiato area di controllo abbastanza di frequente nei primi anni della guerra, per poi stabilizzarsi sotto il controllo del regime poi caduto l'8 dicembre del 2024. Dicevamo, il primo elemento è la visita di funzionari turchi, funzionari militari turchi a questa base. E il secondo indizio è la rivendicazione da parte di Israele, perché nelle prime ore dopo questi attacchi tutti puntavano il dito verso Israele, ma mancava una conferma formale. La conferma formale, soprattutto con le parole utilizzate da Israele, dall'ufficio stampa, dall'ufficio politico di Netanyahu, ci confermano proprio questo, perché si dice: la Siria è sul punto di violare uno status quo in materia di sicurezza. Lo status quo in materia di sicurezza è uno status quo unilaterale completamente. Qui dobbiamo fare due passi indietro. Il primo è al 8 dicembre del 2024, data che ho già citato, quella della caduta del regime di Bashar al-Assad, e l'arrivo del nuovo sistema di potere, quello guidato da Ahmad al-Shara. Ecco, negli immediati giorni che seguono la caduta del regime di Assad, abbiamo una fortissima e capillarissima campagna di bombardamenti da parte israeliana. Bombardamenti che vanno a distruggere praticamente tutto l'arsenale militare siriano in mano al precedente regime, ma anche alcuni elementi invece già gestiti dalle nuove forze di governo. In particolare parliamo della cancellazione di quasi tutti i mezzi pesanti e di tutta la contraerea siriana, che già non era esattamente una garanzia. L'abbiamo visto per chi viveva in Siria in quegli anni come me: i bombardamenti andavano molto spesso a segno perché avevamo batterie S-300 russe non esattamente all'avanguardia. La cancellazione di tutto questo impone quindi un status quo in materia di sicurezza, come lo chiama il governo israeliano, per cui Israele può muoversi abbastanza liberamente nel territorio siriano. La Siria non ha gli strumenti materiali e non soltanto politici per poter rispondere. Israele, oltre tutto questo, rivendica anche, quindi, con questo bombardamento il potere di porre proprio dei limiti non solo alla ricostruzione diretta delle capacità militari siriane, ma anche dei limiti alle alleanze che la Siria può stabilire da un punto di vista politico e militare, più militare che politico. Qui effettivamente abbiamo bisogno di anche considerare il precedente del aprile del 2025, quando successe pressoché la stessa cosa. Cioè, lo ricorderete probabilmente, Israele aveva attaccato le basi T4 e di Palmira, oltre all'aeroporto militare di Hama, tutto questo nel centro-nord della Siria, dopo che alcune squadre militari turche le avevano esaminate in vista di un possibile dispiegamento militare. E quindi Abdulhur sembra inserirsi esattamente in questa condotta, un messaggio molto molto chiaro.
0: Marco, questo può significare che la Siria potrebbe diventare il teatro di attacchi magari anche a bassa intensità tra Turchia e Israele?
1: Mi verrebbe da escludere, almeno per il momento, almeno per il breve periodo, breve medio periodo, un confronto diretto tra Turchia e Israele, perché soprattutto la Turchia non è l'Iran, può voler dire dal punto di vista israeliano che non è lo stesso grado di minaccia, qualunque cosa questo voglia dire, ma la Turchia non è l'Iran anche un po' per disponibilità militare, e già abbiamo visto che anche l'Iran è stato molto più resistente di quanto non si immaginasse. Ma la Turchia è anche molto meno isolata politicamente, anzi, è un paese che da un punto di vista diplomatico si è saputa muovere in questi anni. Non sto dando un giudizio etico-morale o di valore, ma si è saputa muovere molto bene, molto pragmaticamente. Tuttavia va detto che la Siria è già un terreno di scontro tra Israele e Turchia, prima di tutto perché Israele dal dicembre 2024, gennaio 2025, occupa delle porzioni di Siria, e questo non piace al principale padrino politico del cambio di regime, ovvero proprio la Turchia. Ma non solo, ci sono stati diversi momenti in cui, specialmente a luglio 2025, Israele e Turchia hanno sostenuto fronti armati diversi che si stavano scontrando sul terreno, e la mente va naturalmente a Suweida, quindi del sud della Turchia, e alla minoranza drusa, che viene sostenuta anche militarmente da Israele, mentre le forze armate siriane e i gruppi beduini indirettamente dalla Turchia. Ecco, di questi episodi potremmo vederne progressivamente di più, ma mi verrebbe da dire non proprio nell'immediato, perché certo, per Israele l'Iran oggi è la principale minaccia, ma ecco, collocarsi in questo quadro è sicuramente utile per Israele, anche perché è un paese che, lo sappiamo, ha bisogno o di conflitti o di espansioni territoriali. E la Siria e il sud del Libano sono il naturale sfogo a un paese che negli anni ha importato più di 700.000 coloni che da qualche parte dovranno pur in qualche modo guardare. Ma quanto la Turchia deciderà di essere direttamente coinvolta, beh, probabilmente è troppo presto per dirlo, per quanto da qualche parte la Siria dovrà guardare anche per ricostruire la propria capacità militare in un'area in cui, per geografia, beh, la Siria è molto interessante per tutti.

brano si chiama Leila, loro sono Altıngün, un gruppo turco, sono dei ragazzi che vivono in Olanda, ovviamente oppositori del regime di Erdogan.

0: Sono le 19 e un minuto, questa è Pop Sera fino alle 20 e 30. Andiamo a Kusra in Cisgiordania. Kusra che è diventata il simbolo di un meccanismo che si ripete identico dal 1967 sotto governi israeliani di ogni colore. Cosa è successo? Cosa succede? Gruppi di colonie assediano le case di famiglie palestinesi, acqua, corrente e cibo tagliati, l'esercito interviene per gestire l'ordine pubblico, ma non per fermare l'assedio. Col tempo l'avamposto si consolida, infine lo Stato normalizza tutto. Questo sistema ha un nome, si chiama colonizzazione. Martina Stefanoni ha intervistato un cittadino palestinese che abita a Kusra. Sentiamo la sua testimonianza.
1: Adesso com'è la situazione lì a Kusra?
2: Sì, quello che sta succedendo adesso è che ci sono moltissimi soldati d'esercito israeliano nel nostro villaggio e hanno chiuso tutta la zona. Hanno dichiarato che è una zona militare, la montagna e alcune delle case sono nella zona militare, ma lasciano che i coloni si muovano liberamente intorno alle case e tra la gente. Agli abitanti del villaggio invece dicono è una zona militare, non potete andare ovunque. Inoltre ci sono tre case sotto assedio.
1: Quindi siete ancora sotto assedio.
2: I soldati non permettono a nessuno di raggiungere le tre famiglie e se dobbiamo mandare loro del cibo ci vogliono tre o quattro giorni perché bisogna mettersi in contatto con quello che chiamano Ertibat. È una sorta di ufficio di collegamento tra il governo palestinese e quello israeliano. Quindi dobbiamo passare attraverso questo canale per mandare loro del cibo.
1: I coloni sono sempre lì davanti alle case?
2: Ci sono tre case. Una è stata presa dai soldati che adesso stanno lì, in una delle case. Nelle altre due, invece, sì, ci vivono due famiglie, ma non possono uscire. Nessuno può andare da loro e noi non possiamo portare loro né cibo né altro. Sì, davanti ai soldati, ma i soldati fanno rispettare le regole soltanto agli abitanti del posto. Dicono alla gente che vive qui. Questa è una zona altre due, invece, sì, ci vivono due famiglie, ma non possono uscire. Nessuno può andare da loro e noi non possiamo portare loro né cibo né altro. Sì, davanti ai soldati. Ma i soldati fanno rispettare le regole soltanto agli abitanti del posto. Dicono alla gente che vive qui. Questa è una zona militare. Ai coloni invece lasciano fare tutto quel che vogliono.

0: ma la polizia non ha portato via nessuno dei coloni.
1: The settlers are only 10 or 15 persons. They can take it to the jail and that's it. But police, they didn't take any settlers out.
2: Ma quindi anche tu sei bloccato dentro casa tua?
1: No.
0: La zona militare è a circa 300-400 metri, quindi metà del villaggio non rientra nella zona militare. Però sai qual è il problema? Il villaggio è piccolo. Ieri i soldati sono andati verso alcune case, non proprio al centro, ma nella parte meridionale del villaggio, e hanno detto: questa è una zona militare, andatevene, oppure vi arresteremo. C'è anche una fabbrica dove lavoravano 25 persone del villaggio, l'hanno chiusa, hanno detto: è una zona militare, non potete lavorare.
1: Worker like from the village. They close it. They said it's military area. You cannot work.
2: Fare le cose normalmente della vita quotidiana, lavorare, eccetera, quindi anche quello è ormai impedito.
0: In realtà, da quando tutto questo è cominciato, 8-9 mesi fa, non conduciamo più una vita normale. Abbiamo smesso di vivere normalmente. Di notte continuiamo a fare dei turni per proteggerci. Dobbiamo stare continuamente in guardia per difenderci. Da quando sono arrivati i soldati la situazione è un po' meno grave, ma continuiamo a aver paura tutto il tempo. 3 o 4 settimane fa hanno attaccato la moschea e le hanno dato fuoco e anche alcune case.
1: In 3 weeks or 4 weeks they attacked the mosque and they make a fire with a mosque. Yeah, did you see the pictures?
3: Yes.
1: Also some houses.
2: Ma la colonia è molto vicino a Kusra, al villaggio di Kusra.
0: Non c'è un solo insediamento, ce ne sono molti intorno a Kusra, circa 6 o 7, e dal 7 ottobre ne hanno costruiti di nuovi, circa 3 o 4 nuovi insediamenti. Questo è uno di quelli. Anche adesso stanno cercando di creare un insediamento. Cominciano con una tenda, poi arrivano le roulotte, delle specie di piccole stanze, e poi diventa un insediamento. Cominciano con un avamposto e poi si espandono da lì.
2: Ma tu come ti senti rispetto a tutta questa situazione? Nel senso, ormai sono passati più di 10 giorni dall'arrivo dei coloni, come hai detto, erano già successe molte cose anche negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Cioè, tu pensi di voler lasciare il villaggio prima o poi, oppure vuoi restare lì?
3: But do you feel like you want to go to leave Kusra, or do you feel like no, I'm gonna stay?
0: Penso che la maggior parte delle persone non lascerà le proprie case e la propria terra, preferirebbero morire nelle loro case piuttosto che andarsene. È così per me e per la mia famiglia, e conosco molte altre persone che la pensano allo stesso modo. Quest'uomo, per esempio, che è venuto dagli Stati Uniti, lì può avere una bella vita, ma ha preferito tornare a casa sua, stare qui, sotto assedio, piuttosto che arrendersi e lasciare che gli portino via la terra e la casa.
1: Land and the house.
3: Obviously
2: ma i soldati che dichiarano che quella è una zona militare, però non si occupano di assicurarsi che alle famiglie arrivino il cibo, insomma, e i beni essenziali.
3: Let the people who lives in the military zone to leave, but they are not doing anything to provide food and stuff for the families, right?
1: No, they let only just now, only just one family to live.
0: No, non lo fanno. Ci saranno forse un migliaio di soldati, stanno nelle case, anche in case che gli abitanti hanno dovuto lasciare. I coloni saranno 10, 15 e non agiscono soltanto nel nostro villaggio. Hanno attaccato circa 5 villaggi, perché questa montagna si trova in mezzo a diversi villaggi. Quindi parliamo di 10 o 15 coloni. 1000 soldati non riescono a controllare 10 o 15 coloni?
1: They attacked like 5 villages because this mountain is between the villages. Okay. Do you understand?
3: Yes.
1: So 10-15 settlers cannot the soldiers cannot control them. 1000 soldiers cannot control 10 or 15 settlers.
2: Come è possibile?
1: Because they don't want. This became from the government.
0: Perché non vogliono, questo viene dal governo. A volte ci sono soldati e poliziotti che si comportano bene e ci dicono: non dipende da noi, ci dispiace.
1: We are sorry for that.
2: Te l'ha detto qualcuno dell'esercito?
0: Ha detto: ci dispiace, sappiamo che siete brave persone, che non siete voi a creare problemi, ma ci dispiace molto, non dipende da noi, dipende dal governo, viene dal governo.
1: Thank you all time, but we are very sorry. This is not in our hand. This in government. This coming from the government.
2: Secondo te che cosa succederà lì a Kusra?
1: We don't know actually. We don't know.
0: Davvero non lo sappiamo. Stiamo soltanto cercando di far arrivare la nostra voce in tutto il mondo, in tutti i paesi, affinché ne parlino, facciano pressione sul governo israeliano.

0: che cambi questa situazione.
1: Environmental change, the situation.
2: Dal 1967 gli insediamenti ebraici costruiti su terre palestinesi sono 288. Se Qusra cade saranno 289. Avete sentito l'intervista a un cittadino di Qusra, intervista a cura di Martina Stefanoni?

0: Radio Popolare, questa è Pop Sera. Torniamo sui femminicidi in Italia. Andrea Monti ha intervistato Paola Di Nicola Travaglini, magistrata che si occupa da anni di violenza di genere. Sentiamola.
1: Cronaca di questi giorni, da questa serie impressionante di femminicidi, ce n'è uno in particolare, quello avvenuto nel veneziano, che ha suscitato così degli interrogativi sul tema delle norme a protezione delle donne, in particolare quelle che denunciano. Allora la prima cosa che le chiedo è se c'è qualcosa che non va nelle norme a tutela delle donne o se invece il problema è un altro.
2: Il problema è un altro, nel senso che le norme a tutela delle donne, il cosiddetto codice rosso, che inizia, pensate voi, dal 2011 con la ratifica della Convenzione di Istanbul ed è stato sempre più incrementato negli anni fino all'ultima legge sul femminicidio, prevede una cosa molto semplice, che una donna che denuncia di essere vittima di violenza domestica o violenza in una relazione stretta, una volta che ha depositato la denuncia di fronte a carabinieri e polizia o altri vigili urbani, insomma altre autorità che sono deputate a raccogliere questo tipo di denuncia, questa deve essere trasmessa immediatamente al pubblico ministero, il quale, essendo un magistrato che deve avere una competenza specifica e una formazione specifica sulla violenza contro le donne e sui fattori di rischio e segnali che rendono pericolosa una determinata condotta, deve decidere allo stesso tempo, in un termine molto breve, innanzitutto entro 3 giorni di sentire nuovamente la vittima, nel caso in cui ci siano anche eventuali approfondimenti e convincimenti che deve realizzare rispetto a quanto è stato denunciato. Primo, quindi un immediato ascolto da parte o sua personalmente o di un suo delegato, quindi un poliziotto o un carabiniere formato o che dovrebbe essere formato su questo. Secondo, una volta ricevuta la denuncia, deve valutare se ci sono profili e quali profili per emettere o per richiedere al giudice una misura cautelare. Le misure cautelari sono di varia natura e di varie forme a seconda della pericolosità del soggetto, quindi a seconda che i fattori di rischio raccontati dalla donna sono più o meno gravi, il pubblico ministero chiederà a un giudice una misura cautelare a protezione prioritaria della vittima. Ci tengo a sottolineare questo dato perché è una norma, questa sono norme che provengono dalle convenzioni internazionali e che hanno visto l'Italia condannata 8 volte dal 2017 ad oggi dalla Corte Europea per i diritti umani per sottovalutazione dei fattori di rischio. Concludo perché questo percorso si chiude con un giudice che in un termine molto breve di alcuni giorni deve a sua volta decidere se applicare o meno questa misura cautelare. Quindi voglio dire che a fronte questo percorso, che si chiama appunto percorso accelerato del codice rosso, è stato previsto perché la tempestività, l'immediatezza nella decisione è la ragione grazie alla quale le donne vengono salvate o non vengono salvate dalle istituzioni.
1: Quindi che cos'è che manca? La formazione necessaria a capire quand'è che bisogna disporre un determinato provvedimento?
2: Allora, la legge sul femminicidio, ci tengo a sottolinearlo, ha previsto la formazione obbligatoria della magistratura in materia proprio di violenza contro le donne. E le dico anche che noi siamo l'unico paese che ha previsto una norma che stabilisca questa obbligatorietà. Quindi è una norma molto avanzata, c'è un problema di formazione. Chi riceve la denuncia, poliziotto, carabiniere, vigile urbano, finanziere, chiunque esso sia, e poi il pubblico ministero e poi il giudice, devono avere una formazione molto approfondita, ma non solo delle norme giuridiche, ma del riconoscere appunto i fattori di rischio. Lei pensi che secondo una ricerca del Regno Unito, il tentato strangolamento nel 43% dei casi viene visto in tutti i femminicidi omicidi. Il tentato, tentato vuol dire anche solo provare ad avvicinare le mani. Poi ci sono altri fattori di rischio, per esempio un fattore di rischio è quello della separazione in corso, oppure di avere dei figli piccoli, oppure di ritirare le querele. Cioè ci sono una serie di elementi che oggettivamente sono studiati da decenni in Italia e nel mondo per aiutare proprio la valutazione. Quindi ci vuole una formazione seria, capillare, omogenea sulla violenza contro le donne e soprattutto sui pregiudizi giudiziari. Il primo pregiudizio giudiziario, che tra l'altro noi vediamo nella società civile, è che le donne che denunciano lo fanno strumentalmente per mettere in difficoltà un uomo con il quale intendono separarsi. Ecco, questa è una modalità diffusissima nella società che ovviamente entra nelle aule di giustizia.
1: Ma lei, che si occupa da anni di questi temi e che fa questo tipo di lavoro, vede che qualcosa comunque piano piano sta cambiando da questo punto di vista oppure no?
2: Assolutamente sì. Intanto questa nostra intervista 10 anni fa non ci sarebbe mai stata, e non perché le donne non morissero. Le donne morivano e venivano uccise dagli uomini nello stesso modo, i dati non sono mai cambiati. C'è un'attenzione maggiore del giornalismo, della società civile, ci sono i centri antiviolenza, c'è l'associazionismo delle donne, ci sono gli studenti, le studentesse, c'è un mondo che sta cambiando e che non consente più questo ridimensionamento. Quindi, dal punto di vista sociale e culturale, c'è stato un salto in avanti importantissimo del nostro paese. Ci sono stati rafforzamenti e aggiornamenti delle leggi. Abbiamo adesso approvato all'unanimità, nonostante si sappia qual è la situazione politica nel nostro paese, l'unica legge